0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele. Un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano. 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale. Scontro nel governo Meloni. Il vice premier Tajani apre all'ipotesi. L'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo il falso allarme di ieri, quando è stata emessa un'allerta per temporale, ma in realtà i temporali non si sono visti nemmeno in montagna, oggi giovedì 28 maggio è una giornata di nuovo molto calda, anche se le temperature massime tenderanno a calare un po', ma saranno comunque nettamente sopra la media. Anche oggi raggiungeremo facilmente i 32-33 gradi. C'è anche oggi un rischio di qualche temporale verso sera, qualche pioggia, qualche temporale qua e là, sporadico, molto veloce, ma il rischio c'è. E per domani, venerdì, la giornata tenderà ad essere migliore, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, quindi molto caldo. Fa caldo anche di notte, le minime non vanno sotto i 17-18 gradi, ma soprattutto di giorno le temperature arrivano a 30 gradi facilmente e anche domani almeno arriveremo a 31-32. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: A Barberino Outlet dal 29.

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
2: Modello? Modellino vorrei dire.
1: No, no, modello.
3: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
1: E invece...
4: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
5: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
6: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
7: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scali, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria?
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, 707, buongiorno, così sono sicuro che abbiate sentito il buongiorno di Emilio Varese e oggi è giovedì 28 maggio, la frase del giorno del calendario filosofico, non si è speciali, lo si diventa, cioè ci si specializza insomma e lo si diventa per quel qualcuno che riesce a vedere in noi quello che il resto del mondo non cerca neanche di scoprire. Ma che fatica, sapete, dover fare delle ricerche continuamente, non lo so adesso poi se il prossimo merita tutte queste attenzioni. Comunque se qualcuno può scoprire qualcosa in noi che magari neanche noi sappiamo di noi stessi, è il benvenuto. Basta che poi non ci riferisca a cosa ha trovato, perché la cosa non è detto che poi ci possa piacere. La frase del giorno invece di tempo perso è questa: dovremmo perdonare agli altri almeno la metà di quel che perdoniamo a noi stessi. Provate a pensarci, secondo me riusciremmo a campare un po' meglio, ma ovviamente è una delle tante utopie che vi regaliamo ogni mattina. Il calendario di fare gli auguri oggi a gente che ha nomi strani come Carauno, Carauno, Eliconide, Gemiliano, Ubaldesca, Emilio, dei nomi veramente assurdi. Giornata mondiale oggi del gioco, giornata anche mondiale dell'hamburger, poi nel 2013, il 28 di maggio, l'astronauta Luca Parmitano effettuò il suo primo volo spaziale. Nel 2017, andando a ritroso, Tom Dumoulin vinse il 100° Giro d'Italia, bello tondo, insomma suonava bene. Poi nel 2003, ormai ben 23 anni, l'Old Trafford in Manchester, il Milan vinse la sua prima finale di Champions League battendo la Juve ai rigori 3-2. Nel 1987, qualcuno lo ricorderà, un folle 19enne ragazzino tedesco della Germania occidentale, c'era ancora la Germania occidentale nell'87, ancora non era caduto il muro di Berlino, Matthias Rust sfuggì alla difesa aerea sovietica e atterrò con un aeroplanino da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Venne poi arrestato e insomma il giochetto, lo scherzo gli costò un anno e passa di galera, uscì il 3 agosto dell'anno dopo. Però quell'aeroplanino che atterrava sulla Piazza Rossa, così come a volte meno iconico per carità rispetto a quell'immagine, scuso iconico mi rendo conto, ma in questo caso trattandosi proprio di icona, di immagine era necessario, il ragazzo davanti ai carri armati di Piazza Tiananmen in Cina. Ci sono state delle fotografie, delle immagini, soprattutto quelle che sono in grado di mettere alla berlina il potere, a mostrare le crepe nel muro che si pensa di cemento armato inscalfibile del potere, che hanno avuto un'efficacia straordinaria, e anche quello sberleffo, quella beffa di questo Rust che riesce a perforare, a beffare, a buggerare la cosiddetta cortina di ferro, tutto il mito della potenza sovietica, in quel modo fu in qualche modo così una crepa che poi magari aiutò anche ad allargarsi altre crepe, a far vedere al mondo che qualcosa era possibile, l'orso non era poi così imbattibile, e alla fine accadde che 2 anni dopo il muro di Berlino venne giù, non certo per merito di Matthias Rust, ma quell'azione qualcosa disse, oltre a essere così appunto un simpatico, dipende dai punti di vista, comunque non da quello dei russi, un simpatico marameo. Nel 1974, 28 maggio, questa è una data molto triste, durante un comizio antifascista in Piazza della Loggia a Brescia, alle 10:12 esplose 1 chilo di tritolo che era nascosto in un cestino della spazzatura, morirono 8 persone e ne furono ferite 103. E questo è un attentato di comprovata matrice neofascista. Nel 1964, quindi oggi è il compleanno, si fa per dire, quanti è 64, ne facciamo 60, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP. E noi possiamo ricordarvi il nostro numero di telefono, che è il 366 402-402-402 prima di cominciare la rassegna stampa come ogni mattina, e lanciamo questa meravigliosa iniziativa. Vediamo poi se avrà un seguito oppure no. Se non avrà un seguito, naturalmente cadrò in profonda depressione, questo poi con tutte le conseguenze che potrete immaginare, che si ripercuoteranno ovviamente anche su di voi su questa trasmissione, e cioè la cena di tempo perso. Qualcuno l'ha chiesta, qualcuno continua a chiederla, e proviamo a farla allora. Vediamo di trovarci noi più fedeli ascoltatori. Io poi il più fedele di tutti, sono quasi costretto ad ascoltarmi tutti i giorni, quasi, non sempre mi ascolto. Allora, ho pensato, proviamo a organizzarla per mercoledì 17 giugno alle 20.30 al Circolo Tennis Stavecco, così subito dopo l'appuntamento con la pericalcio, come quello che abbiamo fatto ieri sera con Di Vaio, che un po' di cosette ce le ha raccontate a me e alla Sabrina Orlandi. Certo, no, nulla di sconvolgente, insomma, però è chiaro che questo è un momento, poi ne parleremo, particolarmente delicato per il Bologna. Però il 17 giugno non so ancora chi sarà l'ospite, però dopo potremo fermarci lì. E signore e signori, lasagna brace mista con verdure, e poi ancora caffè, gelato e vino, il totto alla modica di 30. Se qualcuno vuole aderire, me lo scrive al 366-402-4022 che io mando il link, e poi dopo a un certo punto ci conteremo e ci daremo conferma. E metterò questo annuncio. Marione, ci sei? Tu che sei uno dei promotori, poi dopo dici che il 17 giugno hai da fare. Adesso sì, forse potevo anche interpellarti prima, hai ragione anche te, però 17 giugno proviamo a fare questa cena. Intanto andiamo avanti con le cose, insomma, per le quali poi in realtà siamo qui, e quindi la lettura dei giornali, che comincia con un articolo a pagina 17, anzi tutta pagina, del quotidiano nazionale, una storia lunga 80 anni, l'Emilia Romagna guidò la svolta repubblicana. De Pascale ricorda che fu la regione in cui la vittoria sulla monarchia rusò più netta. Tante iniziative, tra queste l'omaggio della Ducati, un modello panigale con la livrea tricolore. Si vede la fotografia in cui l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, ieri ha presentato al governatore Michele De Pascale la moto con questa livrea tricolore. Bellissima. Giovanni Di Caprio scrive sul Carlino: una targa celebrativa, una campagna di comunicazione, una lectio magistralis e una mostra che celebra il suffragio universale. Sette donne che hanno contribuito all'emancipazione femminile del territorio. Questa è la scelta più bella. Emilia Romagna, la regione più repubblicana d'Italia. Così in Viale Aldo Moro sono state presentate ieri le iniziative del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica Italiana all'esterno della Sala Fanti. Poi saranno le cronache di quei giorni a tracciare un filo netto tra il 46 e il 26, una mostra della regione, immagini che fotografano quel voto, uno dei momenti cardine della storia italiana. Se consideriamo l'Emilia Romagna attuale, come annuncia il presidente Michele De Pascale, il territorio è la regione in cui lo scarto tra Repubblica e Monarchia, referendum del 46, è stato il più ampio rispetto al resto d'Italia. Infatti furono 1.539.000 le persone che scelsero la Repubblica, 459.000 chi votò per la Monarchia. La differenza tra questi due risultati determinò l'esito: 1.079.000 rotti fu il divario tra chi scelse la sovranità popolare e chi volle preservare quella del re, più del doppio quindi. Il risultato più netto, questo, registrato a livello nazionale. Non solo questo, si celebrano anche gli 80 anni dal suffragio universale, cioè per la prima volta votarono anche le donne, e milioni di italiane e italiani, come ci ha raccontato anche la Cortellesi nell'osannatissimo film C'è ancora domani, andarono per la prima volta alle urne e scelsero direttamente anche le donne, il governo del proprio paese. Per celebrare questo anniversario, la regione dà in campagna per riportare nello spazio pubblico quella straordinaria partecipazione che contribuì a scrivere una pagina decisiva della storia democratica del paese. Al centro della campagna un manifesto affisso in tutti i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, manifesto che rappresenta il simbolo di un impegno collettivo nato 80 anni fa. Giovedì 4 giugno alle 15 sarà la targa con i risultati del referendum, che verrà fissa sotto il portico della sede regionale di Viale Aldo Moro, un segno permanente dedicato a una scelta che qui assunse il valore di una grande mobilitazione civile. E poi a seguito in Sala Fantasy ci sarà una Lectio Magistralis della storica Michela Ponzani dal titolo E ci prendemmo la storia, le ragazze che fecero la Repubblica. E poi ancora per l'occasione nell'atrio d'ingresso alla Giunta regionale in Via Aldo Moro 52 sarà in esposizione questa iconica, eccola, dai, con l'iconico Ducati, già due iconici, abbiamo già esaurito alle 7:17 la razione di iconici concessa per il giorno d'oggi. Ducati Panigale V4 tricolore, modello celebrativo del Made in Italy, il cui arrivo segna l'avvio di una collaborazione tra Regione e Ducati, un'opportunità per valorizzare il patrimonio di competenze e cultura industriale rappresentato alla casa motociclistica bolognese e che costituisce, scrive Carlino, uno dei tratti più riconoscibili dell'identità produttiva emiliano-romagnola. Un'edizione speciale da collezione, soltanto 1000 unità di questa moto, e se volete accaparrarvela dovete sbrigarvi. Esporre la moto in regione per l'anniversario della nascita della Repubblica ha significato particolarmente importante, testimonia il legame profondo con un territorio che è parte integrante la nostra storia, del nostro percorso di crescita. Questo ha detto la D di Ducati, Claudio Domenicali. Quindi se volete acquistare una copia di questa Ducati con il tricolore davanti sulla livrea, bisogna che vi facciate avanti rapidamente, andrà a Ruba. Non so, sto dicendo delle cose un po' a caso come sempre. Umberto Eco, intelligenza artificiale, studio e lettura come stile di vita. Questo è l'inserto Cultura Nazionale del Carlino. Bologna, il primo convegno a 10 anni dalla morte, proprio secondo le sue indicazioni nel testamento, cioè per 10 anni non dite una parola di me, più o meno, insomma, non celebratemi. L'ex allievo Roberto Filobiti dice che sull'intelligenza artificiale Eco direbbe che è stupida, chi lo sa, se lo direbbe davvero, probabilmente sì. Il 1 luglio sarà poi inaugurata la biblioteca con i 40.000 volumi che Eco, professore, donò all'università, ne scrive Amalia Apicella. Anche nel testamento va lasciato la sua zampata ironica: non organizzate nulla su di me prima di 10 anni. E per 2 lustri nessuna conferenza, nessun convegno si è potuto tenere su Umberto Eco. Scaduto il veto testamentario, l'Università di Bologna e il Centro Studi Umanistici, che ne porta il nome, non hanno saputo resistere. Gli hanno dedicato Ereditare Eco, Umberto Eco, l'Università di Bologna e tutti i saperi del mondo. Primo convegno scientifico internazionale di 3 giorni, iniziato proprio ieri nell'Aula Magna di Santa Lucia. Un progetto postumo che ha a che fare con uno dei temi a lui più cari, il filtraggio della memoria, lasciar depositare la polvere sui suoi studi per avere più chiara l'importanza dello straordinario lascito. A punteggiare la platea, racconta Apicella sul Carlino, ci sono 300 studiosi, relatori da 27 paesi, la figlia Carlotta, ma anche moltissimi volti giovani, gli allievi degli allievi del padre del Dams e di Scienze della Comunicazione, perché il suo è un pensiero che continua a interrogare il presente, anzi è un pensiero ormai diventato un classico, sorride Claudio Paolucci, che è appunto uno degli allievi di Eco, oggi professore ordinario di semiotica all'Università di Bologna, la stessa cattedra, convegna. Segue il flusso delle sue analisi, dai media alle traduzioni, dalla filosofia alla storia. Dunque lui, che attraversa la disciplina in lingua antica, cosa direbbe dell'intelligenza artificiale, che è stupida? Ovviamente, risponde Riccardo Fediga, nel senso che dice molto sugli spazi che restano all'umano. Federica, collaboratore di Eco, professore di storia delle idee dell'alma mater, sarebbe stato un profeta probabilmente anche in questo, era molto interessato al mondo digitale, aggiunge il professor Roberto Vecchi, coordinatore del Centro Studi Umanistici Umberto Eco. Parlava di 3 memorie: memoria vegetale dei libri, organica degli uomini e quella del silicio, la memoria al silicio, cioè quella digitale. Un altro esperimento nel frattempo è stato fatto, ovvero chiedere all'intelligenza artificiale cosa Eco avrebbe pensato dell'intelligenza artificiale, e la risposta di ChatGPT però è stata molto bene. ChatGPT forse è un po' di parte e forse non è così stupido come speriamo che sia. Intelligenza artificiosa, talvolta più che artificiale. Ancora proseguiamo la lettura del Carlino, andiamo avanti alle pagine locali e abbiamo già un'adesione Dice Gabri, ci sarà, ti mando il link dopo nella pausa. Poi, più che la cena, visto l'orario della trasmissione, sarebbe il caso di organizzare una prima colazione. Vorrei, purtroppo, fa Teo, ma appunto sono qui che parlo allora della prima colazione. E poi questo, l'età dell'apericalcio al campo di Marte si può vedere su qualche social? No, al momento no, non è prevista la trasmissione integrale, insomma adesso non esageriamo, comunque no, per ora no, poi beh, ne troverai ampie sintesi, credo che so. Possano bastare quelle. Caldo record, stretta sui cantieri, questa è la cronaca di Bologna, in arrivo l'ordinanza, i sindacati dicono che ci vuole una task force della AUSL antifurbetti, per poi estendere ulteriormente questa norma fino al 30 settembre, speriamo che rinfreschi un po' prima. Comunque, notte di fuoco, paura al Navile, gli incendi sono divampati in 2 ore nell'area di Marco Polo, la polizia indaga sulle cause, ipotesi vandali o piromane, ci manca solo quello. Poi test di accesso a medicina, questa è pagina 2 del Carlino, denunciata una 21enne, cercò di sapere i quesiti, tentativo di phishing prima degli esami al Cineca, poi scattato l'esposto, gli inquirenti sono risaliti alla studentessa fuori sede domiciliata a Roma, aveva inviato email spacciandosi per referenti del consorzio interuniversitario, genio. Chiara Gabrielli scrive, aveva provato a ottenere in anticipo le domande dei test universitari di ammissione a medicina e chirurgia inviando delle email in cui si spacciava per dei referenti del Cineca, identificata e denunciata una ragazza di 21 anni, tentativo di intrusione e quindi di ottenere informazioni utili per il test di accesso, era stato segnalato a gennaio con un esposto al Cineca, il consorzio interuniversitario che per conto del MUR, l'Università della Ricerca, ha gestito gli esami. La giovane, si tratta di una studentessa fuori sede domiciliata a Roma, attualmente iscritta ad una facoltà diversa da medicina, è stata denunciata perché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona, tentato accesso abusivo al sistema informatico, la polizia dopo le indagini del centro operativo della sicurezza cibernetica Emilia Romagna con il coordinamento della polizia postale ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della studentessa, la 21enne, secondo quanto ricostruito avrebbe messo in piedi ai danni del Cineca una mirata campagna di phishing, cioè il phishing è quando appunto quando va una pesca di gonzi nel web, no? Quando vi arrivano quelle mail dicono clicca qui per dover risolvere e pagare un debito che hai di 300 euro con la tua banca, oppure attenzione sono cambiate le condizioni, ora è aumentata la bolletta, attenzione hai vinto 10.000 euro, ecco quelli lì sono i tentativi di phishing, cioè di pesca allo scemo, e se uno clicca quei link poi dopo saluti, e lei aveva fatto questa cosa, il phishing, aveva buttato l'amo con l'esca via mail per cercare di avere in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia, le attività tecniche e gli approfondimenti investigativi svolti, scrive Gabrielli sul Carlino, hanno consentito poi di risalire all'identità della presunta autrice e durante la perquisizione domiciliare la giovane sono stati seguiti dispositivi informatici e dalla documentazione sarebbero già emersi significativi elementi indiziari a suo carico, e vabbè adesso chissà cosa le faranno, poverina. La Bernini ovviamente plaude dal suo scranno ministeriale, garantite correttezza e trasparenza, grazie alla polizia postale per aver impedito che qualche furbetto avesse in anticipo le domande. E poi ancora il problema del sistema di sicurezza funziona, la direttrice generale del Cineca esulta anche lei, grande sinergia con le forze dell'ordine, così resistiamo agli attacchi, i risultati del lavoro di squadra con le autorità, così l'integrità delle prove non è mai stata a rischio, siamo consapevoli della responsabilità che portiamo nella tutela dei dati e dei processi che gestiamo per il MUR, riporta ancora queste parole Chiara Gabrielli. Poi ancora caldo, ordinanza in arrivo, fanno un'ordinanza per dire deve fare meno caldo e dopo avrà una durata più lunga, è quella che riguarda i cantieri, il lavoro dalle 12.30 alle 16 e determinate misure di sicurezza per evitare che chi deve lavorare al sole, al solleone, non si senta male e quindi ci vogliono delle tutele, ipotesi al vaglio nate dal dialogo degli ultimi mesi tra regione e sindacati, scrive Giovanni Di Caprio, le sigle di CISL, UIL e CGL specificano che però siamo già in ritardo, in effetti è già una bella caldazza. Più che in ritardo con le norme, forse è in anticipo questo caldone innaturale. Bello che ieri Meloni e Orsini parlavano di, cioè, minimizzavano i rischi del cambiamento climatico, mentre fuori appunto c'erano 35 gradi il 27 di maggio, ma insomma è tutto un po' così. E poi ancora stiamo vedendo, no, volevo trovare questo articolo, ma niente, adesso non, al volo non lo trovo, però ho trovato Calafiori intervista, porto l'Italia a giocarsi la Champions così riscatto i mondiali, ma insomma, sì, giusto un titolo, ecco, c'è poco da riscattare, però sabato sera penso che molti di noi faranno il tifo per l'Arsenal, proprio non solo per Rugby, ma anche per Calafiori. Bollino rosso in nidi e materne, condizionatori in arrivo, i lavori saranno ultimati a breve, mi raccomando, insomma, con calma, magari verso novembre quando torna a far fresco. Federica Geri Samoggia scrive che Palazzo da Curzio parla di impianti pronti a inizio giugno, non sarebbe meglio, riguardano 136 strutture, sono stati spesi 450.000 euro dal 2023, via le progettazioni per estendere dal prossimo sono le zone fresche ad altri locali oltre alle aree riposo, cioè quindi c'è l'aria condizionata solo nelle aree riposo, nel frattempo si squagliano i bambini e chi lo sa, tutti gli edifici nuovi e anche quelli futuri saranno dotati di impianti con pompe di calore in grado di fornire caldo ma anche fresco a tutto l'ambiente scolastico oltre ai dormitori. Eh sì, sarebbe meglio se no poverini soltanto nel dormitorio devono, perché insomma ci sono ieri nidi e materne, facevano vedere i termometri che arrivavano anche a 38 gradi, giravano nelle chat delle mamme agguerritissime dei genitori, queste immagini, queste fotografie di termometri che segnavano i 38 gradi, insomma, poi accogliere il bambino invece che con la macchina, col passeggino, la bici, doveva andarci col cucchiaino all'uscita da scuola, per non parlare poi della corsa affannosa ad inviare dei pinguini per offrire un po' di refrigerio ai bimbetti, anche di divertimento, perché immagino il loro piacere nel vedere i pinguini a spasso per la scuola. E poi l'assessorato alla scuola sta monitorando le situazioni di nidi e materne comunali. È svenuto uno. Toh, è svenuta qui un'altra maestra. Ops, guarda come suda Carletto in terza B. E quindi monitorano la situazione e questo ci rende tutti più tranquilli. Noi adesso andiamo in pausa e vi rinnovo l'invito. Se vi va, scrivete al 366-402-4022 che vi mando il link per iscrivervi alla cena di tempo perso di mercoledì 17 giugno. Pausa!
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett ad anticipare Mabukbe per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Sallyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Dopo il falso allarme di ieri, quando è stata emessa un'allerta per temporali, ma in realtà i temporali non si sono visti nemmeno in montagna, oggi giovedì 28 maggio è una giornata di nuovo molto calda, anche se le temperature massime tenderanno a calare un po', ma saranno comunque nettamente sopra la media. Anche oggi raggiungeremo facilmente i 32-33 gradi. C'è anche oggi un rischio di qualche temporale verso sera, qualche pioggia, qualche temporale qua e là, sporadico, molto veloce, ma il rischio c'è. E per domani, venerdì, la giornata tenderà ad essere migliore, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, quindi molto caldo. Fa caldo anche di notte, le minime non vanno sotto i 17-18 gradi, ma soprattutto di giorno le temperature arrivano a 30 gradi facilmente, e anche domani almeno arriveremo a 31-32. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
11: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
10: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
11: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
17: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
18: Una cittadina isolata.
19: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
18: Una terribile minaccia.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: No, io lassù non ci salgo.
24: Neanche io, soffro di vertigini.
25: Manutenzioni in altezza?
26: La parola d'ordine è sicurezza.
25: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
27: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Ritorniamo in diretta, allora sono le 7.37 di giovedì 28 maggio, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, mi scrive al 3402-4022, Matteo chiede se ci sarà anche Cioni alla cena di Tempo Perso mercoledì 17 giugno, dipende dal meteo, non lo so, non ho idea, vedremo. Poi Alessandro vuole sapere se questa sarà il nuovo allenatore del Bologna, non ne ho la più pallida idea. Poi niente, Roberto sarà in montagna, già il 17 giugno in montagna questo freddo. Poi il mio termometro segnava, scrive il Big, 39 gradi quando avevo un'interrogazione, passava casualmente vicino alla lampadina. No, il termometro in questo caso non è quello delle ascelle, però è il termometro delle classi. Non ti sembra, scrive, chi sei? Sei uno che non si firma. Che questa volta se andrà via italiano non ci sia molta preoccupazione nell'ambiente tifosi e società, diversamente da Motta. No, chiaramente c'è meno traumatica, un po' è attesa. Motta se n'è andato nel momento in cui aveva portato il Bologna in Champions League, quindi era amatissimo e fu un tradimento considerato, vissuto tale anche per i modi, in modo più sanguinoso, feroce, cruento. E poi insomma non aveva praticamente nessun critico italiano, delle critiche quest'anno comunque se le in qualche modo meritate. C'è una parte di tifoseria incontentabile che comunque ha già voglia di vedere altro, quindi è tutto molto meno traumatico. I rapporti con la società di italiano sono molto fluidi, cordiali, amichevoli, corretti. Quindi tutt'altra storia rispetto alla situazione di Motta, e quindi sì, per tutti questi motivi è un colpo dire che il Bologna è in grado di assorbire. Ieri ho visto Genoa-Bologna 3-2, ma perché uno deve rivedere Genoa-Bologna 3-2? Abbi pazienza, scusa, ma sei matto, ma Claudio, ma perché? Li ho giocati loro, sei di un masochismo impressionante. De Rossi ha fatto meno punti di Pisacane, che vorrei subito, e non se ne parla di Pisacane, boh, non so, si parla anche di Pisacane, però non so cosa voglia dire hype, lo intuisco, ma non ne sarei certo, quindi ho capito cosa intende dire, che De Rossi è è più così, più cool, considerato più cool di Pisacane. Sì, sicuramente ha un appeal anche mediatico un po' diverso rispetto a Pisacane, che ovviamente un giovane antico, cioè insomma, scolpito nel marmo di, non so, dei Bruno Giorgi, dei Pesaola, di quelli che come dire, che una volta allenatori di una volta, ha un eloquio molto anni 70, ecco, sembra un po' da ciclista. E come abbiamo visto anche con l'Italiano in questa ultima parte di stagione, in cui tanti lo hanno rimproverato per la comunicazione, quello è un aspetto importante di un allenatore moderno. A me Pisacane non mi sembra un gran comunicatore, però poi conta sempre di più il campo, e per carità. Cosa ha detto Di Vaio? Vabbè, ve lo dico poi dopo, ma insomma lo riassumiamo dopo, magari leggiamo anche un articolo che lo ha riportato, come quello di Vitali su Carlino, però in sostanza ha detto che vabbè, non sapevano che il Napoli avesse questo, cioè il Napoli non ha avvisato di questo appuntamento, però insomma è una cosa che ci sta. D'altra parte neanche loro avvisano sempre le società, il Bologna, i dirigenti del Bologna avvisano le società con cui vanno poi, dei cui tesserati talvolta vanno a tastare le intenzioni, e quindi non tutti i colloqui devono passare attraverso, facciamo troppo le vergini. Insomma, poi una cosa secondo me interessante che ha detto è che noi non vorrebbe stravolgere la squadra, che Orsolini ha fatto dei passettini avanti per il contratto, che non è detto che Freuler vada via, che per Rowe al momento non ci sono offerte, che il volume per lui è 7, che infine il prossimo eventuale allenatore non dovesse Italiano rimanere, loro non sanno minimamente che cosa, noi non diciamo una parola finché Italiano non ci incontra e non ci dice qualcosa lui, perché poi anche da Napoli arrivano voci poi che sono contrastanti. Ieri l'altro pareva fatta per Italiano, ieri è saltato fuori che in realtà poteva essere una mossa, ma che c'è ancora favorito Allegri, e quindi poteva anche essere una mossa funzionale la trattativa per Allegri, chi lo sa. Quindi dice, noi è inutile che parliamo prima che Italiano non parli a noi e ci dica cosa sta succedendo. E comunque sia, dice, questo è un aspetto interessante, il Bologna non prenderà un allenatore che fa il 3-5-2, e questo sembra al momento scartare Palladino, a meno che Palladino poi non cambi modulo. Abbiamo detto, torniamo alla cronaca, serata di fuoco alla Ville, bruciate 4 auto e cassonetti in fiamme, episodi tra le vie del Lazzaretto, Lame e Terracini, ipotesi atti dolosi, pompieri, polizia locale in campo, residenti dicono area vittima del degrado, ne scrive Maria Teresa Mastromarino sul Carlino. Fratelli d'Italia all'attacco, il comune deve predisporre sistemi di videosorveglianza. Poi ancora un vice ispettore blocca finto poliziotto truffatore, in zona Filanda la gente si è trovato di fronte al malvivente, l'ha fermato e arrestato insieme ad alcuni colleghi. E ancora vediamo Carlino, Piantedosi avanti sui CPR, ma ipotesi Bologna più lontana. Il ministro conferma che una struttura sarà realizzata anche in regione, ma non a Bologna. Lepore e De Pascale dicono non sappiamo niente, solita campagna elettorale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha ribadito che il governo sta lavorando all'apertura di nuovi CPR anche in Emilia Romagna, ma né il presidente della regione Michele De Pascale, come si dice, scrive il Carlino, hanno avuto novità rispetto al dibattito che si era scatenato sul tema nei mesi scorsi, quindi non è detto che debba essere il capoluogo a ospitare la struttura destinata alle espulsioni dei cittadini stranieri irregolari, non escluso dunque che la struttura possa essere ospitata anche in un'altra provincia, ha detto il ministro Piantedosi al Question Time della Camera. Stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio. Abbiamo avviato inoltre le procedure per realizzare nuove strutture, una in Campania, due in Trentino, una in Calabria, una in Toscana, una in Emilia Romagna. La quasi totalità dei soggetti oggi trattenuti nei CPR italiani risulta denunciato per reati di droga, anche se commessi in forma associativa, eccetera. E poi ancora Dice De Pascale: ho avuto modo di incontrare il ministro Piantedosi in eventi pubblici istituzionali, purtroppo molto tristi come quello di Modena, ma non ho avuto più informazioni, quindi penso che sia un ritornare ciclicamente a dire le stesse cose, dire basta, insomma, in poche parole. Ancora dal Carlino troviamo dunque vediamo un po', eccoci qua, arriviamo, purtroppo c'è una brutta notizia: investita sulle strisce la storica barista di Monghidoro Laura Risaliti, titolare del Caffè del Corso, è stata travolta vicino al suo locale, morta in l'automobilista è risultato negativo ad alcol e droghe, però forse era al telefono. La donna aveva 83 anni, riporta Maria Teresa Mastromarino. Sabato ci saranno i funerali invece nella chiesa del Carmine a Rigosa di Elena Berselli, la 23enne di Zola Pregosa, che è deceduta in un incidente in montagna nello scorso weekend. E infine dal Carlino passiamo sul Carlino passiamo alla cultura. Negli occhi degli altri, Biografilm Festival è stato presentato ieri, celebra l'umanità. Dal 5 al 15 giugno torna la manifestazione nelle sale di Bologna, allarghiamo i confini guardando al significato stesso della vita. Benedetta Cucci dice che c'è la storia di un direttore della fotografia, Artem Rizikov, che quando la Russia invade l'Ucraina, la sua terra passa dalla vita dietro l'obiettivo a quella in trincea, firmando per 3 anni la guerra da dentro. Poi c'è il racconto di Ryan, che nella prigione irlandese in cui è recluso si occupa delle pecore nella fattoria e non sa ancora cosa lo attende una volta fuori. C'è anche la storia di Louise Kielsen, regista danese sulla cinquantina, la cui vita improvvisamente cambia, arriva la menopausa, uno dei grandi misteri dell'umanità, dice, anche per noi, anzi un tabù, e decide di raccontarla con un'indagine. Quindi salta fuori ancora, questi sono, ecco, 3 film: A Simply Soldier, soldato semplice, McGilligan, e poi Menopause Mystery, il mistero della menopausa. E sono 3, scrive la Cucci sul Carlino, dei 65 film in programma alla 22esima edizione del Biografilm a Bologna dal 5 al 15 quest'anno. Direzione artistica per la 5ª volta a Chiara Liberti e Massimo Benvenu, che hanno scelto come filo conduttore la formula umanità, singolo plurale. Se 20

racconta il suo libro che si chiama La ragazza d'aria, di apostrofo aria, pubblicato da Rizzoli, il suo secondo romanzo dopo il primo che si chiamava Male a Est. Scrive per me, dice, in questa intervista è sempre stato un meccanismo di sopravvivenza e oggi verrà presentato questo suo libro alla libreria Ubic. E poi ancora vediamo altre notizie dagli spettacoli. Giuseppe dalla cultura, Giuseppe Chiari, l'arte facile, ma tra partitura per un museo sull'esponente che ha attraversato molte avanguardie e che avrebbe compiuto 100 anni. E poi ancora vediamo Lucrezia con la C, Crecia, Dalt, vibrazioni al locomotive, canto il miracoloso e il misterioso, protagonista della scena elettronica a partire dall'America Latina, arriva questa sera all'Express Festival, al Locomotive Club alle 21.30. È una colombiana nativa Pereira, artista laureata in ingegneria, che ha scoperto proprio durante il suo lavoro di da ingegnera quanto i computer potessero essere strumenti di produzione musicale al servizio di quelli che il compositore inglese Brian Eno ha definito non musicisti. Magari poi insomma i Kraftwerk ci avevano già indicato qualcosa su questa strada da tempo. Stasera Cacciari è in San Petronio per l'ultimo incontro del ciclo Scolè, ispirato dal cardinale Zuppi e affidato ad Ivano Dionigi. Chiude questa rassegna con il suo intervento Quando la scuola è politica, appuntamento in San Petronio alle 21 con Massimo Cacciari. Direi che per il Carlino è tutto, va bene, ok. Allora guardiamo Italiano, Bologna Italiano, giornata da bollino rosso, incontro verità col club, il Napoli alla finestra, dovrebbe essere oggi questo incontro. Secondo Gianmarco Marchini, oggi atteso il confronto a Casteldebolo. Io non mi aspetto, non è detto che ci possano essere, secondo me oggi forse non ci saranno annunci, perché tanto finché non si sblocca la situazione di Napoli e non lo so se la situazione di Napoli si possa sbloccare dopo l'incontro di... Non credo che il punto sia se Italiano riesce a liberarsi o meno dal Bologna e allora poi dopo dire Napoli sì, abbiamo scelto Italiano. Io credo che invece Napoli debba ancora scegliere. L'Italiano ovviamente è una serissima ipotesi, però non mi sembra tutto così fatto, e quindi mi aspetterei anche una fumata grigiastra da questo famoso incontro di Casteldebolo. Comunque sia, visto l'anno di contratto, scrive Marchini, Gioi Saputo potrebbe anche dire di no, ma io credo che non accadrà. I rapporti con gli azzurri sono buoni, ma non è soltanto Di Francesco prende tempo con Lecce, Paladino in corsa, il Genoa invece blinda De Rossi, scrive Giordano. Invece, come dicevamo all'incontro alla pericalcio che abbiamo fatto ieri sera alle 7 al Campo di Marte, Di Vaio dice: ero all'oscuro dell'incontro, ci dispiacerebbe perdere Vincenzo, ci dirà cosa vuole, è normale che ambisca ad una big, anche Sinisa, Mihajlovic, è vero, anche questa è una cosa significativa che ha detto ieri sera Di Vaio. Anche Mihajlovic parlò con altri, tutti gli anni parlava con qualcuno e poi restava a Bologna, cioè, quindi, e anche alla domanda che maliziosa gli ho fatto io, perché poi insomma in tanti se la fanno, ma com'è che Fabregas non lascia mai il Como, l'anno scorso ha rifiutato l'Inter, diciamo, anche Italiano l'anno scorso ha rifiutato il Milan, ha risposto Di Vaio. L'incontro con Napoli o no, la nostra idea su di lui non cambia, ci dispiacerebbe molto perderlo, riteniamo che con lui avremo più possibilità di tornare a giocare in Europa, vediamo quello che uscirà dall'incontro, ormai ci siamo, l'ora della verità. Casteldebolo si avvicina a grandi falcate e quindi Vitali, che ringrazio per le varie citazioni, riporta che le parole di Di Vaio: bisogna capire se il mister c'era o no a questo incontro, direi a me risulta di no, o se i suoi agenti sono andati là a parlare di questo, ovviamente tanto per dire,

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e quattro navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani è per il sì a Kiev, nell'Unione europea Salvini è per un netto no. E caccia alla gang di giovani latinos che due notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
10: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
9: È tutto da Nicola De Muro.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Dopo il falso allarme di ieri, quando è stata emessa un'allerta per temporali, ma in realtà i temporali non si sono visti nemmeno in montagna, oggi giovedì 28 maggio è una giornata di nuovo molto calda, anche se le temperature massime tenderanno a calare un po', ma saranno comunque nettamente sopra la media. Anche oggi raggiungeremo facilmente i 32-33 gradi. C'è anche oggi un rischio di qualche temporale verso sera, qualche pioggia, qualche temporale qua e là, sporadico, molto veloce, ma il rischio c'è. E per domani, venerdì, la giornata tenderà ad essere migliore, cielo sereno poco nuvoloso per tutto il giorno, quindi molto caldo, fa caldo anche di notte, le minime non vanno sotto i 17-18 gradi, ma soprattutto di giorno le temperature arrivano a 30 gradi facilmente e anche domani almeno arriveremo a 31-32. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Vuoi un'energia tutta tua?
5: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
19: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
20: Ma dai, è immortale!
19: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
20: E dove sarebbe questa meraviglia?
19: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
20: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Ritorniamo in diretta, sono le 8.07, un piccolo problema tecnico prima, ho parlato per qualche minuto da solo, ma insomma cosa che mi succede abbastanza spesso, quindi non c'è una grande differenza se non per chi invece è a casa e così si è riposato le orecchie. I messaggi al 366-402-4022, mi sono... mentre parlavo tra me e me, commentavo o rispondevo al messaggio di Pierpaolo che insomma dice ormai il rapporto con l'italiano si è compromesso, quindi resta non resta, sarebbe meglio di no, perché poi insomma il calcio dice una sinergia tra il tifo da una parte, l'impegno e la fiducia dei giocatori dall'altra. Credo che molta di questa sinergia sia venuta a decadere in questi giorni, ma l'italiano sa perfettamente, questa è la mia risposta che ribadisco, che se dovesse restare, cosa ancora possibile, sicuramente ci sarebbe ancora meno pazienza nei suoi confronti, quindi probabilmente alle prime difficoltà i bonus sono già stati ampiamente usati l'anno scorso, sarebbe tutto più complicato, ma è così ovunque nel calcio, sarà così a Napoli dove comunque c'è molto scetticismo eventualmente intorno alla sua scelta, il calcio è così, cioè non ha pazienza, due o tre partite storte e sei in discussione dappertutto, quindi non credo che faccia una differenza. Come ha detto Di Vaio anche ieri, appunto, come abbiamo poi riferito anche Mihajlović, ci andò a fare dei colloqui ogni anno, tutte le volte appena finito il campionato ascoltava altre offerte e poi rimaneva a Bologna, quindi non si incrina poi nulla, alla fine rientra all'interno di dinamiche di lavoro normali. Poi è chiaro che se in un momento in cui non arrivano i risultati, certo, paghi anche questo, per carità, ma insomma lo sanno tutti. Io continuo a pensare che Italiano sia il migliore allenatore di tutti quei nomi che sto leggendo adesso come alternative, e quindi continuo a sperare che rimanga, perché poi sono molto tranquillo sulle motivazioni che può avere e anche sulla possibilità di incidere che può avere sulla squadra. 366-402-4022, se volete partecipare alla cena di tempo perso, facciamo questo esperimento socio radiofonico mercoledì 17 giugno al Campo di Marte, scrivetemi a questo numero e io vi mando il link per l'iscrizione. Continuiamo a leggere i giornali insieme e lo facciamo con Repubblica Bologna, caldo, in arrivo le regole sui cantieri, città oggi bollino rosso, assessore regionale Paglia dice anticipiamo le misure anti-AFA e che riguardano soprattutto i lavoratori ovviamente. E poi ancora De Pascale, modello Emilia, PD servono candidati popolari, dice il voto delle amministrative, tre grandi successi, Imola, Faenza e Cervia, merito dei candidati per il presidente della regione De Pascale e della scuola degli amministratori dell'Emilia Romagna, dove si impara a occuparsi di problemi concreti e a parlare il linguaggio delle persone. Ci servono candidati capaci e popolari, dice nel titolo di pagina 2, presidente della regione alla presentazione del film su Guido Fanti, film di Lorenzo Stanzani e Paolo Soglia. Ieri a questa presentazione c'erano Lepore, De Pascale, Prodi, un sacco di politici, e pubblicamente insomma, De Pascale al Modernissimo ha detto ciò. Spesso si tende a cercare una lettura nazionale al voto locale, a volte anche viceversa, aggiungerei. In questo caso il risultato è molto dei candidati, così come lo è a Venezia. Da questi risultati si può trarre spunto: coalizioni molto larghe, candidati popolari, programmi incentrati su cose concrete. Sì, pensiamo che sia una ricetta questa giusta. E poi ancora prosegue l'articolo di Manuela Giampaoli su Repubblica sugli interventi dei politici alla presentazione di questo documentario. Poi invece Caterina Giusberti scrive pagina 3 l'accoglienza possibile nel segno di Banksy, laboratorio per 16 minori stranieri a Palazzo Fava con lo street artist Felix, visto, dice, l'immaginazione non si può fermare. Felix F.L.X. Brown è uno degli street artist di Bristol, le cui opere sono esposte nella mostra dedicata a Banksy & Co. a Palazzo Fava. Alla fine di queste due ore di laboratorio con 16 minori stranieri non accompagnati, si siede sui gradini e dice: è incredibile che questi ragazzi siano passati attraverso guerre, viaggi terribili, ma possano ancora mettersi con me al tavolo a disegnare. L'immaginazione non la fermi. E poi ancora l'appuntamento per la visita intanto è alle 14.30, alle 15 c'è il laboratorio, insomma racconta la Giusberti questo laboratorio. Migliaio di ospitati in regione, il picco di emergenza è in calo e questo riguarda i minori stranieri non accompagnati, chi lo dice è Luca Rizzonervo. Caldo, bollino rosso, allerto zona, anticipata l'ordinanza per i cantieri, questa è pagina 5. E poi c'è un'intervista di Alessandra Rini a Ilaria Maria Sala, la scrittrice giornalista che aveva criticato sul New York Times Bologna città dei taglieri, è tornata in città per un altro appuntamento, cioè Flower Power, per presentare il suo libro Flower Power. E il titolo dell'intervista è questo: io insultata per le critiche al cibo consiglierei più verde pubblico, dice. Forse pochissimi ancora adesso che il nostro fiore sia il corbezzolo, fiore d'Italia, se no non lo sapevo, scelto nel Risorgimento per il semplice fatto che ha le foglie verdi bianche e i fiori bianchi le bacche rosse. Pascoli gli dedicò un'ode e al Giardino Botanico di Singapore ha notato che moltissimi capi di Stato avevano un'orchidea dedicata con il loro nome, ma poi quando questi stessi per esempio venivano condannati per crimini contro l'umanità, quelle orchidee sparivano in sordina. Allora mi sono interrogata sul bisogno di antropomorfizzare la natura. E poi insomma racconta dei giardini Margherita, abitava in via di Frino, beata lei, l'orto botanico di via Arnelli mi ha aiutato a conoscere meglio alcune piante. Poi la scorsa estate, dice, l'amministrazione potenziò Il verde di Bologna, mettendo gli alberelli nelle piazze del centro, chiede perfida la giornalista e dice: insomma, gli alberelli sì, sono rimbalzati sui social fino a Hong Kong, erano piccini piccini, magari non facevano un gran figurone, no, ma non spetta a me giudicarli. Sono stata molto attenta, ho già avuto abbastanza di grane con lepore. Posso dire però che ci vorrebbe un approccio più sistematico. A Singapore ci sono foreste urbane che crescono sopra gli edifici per abbassare la si fa ancora troppo poco per il verde pubblico, nonostante la prova delle alluvioni. E poi la storia del New York Times, sì, parlava ai viaggiatori di come è cambiato viaggiare, non si tirava in ballo l'amministrazione, però arrivò la reazione del sindaco, ricevetti sui social minacce personali gravi, alcuni scrissero che mi andava tolta la nazionalità bolognese, invece cos'è la nazionalità bolognese in effetti. Il New York Times dovette mettere sotto controllo i miei account attraverso il team di sicurezza, mi inserì in un programma di counselor riservato a giornalisti che hanno subito traumi, ho lavorato sui fronti di guerra, il fronte del tagliere, non sono mai arrivate scuse formali, dice. La situazione è cambiata? No, non mi sembra, ma non solo a Bologna, le città non stanno adottando politiche adeguate sui consumi alimentari che hanno un peso sull'emergenza climatica e non solo sul turismo. Tutti torti non ce li ha, eh? Andiamo avanti. Ustica non va archiviata, ultima battaglia in aula per arrivare alla verità. Oggi Gamberini è osnato in difesa dei familiari delle vittime, ne scrive Giuseppe Baldessarro: hanno ribadito la necessità di non archiviare l'inchiesta e proseguire nella ricerca della verità, come ampiamente pronunciato. Gli avvocati Gamberini e Osnato dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica hanno ribadito la necessità di andare avanti con le indagini durante l'udienza sull'opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini su Ustica, che provocò 81 vittime, che si è svolta ieri a Roma. Le argomentazioni portate al giudice dai due legali sono quelle ripetute a più riprese sia da loro sia dalla presidente dell'associazione Daria Bonfietti. Poi ancora, questa l'abbiamo letta anche dal Carlino: cercò di rubare i test denunciata studentessa, si finse del Cineca per ottenere le prime risposte ai quiz di medicina, l'indagine del centro operativo per la sicurezza cibernetica regionale. E ancora vediamo, italiano incontro con Saputo, si decide il futuro, questa è la pagina di Sport. Invece l'inserto Weekend, che esce ogni weekend, il giovedì, per dirci cosa fare nel weekend su Repubblica. Sogni, chioschi e giardini per le notti di mezz'estate è il pezzo di Sabrina Camonchia. Cominciano le prime aperture dei luoghi dove trascorrere le serate all'aperto: Hollywood, Montagnola Republic, Villa Serena, Parco Cassarini e anche parco su Via Saffi. Viaggio nei parchi, così ricomincia l'estate in città. Poi insomma è già veramente estate, questo weekend saranno presi d'assalto questi posti collinari o verdi, anche se pare che il meteo peggiorerà, scrive, ma solo per qualche ora. Quello in arrivo, un weekend che spalanca le porte ai luoghi dell'estate, un primo assaggio delle proposte d'aria all'aria aperta in città. Fra le novità il Mana Garden al giardino Monsignor Franzoni, all'angolo tra via dello Scalo e via Saffi, succursale estiva di Mana Brew, il locale che ha da poco aperto in via Saffi, dedicato ai giochi da tavolo e alle birre di qualità. Spazio in fase d'allestimento, tutto sarà pronto per il fine settimana. Musica pop, jazz, laboratori con Mama Mansion, Malvasia, stand up comedy, giochi di ruolo, sono gli ingredienti di una lunga estate che condurrà i ragazzi di Mana in Bologna estate fino a settembre. Poi riapre oggi Hollywood, via Colli 54, 17:30 a luna di notte, poi via Saragozza Cassarini Summer, giardini Cassarini. Stasera alle 21 c'è il Country di Amir and His Band. Domani Frasca di Stampa, Gianluca Morozzi presenta il libro La Tana del Basilisco di Antonio Nucci. Sabato alle 19:30 Burattini, e poi ancora Parco del San Pellegrino per l'estate, i 300 scalini con il Teatro dei Mignoli. E poi ancora la domenica c'è l'appuntamento con il Sunday Morning, colazioni cinematografiche su Paolo Sorrentino, tutte no, forse questa, dalle 10 Roy Menarini, critico e docente, esperto di cinema, animerà lo spazio con citazioni, oggetti tratti dall'immaginario del regista napoletano. Poi splende l'estate a Villa Serena, grazie, appena riaperta grazie all'impegno dell'associazione Stay Serena, il parco Via della Barca, aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, area food and beverage, programmazione, corsi di pilates, yoga, presentazioni di libri, ormai, ma qualcuno li legge tutti questi libri che noi presentiamo continuamente a raffica? No, però continuiamo a scriverli e a presentarli, forse soltanto per fare le presentazioni scriviamo dei libri, a volte dentro i libri non c'è niente, però magari sono bianchi, però insomma sono dei pretesti per fare delle interviste. Vogliamo proporre un contenitore per aggregare collaborazioni e attività per tutti, dicono Marco Salicini e Maria Giulia Salvi, che appunto fanno parte dell'associazione Stay Serena. E poi ancora ci sono, c'è il favoloso Summer ai Giardini Fava. Domenica c'è lo Sbadabam Fest dedicato ai cantatori al relax, e poi drink e cibo preparati al chiosco favoloso, e poi anche, cioè, mi sembra che si chiami Poletti lo chef, e poi aperto il parco 11 settembre con tavoloni in legno e panche all'ora dell'aperitivo, Montagnola più che mai attiva, Frida nel parco, eccetera eccetera, Montagnola Repario. E ancora oggi alle 18.30 inizia la rassegna di concerti gratuiti all'aperto promossa da Aspe Città di Bologna, appuntamento nel cortile di Santa Marta in strada Maggiore 74 con l'ouverture dell'orchestra Senza Spine diretta da Tommaso Ussardi insieme al flautista Marco Coppi. Tutto questo da Repubblica. Gardens Sport Village, da domani invece Luca Bortolotti dice che torna ai Giardini Margherita la manifestazione che accompagna il torneo di basket. Da domani fino al 29 luglio torna il Gardens Sport Village, cuore conviviale parallelo al trofeo Bussolari, uno spazio nel verde in cui lo sport incontra la città, dove vedersi, mangiare, ascoltare musica, guardare una partita o un film, ed è il villaggio estivo all'interno dei Giardini Margherita. Poi insomma, c'è una rassegna con vari appuntamenti, tra cui quello del 19 giugno con il sottoscritto Filippo Venturi e Gigi Terrieri per raccontare la storia del Paladozza che quest'anno compie 70 anni. E poi dai Ramon ai Rolling Stone, le foto ci parlano. Questa è una mostra Art of You, progetto di Harry Ruggeri con la voce di Massimo Cotto, 40 ritratti che si animano come fossero lì con voi a raccontare la storia della musica, e tutto ciò accade a Pieve di Cento nella Pinacoteca Campanini per questa mostra che dura fino al 26 luglio, Pictures of You, con Harry Ruggeri, che è uno storico fotografo di Virgin Radio, e dall'altra la voce di Massimo Cotto, che era tra i più seguiti critici musicali e voci di programmi storici, radiofonici. Massimo è scomparso da poco, ma è stata sua moglie Chiara, che ha collaborato alla mostra, portare avanti anche in questo modo il ricordo di quello che è stato un grande DJ ed esperto di musica, giornalista musicale, intrattenitore e tanto altro. E benissimo, ci siamo direi detti tutto da Repubblica Bologna, e quindi passiamo a sfogliare insieme anche il Corriere di Bologna. Intanto caro Dario ti risponde in diretta, 19 giugno la sua risposta, te la metto anche per iscritto. Adesso questa la devo correggere. Allora, un attimo di una sbarangata di messaggi. È vero che fra un anno scade il contratto di Sartori? Mi preoccupa di più che il Toto allenatore. Davide Molinella, amico mio, te vuoi preoccupare adesso per il contratto di Sartori che cade fra un anno? Dai, su, si vede che non hai altre preoccupazioni. Sì, è vero, gli scade, quindi se continuerà a lavorare bene è possibile che gli venga anche rinnovato, e se no poi a un certo punto la vita andrà avanti anche senza Sartori, che io stimo massimamente, ma non ce la faccio ad essere preoccupato di questo per l'anno prossimo. E poi grazie anche a te Fabri. Poi Beppe dice: spero ovviamente che Italiano vada al Napoli, non è stato chiaro e onesto con i tifosi. No, non sono d'accordo per niente, le squadre si fondano anche con un gruppo e valori, se rimane parte già male. No, vabbè, questo secondo me, lo ripeto, insomma, io capisco, rispetto tutto, però sono così, classici comportamenti da sentimentali, ecco. A me la cosa che disturba di più, dice Max su Italiano, non è se resto va, ma la trasparenza e la schiettezza di questa gente che non si rende conto che devono ai tifosi rispetto e sincerità. Ma insomma, se smettiamo, non sanno che se smettiamo di andare allo stadio, di pagare da Zon, vanno a zappare tutti. Ho capito, però sono tanti anni che diciamo che poi tutti, mica solo Bologna, adesso smettiamo di andare allo stadio, smettiamo, nel frattempo nessuno smette e loro continuano a essere pagati per quello che il mercato ritiene che valgano. Quindi, onestamente, no, io su queste vicende qui sono molto, non mi sono offeso neanche con Motta, quindi figuriamoci se mi offendo con Italiano, non la vivo così. No, quindi da me questa cosa qui non troverete grande soddisfazione. La cena di tempo perso è la stessa cena di fine anno della radio? No, sono due cose diverse. E questa è una cena di tempo perso per gli ascoltatori di tempo perso. E quindi, se volete, il 17 giugno mi scrivete al 366 402 4022 e io vi mando il link per scrivervi. Io ho aperto a caso, non sapevo come fare, una piattaforma di quelle per la raccolta di fondi. Mi chiedono se va in beneficenza. No, non va in beneficenza, no, la donazione è a me, che poi do i soldi al ristorante, cioè del campo di Marte, fine, cioè, è soltanto, non c'è nessuna beneficenza neanche nei miei confronti. Poi Ilaria Sala non ha tutti i torti, anzi, ma meglio no. Questo Matteo non lo dico perché è un insulto, mi hai colto in contropiede, ma insomma sul fatto che non ci sia una, che sul verde si possa fare meglio e che sul centro storico ormai in mano anche a Bologna alla ristorazione, io credo che poi tutti i torti non ce li abbia adesso. È chiaro che il fuoco amico fa sempre molto male, soprattutto i toni apocalittici e disfattisti che possono essere usati, o molto snob, come insomma un po' nell'articolo per il New York Times dell'anno scorso, forse un po' troppo feroce, però non è che poi il tema che ha sollevato fosse del tutto campato in aria, no? Ancora non ne so niente. Il link per la cena, caro Maurizio, ma sul podcast non ti so aiutare, vedremo. Ancora anni fa anni fa fu nel canale Rai Extra, fu canale Rai Extra, c'era il programma Seguire a Buffet, presentazione di libri con interviste durante il magna magna e bevi post dibattito, il vero motivo per presenziare alla presentazione dei libri. Sì, è vero, però in linea di massima ormai nella presentazione dei libri non c'è più neanche il magna magna, cioè nessuno si può permettere il budget. Italiano sì, Italiano no, storia infinita, dirà di sì, dirà di no, ma questa è la vita. Jack da San Donato, filosofo, questa mattina. Benissimo, poi Andrea, ecco a te il link, non è una donazione, cioè è un modo soltanto per raccogliere le adesioni e far sì che evitare che tutti dicano sì sì vengo, io prenoto il posto, quelli preparano la carne, io arrivo, ci sono solo io, quindi sganciate prima se vi fidate, se non vi fidate pazienza. Detto questo, non è phishing come ha scritto qualcuno, ve lo assicuro, e famo se affidasse, anche perché insomma mi trovate poi facile, Dunque, ok, siamo a posto così. Sì, ho detto tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Non ho fatto in tempo a arrivare al Corriere di Bologna perché siamo già scaduti il tempo. Solo un minutino da rubare a Ronzulli per dire che in prima pagina sul Corriere di Bologna c'è il piano strategico è di tutta la città. Titolo di Lepore che ha previsto, spiega perché ha coinvolto tutti gli ex amministratori di Bologna nell'incontro, anche i Guazzalocchiani, nell'incontro del prossimo 9 giugno. Non sarà un incontro di parte, voglio confrontarmi con tutti, e hanno aderito anche Galletti e Salizzoni, mentre l'assessore ex Monaco che appartenne alla giunta di Guazzalocca dice mi sembra un'iniziativa di propaganda, no grazie. Poi documentario su Guido Fanti raccontato da Fernando Pellerano, dalla Red City della BBC ai documenti della CIA, ecco il doc su Guido Fanti, sindaco visionario, è stato proiettato ieri al Modernissimo. Italiano Napoli non lo sapevamo, queste sono le parole che Di Vaio ha detto ieri al nostro pericalcio al Campo di Marte, e anche il Corriere di Bologna con Mossini le riporta. E ancora sfogliando al volo, direi che le notizie principali della giornata e del Corriere di Bologna sono state già date, e quindi basta, vi saluto. È l'ora di Dario Ronzulli, Dan Scocca puntuale per tutti i vostri messaggi, le vostre chiacchiere, i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre angosce. Un'altra giornata da seguire, da vivere in diretta su Nettuno Bologna 1, che ovviamente vi aggiornerà minuto per minuto, passo per passo, su eventuale incontro, eventuale no, direi probabile, probabilissimo incontro oggi a Casteldevole tra Italiano e la dirigenza rossoblu. Sarete informati in diretta di tutto quello che da questo potrà stare. Seguiteci come sempre con la stessa pazienza, fiducia e fedeltà che vi contraddistingue. Io vi ringrazio e vi aspetto domattina alle ore 7, come sempre, per Tempo Perso, rassegna stampa. Buona giornata, buon giovedì a tutti, ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
27: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
11: Ebbene sì, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 34 minuti. Cominciamo la nostra mattinata insieme con l'ora Dario, raccogliendo il testimone, come sempre, da Emilio Marrese, che ritroveremo domattina e che ieri sera con Sabrina Orlandi ha fatto chiacchierate molto interessanti con Marco Di Vaio nell'appuntamento a Campo di Marte con per il calcio. Un Marco Di Vaio che ha raccontato anche abbastanza, diciamo, non si è trattenuto troppo. E poi è chiaro che non è detto che Italia non c'è più e il nuovo allenatore è Tizio. Questo ovviamente no, e non poteva neanche farlo. Però qualcosina è venuta fuori, qualcosina è comunque venuta fuori dalle parole del DS Rossoblu. Ne riparliamo naturalmente questa mattina con i vostri messaggi al 366-402-4022. Parleremo anche naturalmente di basket, per quello che riguarda la Virtus che si avvicina al primo appuntamento contro Venezia per quanto riguarda le semifinali scudetto. L'appuntamento è sabato per gara 1 alle 20, con naturalmente prepartita su Nettuno Bologna 1 dalle 19.30. Insomma, gli appuntamenti canonici, gli orari sono sempre quelli, gli orari saranno sempre quelli, a meno di sconvolgimenti clamorosi anche per gara 4 e per gara 5. Si gioca sempre alle 20, questo l'orario per sicuramente per le prime tre partite. Ecco, così siamo belli tranquilli. Ne parliamo tra poco anche di Paiola, visto che dobbiamo tornare a parlare di Paio, ma lo facciamo volentieri assolutamente. E poi la Fortitudo, che un po' si interroga anche su quello che può essere il futuro anche tra allenatore e non soltanto. E poi un'occhiata, insomma, come sempre la diamo anche al resto del mondo dello sport, a partire dal tennis, visto che oggi si gioca il Roland Garros con Sinner impegnato alle 12. Farà freschino a Parigi oggi, farà freschino. E poi abbiamo anche un po' di contributi variamente assortiti per quello che riguarda il mondo del basket, visto che ieri è stata presentata la nuova maglia della nazionale al Mubit, al Museo del Basket. Ci sono anche altri eventi presentati in questi giorni, e quindi andiamo a sentire nel corso della mattinata. Intanto, come sempre, i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ecco perché la finale di Champions è alle 18, scrive Gabriele. E certo, perché poi alle 20 c'è il basket, quindi lui ha proprio stabilito questo, che no, si gioca alle 18 perché poi diamo spazio al campionato di basket. No, in realtà è particolare questa cosa, è il primo anno in cui l'UEFA anticipa l'orario della finale Champions, questo per dare diciamo maggiore possibilità poi di fare festeggiamenti post finale, e anche per avere diciamo un orario che presumo 18 italiane, voi dovete sempre considerare 18 ora italiana, cioè del fuso orario nostro, ma che non è solo nostro. Credo che sia anche fatto per avere un orario più congeniale un po' per tutta Europa. E un po' per accontentare i vari paesi. Per esempio, la finale alle 21, che è l'orario dell'anno scorso, significava per esempio per l'est Europa avere la finale alle 22, e quindi con un orario evidentemente, cioè ad Atene per esempio con un'ora in più la finale iniziava alle 22, quindi era un orario oggettivamente insomma non il massimo. Le 18 già è diverso, sono le 17 in Portogallo, più le 18 da noi, 19 ad Atene, insomma cambia un po' il discorso dell'orario, ed è un orario che accontenta tutto. Ogni tanto l'UEFA ha del barlume di lucidità e riesce a fare una cosa con criterio, devo dire che è sorprendente. Se ci pensate, considerando tutto quello che combinano, è sorprendente. Ogni tanto, guarda un po', barlume di lucidità. Bene. Giustamente l'UEFA ha anche vietato i supplementari per evitare sovrapposizioni con la radiocronaca di Nettuno Bologna 1. In caso di pareggio tra Arsenal e PSG si rigioca domenica. È vero, non, c'è anche questa novità appunto per evitare sovrapposizioni. Ma ti dico di più, siccome in prepartita noi iniziamo alle 19.30, allora se per quell'orario lì la finale è già decisa, vabbè, ok, allora diamo la coppa, arrivederci. Ma se è ancora parità, se c'è ancora un risultato in bilico, la interrompono e poi aspettano che finiscano, che finisca la partita e completano il secondo tempo e poi supplementari. Sì, effettivamente è così, è tutto a incastro così. D'altra parte, ragazzi, ci sono delle priorità, non è che dobbiamo fare assolutamente così, quelli che fanno finta di niente. Ci sono delle priorità, e le priorità è naturalmente la radiocronaca su Nettuno Bologna 1. Allora, l'orario delle 18 perfetto per i tifosi del PSG per mettere fuoco e fiamme nella città a prescindere dal risultato per due ore in più. Ma forse confondi i tifosi del PSG con quelli del Feyenoord o di altri club. Sono abbastanza caldi, ecco, ma non così tanto, tendenzialmente non così tanto. E poi in realtà 18 significa anche avere magari anche un po' più di luce del giorno, anche per queste problematiche qui, quindi ci sta, assolutamente ci sta anche questo. Poi non è che dico che è una scelta perfetta, ci saranno le controindicazioni. Devo dire però che nel complesso mi sembra una scelta abbastanza ragionevole, ecco. Allora, poi parleremo anche di Conference a proposito di finali, visto che ieri è arrivata la vittoria del Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, gol di Mateta, ex Juve Milan tra l'altro, come ricorderete, a gennaio, soprattutto il Milan, no, ma non lo prendiamo, non sta benissimo sto ragazzo, no, non ci convince. Sdeng. E Crystal Palace che dunque farà l'Europa League nella prossima stagione, 9 club inglesi nelle coppe, Inghilterra che ha una vittoria, quella dell'Arsenal, dal triplete di successi nelle coppe europee. E tra l'altro questo cambia anche un po' le vicende di casa Milan, perché come raccontavamo ieri, le indiscrezioni che arrivavano dall'Inghilterra è che Iraola, Barmouth, sarebbe più tentato di andare ad allenare il Crystal Palace, a maggior ragione con la qualificazione in Europa League, che il Milan, e quindi Milan dovrà andare su qualcun altro e vediamo chi. Allora, andiamo con i vostri messaggi su italiano, partiamo da qui. Intanto un saluto agli amici asiatici che la finale la vedono praticamente alle 3 del mattino. Ho capito Dave, ma non è che possiamo accontentare tutti. Poi a questi qui gli è piaciuto a vivere in Asia e mo si arrangiano, scusa, diciamo le cose come stanno. Peggio per loro, vogliono vivere in Asia, vogliono avere un fuso orario tutto loro, si arrangiano. Scusa, se vogliono vedersi la finale di Champions cambiano il proprio fuso orario, bellissimo, sarebbe splendido. Tipo a Seul lo stesso fuso orario di Roma, se uno impazziscono dopo due giorni. No, partiamo da italiano, visto che ci sono già messaggi su questi. Gabriele, nel vedere i festeggiamenti del Crystal Palace ieri sera, un motivo in più per non snobbare la Conference, ogni riferimento al Bologna non è casuale, scrive Gabriele. No, andiamo su italiano, visto che c'è già un messaggio, quello di Massimo. Ah, l'amico del camper, un saluto volentieri. Una considerazione: se il Napoli scegliesse Allegri, con che faccia italiano si presenterebbe al Bologna? Bel ciaone ci starebbe, anche se non sarà così. Allora, questo è chiaramente un dibattito molto, molto ampio, ed è un dibattito che ci sta tutto. L'italiano non è già l'allenatore del Napoli, non è già l'allenatore dei partenopei. C'è una corrente, ribadisco, totalmente inspiegabile, inspiegabile, se non, cioè, dal punto di vista prettamente calcistico, e poi magari possiamo mettere altre cose in mezzo, l'esperienza, la personalità, tutto quello che volete, però dal punto di vista calcistico non c'è un motivo, uno, per cui il Napoli un club come il Napoli in questo momento debba andare su un allenatore come Allegri in questo momento. È inspiegabile dal punto di vista calcistico, poi se c'è altro non lo so. Ecco, è ovvio che nel momento in cui l'affare italiano-Napoli non si concretizza, perché il Napoli decide di andare su Allegri, per come la vedo io, sono d'accordo con Massimo, non c'è un motivo uno per proseguire con il Bologna. Sono molto tranchant su questo. Sono molto tranchant. Non pretendo di avere la verità in tasca su questo, ci mancherebbe. Può darsi anche l'italiano l'anno prossimo vinca lo scudetto col Bologna, non lo metto in dubbio. Però, a maggior ragione con Di Vaio, che ha confermato quello che vi dicevamo ieri mattina, cioè che il club non è stato avvisato di questo incontro, dell'incontro tenuto a Roma, e quindi dal punto di vista della carineria, della galanteria, è stata una mancanza diciamo di spessore da parte sia di Italiano che del Napoli. Che poi parliamo di quello, no? Che Italiano non potesse parlare col Napoli o non potesse sentire in giro cosa c'è di trattative, lo può fare, però ecco, dal punto di vista proprio della buona creanza, come abbiamo detto ieri mattina, un termine più partenopeo che bolognese decisamente, ecco, avvisare il club rossoblù sarebbe stato carino, elegante. Alla luce anche di questo, io onestamente non faccio molta fatica a immaginare oggi come oggi un futuro di Italiano, un futuro di Italiano come allenatore del Bologna. Non mi sembra ci siano le premesse giuste. Sarebbe un rapporto che, ma non per altro, non perché c'è Italiano o c'è il Bologna di mezzo, ma perché ce lo dice la storia. In questi casi gli esempi di allenatori che sono andati da un'altra parte, hanno parlato così come hanno fatto gli agenti di Italiano con il Napoli e poi sono rimasti nel club dove erano, tendenzialmente novembre, dicembre, e la stagione è già andata a rotoli, e c'è l'esonero, e c'è, non è una premessa valida per iniziare la stagione insieme. Scusate, io la vedo così. Sono trasciante, non pretendo certo di imporre questa mia visione, però non sarei affatto ottimista sulla stagione rossoblù se a questo punto Italiano dovesse rimanere. Ripeto, non perché sia Italiano o non perché sia il Bologna, ma perché funziona così, da che mondo è mondo. Le squadre che hanno ottenuto un allenatore, nonostante questo sia andato a parlare con chiunque o anche solo con una, e che poi con quell'allenatore hanno fatto buone cose, sono pochissime. Ci pensavo stamattina, non me ne sono venute in mente, ma mi do da solo il beneficio del dubbio sul fatto che ce ne siano state, ma sono state sicuramente pochissime. E quindi onestamente ripeto, non vedo come si possa proseguire questo rapporto. E Mihajlovic sì, parlò un po' con la Roma, però nulla di così concreto. Dipende naturalmente un po' come anche da quello che si sono detti, da fino a che punto sono arrivati con le discussioni. Però ecco, non mi sembra ci siano grandi premesse per poter iniziare serenamente il rapporto. Poi io sono contentissimo e fierissimo di sbagliare e di essere smentito brutalmente dai fatti del campo se Italiano dovesse rimanere e fare una buona stagione a Bologna, certo. Quindi sarei assolutamente contento di essere smentito su questo, ci mancherebbe altro. Se Italiano sceglie Allegri, Italiano al Milan, non lo so, sai. Non lo so, non mi sembra il Milan, cioè il Milan. Ibrahimovic è in questo momento molto orientato a un allenatore italiano, sia di nome che di nazionalità, però tutto può essere. E visto che il club non ha autorizzato l'incontro, licenziato per giusta causa, scrive Valerio, non so se ci siano margini proprio legali per fare questo, Valerio, ti dico la verità. Marco, se il Napoli va su Allegri, italiano si ripresenta a Bologna con la stessa faccia che ha usato Mihajlovic tutte le estati nelle quali è rimasto qui dopo aver fatto il giro delle sette chiese per cercare una squadra più importante. L'ho fatto sicuramente al termine del primo anno, gli altri anni non più, gli altri anni no, l'ha fatto il primo anno e poi basta, e poi basta. E il primo anno l'ha fatto, il primo anno l'ha fatto, alla fine è rimasto e sì, fatto cose buone, ma ecco, possiamo mettere lui come eccezione, ma veramente un'eccezione. D'accordo su quello che hai detto, mi fa piacere, Massimo, almeno di non essere da solo, ecco, questo è importante. Però ripeto ragazzi, cioè,

Poi bisogna andare avanti anche perché Vincenzo sono 3 mesi che fa conferenze stampa in cui fa capire che vuole chiudere il rapporto. Scrive Davide. A questo punto ti chiedo, tu chi preferiresti, Di Francesco o Palladino? Guarda Davide, ne parlavamo anche ieri, nessuno di questi allenatori mi crea entusiasmo incontenibile da dire c'è lui per forza, lo vado a prendere in motorino. Sono tutti allenatori che no, non che mi lasciano indifferenti, assolutamente, che hanno pregi e difetti, pro e contro, e nessuno di loro mi sconfinfera particolarmente, per cui lascio fare volentieri a chi di dovere nel caso. È una scelta non semplicissima quella del Bologna in questo momento, però io credo onestamente che Sartori, Di Vaio e anche Fenucci abbiano le idee chiare. Ecco, di ieri Di Vaio ha parlato non della necessità ma del desiderio di andare su un allenatore che magari non abbia il 3-5-2 come modulo principale di riferimento. Questo significa per lo più escludere Palladino, anche se Palladino poi è difeso a 4, anche, cioè non è così integralista. Dopodiché non dico che mi vanno bene tutti, ci mancherebbe, però non c'è nessuno che mi esalti particolarmente, ecco. Dal punto di vista prettamente umano mi incuriosirebbe molto dare una chance di Francesco a un livello più alto rispetto alle squadre che ha avuto in questi anni. Un po' se l'è meritato, un po' perché comunque è una persona per bene, comunque un allenatore capace, al di là dei risultati ottenuti, come dicevamo ieri. Ecco, quello mi incuriosirebbe molto, devo dire la verità, se la mettiamo su questo, su un piano diverso dal punto di vista prettamente calcistico. Peppe, dopo aver ascoltato le parole di Di Vaio, il tempo di Italiano a Bologna è finito. Se non si vuole stravolgere totalmente la squadra, bisogna puntare sugli allenatori che hanno come credo calcistico la difesa a 4. I nomi sono Di Francesco e Tedesco. Gli altri sono tutti allenatori che hanno sempre giocato con la difesa a 3. Non è vero, perché De Rossi non ha giocato sempre con la difesa a 3. Palladino, comunque, sì, non è un integralista della difesa a 3. Questo va detto. Anche Grosso, che ieri sembrava un passo dalla Fiorentina, praticamente già con la penna in mano, in realtà non ha ancora firmato. Vediamo se magari si riapre qualcosa lì, ma non credo. E oggi Matteo Dalla Vita sulla Gazzetta ha tirato fuori il nome di Pioli. Beh, assolutamente no, per carità, Pioli no. Quindi, Pioli no. Ecco, su Pioli è uno di quegli allenatori che mi sconfinferà ben poco, molto meno degli altri, devo dire la verità. Luca, domandona, ma perché dal Bologna alcuni giocatori e o allenatori se ne vanno spesso in questo modo bislacco? Come se fossero stati costretti a lavorare fino a questo momento in un posto per nulla piacevole. Guarda Luca, in realtà non è il Bologna, è proprio una usanza abbastanza diffusa. Ricordati per esempio tutti i mal di pancia che puntualmente colpiscono alcuni giocatori, questa grave epidemia per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità non sta facendo nulla, cioè l'epidemia dei mal di pancia nei ritiri estivi delle squadre di calcio. È una grave epidemia. Sono gravi problemi di salute. L'OMS non fa nulla, è una vergogna, una vergogna, una vergogna. Mal di pancia ce ne sono un po' ovunque. Ecco, devo dirti la verità, Luca. Quindi non è solo una questione di Bologna. Beh, non è male questa metafora. Albert da Funo: Italiano è meglio che vada a Napoli, perché se dovesse rimanere sarebbe una situazione come se la moglie ti becca con l'amante. Non è una bella situazione. No! No, decisamente no. Beh, in quel caso negare tutto, negare anche l'evidenza. Ragazzi, funziona così, ecco. Fior di film anni 70, B-movie ce l'hanno insegnato, no? Ecco, quindi andiamo così. Steve, facciamo prima Italiano in nazionale. Io Italiano in una nazionale non ce la vedo, onestamente. Non ce lo vedo proprio, non adesso almeno. Ma Ibra, che starà in America per fare l'opinionista TV al mondiale, come potrà ricostruire il Milan? Si chiede Stefano. Stefano, è una bellissima domanda e sono curiosissimo di vederlo. Infatti i tifosi del Milan non sono particolarmente contenti di questa situazione. Lo capisco perché. Mi sembra tutto così lineare, bellissimo, semplice. Ma sai, sì, i tifosi sono strani, Stefano, gente strana, gente strana. Allora, saluto Andrea da Caserta, tifosissimo Bologna e Virtus. Studiato a Bologna, la ritengo la mia seconda casa. Ascolto spesso le vostre trasmissioni e mi sembra di abitare ancora un po' a Bologna. Beh, ci fa un enorme piacere.

0: Andrea, questo messaggio, quindi assolutamente siamo ben contenti di farti sentire un po' ancora nella tua seconda casa. E poi aggiunge, premetto, mi dispiace se l'italiano dovesse andare via, c'è da dire però che qui in Campania non troverà un ambiente paziente intelligente come quello del Dall'Ara. Già adesso in alcune trasmissioni sportive di radio locali i vostri colleghi sono scettici sulla scelta di De Laurentiis perché lo ritengono cocciuto e incapace di leggere le partite. Ah, guarda Andrea, sì, però in realtà se poi senti tanti tifosi, se l'alternativa è Allegri prendono italiano tutta la vita, però capisco anche un po' le perplessità che si possono avere su italiano al Napoli da parte di chi segue il Napoli, le comprendo, le capisco, non è una cosa così clamorosa. Sul fatto che la pressione, la tipologia di pressione o anche più semplicemente la quantità di pressione possa cambiare, beh, quello credo che italiano ne sia ben consapevole e l'abbia già messo in conto. Paladino gioca con il 3-4-2-1, cosa ce ne facciamo di tutti i nostri esterni? Ha usato quel modulo prevalentemente, ma ha giocato anche con la difesa a 4, non è il suo punto di riferimento principale, però non è un gasperiniano talebano Paladino, cioè, attenzione a non confondere l'integralismo di alcuni allenatori con invece i punti di partenza, i principi di gioco. Attenzione anche a questo, Quindi, no, non perché Paladino debba essere per forza allenatore del Bologna, intendiamoci, però occhio anche a questo, cioè non è un integralista assoluto del 3-4-2-1, quindi questo va detto. Dal momento che parli con altri il rapporto si incrina, sono d'accordo, sono eccezioni quelle in cui dopo queste situazioni si fanno campionati strabilianti, poi però può anche succedere, certo che può succedere, ci mancherebbe. Lo vogliamo scoprire? Vogliamo scoprirlo? Non lo so, vediamo se il Bologna vuole scoprirlo soprattutto. Fede, visto quello che sta succedendo con l'italiano, che senso ha fare contratti pluriennali con gli allenatori? E infatti Fede non li fa quasi più nessuno, contratti pluriennali. Se fai un triennale è già grasso che cola. E soprattutto se fai contratti pluriennali con gli allenatori, cioè oltre 2 anni, da 3 anni in su, bisogna anche prevedere, come fanno in tanti, una clausola e non semplicemente un'uscita dal contratto unilaterale pagando una penale, ma proprio una clausola, come fanno in tantissimi. Il mondo del calcio ora è così, volenti o nolenti, e quindi infatti i contratti oltre i 3 anni a un allenatore non li fa più nessuno praticamente, se non qualche matto in Inghilterra tipo Chelsea o United, ecco, sì, loro sì, e non vanno benissimo tendenzialmente, qualche volta lo azzeccano ma più delle volte no. A parte i nomi noti che si sentono, faresti una scommessa con un allenatore emergente, scrive Alex. Un Aquilani, l'Aquilani di turno, dipende dall'orizzonte temporale che si vuole dare il Bologna, Alex. Bologna non ha bisogno certamente di un allenatore che costruisca qualcosa o ricostruisca qualcosa, non ci sono macerie su cui ricostruire. C'è un percorso che è iniziato, è un percorso che sta andando avanti, è un percorso che semmai ha bisogno di una spinta. Quindi non c'è bisogno di un allenatore che alla... faccio un nome ma non per dire lui, ma un allenatore alla Antonio Conte che arriva sulle macerie e ricostruisce, non c'è bisogno di quel profilo lì. Potresti anche provare un allenatore diciamo emergente come Aquilani, come un Aquilani, ecco, anche se mi sembra sia più legato al Torino, contento lui. Però sì, si potrebbe anche fare con l'accortezza ovviamente di accompagnarlo un allenatore emergente alla Aquilani, dico lui per dire il nome che in questo momento va parecchio in voga, giustamente. Sì, è libero Juric Ozzi, ma non lo prendiamo Ozzi, mi dispiace Ozzi, ma Juric no, ve l'ho aggiunto faccine sorridenti, abbastanza eloquenti, devo dire, il nostro ascoltatore. Poi Eusebio fece un ciclo a Sassuolo, in Europa League l'ho portato lui, a Roma fece semifinale, ottavi di Champions, perdendo da Liverpool e Porto, con ampi rimpianti peraltro, Fulvio, con ampi rimpianti. Bologna ci sono tutte le condizioni perché possa far bene, è vero anche che sono passati un bel po' di anni da quelle esperienze lì, però ripeto, per quello che poi Di Francesco ha fatto negli ultimi 3 anni, al di là dell'essersi salvato retrocesso, ecco, una chance a un livello più alto, sarebbe interessante vederlo all'opera in quel contesto lì, che sia il Bologna che sia un'altra squadra di più o meno pari livello. Sarebbe interessante sicuramente, perché comunque l'allenatore ha delle capacità, questo è fuori discussione, ha fatto una carriera nella seconda parte di carriera finora meno esaltante, però poi cose buone sono venute fuori qua e là. Sarebbe, ripeto, umanamente sarebbe interessante vederlo all'opera in un contesto di livello più alto, al di là del Bologna. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Lidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe, recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyu Niang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:01.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele, droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Dopo il falso allarme di ieri, quando è stata emessa un'allerta per temporale, ma in realtà i temporali non si sono visti nemmeno in montagna, oggi giovedì 28 maggio è una giornata di nuovo molto calda, anche se le temperature massime tenderanno a calare un po', ma saranno comunque nettamente sopra la media. Anche oggi raggiungeremo facilmente i 32-33 gradi. C'è anche oggi un rischio di qualche temporale verso sera, qualche pioggia, qualche temporale qua e là, sporadico, molto veloce, ma il rischio c'è. E per domani, venerdì, la giornata tenderà ad essere migliore, cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, quindi molto caldo. Fa caldo anche di notte, le minime non vanno sotto i 17-18 gradi, ma soprattutto di giorno le temperature arrivano a 30 gradi facilmente, e anche domani almeno arriveremo a 31-32. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
14: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
17: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
16: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
17: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
18: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
19: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
20: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve!
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 9:08 minuti, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Siamo partiti naturalmente con la panchina del Bologna, con Vincenzo Italiano, e su questo naturalmente torniamo perché ci sono tanti messaggi anche su questo e anche su questa, nel senso di Carlos, perché è un nome che è parecchio gettonato, vedo stamattina nei vostri messaggi. Marco, per esempio. Poi aspettate che vado a recuperare un paio. Questa, allenatore del Parma, come lo vedresti, scrive Monica. Mi raccomando, il grattino a Teo. Adesso provvediamo subito, Monica, assolutamente. E poi a me piacerebbe questa, giovane motivato. Poi Giovanni, vero che è stato contattato questa? No, ti direi di no. Però potrebbe essere tranquillamente un nome sulla lista. Più che altro il discorso, secondo me, è legato al fatto che nel momento in cui il Bologna cerca un nuovo allenatore, deve essere comunque un allenatore di che sia in linea con quelle che sono le idee societarie su come fare la squadra, su come costruirla, su dove arrivare, come arrivarci, in che tempi arrivarci. Quindi c'è, insomma, questo tipo di questione qui. Questa potrebbe anche essere un allenatore. Lo dicevamo ieri mattina, la sua prima esperienza da senior a Parma è un'esperienza, secondo me, tutto sommato positiva, perché non avendo grande qualità diffusa, ha comunque salvato la squadra bene, in anticipo, adattando anche le proprie idee di calcio a quello che aveva il materiale a disposizione. Questo, secondo me, non è proprio un dato secondario per un allenatore. Dopodiché però dobbiamo vedere all'opera quando ha giocatori più qualitativi, e non il solo Bernabei in mezzo al campo, più giocatori che sappiano dare del tuo al pallone, altrimenti diventa difficile avere un giudizio su questa. Detto che poi ci permetterebbe di fare mille giochi di parole, e questo sarebbe molto interessante, ma al di là dell'opportunità, sì, potrebbe anche essere un nome interessante. Però ripeto, la cosa importante è naturalmente la piena sintonia su quello che è il momento del Bologna e su quelle che sono, quello che è il percorso che la società vuole fare in questo momento della sua storia, e la sintonia con l'allenatore deve partire da lì. Io sono per Difra oppure Palladino. Sul primo sento molte polemiche. Quando arrivò Motta non è che abbia fatto miracoli calcistici in giro, ma non aveva neanche allenato Motta. Ha salvato lo Spezia, non male, sostituendo Italiano, che dopo aver rinnovato il contratto a luglio se n'è andato. E poi sì, poi hanno fatto che anche, cioè, non sono paragonabili le carriere, onestamente, né di Thiago Motta, ma ancora, non sono paragonabili le carriere di Thiago Motta e di Francesco. Giorgio, io Italiano gli farei trovare le valigie fuori dalla porta, non capisco comunque il comportamento. Poi aggiunge: finale conference molto mediocre. Ah, Giorgio, è una finale, ragazzi. È una finale tra due squadre che non c'erano mai arrivate, e che ci fosse anche molta tensione da dover gestire era scontato. Che venisse fuori una finale spettacolare tipo Liverpool Alaves del Coppa UEFA 2001, mi sembra fosse, che 2000 Galatasaray, 2001, ecco, venisse fuori una finale così era non molto prevedibile, onestamente. Quindi tutto nella norma. Ma Mancini proprio impossibile, ragazzi. Ma quanto piglia Mancini? A quanto piglia Mancini? Di quanto si dovrebbe decurtare le sue richieste per venire al Bologna? Solo per una questione di affetto. Per carità, potrebbe farlo, ci mancherebbe. Roberto Mancini, stipendio. Vediamo l'Agenzia delle Entrate cosa ci dice. €5 milioni in 6 mesi in Qatar. Beh, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Dai, no, mancio proprio no. Al di là poi del giudizio tecnico che si può avere, ci mancherebbe, Mancini a Bologna subito, prima di subito. Ma 5 milioni in 6 mesi, tendo a pensare che sia un po' fuori portata. Leo da Bologna: a parte inversa, come avrebbe reagito De Laurentiis all'incontro di un suo allenatore con un'altra società? Ah, gli avrebbe dato dello Juventino come minimo, come è successo con Giuntoli. Se avessi saputo che era Juventino, lo sapevano tutti, Aurelio, dai, lo sapevano tutti che Giuntoli è tifoso della Juve da ragazzino. E poi comunque il direttore sportivo che hai preso, manna, è Juventino anche lui. Quindi no, vabbè, avrebbe reagito sbraitando come suo solito, facendo finta che lui non abbia mai fatto quelle cose lì. Quindi figurati. Marchino Salus, credo proprio anch'io che Vincenzo non rimanga, non mi sembra ci siano più presupposti come sostituto, mi aspetto un nome che non sia ancora uscito, ci può stare anche quello, assolutamente. Come si dà l'incontro ci sono anche gli agenti di Italiano, ah per forza, sì sì sì assolutamente. Poi, a parte Calafiori, non è che tra calciatori e allenatori usciti dal BFC abbiano avuto grande successo, scrive Domenico, che quindi lancia l'anatema nei confronti di Italiano. E Svanberg è anche retrocesso, poveretto, quest'anno col Wolfsburg. Ah, è andata male, male. Sì, direi Calafiori l'unico, se non altro che ha giocato, ecco, forse un po' Ichi, un pochino però. Teatro secondo me sta facendo comunque la sua più che onesta carriera di buon livello. Altri un po' meno, altri un po' meno. Se arrivasse Di Francesco, chi può portare come giocatore dal Lecce, scrive Roberto. Non so quanti pupilli possa avere Di Francesco in questo Lecce. Probabilmente Falcone, se si apre il discorso portiere, come sembra. Ho visto cazziare molto quest'anno Peppe Banda, non so se vuole chiamare anche lui, non credo, non lo so Roberto onestamente quanti pupilli lei ci ha lasciato Di Francesco. E poi sul basket torniamo tra poco, ve lo dico visto che arrivano messaggi, ma intanto resto, visto abbiamo anche Le Bosello tra qualche minuto. Così andiamo anche a parlare di Virtus, di Paiola e quant'altro. Eviterei chiunque giochi prevalentemente a tre, per me è il lato oscuro della forza, un po' come il rovescio Bimane. Ieri hai vissuto però una finale di Conference League con due squadre che giocano a tre e tendenzialmente giocano meglio, soprattutto Crystal Palace rispetto a quello che abbiamo visto ieri in finale. L'Inter è comunque arrivata in una finale di Champions, due finali di Champions giocando con la difesa a tre. L'Atalanta ci ha vinto un'Europa League giocando con la difesa 3, quindi volevo tutto questo, Yuri, per tranquillizzarti sul fatto che c'è molto di peggio nella vita e soprattutto nel calcio. Non è la difesa 3 che è il male assoluto, ma è come la interpreti quella difesa 3. Ci sono squadre che giocano con 4-3-3 e giocano malissimo e giocano prevalentemente in difesa. Quindi no, non sarei così talebano sulla difesa 3, Yuri, c'è molto molto di peggio, ma parecchio di peggio in giro. Ciao Dario, ti trovo un po' intransigente su Italiano. Il calcio è cambiato, non ci sono bandiere, sono tutti professionisti e bisogna capire certe situazioni. Sì, però noi siamo tifosi, mica stakeholders, giusto? Quindi sei andato in giro a parlare, restaci. Bene, ti abbiamo anche cambiato la serratura di casa. Ma in realtà, guarda, io non chiarisco ulteriormente. Io non critico Italiano perché si sta guardando intorno e perché ha fatto discussioni con altri club. Non c'è, ai miei occhi, non c'è nulla di strano, nulla di sconvolgente, nulla di assurdo, nulla di unico soprattutto. Nulla di unico. Quello che mi suona un po' strano e che sarebbe stato carino fare, soprattutto perché in controtendenza rispetto a quello che invece succede di solito, è: pronto, caro Bologna, ho un appuntamento con il Napoli. Napoli mi ha chiesto un appuntamento. Vado perché voglio sentire cosa dicono. Quello. Ma molto semplicemente quello. Non è che se non l'ha fatto è lui l'unico brutto, sporco, cattivo nel mondo del calcio. No, ci mancherebbe altro. Ma Italiano è liberissimo di valutare altre opzioni in questo momento della sua carriera. Non c'è nessun dramma su questo, non c'è nessun problema. Quello che dico è semplicemente su una questione formale. Nulla di più. Una galanteria. Ecco, nulla di più. E è chiaro però che nel momento in cui cominci a guardarti intorno in maniera legittima, ribadisco, senza avvertire il Bologna comunque prima di questo incontro atteso in maniera spasmodica soprattutto dai tifosi con il tuo club, proseguire poi con il tuo club è difficile, è molto difficile, non è impossibile ma è molto difficile. Io se mi trovassi a dover decidere per come la vedo io, non proseguirei oltre. Non vedrei possibilità di proseguire oltre il rapporto. Poi magari, ripeto, il Bologna può invece anche fare un altro tipo di ragionamento. non perdonare il figlio al prodigo che torna a casa e quindi ammazziamo il vitello grasso. No, non è così, ma posso semplicemente dire vabbè, non interessa, l'importante è che l'italiano sia convinto di rimanere, eccetera eccetera eccetera. Potrebbe anche ragionare così, nessuno glielo impedisce al Bologna naturalmente, e la speranza è che in quel caso la ragione, il campo, cioè la ragione sia da loro, il campo sia dalla loro e quindi dal Bologna. Ecco, quella è l'unica cosa, la speranza poi diventa quella. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
9: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
9: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
28: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
29: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
32: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
33: Modello? Modellino vorrei dire.
32: No, modello.
33: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
32: E invece?
33: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
34: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
35: Scopri la gamma KGM, anche a GPL. Da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
36: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
37: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
38: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
39: Vuoi un'energia
0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua alle 9.24 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ce ne sono alcuni sul basket, sulla Virtus, su Paiola, ma affrontiamo tra poco questo tema. Intanto Leo Bosello, buongiorno.
13: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
12: E allora, andiamo sull'incontro di ieri a Campo di Marte con Marco Di Vaio, intervistato da Emilio Marrese e Sabrina Orlandi. E beh, qualcosina ha detto il DS, eh?
13: Qualcosina, è stato un'ora e dieci a parlare e non solo di calcio in generale, ha parlato di tanto altro e soprattutto è andato molto nello specifico, è andato molto nello specifico legato al Bologna, legato a tutto quello che significa anche programmare un futuro con o senza un nuovo allenatore. Poi ovvio che non ha fatto nomi su quello che potrà essere eventualmente un nuovo allenatore, ma la sensazione principale, o comunque prima, che ho avuto mentre ero lì e ascoltavo, era che oltre ad aver sottolineato che nessuno era stato avvisato di questo incontro, quindi non c'era stato un preliminare modo di parlare insieme per dirsi ok, vado a parlare con il Napoli, quindi questa voce che era circolata anche insistentemente martedì mattina, cioè che Italiano avesse già avuto l'ok per trattare con il Napoli da parte del Bologna, non era realtà, ma poi soprattutto che dispiacerebbe molto al club e che comunque anche le voci un po' ieri erano cambiate, le cose erano un po' cambiate e che non escludeva insomma la possibilità di rimanere con Vincenzo Italiano. Per quello che abbiamo letto, per quello che abbiamo visto, da martedì ci sembrava un po' che il dado fosse già tratto, no? Cioè che la situazione fosse già un po' spianata e che non ci fosse modo di ricuscire o restare in questa situazione, quindi era un po' quella la mia percezione almeno. Poi adesso oggi le parole di Vaio faranno seguito all'incontro che si svolgerà nella giornata di oggi e da lì si vedrà un po' che cosa Italiano metterà sul piatto alla società, se farà già chiaramente intendere che c'è il Napoli prontissimo a già firmarlo e chiuderlo, e non in attesa ma semplicemente firmarlo e chiuderlo. Ecco che poi dopo credo che l'incontro possa anche durare poco, in caso opposto vediamo.
12: No, nel senso dura poco, sì. Se questa è la situazione, dura poco. Sì.
13: E se il punto di partenza è questo, è sicuramente un incontro veloce e rapido. Se invece si trova solo il modo di uscita, ma
12: esatto. Però ti dico, non è così banale questo aspetto che hai appena citato, cioè
13: no,
12: trovare appunto l'uscita, ok, come? Perché anche quello conta,
13: si possano o trovare a metà strada con una risoluzione consensuale, oppure se le cose insomma, comunque lui può andare anche a dare le dimissioni nel caso
12: sì,
13: in cui
12: no? Certo, no nel senso non è che non si possa trovare e farà parte della chiacchierata eventualmente.
13: No, certo, non è che una volta che uno arriva lì dice ho questa proposta sul tavolo e vorrei accettarla, ok grazie ciao, bisognerà comunque trovare la quadra per concludere in anticipo un contratto che è in essere e lo è fino al 30 giugno 2027, quindi da questo punto di vista non ci sono, cioè ci sono delle questioni che portano il Bologna e Vincenzo Italiano, comunque anche se c'è già questa idea molto chiara da parte del tecnico di doverne parlare e di doverla affrontare, però sì, cioè, la soluzione in quel caso lì si trova, per quanto poi giustamente anche la dirigenza potrebbe non essere contenta contenta e felice, e anche un po' sorpresa, perché a me l'idea che ha dato era che un pochettino di sorpresa c'è stata su questa decisione da parte del Napoli.
12: Ah, ma sì, ci sta. Ci sta, onestamente. Avevamo detto anche ieri mattina che comunque Bologna non era stato avvertito dell'incontro e che su questa su questa mancanza di carineria, insomma, qualcosa si può, probabilmente sarebbe venuto fuori, e infatti è venuto fuori.
13: Diceva Di Vaio ieri, parlando di accortezza, cioè una cosa che succede, fa parte del nostro mondo, quindi non era scandalizzato, insomma, non avesse letto le sue frasi o visto il suo volto, non era scandalizzato, semplicemente un'accortezza che ci può stare a avere, visto che poi non l'ha avuta neanche lo stesso Vincenzo Italiano e parte del suo entourage. Però comunque il Napoli in primis non ha comunicato questa volontà, e tuttora resta un pochettino il grande dubbio se era presente o no, perché anche ieri Italiano ha detto, ieri Di Vaio ha detto, se erano solo i loro agenti magari parlavano di altre cose. Poi sembra difficile parlassero di altre cose, sinceramente, perché ha detto magari parlano di giocatori. È ovvio che è difficile pensare che parlassero di giocatori,
12: ma lo sa anche Di Vaio. Ma
13: al 27 di maggio, ma sì. Ovviamente. Certo. Ovviamente. Poi ha citato questa frase legata all'allenatore nel caso in cui si dovesse andare su un nuovo allenatore, che non sarà un allenatore che utilizza un modulo diverso da quello che c'è adesso, e non si andrà con un 3-5-2, per fare un esempio, ha detto così. Poi, cioè, per me resta vivo il concetto che esprimevamo ieri mattina sui principi di gioco, perché poi un allenatore che fa un calcio aggressivo, che fa un calcio offensivo, che fa un calcio un po' più propositivo, resterà secondo me, anche se magari ha utilizzato spesso il 3-4-2-1, il 3-5-2 in carriera, un allenatore che magari può essere chiamato diversamente. Se invece è proprio un allenatore d'approccio difensivo, ci sta che venga un po' tenuto in secondo piano oppure escluso da un potenziale casting. Però ha detto questa frase e subito dopo sono usciti alcuni importanti, insomma, giornalisti che seguono il calciomercato, dicendo che il Bologna avrebbe avvicinato Palladino. Quindi era lasciava un po' sorridere questa cosa. Poi Palladino non è che ha fatto solo il 3-5-2 o il 3-4-2-1 in carriera, no? Ricordavamo ieri che a Firenze, nel suo momento più importante, probabilmente gioca 4-2-3-1 con Bove allargato esterno, ed è quella Fiorentina che arriva in casa del Bologna a dicembre 2024 ed è prima in classifica.
12: Sì, ma infatti per quello dicevo, non è un allenatore così integralista. Quindi,
13: no, per niente,
12: ecco,
13: per
12: anche
13: niente.
12: Se poi la difesa 3 l'ha usata maggiormente, ma non è così integralista. Devo fare un'aggiunta, grazie ad Andrea. In precedenza facevamo un elenco un po' di giocatori che sono andati via da Bologna, che hanno avuto un po' di gloria, e ho dimenticato colpevolmente Jerdy Schouten, che invece nel PSV è titolare inamovibile, si è preso anche campionati, quindi sì, assolutamente anche Jerdy Schouten.
13: L'hai dimenticato perché non segui top 5, cioè segui solo i top 5 campionati europei.
12: No, me ne sono proprio dimenticato. Ho citato Teat, figurati. Me ne sono proprio dimenticato di Schouten. Chiedo venia. Eravamo partiti da Svanberg, che è retrocesso col Wolfsburg, tra l'altro.
13: Sì, quindi.
12: Una retrocessione abbastanza incredibile, se vedi la rossa.
13: Sì, ma anche per Wolfsburg, la nomenclatura del Wolfsburg, francamente.
12: Infatti.
13: Passati in quell'andata così, però sì, sinceramente, una squadra che ha fatto tante volte le coppe, succede questa cosa, ci deve far capire che capita, e Bologna ne sa qualcosa anche nella sua glorioso passato e gloriosa storia, cioè può capitare che si facciano le coppe e poi si sta lì a retrocedere o a lottare per retrocedere, poi magari non da un anno all'altro, però...
12: Allora, e naturalmente adesso bisogna pensare al futuro.
13: Sì.
12: Bisogna pensare al futuro. Perché l'idea che Italiano rimanga allenatore del Bologna. Ecco, innanzitutto partendo da qui, quante possibilità dai Italiano di rimanere ancora allenatore del Bologna?
13: No, se 10 giorni fa dicevo 65-70%, adesso credo che sia intorno al 20-25%.
12: Sei un grande ottimista.
13: Mantengo questa percentuale, che comunque non è misera, cioè no, è comunque infatti, tipo una possibilità su quattro. Diciamo che per me lo strappo si è già consumato, nel senso che è difficile pensare che ad oggi, con questa condizione, anche se poi dovesse fra un'ora De Laurentiis scegliere Allegri e andare alla fumata bianca con l'ex allenatore del Milan, sarebbe comunque difficile un po' raccontare e vivere con motivazione l'estate di Italiano come l'allenatore che ha scelto di rimanere, come l'allenatore che la chiamata del Napoli, sì, poi il Napoli ha scelto Allegri, lui è motivato di continuare col Bologna, eccetera. Cioè, comunque quello che è successo mantiene per me un elevato insomma messaggio di volontà di chiudere, di andare, di fare altro, ma anche giustamente, però non lo so, secondo me lo strappo si è un po' consumato, cioè c'è un po' stato, e andare avanti oltre questo mi sembra complicato. Poi abbiamo palesemente, già lo sapevamo, ma abbiamo capito che i contratti non valgono quasi niente con gli allenatori, e lo sapevamo già da prima, perché basta seguire il calcio per vedere come queste cose non valgono in assoluto, però quantomeno se dovesse poi alla fine, incredibilmente, perché non è la cosa probabile assolutamente, rimanere, per me dovrebbe esserci un grandissimo messaggio di chiarezza, cioè ci dovrebbe essere un grande messaggio da parte sua, da parte della società, e anche magari un rinnovo che poi vale quel che vale, però quantomeno insomma che manda un grande messaggio, ma non so neanche se con quello ricucirebbe questo strappo di cui sto parlando, che per me è stato veramente evidente, e non lo so, cioè forse le alternative, i possibili nomi, per me nessuno è a livello di Vincenzo Italiano, sia chiaro, però allo stesso tempo se è giusto cambiare, cioè, e se si deve cambiare, non ha senso rinviare la scelta aspettando la fine del contratto, non ha senso tenere un allenatore che si era praticamente già promesso sposo a un altro club, nonostante sia importantissimo, abbia vinto 2 scudetti nelle ultime 4 stagioni.
12: Audio.
1: Ciao Dario, sono Massimo, buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Questo Toto allenatore, finché non sappia niente, ti faccio questa domanda allora. Di Francesco, sinceramente, anche a me piace, anche come persona, come allenatore, come tutto. Però se dovessi scegliere, sinceramente, nel fare una scelta, per esempio con Palladino, prendo Palladino, perché Palladino quest'anno ha portato Atalanta in Coppa. Cioè, forse è meglio un allenatore di quel tipo che ha già avuto questi risultati, piuttosto che un Di Francesco che sinceramente sarebbe anche una bella incognita. Dammi il tuo parere. Buona giornata, grazie, ciao.
12: Ma Toto allenatore è parente di Toto Cutugno?
13: Sì, esatto, sì. Cioè, secondo me bisognerebbe parlarne per almeno 30 minuti degli ultimi 2 anni di Raffaele Palladino, cioè bisognerebbe veramente analizzare tanto quello che è successo negli ultimi 2 anni.
12: Non ce li ho 30 minuti.
13: No, lo so, però era per dirti che secondo me l'analisi degli ultimi 2 anni di Palladino è molto elaborata, è molto lunga, e così come il percorso di Francesco, è difficile metterli sullo stesso piano e valutarli allo stesso modo. È chiaro che Palladino nelle ultime 2 stagioni ha avuto a mano squadre da Coppa e li ha portate in Coppa. Il primo anno è stato folle, perché il primo anno di Palladino a Firenze ha visto di tutto all'interno di quello che è successo. Ha visto un percorso in conference discreto, perché comunque la Fiorentina ha perso contro la squadra che poi ha vinto, no? Perché ha perso col Betis.
12: Ha perso in finale.
13: Il finale, sì, con Chelsea, sì. Comunque il Betis era più forte della Fiorentina.
12: Sì, sì, sì, sì, certo.
13: Ha perso in semifinale. E, ha avuto un percorso in campionato folle, perché è partito che a dicembre era primo, che aveva trovato delle soluzioni tecnico-tattiche incredibili, ha avuto il malore di Bove anche, ha avuto un crollo verticale, non si sono più ritrovati, hanno perso partite su partite, hanno avuto un finale di stagione dove a 180 minuti dalla fine dell'annata erano in contestazione, c'erano striscioni che li volevano tutti via, dai dirigenti all'allenatore, non che a Firenze sia una cosa che succede raramente,
12: non fate.
13: Succede, però è evidente che quel messaggio lì a 180 minuti dal termine della stagione era il messaggio di una tifoseria che reputava fallimentare una stagione che poi la Fiorentina, giocando e vincendo le ultime due giornate, ha portato a casa con un'altra qualificazione in Europa, che insomma, tanto bistrattata la Conference, poi dopo, se l'anno dopo rischi di andare a retrocedere in Serie B, che sei ultimo, no? Fai il record di punti per quello che era la tua situazione a metà campionato, alla fine non era poi andata così male, così come quest'anno ha avuto un finale in decrescendo, un finale in down, però ha preso a mano una squadra che era completamente demotivata, che era andata malissimo nelle prime giornate con Juric, e comunque l'ha rialzata. Quindi secondo me, per quello che è l'abitudine di un certo genere di livello degli ultimi due anni, Palladino forse è un po' più pronto, però Di Francesco è una scommessa che va al di là del risultato, è una scommessa che va al di là di quello che ha allenato Eusebio nelle ultime 5-6 stagioni, che va al di là anche delle due retrocessioni nelle ultime tre squadre e in assoluto nelle ultime 6, tutte squadre in cui ha fatto fatica, e soprattutto quelle prime in cui è stato esonerato senza neanche finire la prima stagione, a volte molto prima. Però vai a vedere un po' l'idea che c'è dietro, vai a fare una scelta che è assolutamente impopolare, perché in città Di Francesco non è una scelta popolare in questo momento. Sento,
12: ma guarda, credo nessuno in questo momento sia, esatto, una scelta popolare, quindi.
13: No, è vero.
12: O comunque, no, che mette d'accordo tutti, quindi.
13: No, però mi sembra molto più in linea Palladino con quelli che sono i giudizi dei tifosi, cioè anche questo non è che vale, si sceglie in base a ciò che vogliono i tifosi, mai. Però la scelta di Di Francesco è una scelta assolutamente molto non convenzionale, che ci fa vedere che dietro c'è una proposta di un certo tipo, c'è la volontà di aprire un ciclo anche che potenzialmente può essere molto più lungo di quelli che hai visto con gli ultimi allenatori, perché a meno la necessità di andare ad ascoltare le sirene che possono arrivare da qualche big se dovesse fare molto bene, è chiaro che il rischio è molto più elevato, perché Francesco non allena una squadra di questo tipo dal 2019.
12: Caro Leo, ti saluto, domani ci sentiamo prima alle 9, perché sì, abbiamo una sorpresa in studio, sappilo, quindi dobbiamo anticipare il collegamento con te.
13: Esatto, e poi lo anticipiamo perché sapremo qualcosa dell'esito di questo incontro.
12: Ah, dici?
13: Come diceva Caparezza, gli incontri, gli scontri, lo scambio di opinioni.
12: Soprattutto la seconda mi sembra interessante. Gli scontri. Esatto. Va bene.
13: Potrebbe essere soprattutto la seconda, sì, la seconda.
12: Va bene. Ciao,
13: la
12: Leo.
13: La 2 o la 3.
12: Ciao, la 3. A domani. Buona giornata a tutti. Grazie mille come sempre a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
31: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
31: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
31: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Città cittadina isolata.
36: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
36: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
11: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
14: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
11: Wow, sanno anche volare.
14: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
15: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
16: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
17: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
16: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
17: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
16: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
17: No, è al Vicolo.
18: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
19: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nuovamente in diretta con Allora Dario, eccoci qua ancora con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, naturalmente l'italiano, il Bologna, la panchina, gli incontri, eccetera, eccetera, eccetera. Tema principale, non l'unico, però lo riprendiamo tra poco. Intanto però li passo anche dalla Virtus, perché anche in casa Virtus non mancano i temi, ecco, visto che poi sabato ci sarà la gara 1 di semifinale dalle 20 contro Venezia, ovviamente vi raccontiamo tutto in diretta in esclusiva come sempre su Nettuno Bologna 1. Di Fortitudo ovviamente prima c'è il passaggio di consegne previsto, ampiamente pronosticato in società, meglio è ovviamente, perché poi si può cominciare a ragionare anche sul mercato, in primis naturalmente sull'allenatore. Allora andiamo sulla Virtus, perché ci sono un po' di messaggi. Allora Andrea, ciao Dario, ho sentito ieri diverse voci, non ce l'ho con te Andrea, però mi viene sempre da sorridere quando, quando scrivete ho sentito voci, e mi immagino voi che girate per la città sentendo un po' di Others, no? Un po' quel film lì, mi piace sempre questa immagine così. Sul fatto che la dirigenza Virtus sia molto delusa dall'atteggiamento di Paiola nella gestione dei due infortuni. Secondo te ha già accordo con qualche squadra? Anch'io mi aspettavo comportamento diverso. Esattamente Andrea, quale comportamento diverso ti aspettavi? No, perché se no, cioè, partendo da questo. Ieri su ETV Jack Bonola ha parlato di una Virtus che ha offerto un contratto quadriennale a Paiola e che Paiola ha rifiutato. Non solo, ma che secondo dirigenti bianconeri, non sono tanti i dirigenti di Virtus,

lo lasciamo lì questo aspetto. No, mi incuriosisce più che altro l'altro lato, cioè la Virtus ha offerto un quadriennale a Paiola e Paiola ha rifiutato. E dov'è lo scandalo? Cioè dov'è il problema? A parte che se non sappiamo le cifre parliamo di nulla, perché se è un quadriennale a 1000 euro al mese, non credo, ma per capirci parliamo di nulla ovviamente. Ma senza, va bene, mettiamo che le cifre sono comunque alte, e io non c'è il minimo dubbio che la Virtus abbia fatto a Paiola l'offerta migliore possibile che poteva fargli in questo momento della sua storia, ok? Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio. Ma che l'offerta migliore possibile della Virtus, sia come durata che come diciamo dal punto di vista economico, possa coincidere necessariamente e obbligatoriamente con la miglior richiesta che Paiola poteva fare in generale sul mercato, ma dove sta scritto? Cioè, perché Paiola doveva accettare necessariamente l'offerta Virtus? Non sta scritto da nessuna parte. Onestamente non sta scritto da nessuna parte. L'abbiamo detto tante volte, non è solo una questione economica, da quello che ci risulta, anzi, è uno degli ultimi problemi, è una delle ultime questioni, no problemi, è una delle ultime questioni. 10 anni di Virtus, Paiola in scadenza di contratto, ha voglia di misurarsi in un altro ambiente che non sia questa comfort zone che ha in un'altra città, e soprattutto, questo aggiungo io, in maniera totalmente legittima, a 27 anni vuole provare a mettersi in gioco, che poi non è detto che ci riesca, ma vuole provare a mettersi in gioco in una squadra oggi di livello più alto rispetto a quello che è la Virtus in Eurolega, o di prospettive più alte rispetto a quelle che ha la Virtus in Eurolega. Ragazzi, ma in tutto questo, ma dov'è il problema? Cioè, dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo? Io non lo vedo. Onestamente non lo vedo. E pensare che Paio abbia preso a cuor leggero l'idea di non scendere in campo e di operarsi, quindi di non aiutare i suoi compagni in questo momento di playoff, che sono stati anche molto complicati, ma perché evidentemente le notizie che gli sono arrivate sono state quelle del, ipotizzo, che se avesse giocato su questo problema al menisco rischiava il proseguo della carriera. Ma gli possiamo imputare qualcosa? Onestamente no. E il fatto di aver scelto di operarsi al menisco destro dopo aver fatto quello sinistro, e quindi di rimanere fuori, di stare lì come un leone in gabbia, perché è un leone in gabbia durante la partita, e l'abbraccio ad Hackett a fine gara 5 dice tutto della sofferenza che ha avuto Paiola nel non poter aiutare i compagni, ma anche di Hackett nel non avere Paiola in campo a dargli una mano, e così Hackett come gli altri naturalmente. Ecco, in tutto questo che cosa gli possiamo dire a Paio? Cioè, dov'è il problema? Dov'è lo scandalo? Dov'è il tradimento, per usare un termine che va molto di moda? Dov'è? Io non lo vedo, onestamente non lo vedo. Poi, ripeto, non entro ulteriormente nel dettaglio della valutazione medica, se Paio poteva giocare, non poteva giocare, se rischiava giocando, se non rischiava giocando. Non sono un ortopedico, non ho le carte, non ho i referti, aspettate, li cerco, che magari li ha portati Barbuti stamattina, ma non credo, no, il notaio neanche, no, non ce l'ha neanche il notaio. E allora va bene, allora da quel punto di vista non diciamo nulla. Io, ripeto, mi sembra, cioè, l'ipotesi più probabile è che appunto giocando su questo problema Paio rischiava seriamente poi nel proseguo della carriera, e quindi abbia deciso di operarsi, mi viene da pensare questo. Ma ripeto, poi vabbè, togliamo questo, ma poi per il resto dov'è il problema? Che il percorso di Paio e il percorso della Virtus non coincidono più. Succede, può succedere. Non è un problema della Virtus, cioè voglio dire, non è che la Virtus non ha fatto quello che poteva fare per rinnovare Paiola, l'ha fatto, l'offerta sicuramente gliel'ha fatta, ed è anche un'offerta, non metto in dubbio che sia un'offerta anche congrua, per quelle che sono le potenzialità della Virtus e le possibilità della Virtus in questo momento. Quadriennale è anche un contratto pesante, per un club. In

0: questo momento storico, a maggior ragione per la Virtus. Quindi la Virtus ha fatto quello che doveva fare e Paio ha fatto quello che ha ritenuto di dover fare, punto, stop, finisce lì, finisce lì. Cioè non colgo il motivo, ma magari è un limite mio, anzi aiutatemi voi, anche se magari è un problema mio, mi date una mano, non colgo dove sia lo scandalo o dove sia il problema. Basta, finisce lì, tutto lì. Claudio Paiola, cuore virtussino, quello, ecco, sul cuore non c'è il minimo dubbio. Almeno sul menisco possiamo avere dei dubbi, ma sul cuore, anche senza essere cardiologi, non abbiamo dubbi, e su questo sono d'accordo con Claudio. Sarò una mosca bianca, ma attaccare Paio quando si è fatto due menischi lo trovo inaccettabile. Saluto Alessandro, amico Alessandro, su Paiola completamente d'accordo, mi sembra il suo un comportamento scorretto, un grande professionista e gli dobbiamo molto. Anche lui deve molto alla Virtus, intendiamoci. Cioè, è un rapporto che è stato proficuo per entrambe, per entrambi, ci mancherebbe. Quindi anche Paio deve molto alla Virtus. Dopodiché il dovere molto a un giocatore o il giocatore dover molto alla società non significa che bisogna stare insieme tutta la vita per forza. Non sta scritto da nessuna parte, non stava scritto da nessuna parte neanche prima, quando i trasferimenti erano molto più rari e quindi c'era molta più possibilità di fare carriera in una singola squadra, ma non era scritto da nessuna parte che bisognava farlo per forza, non è che lo prescriveva il medico dell'epoca, quindi adesso ha maggior ragione, per cui tutto, cioè ragazzi, io ridimensionerei tutto a una situazione normalissima di rapporto lavorativo barra professionale, tutto qui. Simone, il fatto è che la gente non si capacita che i giocatori e gli allenatori non sono tifosi delle squadre in cui militano, più delle volte, ci sono anche le eccezioni, Simone, sono semplicemente professionisti a caccia dei migliori contratti o delle migliori opportunità. Ma è sì, ma assolutamente così. Poi questo non vuol dire, Simone, ovviamente, che nel momento in cui uno accetta un'opportunità di carriera migliore automaticamente non, cioè, metta nel cestino dei ricordi la piazza dove è stato. E in casa Virtus possiamo fare mille esempi. Schengelia che manda un messaggio a Paolo Di Domizio durante la partita, preoccupato perché vede che la squadra è sotto di 7. Alessandro Ramagli che ogni volta che gli parli della Virtus un altro po' si commuove. O andando sull'altra sponda del Reno, casa Fortitudo, quando parli di Fortitudo a Bonicioli ha dei mancamenti per l'emozione. E possiamo fare mille esempi. Mille esempi, quindi comunque c'è chi resta legato, ma poi fa altre scelte o subisce altre scelte nel caso di un allenatore esonerato. Vabbè, pazienza, però non è automatico, ecco, che poi si dimentichi quello, il passato e dove si è stati. Assolutamente, ragazzi, è tutto molto normale, cioè è tutto molto easy. Così usiamo anche il termine che piace a molti: easy, è tutto molto easy. Take it easy, tutto molto easy. Allora, dobbiamo andare alla linea della regia. Pubblicità, GR, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards! Subisce il fallo, Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyunyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: 5 sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele i droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
18: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 10 a 5 minuti in questo giovedì 28 maggio, i vostri messaggi al 366-402-4022, tiene banco ancora naturalmente la vicenda allenatore italiano, allenatore Bologna, italiano di nazionalità, non di nome, ma ci arriviamo tra poco anche con Filippo Cotti. Intanto però restiamo sul tema Paiola, e mi ha fatto molto ridere il messaggio di Stefano, che saluto. Scrive: ma Dario, scusa, ho capito bene, Paiola traditore, ha firmato per la Fortitudo, evviva! Piacerebbe a Stefano, assolutamente, ma non credo solo a Stefano. Scherzi a parte, a me piacerebbe Moretti come allenatore della Fortitudo. Mi dai un tuo giudizio? Guarda, Paolo Moretti è un allenatore che ha fatto una carriera abbastanza, diciamo, di alti e bassi, un po' sull'ottovolante. Ha fatto benissimo a Pistoia, per esempio, ha fatto molto bene a Torino, meno bene a Varese, però è un allenatore sicuramente che conosce molto bene il campionato. Anche lì la scelta del coach passa anche da che tipo di orizzonte temporale si vuole dare la Fortitudo. Se vuole provare a salire subito, allora serve magari un allenatore di caratura superiore rispetto a Moretti. Se invece l'idea è quella di costruiamo pezzo dopo pezzo, più compatibilmente con quelle che sono anche le dinamiche del basket mercato di oggi, pezzo dopo pezzo, dicevo, allora magari un allenatore come Moretti, che in A2 ci sa stare, potrebbe anche essere un buon nome, perché no? Perché no? Anche se mi sembra in questo momento sia Becchi l'uomo in testa, diciamo in pole position, ecco, in questo momento. Però è ancora tutto molto fluido, anche per la panchina Fortitudo. Audio.
23: Ciao Francesco da Bologna. Ciao. Ma scusate, sì, sicuramente non è un tradimento quello di Paiola andare via, ma dopo un anno di fermo per andare dove? Soprattutto chi meglio di chi è, che dove può andare di meglio? Milano non mi risulta che sia molto meglio, ditemi voi, grazie.
22: Ci sono almeno 13 squadre di Eurolega che in questo momento sono di livello più alto della Virtus, ti inviterei a guardare oltre le Alpi, cioè oltre il confine, o anche dall'altra parte naturalmente, oltre l'Adriatico, oltre il Tirreno, e quindi no, il riferimento era ovviamente a squadre di Eurolega, non certo che a livello a squadre del campionato italiano, questo è sicuro, a meno che Roma non faccia veramente un'offerta clamorosa, ma Roma è un'incognita talmente grande in questo momento per tutti che non lo so, non credo. E certo è che naturalmente questa doppia operazione al menisco, per chi è interessato a Paio, e sono tante, l'interesse, non le offerte, sono interessi, magari ecco può un po' rallentare, ecco, in questo senso. Però che la Stella Rossa lo cerchi, che Spanulis lo cerchi o abbia in testa Paio, che Scariolo ci pensi, che il Maccabi Coldebella ci pensi, questo è sicuro. Ora vediamo però naturalmente con il discorso operazione menisco quanto può cambiare la scelta di chi ha interesse a cercare Paio. Tutto qui. E questo è un altro aspetto della vicenda, ma che non riguarda la Virtus sostanzialmente. Il limite di tanti è che non capiscono che gli atleti sono dei professionisti che lavorano, a volte nei rapporti di lavoro ci si saluta, scrive Andrea. Adam, la Virtus doveva accontentare il giocatore e farlo partire lo scorso anno. Oggi è normale che preferisca prepararsi per la prossima avventura. E però se non c'erano le condizioni per la Virtus per farlo partire, ci sta anche che sia rimasto un altro anno. Ecco. Dopodiché, l'anno scorso c'era un Monaco sicuramente molto più intenzionato rispetto a quanto sono intenzionati i club adesso a prenderlo, e però evidentemente non c'erano le condizioni l'anno scorso in ottica Virtus, con un contratto ancora in essere, per farlo partire. Viene da pensare questo. Non male Leo Taxi, la Virtus non ha mai voluto tenere Paio, il fatto che l'abbia nominato capitano nella prova. Sì, c'è questa lunga. Solo Beninelli praticamente ha interrotto in qualche modo la tradizione dei capitani virtussini che poi lasciano la squadra. Sì, solo Belli praticamente. Belli ha lasciato proprio il basket, nel dubbio ha detto basta, può bastare così, può bastare così. Allora, c'era un altro paio di messaggi legati al basket e alla Virtus. Intanto Brizio scrive: io ho qualche anno che vuole andare. No, qualche anno no, qualche anno proprio no. Al massimo l'estate scorsa può averci pensato di fronte all'offerta del Monaco, ma qualche anno proprio no. È ovvio che da tifoso non vedrei bene se scegliesse Milano. Beh, quello lo capisco assolutamente, ci mancherebbe altro. Adesso dell'idea che però Milano tendenzialmente non sia un'opzione in questo momento per Paio, anche perché Milano comunque ha già preso comunque il play italiano, che è Darius Thompson, quindi in quel senso ha preso anche Achele. Preso quasi, oggi Walter Fuochi si è molto sbilanciato su Repubblica, su Nicola Chele, che piace tanto a Milano, e viceversa, è un'opzione che Chele può percorrere anche per un discorso puramente economico, ovviamente, non certo di cambio di ruolo, ecco, rispetto al roster, ma dal punto di vista economico sì. E però ecco, Paio, tutto può essere, ma resto dell'idea che Milano non sia un'opzione. Poi Valerio: nessuno scandalo, ma noi vecchi tifosi pensavamo fosse il nuovo Bulgarelli, o anche il nuovo Brunamonti se vuoi, Valerio. Però Valerio, lo capisco, però poi c'è il mondo reale, e il mondo reale a volte è brutto e cattivo, assolutamente. Massimo: Paiola libero di fare le sue scelte, che posso anche condividere, ma tre mesi prima, poi adesso, tutto molto strano, non difendere cause perse. A parte Massimo che non ho capito il messaggio, quindi se magari lo riscrivi possiamo anche commentarlo meglio. Quale sarebbe la causa persa? Quale sarebbe la causa persa? Tanto ti scrivi il messaggio perché ti è partita qualche parola che evidentemente non è stata inviata. Perché tre mesi prima cosa vuol dire? Che si è operato due volte al menisco pensando ai suoi menischi e non alla Virtus? Ti voglio ricordare come è rientrato in campo dopo la prima operazione? La prima parte della stagione l'ha giocata sul dolore, Quindi quale sarebbe la causa persa, Massimo? Quale sarebbe? Poi c'era un altro messaggio. Parte dalla difesa 3, su cui arriviamo tra poco. Difesa 3 il male assoluto, ve lo ricordo. Eccolo qua, scusate, Daniele: ma invece che di italiano, perché non parliamo di Jakovlevic? Beh, tendenzialmente anche in italiano qualcosa possiamo raccontare, ecco, così, mettiamola così. Cosa dici della sua prestazione finora nei playoff? Credi che una sua conferma passi dall'approdo in finale? Beh, allora, sicuramente il risultato aiuterebbe nel caso, però non è solo quello, secondo me. No, sul discorso Jakovlevic torno a fare copia e incolla con quello che dicevamo ieri mattina anche con qualcuno di voi, cioè il fatto che questa è stata la sua prima serie playoff da capo allenatore e ha fatto quindi un corso accelerato di fatto di come si allena nei playoff, che è diverso da come si allena in regular season. Ha fatto un corso acceleratissimo e ha imparato tanto, le modifiche, gli aggiustamenti, le diverse letture, ha cambiato tanto, ha cambiato tanto, e in questo senso è un dato secondo me eloquente di come lui, diciamo Yakovlevic perché è l'head coach ovviamente, ma poi dietro c'è anche lo staff tecnico ovviamente, parente Federico, e che sono con lui, diciamo, come sempre usiamo il nome dell'head coach per comodità narrativa, ma tenendo sempre ben presente che oltre a lui c'è chi lavora, ecco, attorno a lui, c'è stato un miglioramento evidente nella lettura delle partite, negli adattamenti delle partite, nel saper imporre il proprio basket in gara 4 e in gara 5 rispetto a subire il basket altrui, come è successo in gara 2 e in gara 3. Al di là dei risultati finali, al di là dell'aver vinto o perso, che ovviamente ha il suo peso, ci mancherebbe, ma non è l'unico aspetto per valutare un allenatore, è quello preponderante, me ne rendo conto, ci mancherebbe, soprattutto nei playoff, ma non può essere l'unico. Quindi in questo senso la crescita di Yakovlevic è rapidissima. Ora c'è un'altra serie molto diversa, perché Venezia è una squadra diversa, con un allenatore che insomma sa il fatto suo, con una squadra che è molto lunatica come la Reyer, non sai mai come prenderla, quindi sarà una serie difficile anche solo per quello. Vediamo come prosegue, però ecco, la conferma che di Yakovlevic passi solo dal raggiungere almeno la finale scudetto, no, secondo me no, conterà anche altro. Certo che arrivare in finale, beh, quello sarebbe un bel biglietto da visita, sicuramente un bel tassello da mettere sul tavolo per poi discutere di quello che è il futuro. È vero che Barnell potrebbe venire in Virtus invece che a Milano, mi risulta che sia sostanzialmente già di Milano e che l'inserimento Virtus sia stato tardivo, quindi, però vediamo ragazzi, sul mercato mai dire mai. Oh, ecco, l'altra domanda che c'era, che riguardava un po' il discorso basket e anche Virtus di riflesso, ma non soltanto. È vero che i professionisti non potranno andare più in NCAA, ce n'era un'altra di domanda al riguardo. Eccolo qua, Fabio. Le nuove norme sui compensi NBA potrebbero cambiare qualcosa? Guarda, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci torniamo. È l'NCAA che sta cercando di porre un rimedio non ai compensi, ma a chi li può prendere. Cioè, l'idea è che i giocatori che abbiano già firmato contratti professionistici non possano andare al college. Però questa è una norma che A, non è stata ancora approvata, B, c'è direi anche una giusta diciamo presa di posizione da parte dei college nel non considerarla retroattiva, ci sono già degli accordi in essere, diventa complicato farli diventare carta straccia, anche solo perché poi devi pagare un sacco di soldi, di penali presumo, quindi vediamo se effettivamente A viene approvata, B viene considerata retroattiva, non credo, ma soprattutto C è una materia molto delicata, perché a fronte di un Salyun Yang o di un Quinn Ellis che hanno fatto l'Eurolega e hanno sicuramente contratti da professionisti a tutti gli effetti, come si inserisce questa idea con invece i giocatori, i ragazzi che bazzicano attorno alla prima squadra e magari ci hanno anche giocato in una prima squadra di professionisti ma senza avere un contratto da professionista, un contratto giovanile? Cos'è che fa testo di più? Cos'è che pesa di più? Questo è un altro aspetto che non è stato ancora chiarito, quindi è ancora molto nebulosa la questione. Che l'NCAA voglia porre un freno, quello sì, non per altro ma per darsi un contegno, che questa norma diventi, come detto, retroattiva, e soprattutto che Tukur, chi ha giocato in squadre professionistiche indipendentemente dal contratto, non può andare in college. Ecco, vediamolo, questo lo vediamo, questo lo è da capire, quindi ancora molto molto da da definire questa situazione qui, però la monitoriamo naturalmente, va monitorata assolutamente, anche solo per capire come ci si muoverà, poi ci si potrà muovere in futuro. È certo che un freno in qualche modo qualcuno doveva farlo, e siccome l'NCAA è un mondo a parte, e allora doveva farlo solo l'NCAA, non potevamo certo aspettare che la FIBA potesse fare qualcosa al di là della volontà. L'NCAA è un mondo a parte su cui la FIBA non ha sostanzialmente nessun tipo di di potere per obbligare a fare qualcosa, ecco, quindi doveva essere solo una cosa interna. Vediamo come si sviluppa. Pubblicità, torniamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
0: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Nieduval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
24: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
25: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
24: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
25: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
24: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
29: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
30: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
31: Sì, è di là sul divano.
30: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
31: E che fa? È uguale, no?
32: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
33: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
34: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
35: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
36: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
35: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
36: Chi ha fatto tutto?
35: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
36: Quindi zero pensieri.
35: Zero.
36: E spendi meno di quello che pensi.
37: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 10:24 minuti, eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'Ario, i vostri messaggi al 366-402-4022. Torniamo a occuparci di calcio, di italiano, di Bologna. Filippo Cotti, buongiorno.
9: Buongiorno, bentrovati.
22: Allora, situazione rosso-blu che oggi potrebbe avere una svolta, vediamo quanto decisiva, visto che a Casteldevole dovrebbero incontrarsi le parti. Tue sensazioni?
9: Ma sicuramente è una matassa abbastanza, non dico ingarbugliata, però è una bella matassa, perché non è così scontato che Italiano vada al Napoli, ci potrebbe andare Allegri, tutti i rumors che arrivano, gli incontri, le decisioni. De Laurentiis di fatto non è ancora deciso ufficialmente, il fatto che magari qualcuno in casa Bologna si sia un po' risentito di questi contatti. Poi è vero che Italiano personalmente non ha incontrato nessuno, ma il suo entourage è stato chiamato da parte di De Laurentiis, da parte dei suoi uomini, quindi di fatto formalmente Italiano non ha commesso nessun tipo di azione offensiva o di azione diciamo non consona al fatto che lui sia ancora sotto contratto con il Bologna. È vero che il Napoli ha chiamato l'entourage di Vincenzo Italiano, i suoi procuratori, il suo avvocato, per chiedere informazioni a tal proposito, però il Napoli secondo me non ha deciso e oggi il Bologna chiederà spiegazioni, perché questo è lo stato dell'arte per me.
22: Però messa così le cose, Pippo, come si sviluppa la questione? Cioè, se Italiano non firma con il Napoli e non va al Napoli, quindi liberandosi ovviamente dal contratto del Bologna, che succede?
9: Evviva Italiano! Evviva! Grande Vincenzo! Cioè, noi siamo sempre con te. Adesso io sto dicendo queste cose perché vedo che in rete, nei social, eccetera eccetera, tutti a dire che vada, che non vada. Però io mi chiedo a tutti quelli che dicono questo, che magari lavorano in aziende, in gruppi, in situazioni, eccetera eccetera eccetera, se arriva un'altra azienda, ti fa un'offerta del doppio, del triplo, e tu sei tentato, cosa fai? Cosa fai? Poi allora la verità è una: Italiano se rimane qua sta benissimo, è contentissimo, è felicissimo, si butta diciamo a capochino sul manubrio per fare una grandissima stagione, chiede il rinnovo di contratto, si va avanti per 2 anni e viva. Non è che dice sono qua, che due palle, non sono andato a Napoli, non faccio le coppe. No, non è così. Però c'è sicuramente stata la corte pesante del Napoli, che peraltro non ha ancora deciso.
22: Ma il Bologna pure è contento?
9: Questo è un altro discorso,
22: caro mio.
9: Questo è un altro tema. Allora, io ho risposto al lato piazza, tifosi, cose. Poi saliamo un piano, andiamo nelle segrete stanze di Casteldevole.
22: Sì.
9: E allora ti rispondo: il Bologna non è contento.
22: Ecco.
9: No, assolutamente no. Allora questo è un altro tema. Il Bologna no, non è contento, perché il Bologna si aspettava sicuramente di essere interpellato in un altro modo. Poi il gioco delle parti, sai, ci hanno chiamato loro, non è che abbiamo detto di sì, siamo andati là a bere un caffè, li abbiamo ascoltati, è solito copia e incolla di altre 1800 situazioni simili a questa, quindi non mi stupirei più, come per dire, oh, ci hanno invitato, se uno ti invita come fai? Non ci vai? Sei maleducato? Allora cioè so già come potrebbe essere l'uscita in un modo, l'uscita a destra, l'uscita a sinistra, da ambo le parti. Quindi poi rimane sicuramente questa cosa, però sai, il Bologna non è che può dire ci sono rimasto male, italiano, va a quel paese, c'ha un contratto di un anno, 3 milioni di euro, sta a San Diego. Allora, però non è una cosa simpatica. Se tu mi chiedi, c'è rimasto bene Bojan? No. Se rimane qua italiano, rimangono che si vogliono bene come prima? Sni.
22: Non è poco Pippo, secondo me, sai?
9: Ah, no, non ho mica detto che...
22: No, certo, cioè non è una cosa secondaria questa.
9: Assolutamente no. Poi c'è una cosa sola che è sovrana, una sola, i risultati. Perché se tu dopo alla prima di campionato vinci, vai in finale di Coppa Italia, fai un campionato strepitoso dove arrivi quarto, quinto, torni in Europa, vincente italiano, panchina d'oro, grande mister, i giornalisti scrivono delle panzane, non è vero, tu hai tatuato sul cuore lo scudetto del Bologna, dopo altra contro gag, ecco. Però sicuramente nelle segrete stanze di Casteldebole, citofonare di Vaio Fenucci, felici non sono.
22: Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Anche sul futuro, ovviamente, cioè nel caso in cui italiano dovesse effettivamente non essere più l'allenatore del Bologna, ovviamente ascoltatori sbizzarriti. C'è per esempio Federico da Castelmaggiore che chiede se ti piacerebbe Nicola, secondo me è un allenatore valido che meriterebbe per una volta una squadra che non deve lottare solo per la salvezza.
9: No, Nicola è un grandissimo professionista, bravissimo, lo apprezzo, lo stimo moltissimo, è l'uomo della Mission Impossible, però penserei di no. A parte che adesso ci sono tutti gli avvistamenti, no?
22: Certo.
9: Stanno vedendo allenatori a Casteldebole, pranzare di qua, di là, insomma c'è di tutto, si vede di tutto adesso, incontri, visioni.
22: Guarda, credo che niente, in epoca recente almeno, possa superare chi ha visto Stefano Tonut, giocatore all'epoca a Venezia, a Casa Virtus l'estate in cui era a Tokyo a giocare i giochi olimpici. Credo che niente possa batterlo per l'epoca recente, poi se andiamo indietro voglia troviamo.
9: Ma no, ma guarda, indietro mi ricordo che io ero giovane cronista e Futre con Corioni, Agi con Corioni, vedevano Futre e Agi sempre a pranzo con Corioni, a volte tutti e due insieme.
22: Ma ti pranzi faceva Corioni, scusa?
9: No, a volte senza Corioni, solo Futre e Agi.
22: Ah, Futre, vabbè, potevano anche vedersi, però magari dici, oh, vediamoci a Bologna, mangiamo bene, dai. Ci stava, verosimile. Antonio invece chiede se c'è possibilità per un attore non italico.
9: Beh, hanno visto l'allenatore del Parma, Casteldebole, no?
22: Certo.
9: le ultime visioni, apparizioni. Non lo so, sinceramente, sai, sono tutti fermi che tutti attendono. Tutti attendono di capire cosa fa Allegri e cosa fa italiano. Cioè è una situazione che credo che andare a domani deve essere in qualche modo risolta. Ecco, la cosa che mi fa veramente arrabbiare, fa arrabbiare il Bologna, e credo che questa cosa poi nel calcio bisogna essere poco permalosi, però poi la ruota gira, è questo fatto che noi stiamo aspettando le decisioni di De Laurentiis, che poi fa un po' se ne va negli Stati Uniti, quindi deve decidere cosa fare. Ecco, siamo appesi a De Laurentiis, ecco, questo mi dà fastidio, questo mi dà veramente fastidio, questo è proprio una roba che capisco il giramento che possono avere di Vaio, Fenucci, Sartori e tutto lo staff, è saputo del Bologna, perché questo sì, non è che io devo dipendere da cosa decide De Laurentiis, e lui per come è fatto questa cloche di potere gli dà, insomma, lo fa sentire molto forte, a lui piace scrozzolarsi in questa situazione, ecco. E questo mi dispiace, perché essere in mano alla decisione di un altro non è bello, non è simpatico, non mi piace.
22: Guarda, non so se ti può consolare, ma ieri parlavo con un collega di Calcio Napoli 24, Claudio Russo, che mi diceva: guarda, De Laurentiis decide sicuramente entro il 4, perché deve presentare il ritiro e vuole farlo con il nuovo allenatore. Quindi non so se ti consola questa cosa, che è la roba di una settimana.
9: No, ma lo fa prima, lo fa prima, perché poi non va negli Stati Uniti, non va là lui. Sì, sì, deve presentare, sì. Di Maro, certo.
22: Tutto il ritiro, quindi una settimana.
9: Sì, sì.
22: Potremmo, aspettiamo, dobbiamo fare. Siamo qua, balliamo. Io non so più come dire ai nostri ascoltatori, Pippo, che Roberto Mancini, per quanto bellissima idea e suggestiva, la vedo un po' impraticabile economicamente, a meno che Mancio non faccia un sacrificio notevole rispetto ai suoi standard.
9: Beh, viene fuori ciclicamente Mancini, certo. Viene fuori, è una cosa che insomma che intriga lui stesso, credo che sia, insomma, abbia voglia una volta di cimentarsi qua a Bologna, però credo che prenda un pochino, no?
22: Guarda, sono andato a spulciare prima, per allenare in Qatar sta prendendo 5 milioni in 6 mesi.
9: 5 milioni di euro in 6 mesi?
22: Sì.
9: Ecco, qua dovrebbe accontentarsi di un po' meno, però è un nome
22: parecchio meno.
9: No, quel famoso naming che alla proprietà piace, perché piace un nome importante alla proprietà, piace il nome di qualcuno che è stato un giocatore importante, che abbia avuto una storia di un certo tipo, quindi sa, il profilo ce l'ha, le physique du rôle ce l'ha tutto, però insomma l'ingaggio è altino.
22: Ah beh, sì, sì, decisamente sì. Lino ti chiede se è una follia pensare che Italiano stia mettendo pressione al Bologna per avere una squadra competitiva il prossimo anno e rientrare subito in Europa.
9: No, non è così. Cioè, Italiano, se rimane qua a Bologna, chiede che non venga ceduto Rov, che magari gli possano comprare un giocatore, un centravanti, cioè qualche una squadra di un certo tipo la vuole. Però da quello che leggo, il Napoli poi mette sul piatto un budget da 50-60 milioni, che cioè, è vicino a quello del Bologna. Il Napoli non può spendere tantissimo. È vero che ha una rosa molto, molto forte, già, ci mancherebbe.
22: Poi gli entrano anche Lang, Lucca, insomma, esatto. Un po' di giocatori, quindi magari fanno conto su quello, ipotizzo.
9: Fanno conto su quello, certo, però ripeto, una cosa è certa, Italiano ha un contratto col Bologna, se il Bologna si mette storto, Italiano non va da nessuna parte, virgola. Poi è vero che nel calcio si possono trovare tutte le soluzioni, ci sarà una penale, ci sarà una cosa, ci saranno tanti modi e tante situazioni per poterne uscire, ci mancherebbe, però ripeto, è una situazione dove io Bologna dico, i tuoi sono andati a parlare con De Laurentiis, tu hai un contratto con noi, non sei stato simpaticissimo, quindi come ne usciamo?
22: Scrive Robby, interessante questa proposta. Se Italiano dice di voler rimanere convintamente, una soluzione potrebbe essere quella di rinnovare fino al 2028 con la clausola di non rompere le scatole la prossima estate.
9: Io scriverei proprio così nel contratto, fino al 2028, ma non rompere le scatole fino alla prossima estate.
22: Ah, ci potrebbe stare.
9: Firmato, sottoscritto Claudio Fenucci.
22: Zambo sogna Ezzolino Capuano, ci divertiremmo molto, devo dire la verità, ma non credo sia nella lista.
9: No,
22: non credo.
9: E no, poi lista c'è Palladino, c'è De Rossi, c'è Grosso che forse va a Firenze, però quindi
22: anche di Francesco. Lorenzo da Tenerife, gli allenatori vanno contrattualizzati annualmente.
9: No, annualmente proprio no. Annualmente un allenatore, cioè sarebbe bello aprire un ciclo, sarebbe bello fare qualcosa di importante, però ripeto, poi arrivano le altre squadre, se tu fai bene, cioè bisogna capire se ritengono Italiano, dirigenza Napoli o anche Milan, perché c'è anche il Milan, perché noi stiamo parlando del Napoli, ma poi c'è anche il Milan, che non ha l'allenatore, però andare al Milan è come andare sulle montagne russe senza la cintura, secondo me.
22: Io vorrei tantissimo di Francesco, scrive Matteo. E poi messaggio di Mirko. Questi messaggi mi fanno morire, perché sono totalmente su pianeti opposti. Mirko scrive, per esempio, vi dico che se arriva Palladino non rinnovo l'abbonamento, se arriva Di Francesco De Rossi organizzo una festa. Ieri un paio di ascoltatori invece dicevano, se arriva Di Francesco non mi vedranno allo stadio. Quindi siamo proprio, ragazzi, non possiamo accontentare tutti, però mi dispiace.
9: non mi vedranno allo stadio, mi vedono allo stadio, cioè non credo che un allenatore possa decidere se uno vuole fare l'abbonamento oppure no. Cioè, i risultati che parlano per il Bologna di questi anni comunque devono aver fatto avvicinare o no le persone, perché tu un anno hai fatto il quinto posto, poi hai fatto la Champions, poi dopo hai vinto la Coppa Italia, cioè la tua storia breve di questi ultimi anni comunque credo che abbia avvicinato tifosi e persone a prescindere da. Poi si arriva Di Francesco, che peraltro ha fatto molto bene nella sua storia un po' più passata con la Roma eccetera eccetera, e ti fa vincere la Coppa Italia o ti porta in alto in classifica, dopo ti mangi le mani perché devi pagare un biglietto più caro rispetto a quello che ti hanno sottoposto in abbonamento. È vero che non è un allenatore di quelli che wow, ma quando venne a Bologna ad allenare Italiano non credo che la gente si è riversata nelle piazze con le magliette e le bandiere cantando Forza Vincenzo.
22: Non ricordo questo scenario.
9: Neanch'io lo ricordo, anzi c'era un grande scetticismo di uno che perdeva sempre le finali, che qua, che là, che su, che giù. E a Firenze mi ricordo dei nomi importanti verso Italiano, nomi insomma inteso offensivi, ecco, non erano simpaticissimi, ma a quanto pare abbiamo anche degli urlatori anche noi dietro le panchine che dicono cose a volte ad minchiam.
22: Cheat. Va bene Pippo, ci sentiamo domani, vediamo che succede.
9: Domani potrebbe essere un giorno croccante.
22: Vediamo. Ciao Pippo,
9: oggi
22: buona giornata.
9: Incontro. Ciao, ciao.
22: Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
1: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
0: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
3: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
3: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
3: Per info emilianamacchineufficio.com.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccoci qua, siamo tornati, 10:45 minuti, pronti per ripartire con l'ora d'aria, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ha fatto molto ridere l'ascoltatore che scrive: io ho visto Dallinga in Piazza Maggiore, vuol dire che rimane? Ma povero Dallinga, ragazzi, fischieranno le orecchie tutte le mattine, poveretto. Vabbè, vediamo, è difficile comunque che resti, anche se si fa vedere a Piazza Maggiore, ma la vedo dura. Saluto anche l'amico Franco Cervellati che scrive, che ricorda, anzi aspetta che lo devo andare a recuperare per il messaggio di Franco, adesso ci proviamo, dov'è finito? Eccolo qua, vero Futre, me lo ricordo, eravamo tutti sguinzagliati in giro per Bologna, immagino, giustamente, anche perché non è che fosse proprio un calciatore scarsino, ecco, quindi immagino insomma che ci fosse un po' di attesa anche, naturalmente, quindi ci sta senza dubbio. Saluto l'amico Franco Cervellati, magari ti coinvolgiamo qualche mattina, Franco, perché abbiamo cose in ballo, vediamo anche con lui. So peraltro che farai parte, caro Franco Cervellati, che è all'ascolto, quindi lo saluto, del Festival Sui Generis a Trebbo, ne riparliamo, prossimo weekend 6-7 giugno. Ne riparliamo anche del Festival Sui Generis a Trebbo, al centro di lettura L'Isola del Tesoro, che è sempre un gioiellino, che fa tante cose carine. Ne riparliamo prossimamente. Allora andiamo sul basket, ma nazionale, perché ieri è stata presentata la maglia azzurra per questa stagione, griffata Macron, con il museo del basket al Paladozza, che è fatto da scenario, con il nostro Leo Bosello. Abbiamo raccolto le voci del commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, di una colonna del nostro basket commerciale dei Calcati, e di Simone Fontecchio, che ha anche svelato i suoi piani per le estate. Andiamo a sentire.
16: Coach, 100 anni della nazionale, un grande evento qui a Bologna.
17: Sì, una
5: una grande organizzazione, è un'occasione speciale, è la sorpresa di scoprire maglie che hanno un valore al di là di quello che rappresenta appunto l'azzurro, la particolarità di avere impresso il nome di tutti quegli atleti che in questi 100 anni ne hanno fatto parte, quindi un motivo in più per essere orgogliosi di ricoprire il ruolo che attualmente ho, ma anche la responsabilità verso così tante persone che vogliamo rendere orgogliosi di quello che facciamo.
16: E davanti un'estate importante per l'azzurro, sia al maschile che al femminile.
5: Sì, è stata impegnativa a ogni livello, sia per quanto riguarda il basket giovanile che le nazionali A. Nel dettaglio, la nostra nazionale maschile avrà 4 gare molto impegnative, le 2 a conclusione della prima fase che ci auguriamo ci permetta di qualificarci alla successiva, e ancora 2 partite prima dell'ultimo sprint novembre-febbraio che eleggerà le squadre che parteciperanno al prossimo mondiale, e con una concorrenza spietata come quella che abbiamo si tratterebbe di un'autentica impresa.
16: A livello di club invece è girato tantissimo quest'anno, hai visto allenamenti, partite, nel campionato sono rimasti in 4, c'è una favorita, più di una, un po' come... cosa prevedi per questa finale di stagione?
5: È un pronostico da sempre storicamente difficile, e questo primo quarto di finale ha dimostrato l'equilibrio che regna nel nostro campionato, ulteriore conferma che 3 delle 4 serie siano andate a gara 5, ma inizia un'altra storia, quindi questo è il playoff di gara in gara, di serie in serie, si aprono nuovi capitoli, potrà avere un ruolo anche la situazione fisica, infortuni, giocando partite così ravvicinate, quindi io spero che soprattutto gli atleti della nazionale siano in salute, che giochino un playoff da protagonisti, e questo sarebbe il modo migliore per approcciare il prossimo impegno delle gare contro Islanda e Lituania.

0: questo si riallaccia al fatto che la maglia dei 100 anni è stata presentata qui proprio perché gli si dà questa importanza, e va ringraziata la federazione, va ringraziata Macron proprio per la sensibilità che hanno avuto nel mettere sulla maglia dei 100 anni i nomi di tutti gli azzurri che hanno avuto la possibilità di vestire quella maglia, perché è un onore che va chiaramente condiviso e soprattutto va tramandato nel tempo.
1: Simone Fontecchio, parte di un evento così bello e importante, non potevi mancare certamente.
2: No, assolutamente, sai, purtroppo non giocando in questo periodo sono assolutamente disponibile. Quando mi è arrivato l'invito ho assolutamente detto di sì al press, perché comunque vivendo anche a Bologna d'estate è anche comodo, quindi poi una bella occasione come questa con tanti campioni, tante leggende del passato presente, è sempre un bel momento e una bella emozione.
1: Quest'estate ci sarai con gli azzurri?
2: Ci sarò, sì, per la seconda finestra di fine agosto, per diciamo il secondo momento della qualificazione che vogliamo assolutamente andarci a prendere per il Mondiale 2027. Non è un cammino semplice, perché comunque soprattutto il secondo girone è molto difficile, però come al solito ce la metteremo tutto.
1: Ascolta, il tuo futuro, l'NBA?
2: Il mio futuro è sì, legato a quello che succederà dal 1° luglio in America in NBA, quindi vediamo cosa succede.
3: Spero 10 anni di contratto!
2: Magari, però vediamo. Il mio ruolo è sempre molto particolare, essendo un role player, diciamo le cose si iniziano a muovere, però c'è sempre un po' di attesa, quindi vedremo.
4: E guardando questi playoff, siamo proprio alle fasi finali, hai anche una favorita? Sì.
2: Dici di NBA? No, non sto guardando adesso, ma essendo qua in Italia si fa sentire la differenza di fuso, però guardo i risultati e penso che alla fine OKC sia sempre la squadra da battere, nonostante i Knicks hanno fatto un'ottima serie contro Cleveland, però sì, penso che alla fine OKC sia.
4: E Serie A invece?
2: Serie A direi che sono sempre Bologna e Milano le favorite, e se dovessi incontrare in finale sarà una bella finale.
5: Abbiamo sentito anche l'invito, credo, di Andrea Meneghin, dei 10 anni di contratto a Fontecchio. Credo sia stato il Menego a urlare il microfono a Simone Fontecchio, che abbiamo sentito, quindi non ci sarà nella finestra di luglio, tra l'altro con Italia-Lituania domenica 5 luglio a Bologna, ve lo ricordo, alla Virtus Arena, e quindi sarà un appuntamento interessante, anche perché, come ha raccontato Luca Banchi, queste sono partite delicate e importanti, visto che ci aspetta un secondo girone, quello in cui poi ci sarà Simone Fontecchio ad agosto, particolarmente impegnativo, con Serbia, con la Turchia, con la Bosnia, e per andare al mondiale bisogna metterne due dietro in classifica, oltre a queste tre anche alla Lituania. Non sarà facile, ci vorrà veramente una grande Italia. Quindi abbiamo sentito Fontecchio, che naturalmente poi insomma, ci sarà nella seconda fase dell'estate azzurra. Noi ci fermiamo tra poco, dando la linea alla regia per il GR Sport, con cui faremo anche il punto della situazione per quanto riguarda il Roland Garros e il Giro d'Italia, sempre più nelle mani di Jonas Vingegaard. Oggi tocca a Sinner dopo una giornata ieri, e anche Dardery dopo una giornata ieri che non è stata positiva per i colori azzurri, Sonego, Cina eliminati, quindi in questo senso non certamente una giornata positiva per i colori azzurri al Roland Garros. C'è stata anche nel corso della giornata l'eliminazione di Jasmine Paolini, quindi di fatto ragazze nel torneo femminile non ce ne sono più, ragazze azzurre non ce ne sono più. Oggi tocca anche a Cobolli, in realtà tra poco, tra 10 minuti a Cobolli, mezzogiorno Sinner, 14:30 Dardery, tutti al fresco insomma, e anche Arnaldi stasera e Berrettini, Arnaldi oggi pomeriggio e Berrettini stasera, così abbiamo completato il programma del Roland Garros. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
7: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle

0: basket, blocco di Mavukbe, Patel fuori per Forrai, ancora Patel, 10 secondi per andare al tiro, Patel dentro, Hackett ad anticipare Mavukbe a recuperare il pallone, Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, forte blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3! Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vuole a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10:57.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo, seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata, i marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino a Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra, fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Chinà con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani, si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia, terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli, saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella, Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
9: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
9: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
9: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info, emilianamacchineufficio.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
15: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
16: Modello? Modellino vorrei dire.
15: No, modello.
17: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
15: E invece?
18: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
19: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
20: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
21: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
22: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
21: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
22: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
21: Sai cosa resta mio? La bolletta.
23: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Torniamo in onda con l'ora d'ario alle 10, anzi scusate, alle 11 e 3 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuele Minguzzi, Tutto Bologna Web. Manuele, buongiorno.
27: Ciao Dario, buongiorno.
26: Buongiorno, buongiorno. Allora, innanzitutto ti ricordo che noi martedì prossimo non ci sentiamo, non ci sentiremo perché facciamo festa, essendo la festa della monarchia, come disse Rai 1 l'anno scorso, e quindi noi poi ci sentiremo giovedì. Chissà cosa succederà nel frattempo. Ecco, per quanto riguarda
27: probabilmente di tutto.
26: È probabile. Allora, andiamo con ordine. Partiamo. Italiano-Napoli. Le parole di Di Vaio ieri sono state parole piuttosto chiare, no? Sul fatto che il Bologna comunque non c'è rimasto benissimo. Non per il fatto che abbia parlato, ma per il fatto che non ha avvertito.
27: Sì, tra l'altro quella è una frase che ha voluto proprio aggiungere Di Vaio, perché noi non l'avevamo ancora chiesta quella, né Emilio né Sabrina avevano ancora chiesto quell'aspetto lì, quindi ha proprio voluto puntualizzare questo, insomma, fa capire che sì, quello che è successo a Bologna è piaciuto poco. Poi non so quanto possa spostare questa cosa qua, nel senso che insomma, se l'italiano vuole andare va. Se poi Napoli non lo chiama, allora qui si apre invece una sceneggiatura diversa. No, appunto, primo non credo che Bologna diciamo, si opporrà nel caso in cui Italiano oggi dovesse comunicare la sua intenzione di andare al Napoli, quindi facendo valere il contratto da parte del Bologna. Poi dopo, se invece e non lo possiamo ancora escludere perché De Laurentiis è il maestro dei colpi di scena, se invece dovessero scegliere Allegri a Napoli, Italiano avrebbe, insomma, qui il contratto e dopo si apre la sceneggiatura. I rapporti come sono dopo quello che è successo ieri? Si può andare avanti tra Italiano e Bologna dimenticando questa volontà sua di incontrare il Napoli? Vedo che secondo me sposterebbe anche il fatto che, insomma, un conto è hanno incontrato gli agenti della Laurentiis, un altro sarebbe se lo stesso Italiano, insomma, avesse partecipato direttamente. Però ecco, mi chiedo anche io come sarebbero poi i rapporti tra Bologna e Italiano nel caso in cui De Laurentiis scegliesse Allegri. Sarebbe effettivamente una sceneggiatura intrigante, diciamo così.
26: Sì, perché poi il dubbio è quello. Io stamattina sono stato parecchio tranciante, cioè secondo me non ci sono più premesse per poter andare avanti, no, proprio come in maniera molto secca, nel senso che la mancata carineria di avvisare il Bologna, secondo me, soprattutto per come è fatto saputo, che anche a Motta un po' ha rimproverato la stessa cosa, pur in una situazione contrattuale diversa dei due allenatori, secondo me quella può pesare, questa impressione qui.
27: Può pesare. Allora, dal punto di vista economico bisogna poi chiedersi come risolvere il contratto di 3 milioni.
26: Certo.
27: Dal punto di vista sportivo, per me la domanda è questa, no? Italiano a quel punto rimarrebbe perché ha contratto per un anno e poi si separano, si penserebbe al rinnovo, perché oggi Bologna dovrebbe sostanzialmente, diciamo così, in parte asciugare e rifondare la squadra col rischio di tenersi poi l'allenatore per un'altra stagione, per una sola stagione, e poi dopo doverlo cambiare successivamente. Quindi dovresti modellare la rosa sulle volontà di Italiano, che però avrebbe solo un anno di contratto, e quindi c'è anche questo orizzonte, perché poi non è facile strategicamente costruire una rosa su un allenatore che poi magari tra un anno devi cambiare di nuovo. Quindi dopo, cioè, adesso non voglio dire che complicherebbe le cose il fatto che De Laurentiis potrebbe scegliere Allegri, però diciamo che dopo il Bologna dovrebbe riflettere su tanti aspetti nel caso in cui Italiano dovesse rimanere qui, e quindi non so se poi la stagione riuscirebbe a partire sia strategicamente, poi di conseguenza come risultati, sotto buoni auspici. Ecco, questo è un interrogativo non da poco.
26: Vedremo un po' oggi. Può essere risolutivo oggi? Incontro di oggi?
27: Per me non del tutto, nel senso che insomma, a me da Napoli continuano a dire che De Laurentiis non ha ancora scelto, e questo è un problema, nel senso che questo è un problema, perché Italiano oggi va dal Bologna e dice cosa? Napoli mi ha scelto, quindi vorrei andare. Vabbè, qui pace e bene, ci salutiamo, non ci sarebbero grossi problemi, diciamo. Se invece Italiano dice guarda, Napoli sta ancora ragionando, voi cosa mi proponete? Cioè, già qua si apre comunque un problema, perché in Bologna diventerebbe un po' seconda scelta, anzi tolgo forse un po', e non c'è molto tempo da aspettare, perché poi dovresti prepararti a scegliere un nuovo allenatore, e non è facile, un po' perché devi comunque presentare un progetto credibile al mercato e comunque ambizioso. Alcuni allenatori in lista hanno contratto, dovrebbero svincolarsi, liberarsi. Insomma, si incastrano poi tutta una serie di decisioni che richiedono tempo, ma io cercherei di chiudere questa partita dell'allenatore in 5-10 giorni. E quindi, siccome a me dicono che, insomma, alla fine c'è ancora una remota possibilità, se mi mette così, che De Laurentiis possa scegliere Allegri, alla fine io non escludo, con basse possibilità, intendiamoci, che alla fine Italiano oggi possa anche dire a Bologna: ma no, io non ho un accordo con il Napoli, perché insomma sì, c'è stato un incontro con i miei agenti, ma, e questo ma per me andrebbe a complicare ancora di più le cose, paradossalmente.
26: Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Innanzitutto ti chiede un ascoltatore, non ti dico come si chiama, tanto lo capisci da solo. Il Divino, ieri poi, visti i campi di tennis, ha fatto anche un doppio con la Sabrina Emilio?
27: No, perché i campi erano tutti occupati.
26: No!
27: Sì.
26: Quindi niente, non hai potuto esprimere il tuo talento.
27: No, tra l'altro bel circolo, campo di Marte, bello, bei campi, c'è anche il padel, hanno fatto un bel lavoro, devo dire la verità, però no, era tutto occupato e quindi rimanderemo, rimanderemo questo doppio.
26: Vabbè. Senti, un'altra cosa che ha detto ieri Di Vaio è che non prenderanno un allenatore che ha il 3-5-2 come base. Quindi c'è l'ascoltatore che scrive, quindi ufficiale già Palladino.
27: Beh, però Palladino adesso vado a memoria un po' di difesa 4 l'ha utilizzata.
26: Sì, sì, è quello che sto cercando di far capire ai nostri ascoltatori stamattina. Non è un integralista, è un gasperiniano, ma non è un integralista della difesa 3. Comunque ti giro un paio di messaggi su questo. Davide, per esempio, non capisco perché escludere a priori la difesa 3. Abbiamo attualmente in rosa centrali difensivi adatti, gli esterni difensivi tipo Zortea, Miranda, e perché no Olm, li vedo meglio come esterni a tutta fascia che come terzini a 4. Poi a me piacciono più gli 1-0 che 4-3, ma forse sono in minoranza. Vabbè, questa è un'altra cosa, Davide. E poi Moreno, il problema della difesa 3 è che non prevede esterni di attacco, noi ne abbiamo molti, ci sarebbe da venderli, compreso Orso. Poi la difesa 3 fatta da Gasperini è davvero bella. Prego.
27: Ma sai, cioè, si potrebbe fare anche un 3-4-3 volendo, però dopo cosa fai? Hai sia i quarti di centrocampo, sia gli esterni di attacco che spingono, e dopo chi difende? Come diceva Zeman, gli altri probabilmente.
26: Esatto,
27: però...
26: cioè, la difesa è sopravvalutata.
27: Esatto. No, io credo che sia corretta questa visione del Bologna di provare a continuare a 4, anche perché poi sì, è vero che abbiamo tanti centrali, ma qualcuno andrà via, Lukumi 1, penso Casale 2, e alcuni di quelli che abbiamo visto in stagione, insomma, non è che abbiano dato tutte queste garanzie. Diciamo che Vitic ne ha date molto poche, Elland è quello con, diciamo, la parabola di crescita forse più importante, mentre Eggem al contrario è partito bene, poi ha chiuso incalando, quindi non è che hai poi così tante certezze per mettere tre centrali dietro, e poi soprattutto dovresti passare forse a un 3-5-2 o un 3-4-2-1 e quindi andare un po' a sacrificare gli esterni d'attacco, quello sì. Per cui per me Bologna fa bene a proseguire con la difesa 4, che chiaramente può essere poi rimodellata sulla base del nuovo allenatore, che magari potrebbe essere vicino all'italiano su alcune idee, ma forse un po' più equilibratore, ecco, in alcune zone del campo. Dipende quale sarà la scelta.
26: Ve lo chiedo per favore, non illudiamoci che italiano abbia ancora voglia di restare a Bologna. Piaccia o non piaccia, e a me non piace, ma dopo gli ultimi 2 mesi non si può pensare ci siano solide basi pratiche per continuare insieme.
27: Allora, adesso io nella testa di italiano non ci sono.
26: Come no?
27: No, purtroppo no.
26: Che ti chiamiamo a fare, scusa?
27: Infatti, me lo chiedo anch'io delle volte, perché mi chiamiate.
26: Ormai ti ho chiamato, dai, siamo qua.
27: Infatti, diciamo due cose, due castronerie le diciamo lo stesso, dai.
26: Sì, quello non mancano mai.
27: Ma guarda, la mia idea... Allora, partiamo da un presupposto. All'italiano io dico grazie per quello che ci ha dato, e qua diciamo dovrebbe essere un punto fermo per tutti. Dal mio punto di vista anche io la vedo così, cioè per me siamo giunti al capolinea. Poi magari italiano resta e fa una gran stagione, per carità, però la durata media degli allenatori in Serie A la sappiamo, è meno di un anno. Lui ha fatto un biennio molto bene il primo anno, in Italia un po' meno bene il secondo, però insomma in Europa League ha fatto il suo. Però ecco, mi sembra che quello che sta succedendo, a parte che ieri Di Vaio ha detto l'anno scorso italiano ci ha comunicato di aver rifiutato il Milan, il che vuol dire che probabilmente anche l'anno scorso si è incontrato da qualche parte con qualcuno e poi ha declinato. Però ecco, mi sembra si sia giunti alla fine un po' di tutto. Perché se la sua prima opzione è Napoli, comunque Bologna è una seconda scelta, dai, giriamo, non giriamoci attorno. Se poi il Napoli non lo sceglie, lui qui come rimane? Cioè, con quale anche tipo di credibilità si può porre agli occhi della piazza dei giocatori per fare una grande stagione nel momento in cui tutti sappiamo più o meno, a meno che lui non smentisca tutto, allora vabbè, insomma, valutiamo, ma noi, cioè, sappiamo che lui vuole andare a Napoli, quindi come fa a rimanere qua e fare una grande stagione, mi chiedo io, no? E quindi sì, insomma, io propenderei per una separazione alla fine, ecco.
26: Poi ti porto anche sul nome per sostituirlo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, anche martedì con te, non ce n'è uno che accontenti tutti, anche immagino. In maniera estrema, cioè chi dice no, io straccio l'abbonamento se arriva Tizio, no, lo straccio io se non arriva Caio, e roba del genere, o se arriva Caio, scusami, quindi siamo un po' a quel punto lì. Comunque, restiamo un attimo su Italiano. Davide, magari De Laurentiis ha già deciso, sta aspettando solo che Italiano si liberi, può essere?
27: Da Napoli mi dicono di no, però può essere, cioè nel senso che insomma noi giornalisti possiamo arrivare fino a un certo punto, poi nella testa delle persone non ci siamo, quindi cioè, possono anche uscire delle informazioni volutamente, non dico false, che però ti indirizzano da una parte in cui però non hai tutto il 100% della verità. Quindi può anche essere che De Laurentiis abbia scelto, però io, Dario, credo che il concetto Italiano deve liberarsi dal Bologna sia la parte più facile, cioè nel senso, io non ce lo vedo Saputo che dice no, guarda Vincenzo, tu hai contratto, ti tengo qui con la forza, puoi dire di no a De Laurentiis, ma per tanti motivi. E quindi, cioè, se De Laurentiis ha scelto Italiano dall'incontro di due giorni fa e Italiano oggi comunica al Bologna ho questa offerta, vorrei andare, per me è già fatta, cioè non c'è questo problema. Diverso è se De Laurentiis non ha ancora deciso. Anche questo non è un aspetto da poco, perché se De Laurentiis sceglie Allegri, noi dobbiamo decidere cosa fare con Italiano, che però voleva andare a Napoli. Insomma, quindi a meno che Italiano non mi smentisca tutto, allora vabbè, possiamo anche crederci e quindi ricomporre la frattura. Ma se ci rimane qua un Italiano che ci, insomma, vede un po' come, non sto criticando Vincenzo da questo punto di vista, perché l'abbiamo detto più volte, no? Tutti noi ricevendo una proposta di lavoro la ascoltiamo, però il modus operandi è criticabile, dai, c'è poco da dire. E quindi dopo ci rimane questa pesca, tra virgolette, in cui dobbiamo decidere se vale la pena continuare con l'allenatore che sarebbe stato tentato di andare via.
26: Allora, adesso diamo la linea alla regia, così ti do il tempo di ragionare sul nome per il prossimo allenatore del Bologna, nel caso in cui effettivamente Italiano non sarà più, come altamente probabile, che possa accontentare tutti, ok? Devi trovarmi un nome che sia prendibile dal Bologna e che possa accontentare tutti, ok? Facile, okay, dai, grazie, è facile, Dario, facile. Prego, prego Manuel, pubblicità, torniamo tra poco.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
0: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
7: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
6: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
28: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
29: Wow!
28: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
28: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
31: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Buongiorno a tutti, niente, sono perfettamente d'accordo con te Dario, che italiano qualsiasi modo comunque vada a finire, Napoli o non Napoli, a Bologna abbia finito. Io andrei su quello del Parma, che mi sembra giovane, che abbia idee e mi sembra valido, insomma. Buona giornata e grazie a tutti, ciao.
34: Ciao Dario, buongiorno. Sul discorso di italiano sono completamente d'accordo con te, spero che in ogni caso ci si arrivi a salutare, perché tanto ormai è inutile andare avanti, il prossimo anno saremo nelle stesse condizioni, quindi tanto vale, ciao e grazie. E Di Francesco lo vedo un po' più sul pezzo, nel senso che non è uno che viene a Bologna per cercare un trampolino, ma comunque è già un allenatore bello e fatto e il modulo non è male. Palladino, ancora non ho capito perché l'Atalanta lo lascia andare via dopo il primo anno, non mi sembra che ha fatto così male. Però non lo so, dei due io preferisco un pochino forse un allenatore che a Bologna, se sta bene, non pensi di andare via, di andare, non lo so, perché sennò ogni due anni si ricomincia qua. Ciao e forza Bologna.
35: Buongiorno, sono Andrea, mi dispiace ma io lo terrei, se lui vuole andare via, se il Napoli paga un indennizzo bene, se no lo tengo a libero paga e poi dopo prendo un altro allenatore, al massimo quei 6 milioni di euro lì che servono per pagare l'italiano, al massimo vendo un altro giocatore e poi sta un anno fermo pagato, così può studiare. Ciao.
26: Sì, ecco lo scenario di italiano fermo a libero paga del Bologna, tenderei ad escluderlo, perché onestamente che il Bologna abbia 3 milioni da buttare nel Rusco non ce lo vedo. Detto ciò, Manuel, abbiamo sentito un po' di messaggi anche con qualche nome, ma adesso ci devi dire il nome che accontenta tutti. Prego.
1: Non c'è.
26: No, ma che delusione, ragazzi. Minguzzi, non c'è. Sempre più deludente. Incredibile.
1: Lo so, non c'è. La mia scaletta di preferenze è De Rossi di Francesco Palladino. Questa, per carità, io non credo sia giudicabile dalla stagione a Parma, nel senso, sarebbe visto come un salto dal ultra pressing offensivo al blocco basso. Possa fare anche un altro tipo di calcio con dei giocatori migliori rispetto a quelli che ha avuto a Parma, però sai, questo salto così grande non lo so, anche cioè, poi dipende cosa vuole fare il Bologna. Io dicevo nei giorni scorsi, se vuoi provare, detto che è difficilissimo costruire dei cicli lunghi nel calcio moderno, se vuoi costruire un ciclo di 4-5 anni, quello che potrebbe rimanere qui più a lungo per me è Di Francesco, che ha già un vissuto alle spalle di un certo tipo, sia nell'alto livello sia nel basso, bassissimo livello, che magari non è più in quell'età in cui, come magari lo fu Gasperini all'Atalanta, non è in quell'età in cui vuole cercare di nuovo di tornare nel giro da scudetto, e potrebbe anche sostare in una piazza come Bologna per qualche anno in più. Se vai su allenatori giovani e questi allenatori giovani fanno bene, in un biennio te li portano via. Il mio preferito è De Rossi, perché mi sembra molto empatico con i giocatori, molto empatico con la piazza, è un profilo che riesce a riconoscere dove sta andando a lavorare, quindi ad inserirsi bene, fa un calcio interessante, comunica bene, sarebbe un profilo ideale. Di Francesco per me si è tolto un po' la scimmia di dosso con quest'ultima stagione, scimmia che si era anche un po' messo lui con delle scelte assurde, va detto, esperienze in squadre a volte insalvabili, quindi magari si è tolto un po' questa nomea di perdente, di retrocesso, perché lui poi a Sassuolo ha fatto benissimo, alla Roma sappiamo quello che era riuscito a fare con quella semifinale di Champions, quindi potrebbe anche fare bene qui. Palladino ho delle perplessità, mi sembra un profilo molto spigoloso, forse anche troppo ambizioso per quella che è oggi la dimensione nostra, e avrei dei dubbi in più. Poi ecco, rispondo solo all'ultimo scenario, è impossibile che il Bologna si tenga libero paga un allenatore da 6 milioni lordi a cui aggiungerci magari altri 3-4 milioni lordi per prendere uno nuovo. Cioè il Bologna 10 milioni per due allenatori in un anno non li spende, no, ci compra un giocatore
26: piuttosto. Non è mica la Juve.
1: Esatto, non è la Juve, esattamente, sì.
26: Quindi no, quella proprio è un'ipotesi che escludiamo. Va bene, un po' di messaggi al 366-402-4022. Avendo soltanto campionato e Coppa Italia, l'allenatore che mi piacerebbe avere sarebbe Grosso, ma se non dovesse essere così punterei tutto su Palladino, scrive Andrea. Poi un ascoltatore chiede se Vanoli troverà una panchina. La trova?
1: È difficile, in un certo giro è difficile, poi magari nella parte destra della classifica possono sempre esserci delle squadre che si ritrovano anche a ottobre o novembre a dover cambiare. Vanoli, per salvare un po' la stagione, può essere un profilo utile, però insomma dall'inizio ha perso un po' di appeal a mio modo di vedere.
26: Scusate, dando per scontato l'addio di Vincenzo, che direi di Francesco perché fa giocare bene le squadre, valorizzare i giocatori e non si fa problemi a schierare dei giovani, ha già avuto esperienza in grande squadra e se gli metti a disposizione la rosa giusta, tutto per far bene.
1: Guarda, Di Francesco dal punto di vista del gioco, intanto stanno segando l'erba, se si sente in sottofondo chiedo perdono, e dal punto di vista del gioco,
26: finché non segano il palazzo va bene,
1: infatti dal punto di vista del gioco è un allenatore che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, anche forse a volte a discapito del risultato, magari qualche salvezza in più l'avrebbe anche raggiunta, sempre miracolosamente dal mio punto di vista, andando a preferire un po' più il risultato altro rispetto all'identità calcistica. Per me a Bologna in un'annata senza coppe puoi sperimentare un po' di più guardando al risultato e di conseguenza andare un po' a proporre quel calcio divertente che poi mi pare essere la prima richiesta della società. Cioè tutte le volte che parla Fenucci, prima che mettere lì sul piatto un risultato sportivo concreto, cioè noi puntiamo all'Europa League, alla Conference, alla Champions, Fenucci dice sempre vogliamo proporre un calcio divertente. Di Francesco lo sa fare.
26: Stefano Pioli è un nome spendibile, ti chiede Andrea?
1: Spero di no. Non voglio aggiungere altro perché insomma vabbè, l'ultima esperienza a Firenze
26: non bene.
1: No, poi per me quando un allenatore va in Arabia perde un po' insomma la credibilità ai miei occhi, è una mia opinione. E poi comunque anche quando si è lasciato dal Bologna non benissimo, quindi io andrei oltre.
26: Mau propone lo scambio italiano al Napoli, Højlund al Bologna e la chiudiamo qui.
1: Vabbè, guarda, penso che io firmerei da questo punto di vista.
26: Se poi ci vogliono dare un altro scarto tipo McTominay, va bene, uguale.
1: Sì, esatto, esatto. Però io mi aspetto un'estate in cui leggeremo da Napoli: italiano vuole Ro, italiano sì. vuole Lucumi, italiano sì. vuole Castro, sì. tutte quelle robe lì, sì.
26: Vabbè, Freuler è facile.
1: Freuler è facile, scadenza.
26: Ecco. E Franz, nessuno l'ho sentito, ma Di Vaio ha anche aggiunto piano: sono contento che il nostro ex giocatore Boy che ma sia riuscito nell'intento di andare in nazionale al mondiale. Vabbè, non ce l'ha fatta, ragazzi. È difficile riuscirci se non si gioca. Poi, ascoltatore, onestamente mi sembra anche abbastanza un po' esagerato. Antonio, tutte le volte che sento parlare di Francesco come prossimo tecnico del Bologna mi viene male. Per me non se ne dovrebbe neanche parlare per rispetto dei tifosi. È la miseria. È che...
1: No, allora, non è neanche la mia primissima scelta, però... A volte nel calcio bisogna andare ragionare un po' oltre all'umore della piazza. Cioè, è ovvio che se fosse possibile prendere Farioli, De Zerbi, non dico Guardiola, ovviamente prenderei quelli, ci mancherebbe, però dobbiamo un po' contestualizzare. Cioè, oggi chi può venire a Bologna? Può esserci Palladino, può esserci De Rossi, può esserci anche Tedesco, che comunque è sempre piaciuto a Sartori. Passare da un italiano nato in Germania a un tedesco di origini calabresi è meraviglioso, sarebbe meraviglioso. E poi ci fermiamo un po' lì. Cioè, Di Francesco non riusciamo oggi a prendere un allenatore top che possa mettere d'accordo tutti, e dobbiamo quindi fare la scelta migliore tra questi. Di Francesco paga secondo me un periodo recente di carriera fatto di scelte sbagliate sue, ma questo non significa che a Bologna non possa fare bene, benino. Poi dipende sempre anche qual è l'ambizione del club,
26: certo.
1: Cioè, noi partiamo il prossimo, perché ieri sera Di Vaio ha detto noi vogliamo competere per l'Europa. Quindi lui ha detto quest'anno siamo arrivati fino alla penultima giornata che eravamo in lizza, poi insomma sì, eravamo in lizza ma fino a un certo punto. E quindi sai, dopo quando tu vai a prendere un allenatore, l'allenatore ti chiede ok, che obiettivi comunicate alla piazza, perché se chiedete la Champions League io non ce la faccio,
26: ovviamente.
1: Se chiedete l'Europa, competere per l'Europa ci possiamo ragionare, ma poi da qui scatta la seconda domanda: ok, quali giocatori mi tenete?
26: Certo. O anche quali prendo, quali mi prendete, certo.
1: L'allenatore
26: certo.
1: È poi sempre il primo che salta quando le cose non vanno, quindi poi il Bologna non esonera quasi mai, quindi da questo punto di vista c'è anche quasi una garanzia. Però poi, cioè, se io fossi oggi un allenatore che magari stamattina sono stato chiamato da Sartori, gli dico ok, qual è l'obiettivo della prossima stagione? Competere per l'Europa. Ok, va bene, per farlo come vi muovete? Qual è, cioè, partiamo veramente da meno 30, quindi dovete cedermi Castro e e poi da lì investite? Beh, allora aspetta che ci penso. Sai, sono tutte dinamiche che un allenatore mette sul piatto.
26: Sì, ci può anche essere un allenatore che dice vabbè, per me non è un problema, basta che poi prendete, esatto, giocatori magari, esatto, che costano meno ma che sono più funzionali alla mia idea di calcio, quindi ci sta benissimo. Guarda, mentre parlavi poi su Sky Sport 24 c'è il sottopancia di Ederson ceduto allo United dall'Atalanta, 45 milioni. Avranno avvisato Sarri? L'avranno detto?
1: Chissà.
26: Lo scopriamo, chissà, credo, la prima conferenza stampa di Sarri. Sì, bello, però Ederson l'avrei tenuto, Maurizio. Va così, la vita va così. Allora, Nick D'Auzano, italiano che vada, non, sicuramente esistono al mondo allenatori migliori del più bravo Vincenzino. Lui ha le aspettative inconciliabili con la realtà di questo Bologna, avanti un altro. Io prenderei questa o un profilo simile, ma nessuno dei nomi circolati finora. A parte che stanno circolando talmente tanti nomi che trovarne uno. Tra l'altro, tu hai citato Guardiola, ma io non sono mica sicuro che se arriva Guardiola sono tutti d'accordo e tutti contenti. Qualcuno lo troviamo, no? Ma è un bollito,
1: sì,
26: Guardiola.
1: Non ha vinto niente quest'anno, non ha vinto niente, quindi.
26: Ha vinto due coppe. Ha vinto due coppe, ma ha perso lo scudetto. No, è un bollito Guardiola.
1: È un bollito.
26: Bollito. Va bene. Ma questa ti piace, al di là del Bologna? Dimmi la tua su questa.
1: Ma allora, io faccio fatica a giudicarlo. Cioè, il calcio che ha fatto a Parma non mi piace. Però credo che abbia anche allenato quello che, il materiale che aveva a disposizione. E quindi se tu hai quel materiale lì e devi salvarti, badi al sodo. Non so come dire, cioè lui viene da una scuola, insomma, di Arteta, vediamo, no, il calcio di Arteta all'Arsenal. Poi lui era lo specialista, se vogliamo, della fase difensiva, quindi un occhio di riguardo lì glielo dà. Quindi quel calcio che ho visto a Parma non mi piace, ma io credo che lui abbia fatto quel calcio per salvare la squadra. Cioè ha detto, ok, io devo salvarla, quindi per salvarlo ho più probabilità di fare questa roba qua, piuttosto che andare a pressare a tutto campo. Quindi può anche essere che a fronte di un materiale migliore lui possa poi fare un altro tipo di calcio, è per quello che io faccio fatica a giudicarlo. Poi dopo il profilo giovane a me piace sempre, perché in ogni ambito della vita le nuove generazioni hanno sempre delle idee diverse, nuove, a volte innovative, e quindi è sempre un processo evolutivo, e quindi ci può stare. Però io oggi non so che tipo di calcio possa fare questo al Bologna. Poi io lo sai che, insomma, sulla fase difensiva ho speso parole importanti in stagione, perché insomma abbiamo preso troppi gol. Poi uno mi può dire che potevamo segnarne di più, sì, però se ne prendevamo di meno avremmo avuto oggi quei punti in più per essere in conference. Quindi a me piacerebbe anche un allenatore, non dico iperdifensivista, mm-hmm, ma che riuscisse ad equilibrare un po' di più questo Bologna che per questa stagione è stato un po' troppo squilibrato in avanti.
26: No, ma sono d'accordo con te, quello che ho detto, che lo mio stesso pensiero su questa, cioè va visto in un contesto con più gente che dia del tuo al pallone,
1: sì,
26: e non ne abbia paura, quasi, come invece è successo a Parma, questo sicuro. È interessante il messaggio di Roberto: per il nuovo allenatore bisogna che la società prenda me. Sono totalmente esente da polemiche sui miei precedenti risultati perché non ho mai allenato e mai giocato, praticamente sono quello giusto. Roberto, manda il CV a Casteldebole, magari ti prendono in considerazione.
1: Beh, a questo punto siamo tutti candidabili, allora, insomma.
26: Beh, però lui proprio non ha mai toccato un pallone in vita sua, se ho capito, cioè qui siamo a livelli altissimi, a noi è capitato.
1: Potrebbe essere una scelta rivoluzionaria e aprire una strada al mondo del calcio. Affidiamoci ai comuni mortali, cambiare rotta.
26: Certo, non è neanche più rivoluzionario affidarsi a chi ha fatto carriera su Football Manager, perché ci sono club che lo stanno facendo, quindi non va bene neanche.
1: Guarda,
26: quello.
1: Io PC Calcio è un fenomeno, se vale ancora.
26: È un po' vecchiotto, eh?
1: È un po' vecchiotto, ci giocavo che avevo 14 anni, 15, adesso mi ricordo, quindi.
26: È un po' vecchiotto.
1: 40, sì.
26: L'allenatore della Z Alkmaar direttamente, scrive un ascoltatore, potrebbe essere una soluzione.
1: Che ci porta anche con Miners, tutto compreso.
26: Esatto, con Miners Junior. E sì. Questo sembra un Allegri con 30 anni in meno. No, poveretto, dai. Poveretto. Appena iniziato la carriera,
1: no,
26: dai.
1: No, non credo. Poi, dai, ecco, insomma, viene da un mondo totalmente diverso. No, io veramente l'ho visto come un adattamento di questo al materiale a disposizione. Per me in carriera, io, insomma, se lui alzerà il livello, confermerà, insomma, di essere un buon allenatore, un grande allenatore, vedremo un calcio totalmente diverso, perché poi il calcio va europeo, soprattutto va in quella direzione lì, cioè, perché Allegri ormai non ottiene più risultati, perché non funziona più quella roba lì, funzionava 10-12 anni fa, lui ha fatto anche due finali Champions, ma oggi non funziona più, non funziona più quella roba lì, quindi anche i giovani soprattutto, che hanno la mente più aperta, sanno adattarsi ma sanno anche innovare.
26: Allora, non mi hai detto il nome dell'allenatore del Bologna ideale, va bene.
1: Io
26: per tutti.
1: Detto De Rossi, ma non so se arriverà, c'è una clausola.
26: Ma non credo neanche che sia il nome che piaccia a tutti, no? No, tu mi dovevi dire quello che piace a tutti.
1: Facciamo un sondaggio, chi piace? Noi l'abbiamo fatto, adesso casomai ti dico i risultati.
26: Ah sì, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Vabbè, a parte che su tutto Bologna Web naturalmente vi leggiamo per tenerci aggiornati.
1: Potrei farti a Maratona Mentana a questo punto.
26: Guarda, siamo pronti. Vai, vado a vederlo il sondaggio, aspetta, così lo commentiamo live. Dov'è? Non lo trovo.
1: Lo trovi subito in alto.
26: Sondaggio TBVV, eccolo qua. Ma devo votare anche? No, visualizza i risultati.
1: Devi votare e se vuoi a sorpresa in vantaggio c'è Palladino.
26: C'è Palladino, sì, davanti a Di Francesco, De Rossi, Tedesco, Grosso e Pisacane avete messo anche.
1: Sì, avete messo Pisacane, sì.
26: Ah, ti stuzzica.
1: Che è circolato. Beh, anche lui vale un po' per me il discorso di questa. Ha salvato il Cagliari con il materiale che aveva e doveva farlo in quel modo lì. Poi tutto dipende anche in base ai calci, cioè, ragazzi, il calcio adesso non vorrei semplificare troppo, ma il calcio lo fanno i calciatori, cioè l'allenatore ovviamente deve migliorarli, deve metterli nelle condizioni migliori, ma se il giocatore ha qualità fai un tipo di calcio, se il giocatore che ha a disposizione ha meno qualità ti devi adattare tu, c'è poco da fare.
26: Staremo a vedere. Caro Manuel, buon lavoro, ti ritroviamo lunedì pomeriggio con Francesca e noi invece con l'ora Dario giovedì prossimo.
1: Assolutamente sì, grazie Dario.
26: Grazie a te, grazie, ti leggiamo naturalmente su tutto Bologna Web. Linea alla regia, pubblicità, poi rush finale della nostra mattinata insieme.
0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyunyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
3: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
14: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
15: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
15: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 11:46 minuti, addirittura d'arrivo della nostra mattinata insieme. Tra poco andiamo a sentire un paio di voci di presentazione di un evento legato allo sport che ci sarà nei prossimi giorni, lo facciamo tra poco. Prima però recupero ancora un po' di messaggi al 366-402-4022, anche audio, per esempio questo.
18: Però Volevo dire una cosa.
17: Sì.
18: A Motta, io non sono uno di quelli, gli sono stati detti tanti di quei nomi, tenendo conto che lui era già libero a febbraio e il contratto era scadenza a giugno. Qua invece facciamo ponti d'oro, ma a me va bene italiano, ci mancherebbe. Però volevo dire, due pesi, due misure? Non va bene così comunque, mi dispiace. Tiago l'hanno messo tutti, l'avete messo o l'hanno messo tutti alla gogna, non va bene. Vi saluto comunque, saluto Forza Bologna sempre.
17: Ciao, ciao Piero, buongiorno anche a te. Ah, e come sfondi un portone spalancato, nel senso che l'italiano ha fatto i suoi calcoli legittimi assolutamente, dopo come l'ha fatti Motta, con una differenza a mio modo di vedere abissale, che Motta è in scadenza, italiano no. E quindi a me sembra una differenza enorme, però capisco che per il tifoso rossoblu Motta paghi il fatto di essere andato alla Juve. Cioè, se fosse andato un'altra squadra o quasi tutte le altre squadre del nostro campionato, non ci sarebbe stata quella levata di scudi. È molto semplice, però Piero, che ti devo dire, ognuno ragiona come ritiene più opportuno, naturalmente. E altro audio, sentiamo.
19: Buongiorno. Ciao. Io invece, come allenatore, secondo me, uno con come la figura di Di Francesco, cioè per me può essere anche Caccamo,
17: grande,
19: basta
17: Felice,
19: che abbia fatto l'esperienza che ha Di Francesco, che faccia un bel gioco che ha fatto Di Francesco, che abbia già avuto stimoli da giovane allenatore ad allenare la squadra che voleva, oppure una squadra di blasone. Perché se dobbiamo prendere ogni due anni un allenatore emergente che dopo due anni dobbiamo cambiare perché ha gli stessi stimoli di uno di 40 anni che vuole emergere, tanto vale prendersi un allenatore del genere Di Francesco, ripeto, non per forza Di Francesco, ma che abbia lo schema di Francesco di carriera, e così si può ricreare un ciclo, tutto qua.
17: Ci può stare Ald, posso anche essere d'accordo con te. Naturalmente a quel punto però il nome conta tanto, e quello che ti porta anche come idea di calcio, e se sono in sintonia con le idee di calcio della società, però ci può stare. Non darei però per scontato che un profilo alla Di Francesco, dopo un anno fatto molto bene a Bologna, non gli venga il voglino di provare altre piazze, o non possa interessare altre piazze. Questo non mi sento onestamente di escluderlo, perché poi vediamo come funziona la questione, e lo vediamo tante volte. Prenderei Giovanni

0: Francesco, voglioso di rivincita, considerando l'età e la carriera alle spalle, senza il pensiero di scappar via subito per migliorarsi. Ragazzi, io su questo, ripeto, non ci metterei affatto la mano sul fuoco. E quindi non lo so, non ci metterei comunque, non ne sarei così sicuro. Ok, questa non è esperienza, ma Chivu ne aveva 13 partite con il Parma e basta, poi abbiamo visto cosa ha fatto. No, infatti né io né Manuel, se ti riferisci a quello Alessandro, abbiamo puntato il dito sul fatto che questa non abbia esperienza e che è da vedere in un contesto diverso, ma prima o poi ci arriverà in un contesto diverso, evidente, c'ha 31 anni, beato lui. Quindi è semplicemente un allenatore che al momento fai fatica a giudicare, perché non credo onestamente che la sua idea di calcio principale sia quella che abbiamo visto a Parma. Molto più facile invece che sia un altro tipo di idea, fattibile con giocatori di qualità migliore. Sono l'unico che vorrebbe un Rudy Garcia o un Fonseca per il futuro? In che senso? Lo spiega. Ci sarà anche un Europa allenatore da 3-4 milioni? 4! Cala Merlino! 4 milioni? Ciao! Non ce li ho. Con esperienza a cui vendere il progetto Bologna? No, allora, a parte le battute, l'idea di un allenatore straniero a me non dispiace affatto, personalmente nessun tipo di preclusione. Rudy Garcia, cioè un allenatore che da noi ultimamente non è che sia andato proprio benissimo, ecco, insomma, sì, magari un allenatore che sa che ha fatto bene all'estero e che deve conoscere il calcio italiano, per me non sarebbe onestamente un problema. Ti dico la verità, e in questo senso profili ce ne sarebbero tanti, assolutamente tanti. Allora, prima di chiudere la puntata, andiamo a parlare di Sport Week, di questo appuntamento, programma dal 28, quindi da domani fino a domenica 31 maggio al centro commerciale Centrolame. Sono pomeriggi sportivi che andranno dal judo al karate, all'atletica leggera, alla ginnastica artistica, insomma un evento molto interessante. Ne hanno parlato ieri a margine della conferenza stampa due protagoniste dello sport bolognese, Pamela Malvina ed Esther Balassini. Le andiamo a sentire.
1: Pamela, oggi testimonial di questo evento per il secondo anno consecutivo, che unisce tante discipline. Insomma, tu sei comunque una persona a cui piace lo sport a 360 gradi.
2: E tantissimo, infatti questo evento è molto bello, soprattutto fatto d'estate, perché ormai siamo in estate, una domenica pomeriggio, una domenica in cui si esprimerà un po' di sport, è fatto anche in questo weekend, dal 27 al 31 maggio, dove sarà la possibilità di provare tantissime discipline e la possibilità anche di esprimersi in quelle cose che molto spesso si dice: no, io il karate non lo proverei mai, il pugilato non lo proverei mai. Invece c'è la possibilità di vedere chi lo fa, come lo pratica e anche a provarlo, quindi è molto bello.
1: E domenica farai il tifo per i tuoi amici nella sfida Bologna-Napoli.
2: Sì, e domenica, questo fine settimana si concluderà con domenica degli incontri di box tra Napoli e Bologna, dove i miei compagni proveranno a battere i napoletani, visto che l'anno scorso è finito in un pareggio, quest'anno speriamo di superarli un po' con un po' più di match. Senti. E sono super carichi, anche perché molti dei ragazzi che combattono abitano in questi quartieri e quindi non vedo l'ora di far vedere ai loro amici che cosa fanno tutti i giorni in palestra.
1: Senti, siamo ormai a un mesetto dal tuo nuovo appuntamento, un appuntamento importante, un appuntamento romano e un appuntamento per i 110 anni della federazione, insomma, oltre alla responsabilità tua personale anche di tutta la federazione.
2: Sì, assolutamente, è un evento molto importante perché quest'anno per i 110 anni la federazione si di fare una festa in grande, di organizzare degli incontri di box a Roma, dove ci saranno tantissimi campioni, tra cui ci sarò anch'io a difendere il mio titolo. Quindi non sarà solo la difesa del titolo per me, sarà una difesa fuori casa e anche un festeggiare, no? Quindi bisogna festeggiare in grande, devo assolutamente tenermi la mia cintura, quindi la tensione la sento, ma stiamo lavorando tanto e bene. E quindi non vedo davvero l'ora. E il 4 luglio chi può venga a fare il tifo a Roma.
1: Senti, ecco, hai già l'atleta con cui gareggerai è un atleta giovane, ma che fino a questo momento ha vinto quasi la metà dei suoi più della metà dei suoi incontri per KO. Ecco, quindi è anche una pesante.
2: Sì, è una che fa male con le mani, perché ha 14 match, dei quali 8 vinti per KO, quindi sarà la prima volta che incontro un atleta che ha un pugno così pesante.

0: Stiamo lavorando molto sulla difesa e dico, non posso più permettermi di prendere quei colpetti che no, sono colpi di avvicinamento. No, non può, un colpo di avvicinamento può significare la fine del match in questo caso, quindi stiamo lavorando molto su quello, sulla difesa, sul tronco e sono molto entusiasta di questo match perché è un'opportunità per me anche per fare un salto in avanti, no? Perché nella mia categoria sono tutte così, sono tutte atlete che quando ti toccano, se ti toccano vai col sedere per terra, quindi è bello riuscire a fare un match del genere, avvicinamento ad altri titoli con una pugile del genere.
1: Quest'anno a Sport Week ci sarà anche l'atletica leggera, insomma una novità, ma insomma grazie anche, come dire, a tua voglia di promuovere lo sport e l'atletica in particolare, diciamo che Bologna, il mondo dell'atletica, sta facendo progressi enormi.
2: Certo, io credo che portare lo sport in luoghi non tradizionali come appunto questo del centro commerciale sia un'idea stupenda, anche perché mi immagino la mamma che vede il bambino che dice mamma voglio correre, lei che vuol fare la spesa, magari vede il bambino che corre, vede il bambino felice e mi si iscrive ad atletica. No, a parte tutto è stupendo perché il centro commerciale diventa un luogo non solo appunto di spesa quotidiana ma di divertimento, di movimento e credo che questo sia un valore sociale da portare avanti con lo sport, grazie all'organizzazione vostra.
3: Abbiamo sentito dunque Pamela Malvina parlare anche del suo prossimo match, su cui poi torneremo naturalmente in avvicinamento per quanto riguarda la difesa del titolo mondiale e anche Esther Balassini. Così chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario, tra poco Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblù, noi ci risentiamo domani alle 8:30. Ciao a tutti!
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate un out, va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
5: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 11:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Buongiorno da Daniele Ubaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Jannik Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rindernetch. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1. Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
15: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
16: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
17: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
16: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
17: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
18: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
19: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
22: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
21: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
22: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
21: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
22: No, è al Vicolo.
23: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
24: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
25: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
28: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
5: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti. Sono le 12.06 e mezzogiorno rosso-blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Ok, ci siamo. Sono tutti lì davanti al cancello di Casteldebole. Teo è qui con me un po' in tensione, però ce la stiamo smaltendo con carezze e coccole. Ma e oggi dai, ci sarà questo incontro a Casteldebole. Ci sarà italiano? Io spero di sì. Vanno solo gli agenti? Non lo so. E sarebbe, spero la prima, sinceramente. Non so dirvi più o meno a che ora, non so neanche dirvi, però vi aggiorniamo se italiano si vede arrivare al centro tecnico. Però alle 13.40 l'abbiamo presa lunga, dopo che Max farà il servizio per il TG di ETV, sarà qua con noi, Max Guerrieri, e vediamo di riassumere questa mattina. Tra l'altro, alle 13.40 è un buon orario perché a qualcuno anche esce di solito a quell'ora, quindi vedremo se riesco a darvi in queste due ore un po' di aggiornamenti. Comunque, nell'arco della nostra giornata del palinsesto, tra quasi gol con Leo, pomeriggio rosso blu con la chicca, football direct time con Frank, vedrete che avremo qualche notizia. Certo, non è che ieri le cose siano state molto rassicuranti in un senso per italiano, perché comunque molti dei colleghi nazionali stanno un po' riquotando Allegri, e questo penso che un po' spaventi l'italiano e il suo entourage, perché per come si è posta la cosa, se il Napoli dovesse poi andare su una scelta conservativa, non si offenda Allegri, cioè di portare un allenatore che dà garanzie di un certo tipo, piuttosto che provare ad aprire un ciclo con un allenatore che ha meno esperienza e grandi, lo sapete, inutile fare tutti sti pipponi. Ma come va a finire? Ieri, in occasione di una bella rassegna curata da Emilio Marrese alla Stavecco, no? Nei giardini del centro sportivo, no? E, andateci, perché non a sentire Di Vaio, che era ieri alle rassegne di Emilio. Tra l'altro, credo che la prossima settimana ci saremo io e Bazzani con Emilio a fare un triangolo così. Se venite, sono contento. Certo, che noia, mi ascoltate tutto il giorno, quindi però vabbè, è il caso, magari interagiamo, è più facile. E però ieri vi dicevo, Di Vaio ha fatto un po' un riassunto della situazione che per me è stata utile, quindi ve la faccio ascoltare molto volentieri. E allora vi faccio sentire Di Vaio ieri, e poi da qui facciamo un po' questa giornata complicata. Prima gli auguri a Mirko Montebugnoli, perché 50 anni non riesco neanche a capire l'effetto che fa, visto che con 5 in meno mi sento distrutto. E quindi magari dopo, se riesco, lo disturbo, che voglio fargli gli auguri e sentire un po' come sta, schiena, ciacchi, dolori. Comunque, prima Di Vaio.
1: Siete rimasti sorpresi da quello che avete letto sui giornali in questi giorni, da quello che avete appreso
2: di ieri?
1: Sì.
2: Di quello di ieri?
1: Sì.
2: Fa parte del nostro mondo. Allora, c'è stata un'esattezza, hanno detto che ci hanno avvertito, non è vero. Però contattare, parlare con gli agenti potevano essere lì per tanti motivi, quindi aspettiamo quello che ci dicono e capiamo di cosa si tratta. Però non mi sembra una grande novità nel nostro mondo.
1: D'altra parte, immagino che anche voi, quando andiate a contattare o qualche allenatore o qualche giocatore che è sotto contratto, sì, con qualcun altro, sì, vi avvisate sempre tutti le società?
2: Non sempre. No. Sugli allenatori dobbiamo stare attenti, sicuramente sui giocatori è normale sotto contrattare per capire se vogliono venire, se non vogliono venire, è normale.
3: Ma la vostra strategia domani nel parlare con l'italiano, avete messo a punto qualcosa? Cioè, vi sentite
2: ma noi no.
3: parlato con un contratto in essere?
2: Ma innanzitutto non, bisogna capire lui non, se c'era il mister, se non c'era il mister, se sono andati gli agenti per parlare di giocatori. Quindi c'è da capire tante cose, è difficile dirlo a priori. Noi, la nostra situazione, la nostra idea non cambia su quello che vorremmo fare, su quello che abbiamo comunicato fino adesso sul mister. Quindi vediamo domani quello che ci diranno, poi dopo, perché già oggi mi sembra, su internet mi sembra che le cose stanno cambiando direzione da quello che leggo da Napoli.
3: Quindi ecco, giusto per oggi Allegri potrebbe essere,
2: no, lo so, io rimaniamo a quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto, avete letto adesso oggi che c'è Allegri che stanno spingendo, quindi bisogna capire quello che è successo ieri, se sono andati gli agenti, come sembra, e quindi dopo. Adesso da dire, presumere qualcosa di quello che si è detto è complicato senza saperlo.
3: Allora ti chiedo, vi sentireste la seconda scelta nel caso?
2: No, ma non ci siamo sentiti, anche Sinisa è andata a parlare tante volte, quindi no, non penso, se fosse così, comunque essere nella lista delle grandi squadre, noi, che il nostro allenatore possa essere nella lista l'anno scorso del Milan, quest'anno del Napoli, ci rende orgogliosi, perché siamo convinti di aver preso un grande allenatore che ci ha portato a una grande coppa storica e che abbia fatto due anni molto importanti.
3: Giusto per capire, se invece domani vi dovesse dire che vuole andare via, voi il contratto invece ha un valore, cercherete di monetizzare, cercherete di trattenerlo, e ti chiedo, si può tenere un allenatore controvoglia se ha un'offerta che al momento per lui è migliorativa?
2: Ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister avremo più possibilità di tornare in Europa l'anno prossimo, e poi bisogna capire tanti aspetti, Sabrina, nel senso, te lo chiede lui, no, ci sono troppe cose, troppi se, troppe situazioni per poter dire quello che, come ci comporteremo noi. L'unica cosa che sono certo e ti posso dire è che ci dispiacerebbe molto, ecco, questo sicuramente.
3: I tempi però sono giusti, ecco, perché ci si chiede, si è già in ritardo nel caso poi si dovesse andare su altri, è normale che si cominci nella settimana di fine campionato?
2: Quello che è successo domenica sera col Milan che è rimasto fuori era imprevedibile, quindi da lì si è scatenato qualcosa che non potevamo prevedere, quindi penso che sia normale che una settimana, 10 giorni, 2 settimane dopo la fine del campionato, tranne per chi ha le idee chiare da prima, chi sa già, oppure ma qualche allenatore che comunque già comunica prima, come è successo anche quest'anno, che non vuole più rimanere, gli altri dopo sono tutte reazioni, dai, insomma, è abbastanza normale, non ci vedo niente di strano.
3: E invece per quello che riguarda il vostro lavoro, il mercato, voi immagino che lavoriate da mesi sul mercato, la strategia cambia in base all'allenatore? Cioè...
2: Qualcosa sì, su qualche caratteristica, ecco, qualche caratteristica di qualche giocatore potrebbe cambiare sicuramente, ci dovremmo adeguare a quello che si fosse, ci dovremmo adeguare alle richieste del nuovo, come è successo per quando abbiamo venuto italiano 2 anni fa al posto di Motta, noi cercavamo dei giocatori per Motta, poi dopo non è rimasto e poi dopo ci siamo adeguati durante il mercato a quello che le esigenze e le idee di calcio che erano del mister erano diverse rispetto a quelle di Thiago come caratteristiche del giocatore.
3: Quindi inizierete dopo il mercato per forza?
2: Ma
3: cose, cioè non si può
2: alcune cose del suo, su alcuni ruoli abbiamo le idee chiare a prescindere, perché comunque se devo pensare che dovessimo cambiare allenatore e che non continuiamo col mister, non penso che andiamo a giocare 3-5-2 noi, quindi continueremo con un allenatore che fa un modulo molto simile al nostro, meno male le caratteristiche su alcuni ruoli che stiamo cercando sono abbastanza simili, su altri che sono più importanti magari con passaggio con l'allenatore, ma il mercato non è proprio iniziato quest'anno, sarà un mercato molto lungo, uno perché per tutto quello che sta succedendo con gli allenatori, quindi è appena finito il campionato, quindi ci vorrà qualche giorno, c'è il mondiale di mezzo.
4: I mondiali allungano,
2: sì,
4: allunga.
5: Queste sono le parole di Di Vaio ieri, un riassunto ovviamente, questo è una piccola
0: la parte, poi si sono toccati anche altri temi di alcuni giocatori di quest'anno, per esempio del mercato di quest'anno, come l'hanno valutato, come stanno andando alcuni giocatori magari che nell'impatto hanno avuto qualche problema, ma che per esempio, secondo lui, faccio un esempio, quello di Vitic, dà speranze e garanzie per la prossima stagione di un secondo anno, come a volte capita in crescita, comunque spesso viene valutato il secondo anno per capire poi quanto un giocatore ha dato meno al nostro campionato, di quanto sia stato portato al limite. E questo è un po' un problema per i centrali di italiano, no? Catapultato in un campionato diverso, nuovo, prima esperienza all'estero, giochi a 50 metri dalla porta, uomo su uomo, con le ovvie difficoltà. E poi di chi si è parlato, ovviamente di Rowe, di come sia tranquillo e sereno. Una cosa ve la aggiungo io: a Bologna non è arrivata neanche un'offerta. Nessuno ha chiesto Castro, nessuno ha chiesto Rowe, 42 milioni dell'Aston Villa, ho letto, non so chi è che l'ha scritto, mai visti, non è arrivato nessuno a chiedere nessuno ancora, purtroppo, per fortuna, io direi per fortuna, poi ognuno la veda come vuole, e soprattutto il progetto tecnico, dove vi dicevo che la rifondazione e la ripartenza di un nuovo ciclo si sposava per me con un'idea, no? Da buttare a terra, di ritornare con quei giocatori giovani, magari col talento al centro delle idee o dell'idea, e rifondare gran parte della rosa. Non hanno questo in testa, anzi in testa hanno di tenerli tutti nel limite di quello che il mercato ti potrà garantire, perché poi tante cose cambiano e quello che hai in testa e quello che poi alla fine fai, sia in entrata che in uscita, mai coincide, no? Tra giugno e settembre. Tutte queste cose ci portano a ridimensionare un pochino anche le cose che abbiamo detto. Alcune cose le abbiamo dette bene, altre abbiamo detto un po' forse inesattezze. E di questo oggi ne parliamo, anche perché io vi dico la verità, sono un po' stufo, io non so, ma immagino anche voi, a me dispiace, ma ne parliamo dopo, ma credo che questa giornata di italiano, che non c'era, c'era, non è rilevante per me. Per il Bologna ovviamente sì, a Roma abbia un po' rovinato tutto a prescindere, ma ne parliamo tra poco e arrivo subito.
5: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
6: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro, Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards! Subisce il fallo, Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola. Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
5: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.

0: 178 sa di felicità. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
1: Allora Matte, io sono alla Frasca però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Sportivamente classica, allora i vostri messaggi a 366-402-4022. Allora, questa è Nettuno Bologna 1, io sono Manfredi Campione. Poi le declinazioni del Forum Rosso Blu sono fantastiche. Oppure anche quelle di alcuni che scrivono qua, ce n'è una bellissima, Manfredi Capone è il mio preferito, e un ragazzo tra l'altro che saluto, e simpaticissimo. E la notizia di adesso, per esempio, vi avevo detto arriva o non arriva, e vanno solo gli agenti, viene anche italiana a Casteldebole da 5 minuti circa, 10 minuti fa. Quindi questo intanto l'abbiamo sciolto e quindi da adesso inizia il cronometro. Lo facciamo partire? Sì, lo facciamo partire. Vediamo come andrà questa riunione, dove vi dicevo, insomma, ieri Di Maio ha detto c'è solo un'inesattezza, non ci hanno avvisato. E ieri proprio vi dicevo, è inutile stare tanto a girarci attorno, l'allenatore è una scelta, insomma, chi segue il calcio lo sa, no? Molto importante. Quanto? Beh, quanto vi ho fatto l'esempio, non lo so, è come per un'azienda cambiare, vi avevo detto chi, il direttore commerciale per esempio di un'azienda che magari vende prodotti molto particolari, molto dettagliati, con un processo molto particolare, serve molta competenza, molta conoscenza e molto inclinazione a proporre ciò che tu fai. No? Secondo me è azzeccato questo, per esempio. Ci sono dei settori, no? Dove questo diventa molto complicato. È l'extra lusso, per esempio. Comunque, in ogni caso, senza divagare su ste cose, la scelta è complessa. E sai, ritrovarsi a farla di nuovo dopo Thiago Motta, posta Sinisa, Tostina. Vincenzo Italiano, post Motta. Non sarà semplice, perché parlo di scelta, perché io non so oggi cosa dirà Italiano e il suo entourage dopo martedì, soprattutto non avendo sotto, o magari là, e io non lo so e Dario non lo sa, nessuno lo può sapere, l'offerta invece del Napoli pronta, hanno scelto ma nessuno lo sa. Siccome presumo, almeno per quello che sappiamo e per quello che abbiamo raccolto fino a 5 minuti fa, questa scelta non è stata ancora presa da De Laurentiis, che cosa gli dirà al Bologna l'agente di Italiano e Italiano a Sartori, Di Vaio, Fenucci? Saputo? Non lo so. E a questo punto diventa molto difficile anche pensare che martedì sia stato produttivo come incontro nelle forme, o comunque anche nella sostanza, per il futuro di Italiano a Bologna, a prescindere da Napoli. In tanti dicono, beh, se non va a Napoli, comunque a Bologna non può rimanere. Di Biasimo, no, perché è una situazione che ti mette tanti dubbi, no? Come la incassa la piazza in generale, ma anche lo stadio, quello che è sempre lì, la parte più genuina, diciamo, sempre del tifo bolognese, no? Rivolta a Bologna. Come la prende se le cose magari iniziano con un pochino di difficoltà e quant'altro? Se la scorda una roba così? No. E allora ieri io stuzzicavo un po' colleghi, ma non solo colleghi, dicendo: ma ragazzi, ma scusami, ma nel 2026 c'è bisogno di fare tutto sto cinema? Poi negli studi di Filmauro, tanto per rimanere in tema, ma non lo so, facciamo tutti i collegamenti. Avevo collegato sempre lì nello stesso posto con i nostri dispositivi, che sono quelli che usiamo tutti quanti, in video Luca Pinkerle, e abbiamo fatto in 4 secondi una video call. È così indispensabile vedersi a Napoli e creare, non lo so, tutto sto buridone per una chiacchierata, che secondo me invece la chiacchierata ci sta. Fai una video call, non lo viene a sapere nessuno, a meno che non se la canti uno degli agenti o Napoli, e la storia finisce lì, no? Qualcuno mi dice: ma a te pare normale dire una cosa del genere quando ci sono contratti da guardare e quant'altro? Boh ragazzi, cifra 7-0 e cessioni di aziende tra Cina e non lo so altri paesi vengono fatte in video call fino alle firme, eh? Dove si mandano i documenti, se li scambiano, li controllano e fanno tutto. Cioè, il calcio è molto particolare secondo me in queste cose, e credo che Italiano abbia seri motivi per essere incazzato, mi dico la verità. Lo dico perché oggi molti sono arrabbiati con lui, nonostante abbia tutto diritto secondo me di sentire che cosa vuole il Napoli da lui, no? Tutti lo faremmo, e condivido allo stesso modo i pensieri di chi dice: ma scusatemi ragazzi, ma chi non andrebbe ad ascoltare? Nessuno. E sono d'accordo, però fallo con discrezione. Un'altra scrive, un'altra che saluto, scusami, non voglio dire un'altra, ma ho tanti, già siete, ecco qua, e Alessandro scusami, e dice: ma se Italiano e il suo entourage si fosse trovato di nascosto, magari a Scafati, quindi tifi Fortitudo, perché a Scafati a Pesaro, così, comunque a Scafati, per me sei cuore bianco-blu, e nessuno li avesse visti, sarebbe cambiato il giudizio dell'allenatore? Sull'allenatore sì, per me sì, perché è la forma in questo caso che ti porta alla sostanza, no? Io lo penso, non voglio fare degli esempi infelici, ma un flirt estivo di cui non sai niente, va bene così, meglio che non ci sia quel flirt estivo della tua compagna, l'importante è che non sia un aperitivo, finito lì, ecco questo sto parlando, ma se occhio non vede, cuore non duole, no? Tutto qui. Quindi sto cinema non lo ha aiutato, e adesso spero veramente, lo dico sincero, per Italiano, che il Napoli scelga lui. Mi scuote, perché per il Bologna sono problemi. Allora ritorniamo a quello che ha detto Di Vaio, quali possono essere i problemi? Intanto trovare l'uomo giusto non è facile. Il Bologna ha una sua idea di calcio, e dentro quell'idea deve incastrare le scelte, scusatemi, l'allenatore giusto con le scelte giuste. Questa è la prima cosa. La seconda, si ritarda tutto perché il nuovo allenatore vorrà vedere la squadra, magari Italiano, ed è questo che mi fa incazzare veramente. Aveva già fatto, no, il suo quadro generale, lui sì, lui no, lui sì, lui no, lui sì, lui no, lui sì, lui no. Arriverà uno nuovo, chiunque sia, ragazzi, non so dirvi neanche, proprio non ho la più pallida idea. Dovrà ripartire intanto da qui, vederli, e magari quello che era no per Italiano diventa un sì per il nuovo, no? E poi qualcosina che vi ho messo avanti per il mercato, Ieri vi facevo l'esempio, non lo so, il terzino sinistro. Perché il terzino sinistro? Perché italiano, ma anche destro, però destro torna Olmec, c'è Zortea, ho detto sinistro perché Lico va a scadenza e non prolungherà, no? Quindi ho fatto quell'esempio per questo. E poi italiano coi terzini ha un'esigenza di terzini molto particolari, no? Li vuole che spingano tutta fascia, meglio un quinto che un quarto puro, no? È per questo che arriva Zortea, è per questo che arriva João Mario. Italiano li vuole così. Difendere possono imparare, ma l'importante è che spingano e abbiano qualità. Ecco, il prossimo allenatore avrà quest'idea sui terzini? O sarà più un mottiano che magari preferisce un terzino di spinta e uno che è un po' tamponi? Vi ricordate anche con la Juve, se non ricordo male, Dario, con la Juve Motta aveva un terzino di spinta e uno un po' più difensivo, giusto?
9: Certo.
8: Lo faceva, ha replicato quello che aveva fatto a Bologna. E allora cambia, no? Quindi è una pugnetta sta cosa, non ci voleva, c'è poco da fare. Quindi Bologna è offeso, sì, perché? Perché te l'ha detto l'allenatore, è materia delicata, si sondano tutti, ma l'allenatore, ragazzi, va trattato con cura. Il Napoli si è mosso bene? No, c'è Manna, non me ne meraviglio proprio per niente. Soprattutto non capisco perché abbiano fatto sapere di aver comunicato a Bologna senza averlo comunicato, sono proprio dei fessi. Cioè, poi va bene lo stesso. Vi avevo anche detto che Bologna, dal mio punto di vista, non ne sapeva niente. Poi volete che vi dica la verità? Ma quando Conte va in conferenza stampa nel post partita di fianco a De Laurentiis a dire: ho avvisato un mese fa il presidente delle mie intenzioni di andar via. Quanto tempo può essere passato tra inghiottire boccone amaro e cominciare ad prendere le misure? 4, 5, 6 giorni? Quindi, italiano, è un mese che aspetta l'incontro con il Napoli, ma noi non ne sapevamo niente e andava benissimo così. Benissimo. Giusto? Adesso poi apri di cielo, perché con Motta si sono fatte dietrologie fino ad arrivare all'assurdità. So che qualcuno, ieri ero a cena al compleanno del Monte con tantissimi tifosi, no? Colleghi e ognuno, e Motta proprio ce l'hanno qua dietrologie che neanche ne parliamo, magari c'hanno anche ragione, ma molto più pesanti di quelle che puoi fare adesso con italiano nell'ultimo mese a Bologna, dove nelle parole secondo me ha delirato a volte e si è anche offeso. Beh, insomma, ne esce bene italiano? Per niente. Ne esce come Motta, almeno, con una differenza: italiano non hanno il contratto in più, quindi insomma non benissimo. E voglio dire un messaggio molto chiaro: quando un allenatore fa così non è che diventa nemico pubblico numero uno perché chiede garanzia alla società, perché l'ho sentita ieri sta cosa, diventa nemico pubblico numero uno di alcuni della piazza semplicemente perché se ne va male. È molto facile la vita, non c'è bisogno di ricostruire sempre le storie in maniera molto machiavellica. Te ne vai così, ce ne mango male, fine.
9: Chiaro? Vado così.
8: Anche Dario se ne va così. È molto chiaro, cioè non mi sembra così complicato. E, ecco, io lo so che dico una cosa che non è bella, perché per esempio ha ragione quello che dice Manfred: scusa, ma stavolta non sono assolutamente d'accordo con te, figurati, non ti devi neanche scusare. E è la sostanza che conta, la forma è un orpello, e la sostanza dice che italiano ritiene Bologna un ripiego, non una società che lo appaghi tecnicamente e sportivamente. Secondo me questa è una conseguenza della, comunque arrivo alla fine, scusami, anzi, economicamente con 3 milioni di euro l'anno direi non ci sarebbe nemmeno da parlare. Amen, go Vincent. Allora, per me tu hai ragione, però che Bologna sia un ripiego e non una società che lo appaghi, secondo me è una conseguenza del fatto che se ti chiama il Napoli, ieri cosa vi ho detto? Io tutto quello che sto dicendo adesso è italiano, lo penso. Poi cosa vi ho detto però? Parliamoci seriamente, se la Chicca fosse la migliore amica di italiano e italiano due mesi fa le dice: sai Chicca, forse mi chiama il Napoli, non so cosa fare.
10: Vai.
8: La Chicca, da brava amica, buona amica, dice vai. E io ieri cosa vi ho detto? Se mi dovessi mettere nei suoi panni direi vai. L'abbiamo fatto con Tiago Motta questo pensiero? No. Per quale motivo? Probabilmente perché è andata alla Juve. E lì, insomma, allora non siamo a un flirt estivo, cioè, siamo andati a limonare col mio peggior nemico. Vi ricordate? Quindi questo sforzo di mettersi nei panni dell'altro diventa ancora più difficile. C'è poco da ridere in realtà, però bisogna prenderla in ridere, secondo me, sennò diventa molto dura. E adesso andiamo in pausa, ma vi ricordo che la breaking news di questa giornata è che Italiano 20 minuti fa è arrivata a Casteldebole. Andiamo in pausa.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
11: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
10: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
12: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
10: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da...
13: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
14: Isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
22: Dimmi.
23: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
22: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
23: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
22: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
23: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
24: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
25: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
26: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
27: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
25: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: No, caro amico, non sono d'accordo. Tu parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lui se n'è andato e tu non hai resistito.
8: Sei un grande. E questo è Cisco che saluto. Grazie per l'inedito. No, io, guarda, vedo che vi do da fare su sta cosa. Io non so, per me tutti hanno ragione. Cioè, tutti hanno ragione, tutti hanno, è giusto il pensiero di tutti. Poi sta anche al carattere. Io sono uno che vi ho fatto un esempio non bellissimo prima, però io, occhio non vede, cuore non duole, sono cresciuto con questo principio. La chicca lo sa, tra l'altro, che ci conosciamo da quando siamo ragazzi, c'è ben poco da ridere, ma però questo è il mio modo di essere. Non porto rancore, non godo per le sfighe degli altri, non ho neanche goduto quando Motta l'hanno esonerato dalla Juve, ma ho goduto moltissimo che la Juve sia finita fuori dalla Coppa Italia e ci sia ritrovati l'Empoli. Quindi sono equilibri, non so cosa dirvi sinceramente, e credo che tutti i sentimenti siano legittimi. Il succo però è riassunto, la sintesi di tutti questi sentimenti contrastanti. C'è chi dice dei contratti, allora i contratti non vanno... Hai ragione, vanno rispettati. Un contratto diventa poi una parola, la parola è una questione di onore, giusto. Dipende sempre da un po' da come siamo fatti, da come teniamo le cose. Quindi qualunque cosa diciate è giusta o comprensibile quantomeno. La sintesi è però, ma con questo scenario di espressioni e di emozioni e pensieri diversi, vale la pena continuare insieme con l'italiano? Secondo Bologna, sentendo Di Vaio, sì. La vedo molto complicata se la cosa non dovesse ingranare bene dal primo momento. Ma ne parliamo domani o stasera, perché non possiamo farci la puntata sui se e i ma e soprattutto ammorbarci con una cosa che fa male. Quindi ripeto, fa male perché per mille motivi oggi ti ritrovi, dicevamo, cosa significa cambiare un allenatore? Ma banalmente, per esempio, rivalutare da capo la rosa, rallentare il processo di lavoro, ci sarà un'empatia che andrà costruita. Giocatori che si troveranno bene o no, col nuovo mister, lui che dovrà entrare in empatia presto con tutti. Questo a Bologna secondo me è più facile che in altre piazze, perché poi il gruppo è sano e l'hanno detto tutti, lo dicono i giocatori tutti i giorni. Questo è sicuramente favorisce, no, questa cosa. Però avete visto anche soltanto un cambio di mercato massiccio e un investimento su tanti cartellini, come ha fatto il Napoli per esempio quest'estate. Molti giocatori hanno fatto fatica ad inserirsi. E beh, okay, ma non è stato convocato in nazionale, non ci godo. So che qualcuno invece moltissimo, è andata malissimo perché non si è molto integrato, fa parte di quel gruppo, non ha detto i nomi, ma è evidente che ha fatto fatica ad integrarsi nel Napoli l'anno scorso, farà molto meglio sicuramente quest'anno, ne sono sicuro. E ci ha detto, questo è un altro aspetto, e poi basta, e poi bisognerà un po' adattarsi alle idee del nuovo mister. Forse il passaggio da italiano a un altro allenatore è meno traumatico che quello da un altro allenatore a italiano, perché lui in alcuni concetti è molto estremo, però è efficace. Quando la squadra sta bene è un piacere vederla, è devastante quasi, è stato il Bologna d'italiano, va detto. Motta era armonico, lui dominante. Non che Motta non fosse dominante, perché attenzione. E quindi forse non è l'aggettivo più giusto, straripante, ecco, questo forse è meglio. E questo è un po' da dire. Però quindi di che cosa parliamo? Parliamo per esempio del fatto del mercato, perché ieri Di Vaio ha detto una cosa: per noi questa rosa va bene, non vogliamo stravolgerla, e sappiamo che dobbiamo tassellare qualche reparto che ne ha bisogno, aggiustare qualcosina, asciugare la rosa, ma niente di più. Poi ovvio, il mercato sarà un mercato lento, quello del Bologna sarà per sempre lento. Ieri ci ho provato in tutti i modi, ma non vi dirò, finché ci sarà Sartori soprattutto, perché comunque mercato lento non vuol dire, vuol dire che tante cose rimarranno lì, e se nessuno romperà le uova nel paniere, come a volte purtroppo è successo, i giocatori arrivano alle cifre magari che vuole Bologna. Se no si va su altri profili. Però c'è un mondiale, e il mondiale ti porta a due incognite: a come faranno il mondiale, quindi quel giocatore che magari aveva una valutazione di N prima fa bene il mondiale, passa N per 2, per 3, gli infortuni che quello comporta tendenzialmente, che uno si prende il rischio che faccia bene il mondiale, ma magari evita il rischio di prendere un giocatore prima che faccia il mondiale per evitare brutte sorprese. Può starci, quindi sarà un mercato molto lento. Vabbè, ma di questo ci siamo abituati. Poi anche sulla scelta, io vi chiedo, secondo voi è una scelta giusta? Eccolo Manfredi Capone. Marfredi Capone. Gli mando un cuore, dai. E quindi bisogna vedere un po' le come la pensate.

0: Ci sono stati di ricordo ancora la partita a Roma, Roma è destino, si vede che in questi anni in delegati, comunque quel 3-1 a Roma di Thiago con gol di Lasusino è rovesciata addirittura, grande. Quanti erano? 56 passaggi, 60, non mi ricordo più, un gol di Zirzé. Quella partita è stata incredibile, livello altissimo, e poi ci stava dando la quasi certezza di andare in Champions, cioè stavamo delirando. Resta sicuramente un Bologna di altissimissimi livelli, anche perché quel mercato fu incredibilmente giusto, portato dei talenti mostruosi. E vedo che ci sono tante simpatie per De Laurentiis, che comunque vabbè, non credo che questa volta abbia parlato. Buongiorno Manfred, ma sei italiano fa bene andare, ma sai, italiano fa bene ad andare al Napoli, è una grande occasione, è un treno che passa una volta sola, lui è ambizioso, fa bene fa bene un cavolo, a parte che il campionato non è mai andato oltre lo settimo posto e quindi un gran vincente non è, ha un contratto anche per il prossimo anno e gli uomini d'onore i contratti li rispettano, poi vediamo come va a finire, magari rimane qua perché è più convinto del progetto Bologna, fra poco sapremo, ma se va via gli auguro tutta la fortuna che hanno avuto gli altri ex Bologna che sono andati a Napoli. Andrea, beh, l'hai presa bene, sono contento Andrea e va bene, comunque in tanti come te. Un nome non so se andrebbe bene a tanti tifosi, ma sicuramente a Manfredi, è quello di Bielsa. Io l'ho fatto, non è nei programmi purtroppo, però se volete che vi dica l'unica cosa che ho scritto ai dirigenti, ho detto non è che per caso prendiamo Bielsa, vero? Ci avete un attimo pensato, perché secondo me lui è libero, ma no, non credo che ci sia la possibilità purtroppo, e quindi resterà un sogno non realizzato. Però trovo un profilo perfetto, se non per il fatto che è matto, ma è un matto positivo nel senso positivo del termine, un genio, e quindi come tanti geni eccentrici, stranini, lui un po' più di stranino, stranone, che siamo più abituati, ecco, questo forse è quello più, è l'aggettivo più adatto a lui. Buongiorno Manfredi, bisogna portare i viveri davanti ai cancelli, ho visto Pepe Guardiola fare la spesa ad Esselunga con Futre e Agi. Saluti Andrea, bene. Dopotutto sto cinema di italiano, perché ha fatto un cinema peggiore di Motta che ricordiamo era in scadenza, l'unica cosa da fare è Raus da quella porta. Va bene. Comunque vado, italiano si è bruciato. Siete in tanti. Prova a sentire quest'audio, posso chicca?
1: Sì.
2: Ciao Manfredi, buongiorno, sono il Pier da Bentivoglio, ascolta, lo butto lì veloce, ma non è che se dovessimo cambiare allenatore dobbiamo fare dei ragionamenti diversi su Dallinga, Viti, Keggen, perché con un sistema di gioco diverso che non è quello di italiano, questi sono dei giocatori validi e potremmo anche fare un mercato diverso, buttate lì, è un'idea mia.
0: Guarda, che siano dei giocatori per uno diversi, io non lo so, anche in un sistema diverso, non lo so. Però queste sono riflessioni che dovranno per forza fare, questo rallenta tutto. E a me rode, e complica sempre le cose. Bosello a Casteldebole, arrivo. Ok, quindi di sicuro, cioè non so se su quei giocatori si rifaranno valutazioni, perché adesso arriva il nuovo e vede in Dalling il nuovo Van Basten, non credo che sia proprio così, però sicuramente potrebbe essere che alcuni giocatori rientrino più nei piani rispetto a quello che non era con italiano, e che tra l'altro queste valutazioni verranno fatte su tanti video e quello che vedrà poi in allenamento, e alcune sensazioni purtroppo a volte potranno anche essere sbagliate. Questi sono i problemi di cambiare allenatore ogni due anni, dando per scontato che comunque porti quello giusto. Poi per me il contesto aiuta tantissimo l'allenatore, io di questo ne sono convinto, e quindi sì, azzeccare l'allenatore giusto, ma certo a Bologna per me trovano tutto per dare il meglio di sé, quindi anche su Di Francesco, che lo so l'avete presa male, oggi mi ha scritto un ragazzo per esempio, Massimo, che è una persona equilibratissima, lo leggo ogni tanto nei commenti che fa, equilibratissimo, è distrutto per Di Francesco, l'ha presa malissimo,

0: capisco, però non cercherei di considerare anche dove vai e dove arriva, quindi il contesto che troverà, le condizioni perfette per lavorare e dare il meglio, sono tutte cose che vanno considerate. Questo non è per lisciare Bologna come i soliti buffoni, ma andate a farvi un giro a Casteldebole, parlate con qualunque giocatore, parlate con un procuratore e vi assicuro che vi dicono che le condizioni sono incredibili. È un ambiente molto sano e quindi per me lì riesci ad esprimerti al meglio, no? Quindi anche su Di Francesco andrei un po' più morbido, anche perché se dovesse diventare lui il mister del Bologna, dai, non mi dite che non fate l'abbonamento perché viene Di Francesco. Mi sembra esagerato, con tutto che capisco il timore che possa sbagliare la stagione, però il contesto fa tantissimo, va messo tutto insieme, no? E poi, cioè, se arriva un ragazzino spagnolo a me piacerebbe tantissimo. Leo mi sembra che abbia detto, ma magari viene un ragazzino spagnolo che nessuno conosce, mi piacerebbe da matti, ma che garanzie ti dà di più di Francesco, no? E quindi qualunque cosa capiti, ecco, uno che ha fatto blocco, per esempio io Grosso, tutti ne parlano benissimo, però il Sassuolo ha vinto delle partite giocando questo blocco basso e ripartenza che io non so quanto piaccia a noi, cioè non ci siamo proprio riabituati più. Poi mi riferisco soprattutto alla partita che hanno vinto col Como, ve la ricordate? Tutti giù, tutti bassi, attenti, boom, pam, ripartire, bravi, non c'è stata partita, meritatissima, però quella roba lì secondo me non la vogliono portare qua. E quindi per me è Grosso meglio di Difra, ma magari in proiezione sicuramente sì, non lo posso neanche sapere, però non è che vedo tutte queste grandi differenze. E Paladino? E Paladino ti ha fatto 63 punti con la Fiorentina, grande garanzia, con l'Atalanta non si può dire che ha fatto male, però questo calcio divertente non l'ho visto. È importante il calcio divertente? Secondo me è un buon punto di partenza. Cioè, se l'idea di partenza è bisogna divertire e dobbiamo divertirci, beh, io sono convinto che sia un buon punto di partenza. Ti può portare anche ai risultati che vuoi? Cioè, a tornare in Europa subito? Magari sì, perché no? No? Mi sembra un ottimo punto di partenza, anche perché per divertire e divertirsi serve qualità. Se no, quindi giocatori con talento e cose varie, quindi quello mi sembra un ottimo punto di Francesco. E di partenza, dobbiamo andare in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa?
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
13: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
12: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
13: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
12: Sai cosa resta mio? La bolletta.
14: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: dedicati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ciao Manfred, sono il Zaguaro. Sono perfettamente d'accordo con te nel dire che questa situazione non è splendida e non ha fatto bene a nessuno. Devo dire che nella migliore delle ipotesi è sempre il bel modo di operare di De Laurentiis che semina zizzania, e se anche fosse vero che l'ha contattato da chissà quanti mesi, è lui che ha fatto uscire la notizia. Purtroppo questa è la scuola Napoli, che si è trasferita anche a Torino, e bisogna farsi i conti. Non è sicuramente bello, è un bel modo di fare, sicuramente saputo che il Bologna, che sono dei galantuomini, dei gentiluomini, non saranno felici. Buona giornata
5: a te. Poi io dico, io ho solo detto, sai, se Conte dice in conferenza stampa un mese fa ho avvisato il presidente che me ne vado, e io non ne sono mica sicuro se hanno chiamato subito Italiano o no. Presumo, se io fossi, come faccio, mi metto nei panni di De Laurentiis e di Manna, aspetto un mese comunque dico, oh, guarda un attimo e senti intanto se sono, ci sono disponibilità a muoversi o no. Secondo me sì. Non vuol dire mica niente. Ho fatto l'esempio per dire, vedi, di quella telefonata e della chiacchierata di Conte con nessuno ha avuto certezza, e noi della chiamata eventuale del Napoli non abbiamo mai parlato, abbiamo detto forse. Quindi questo incontro avrei tenuto un forse. Per Italiano sarebbe stato meglio, perché per me Bologna ci è rimasto male. Sono arrabbiati, è giusto, normale. Arrabbiati per le forme, non per la sostanza, perché poi Di Vaio ti dice quello che abbiamo detto anche qua, è il calcio. Certo, con l'allenatore secondo me un po' più di tatto e magari una chiamatina, fatemela. E più che altro non dite di averla fatta se non l'avete fatta, perché diventa abbastanza insopportabile, no? E lì vengo dalla tua parte con De Laurentiis, siamo sempre le solite. Ma mica solo De Laurentiis, guarda che con Manna, voi vi ricordate il mercato estivo con Beuke Mendoje, che ho dovuto passare un mese a dirvi guardate che Mendoje al Napoli non ci va perché non glielo danno, ed è stato un mese Mendoje al Napoli, Mendoje al Napoli, tutte quelle pagine del cavolo di Facebook che scrivevano in continuazione Italiano è del Napoli sulle pagine napoletane del Facebook da 3 giorni, è fatta, scrivono. Ecco, e comunque a Napoli funziona così, cioè, mica per screditare, però sì, lo faccio come, arrivano più bufale, buonissime, da Napoli che dal resto d'Italia, cioè, e comunque Manna è uno che ci parla volentieri per rendere mediatica una trattativa, io di questo sono convinto, perché giunto li facevo uguale, Manna viene da lì. E ci sono anche cascato, lo ricordo per sempre, con Verdi, questo è il motivo per cui Giuntoli a me proprio non va giù. E mai l'avrei preso l'Atalanta, però penso che possano con lui fare il salto, lo faranno o non lo faranno, vedremo. Ne abbiamo già parlato. Comunque, io credo proprio che anche quest'anno ci si lascia in malo modo con il Mister Cree. Sì, però è sempre un po' da capire il confine. Beh, comunque penso di sì. Sì, non ci si lascia bene così, è un peccato, perché abbiamo anche fatto 2 cose fantastiche, prima con Thiago e poi con Italiano, e per un motivo o per un altro non finisce benissimo. Sì. Però con Thiago il problema principale per cui non è finita bene sono stati i tempi che si è preso Thiago per comunicare poi dopo il presidente che la decisione l'aveva già presa, no? Allora il Bologna in quel momento lì avrebbe avuto un mese di tempo, ma saputo per per come la sappiamo, allora ricostruiamo la cosa perché va ricostruita e contestualizzata. Il problema di Tiago su lasciarsi bene o male verte tutto sul fatto che Tiago è arrivato fino all'ultimo giorno dicendo non parlo, non parlo, non parlo, e apparentemente l'incontro ultimo con Saputo è durato 5 minuti. Guardi che io non rimango, fine del discorso. E abbiamo passato, se vi ricordate, quasi forse più di un mese dicendo non si parlerà del contratto finché Saputo non parla con Motta. Ti ricordi, Chicca? Ecco, in quel momento lì Bologna ha congelato qualunque tipo di alternativa e quindi Bologna ha perso un mese, no? Per poter arrivare su delle alternative. Vi faccio un nome: Farioli, con altre tempistiche di Tiago, che ha fatto bene, ha fatto male, non lo so. Avrebbe cambiato qualcosa nel rendimento della squadra comunicarlo un mese prima? Forse sì. Quindi va anche un po', certo ci sono altre cose da aggiungere, ma comunque questa è la sintesi della sintesi della sintesi. Quello fu il problema di Tiago e quindi ci si lascia male anche per questo motivo, cioè mi è tenuto lì a mollo per un mese e poi dopo alla fine faccio la figura del fesso. Con Italiano il discorso è diverso. Il risultato qual è? Che rischiamo di lasciarci male con due allenatori che hanno fatto la storia più bella del Bologna degli ultimi 50 anni. Il Bologna Champions League e il Bologna che vince la Coppa Italia. E... allora, per un colloquio non ci vai a sentire cosa hanno da dirti? Con tutto il rispetto...
6: Però aspetta, mi è venuta in mente una cosa. Cioè, tutto vero quello che quello hai detto su Motta, esatto. È anche vero che nel mondo del calcio, se ci sei da un po' di tempo, come Sartori, Di Vaio, eccetera, un conte Saputo che poteva, no, un conte Saputo che poteva effettivamente essere convinto di provare a riuscire a convincere Tiago e quindi poi ci è rimasto male. Ma uomini effettivamente di calcio, esperti come sono Sartori e Di Vaio, se il tuo allenatore, che è in scadenza fino all'ultimo, tergiversa e non vuole parlare di rinnovo, magari non te l'ha ancora detto, ma mi ci metto io, se io fossi uomo di calcio direi io magari ci spero fino all'ultimo, questo fisso non rinnova, con qualcun altro ci vado a parlare. Quindi cioè,
5: però...
6: Italiano invece secondo me è diverso, o tra virgolette forse in alcune cose peggio, perché tu qua come Bologna dovresti essere tranquillo perché lui ha un altro anno di contratto. E se tu Bologna lo vuoi tenere, tu hai un altro anno di contratto. Mentre invece no. Ma invece con Motta, che pur magari si sia comportato male l'incontro prima, tutto quello che vuoi, però vado dalla parte di quello che dice anche Leo e di quello che ha sempre detto anche Leo Vicari. Cioè ragazzi, era senza contratto, era in scadenza. Se non voleva parlare di rinnovo, era abbastanza ovvio che non avrebbe rinnovato.
5: Però non lo so.
6: Almeno io la vedo così. Poi...
5: no,
6: poi io sono stata una fidanzata tradita di Motta che ho pianto per una settimana anche più o meno, quindi però
5: anche io, ma non solo, ero convinto che poi alla fine in qualche modo rimanesse, ma in ogni caso, quindi figurati, sai, comunque lì i tempi di attesa, metti anche che magari da furbetti hanno parlato con Farioli, però Farioli magari non aspetta Motta, oppure metti caso che nessuno ha voluto più muovere una pedina
7: Italiano
5: della scacchiera.
7: Italiano ce l'avevano subito.
5: Sì. Però Italiano ce l'hanno avuto subito perché ci fu una chiamata di Fenucci che chiese se poteva parlare con, in quel caso sì.
6: Secondo te perché hanno sentito Italiano? Perché lo sapevano che Motta non avrebbe rinnovato. Poi Saputo è un altro discorso, perché Saputo è il presidente, non è uomo di calcio.
5: Non ne sono molto sicuro.
6: E quindi ci
5: questo.
6: Stava che lui invece dicesse adesso ci parlo io, provo a convincerlo io e ci credo. E ci sia rimasto male, quello ci sta.
5: Non lo so, è molto difficile.
6: Ma Italiano noi l'abbiamo avuto subito. E non è che lui ha fatto l'ultima partita con la Fiorentina il 2 di giugno, che doveva essere un recupero.
5: Però aveva già detto a febbraio che non avrebbe prolungato.
6: E secondo te non ci hanno parlato prima? Cioè secondo te hanno trovato l'accordo Bologna-Italiano tra il 3 e il 6? Dai Manfred, no, l'hanno trovato prima, è
5: non
6: ovvio.
5: Non lo so.
6: Di massima l'hanno trovato prima, poi si sono effettivamente visti dopo l'ultima partita della Fiorentina.
5: Io credo fermamente che ci sia una sorta di codice etico dove con l'allenatore quello. Prima non ci parli, tranne
6: che non succede
5: tra cugine.
6: Allora utopisticamente hai pienamente ragione. Non succede mai.
5: No, secondo me non succede mai con alcune grandi. Cioè, per me le grandi non hanno questo fair play perché sanno che tanto è un di più.
6: Però te l'ha detto anche Di Vaio ieri, che anche loro non sempre hanno effettivamente.
5: Sui giocatori ha detto, sugli allenatori alziamo le mani, sui giocatori ha detto.
6: Può succedere, può non succedere. La chiamata, nessuno la sa.
5: Dico la verità, sarebbe bello. La prossima volta che abbiamo Sabatini, a lui si può chiedere. Come funziona sta cosa? Tanto ormai è più fuori dai giochi che dentro, no? Quindi secondo me qualcosa è andato in prescrizione e ci facciamo raccontare un po' com'è questa meccanica, perché dentro da dirigenti ovviamente c'è tanto paraculismo, o paraculaggine, quindi non è che la posso raccontare tutta. E allora magari chiediamo a Sabatini, dai, ci sto, ci proviamo, intanto quest'estate avremo da parlare di niente per tanto tempo, quindi proviamo così. E Kita per esempio ti scrive: brava Chicca.
7: Grave.
5: Vabbè, ma che lo sapevano da febbraio, Chita, lo diciamo tutti, io sto solo dicendo, è finita male, sì, per febbraio è tutto, ma poi alla fine la sostanza quale fu? Che finì, perché stavano dicendo, ma com'è possibile, l'amico non diceva così, però dice, cos'è che diceva? Ci lasceremo male anche con l'italiano, a me dispiace, cioè le due storie più belle del Bologna degli ultimi 50 anni finiscono male, non è bello, no? E perché è finita male con Motta? E perché, oh, poi stiamo mettendo un po' le mani avanti. Comunque, perché potrebbe finire molto male e comunque oggi non è che stiamo parlando di belle cose con l'italiano? Per motivi diversi, ma che in sostanza riassumono la stessa cosa. Cioè Bologna se l'è preso quel posto e il bolognese rimane ferito, no? Quindi la storia finisce male. E poi invece che Thiago avesse preso l'accordo già da febbraio, ieri mi dicevano degli striscioni che c'erano a Torino, ma come lo ricordavo, e quant'altro, hanno sostato proprio una dichiarazione spudorata che si è stati presi per il naso per mesi, e quindi figurati, apriti cielo. E la Chicca, ciao Mafre, ha ragione la Chicca con le manine così, ok. E gentile Mafre di Campione ancora, no Dado, io non ce la faccio più. No, vai avanti, guarda, non ce la faccio più, non me ne frega niente. Buona serata. In ospia. Già fatta. Poi, dobbiamo andare in pausa o no? Secondo me sei molto ingenuo, e ci può stare. Allenatori li trattano in tutte le squadre da marzo-aprile. Non lo so.
6: Non sono trattative. Cioè, la trattativa è un qualcosa di più concreto e più pesante. Non sono trattative. Ma in alcune situazioni le società, le chiamate, il messaggio, si sentono se sono interessati, se sanno che potrebbe succedere qualcosa a fine stagione. Si sentono. Poi non te lo vengono a dire. Non fanno l'incontro ovviamente a Roma alla Filmauro, ok? Quello è un altro discorso.
5: Molto cinico.
6: Ma si sentono, perché non sono trattative, non sono assolutamente trattative, ma sono chiacchierate al telefono, perché io non posso chiacchierare con questo allenatore che conosco, fatto due chiacchiere.
5: Vedi che Manu da Atlanta, oltreoceano, ci manda un messaggino, potremmo fare una videochiamata con WhatsApp e siamo a posto, e ci dice: finiscono male con gli allenatori che fanno bene, perché ovviamente sono richieste da squadre più grandi, noi bolognesi facciamo fatica a capire il concetto che questi non sono nati a Casalecchio e sono giustamente ambiziosi, non fa una piega. Cinico, spietato, duro ma vero, soprattutto se davanti quelle lì fanno e mettono a terra un progetto che non sta né in cielo né in terra e che salta per aria dopo 10 mesi. Ogni 10 mesi c'è un allenatore da andare a pescare o in Europa o in Italia tra quelle che hanno fatto bene. Se Bologna fa bene, perde l'allenatore. Se l'Atalanta fa bene, perde l'allenatore. C'è stato Gasperini, una bellissima parentesi. Se la Fiorentina fa bene, perde l'allenatore. E diventa tutto quanto, ve l'ho detto, una ruota che gira in maniera brutta, una spirale verso l'inferno, dove siamo sprofondati come calcio italiano nella Serie A. No? Difficilissimo trovare l'Arteta della Juve, difficilissimo trovare il Guardiola del Milan, più facile che succeda all'Inter, perché forse tra tutte è quella meno scapestrata, e questo è un cane che si morde la coda. Italiano è recidivo con la Fiorentina, lo so. Vabbè, Comunque adesso andiamo in pausa, arriviamo subito. Vorrei leggervi molti più di più, molti di più. Bisogna cercare, io devo sforzarmi a non rispondere. Ciao, a dopo. Cioè, sì,
8: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
9: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare. Eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info, emilianamacchineufficio.com.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
13: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: E niente, non ho il tempo. Vabbè. Allora, siamo al penultimo blocco di mezzogiorno rosso-blu. Allora, vogliamo sentire Bosello intanto come sta? Chiamiamo Bosello in audio? Dai. Leggo i messaggi a lui poi. E vabbè, stiamo aspettando notizie da Casteldebole, abbiamo affrontato un po' tutti gli aspetti romantici, poi c'è giustamente anche quello più cinico, come dicevo ragazzi, il calcio è un'azienda. Dov'è? Il calcio, no, non era questo. Non era questo. In ogni caso, c'è chi dice anche, oh, tutta questa narrazione romantica attorno a una faccenda che poi alla fine il calcio è un'azienda, si va da chi paga di più, chi ha i progetti più importanti, e nelle aziende più grandi, la vita è questa. Ho fatto io la sintesi, spero di averla raccolta, però volevo recuperare. Non c'è Leo? C'è? Leo Bosello, buongiorno, sei a Casteldebole.
20: Ciao Manfred, sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buon pranzo, direi forse.
19: Beh, comunque dai, hai beccato bene, oggi il necrometeo di Mauro Cioni ha dato
20: cosa
19: l'aria un po' più fresca.
20: Insomma.
19: Ma ha fatto molto ridere quello di martedì, era, che diceva oggi
20: sì,
19: è caldo,
20: martedì,
19: domani
20: sì,
19: è peggio.
20: Sì.
19: Un disaster movie, è il mio momento preferito, secondo me è veramente il momento preferito, quindi almeno il meteo è stato un po' più clemente, vedo un po' di sole, adesso è molto caldo, è umido forse?
20: È abbastanza, sì, abbastanza caldo, è un caldo afoso, un caldo che forse se non avessimo davanti a noi il calendario sapendo che giorno è potrebbe essere serenamente il 27 giugno o il 5 luglio, però vabbè.
19: Sembra un po' l'intro che fai delle partite.
20: Esatto, lo sai come la penso sul meteo, io preferisco l'inverno tutta la vita e quando arrivano i gradi importanti, quando arriva questo caldo qui tutti arrivano dalla mia parte, poi appena c'è freddo tutti si spostano, però avercene il freddo che ti copri, ti metti i maglioni, i cappucci, le felpe, vabbè, comunque, a parte questo.
19: Ascolta,
20: aspettiamo di vedere con che mise esce Vincenzo Italiano, perché una cosa curiosa, visto che sappiamo l'orario e non molto di più di quello che sta succedendo, sono ancora tutti all'interno, è che è entrato comunque in macchina sfrecciando con la polo del Bologna, aveva la polo del Bologna, ecco. Non lo so, te lo voglio dire
19: tu dici
20: così.
19: Questo è un indizio?
20: No, è una nota
19: le
20: di
19: voci
20: colore.
19: Di Allegri di colori rosso-blu,
20: esatto.
19: Le notizie di ieri di Allegri hanno suggerito quella polo e non una polo bianca neutra.
20: Sì, no, è bianca con il logo BFC sulla sinistra, chiaramente la classica occhialata che utilizza Vincenzo per salire in macchina, e vediamo se è ancora lunga e se parlerà qualcuno tirando magari giù il finestrino dicendo un po' com'è andata. È da capire anche chi uscirà per primo. Io immagino Italiano, perché di solito quando ci sono questi meeting qui poi magari la società resta ulteriormente a fare un punto internos o comunque insomma nel dialogo tra i vertici, e vediamo un po' come procede. Gli agenti, o meglio l'agente Caliandro, è presente qui da più di 3 ore ormai, mentre per quello che riguarda Italiano è da più di un'ora, quindi vediamo quanto ancora si devono dire e raccontare. Intanto Pedulla, non so se sì, avrai sicuramente visto, ha riportato che comunque la situazione Allegri resta presente, da monitorare quantomeno.
19: Benissimo, allora a questo punto io ho cercato oggi di dipingere la giornata un po' in maniera romanzesca, cercando di interpretare un po' tutte le situazioni e anche raccontando un po', non lo so, una sorta di codice cavalleresco dei primo Settecento, dove fondamentalmente se tocchi l'allenatore tocchi l'onore, quindi non si fa un po' storie da limoni estivi che poi alla fine se uno non vede cuore non duole, e qui siamo arrivati al punto, cioè ma se non ci fosse stato questo martedì pubblico e poi alla fine fosse stata una telefonata o una videochiamata molto corposa e robusta, nessuno fosse venuto a conoscenza di questi sondaggi che poi alla fine si fanno e fanno parte del gioco,
20: certo,
19: così come la voglia, la tentazione di andare in una squadra che può lottare per lo scudetto, e va detto.
20: Lecito.
19: Forse oggi non ci sarebbero un fiume, ne ho 85 ancora da leggere, ma sono un po' di più perché ci sono tutti quelli che ho già aperto, di persone incazzate nere con l'italiano, devo dire la verità, detta come va detta, perché sono tutti molto arrabbiati o cinici, molto professionali, freddi, glaciali, come la donna che non perdona e ti distrugge dalla sua glaciale determinazione nel dire è finita qui. È la vita,
20: sì, sì. Fermezza,
19: e chi
20: fermezza,
19: invece
20: sì,
19: con un po' di rancore non ne vuole più sapere di italiano. E quindi come si fa?
20: Beh, credo che quello che dicevi prima, che ti ascoltavo 40-50 minuti fa, sia molto vero, nel senso che poi con Tiago Motta abbiamo avuto 3 o 4 mesi in cui fondamentalmente sapevamo, pensavamo, temavamo, o anzi era molto probabile quello che si poteva concretizzare. C'era una scadenza, non c'era stato un rinnovo e si parlava di rinnovo da un anno e di mancato rinnovo da un anno veramente, e quindi era un epilogo molto probabile, non già scritto, però molto probabile, che un po' in tanti si aspettavano, e quindi nel corso dei giorni e delle settimane si sono moltiplicate le prese di posizione contro l'allenatore. Qua invece la situazione è stata diversa, cioè fino a una settimana fa le percentuali tue, mie, di tutti erano quelle di una probabilità di un allenatore che più probabilmente rimane. Sette giorni fa, prima della conferenza pre-Bologna-Inter, credo che le percentuali di tutti fossero molto più verso il può rimanere che verso il può andare. Adesso credo che da parte di nessuno ci sia il più può rimanere come cosa più probabile. E quindi questa cosa sposta di più in termini di rancore, di questa sensazione di essere, secondo me, traditi, perché fino a 3 giorni dalla partita con l'Inter, io già nella conferenza pre-Inter qualcosa di diverso ho letto e ho sentito, però nelle parole post-Atalanta, pre-Atalanta e tutte quelle che si sono raggruppate nel corso di quei giorni, cioè sembrava che non ci fosse poi questa destinazione come si sta leggendo adesso. E quindi credo che la presa di posizione della piazza, con grande rancore e con grande anche insomma astio in questo momento, è comprensibile in questi termini. Ecco, io la leggo così, e se devo fare un paragone c'è la situazione che qui c'è un altro anno di contratto. La situazione con Motta invece vedevo un allenatore andare a scadenza.
19: Allora, in tanti dicono che la forma è anche sostanza, quindi dicono poco conta se fai la chiamattina galeotta o comunque ti vai a trovare a Scafati, come diceva un amico, penso un Fortitudino, perché Scafati? Comunque per indicare qualunque altra perdonami, per indicare qualunque altra zona che non sia né Roma, né Napoli, né Bologna, no?
20: Sì, certo.
19: E dice poco conta la forma, quel che conta è la sostanza. Allora forse qua però siamo un po' troppo severi, perché in effetti però quello che dice lui, poi alla fine la forma di Tiago fu impeccabile, il problema fu la sostanza,
20: certo,
19: in quel caso,
20: certo,
19: e in effetti,
20: certo,
19: mi mette in crisi, perché guardandola così, parlando a voce alta con te come faccio tutte le volte, dico forse ho detto una minchiata, l'ho detta?
20: Ma no, cioè alla fine dentro alla sostanza per me c'è anche il fatto che Tiago non è mai andato sotto la curva, non è mai andato sotto la curva negli ultimi 3-4 mesi, ed erano mesi in cui la curva non aspettava altro, in cui il Dall'Ara non aspettava altro nel vedere il suo allenatore che stava settimana dopo settimana conquistando un traguardo impensabile, e lui probabilmente, anzi senza probabilmente, già sapeva, e quindi nella forma, nel comportamento, comunicava in un certo modo, e nella sostanza delle azioni dopo le partite non si è mai esposto al di là di una cosa che già sapeva, andando contro quello che sarebbe molto probabilmente accaduto, ovvero passaggio a un'altra squadra. Qui invece bisogna capire che cosa è successo, bisogna capire se 2 settimane fa italiano aveva già questa situazione del Napoli che bolliva.
19: Perché per te non ce l'aveva.
20: Forse non con questa certezza.
19: Beh, però quando Conte dice una settimana fa ormai,
20: sì. Un sì,
19: mese
20: sì,
19: fa,
20: certo, in quella
19: un mese
20: conferenza
19: fa ho comunicato al presidente che Beh, cosa aspettate?
20: Poi allo stesso
19: mese,
20: tempo De Laurentiis dice anche: io fino a domani mattina spero sempre che lui torni indietro.
19: Ma non si tutela nel momento
20: in cui... E l'anno scorso come è andato? L'anno scorso come è andata la situazione tra Conte e De Laurentiis, che a inizio di maggio, anche con lo scudetto che si stava avvicinando, sembrava che comunque si dovessero lasciare, no? Cioè c'era già quella situazione, no? Che ci sembrava una rottura imminente nonostante il campionato, perché sembrava irricucibile il rapporto. Non lo so, o magari c'era già l'idea di cambiare, però forse dei contatti diretti come quelli che sono avvenuti a inizio di questa settimana non ci sono stati, magari.
19: Siamo degli eterni romantici, che... lo sai, eh. Anche io, sì, io sì, ho cercato il racconto più poetico possibile, ma in questo sono più cinico. Per me l'hanno chiamato, ma fa parte del gioco. Cioè, no. Ma semplicemente dire: oh, noi forse qua abbiamo brutte sorprese, tu saresti disposto a muoverti e ne parliamo a fine campionato? Punto.
20: Mm-hmm. No, questo può essere, cioè, ma tutto è possibile.
19: Io credo che qualcuno. Cioè, se a Bologna
20: la cosa che mi sorprende di più e che secondo me ha sorpreso di più la dirigenza è che il primo nome sentito, contattato, visto sia stato quello di molto probabilmente Vincenzo Italiano per il posto Antonio Conte. Io non
19: se l'aspettava nessuno, neanch'io.
20: Non se l'aspettava nessuno.
19: Sì, io pensavo fosse più indietro nella gerarchia. E questo ci ha un po' spiazzati, e infatti siamo tutti un po' così arrabbiati. Sei arrabbiato?
20: No, arrabbiato no. Arrabbiato no, e appunto credo che vedendo situazioni che riguardano il calcio, comunque da appassionato, poi da giornalista da un po' di anni, comunque cioè, queste situazioni si vedono, succedono, è ovvio che succedono dentro alla squadra che seguiamo, che adoriamo, è diverso, però comunque ne è piena la storia del calcio, di queste situazioni, e credo che sia anche qualcosa che magari per nessuno dovrebbe essere normale, o la normalità o la routine di quello che accade agli allenatori, però succede praticamente da tutte le parti, e sono cose che non nascono con Thiago Motta, non finiscono con Vincenzo Italiano, nel mezzo, prima e dopo ce ne sono stati e ce ne saranno. Spero solo che la scelta che verrà fatta successiva sia una scelta veramente importante. Quando dico importante mi riferisco a una presa forte di posizione su quelle che sono le idee calcistiche che si vuole portare avanti, cioè anche se serve ragionarci uno, due, tre giorni in più, è ovvio che bisogna cercare di prendere profilo che piace di più il prima possibile, perché magari poi sfugge, però provare veramente a fare una scelta concreta, e cercando di dare l'appoggio, il sostegno e la fiducia come era stato fatto a Vincenzo Italiano quando è andato via Thiago Motta, che non è stato un passaggio per nulla semplice, e quando è arrivato Italiano al posto di Thiago sapevamo che comunque stavamo andando a perdere qualcosa in quel momento lì. Adesso Italiano ha acquisito molto appeal e probabilmente andremo a prendere un allenatore che, pronti via al cambio con Vincenzo Italiano, sarà ancora di un livello non come Italiano stesso, però noi dovremmo essere, il Bologna dovrà essere in grado di farlo crescere insieme alla squadra, dandogli in mano un progetto concreto con fiducia, ottimismo, e quindi poi il nome è complicato da andare a trovare, però sono molto curioso su questo. Questa è forse la mia prima sensazione, la curiosità su chi sarà il nuovo.
19: Leo, ti do 5 minuti per riflettere su questa cosa. Io per un attimo ieri sera ho pensato che è anche un anno di decompressione, con un allenatore che va a scadenza come Italiano, potrebbe essere utile per il Bologna per costruirsi l'idea per loro più giusta e magari disponibile per l'allenatore che verrà. Sai, cambiarne 3 in 4 anni è un bello sbattimento, eh? Quindi soprattutto se le cose vanno bene, perché fondamentalmente sono andate bene anche quest'anno, quindi forse avere un anno di decompressione, soprattutto sentendo quello che ha detto Di Vaio ieri sul mercato, noi non vogliamo stravolgere niente, tassellare, dice, mi ha sorpreso, spiazzato, mi aspettavo completamente una rivoluzione, allora forse non è neanche così sbagliato chiudere, per poi rifondare un ciclo con un allenatore che tu ti costruisci nella tua testa, nelle tue idee, certo condizionate da un anno che è una vita, un'era fondamentalmente nel calcio, però con le idee molto più chiare di quelle che puoi fare in 3 settimane di lavoro. Ti lascio con questo pensiero, riflettici 5 minuti e mi rispondi. Arriviamo subito.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
0: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
21: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da...
22: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
23: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
25: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
26: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
25: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
26: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
27: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
28: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
30: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: di felicità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Buongiorno a tutti e siamo all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rossoblu, collegato con Meleo Bosello dai cancelli di Casteldebole. Vedi qualcuno? Hai il cannocchiale?
8: No, non ho il cannocchiale, ma vedo un po' di movimento sul terrazzo da lontano, però ho visto una figura in lontananza rientrare dentro, prima mi sono avvicinato, quindi minaccio da lontano con la mia presenza, capito? Quindi comunque l'incontro è in corso da circa un'ora e mezza, perché è arrivato alle 12:15 italiano Casteldebole e sono ormai 90 minuti.
7: Non mangiano? Ascolta, fai così, travestiti come un ragazzo delle consegne di qualunque catena che non nominiamo e porta un po' di hamburger, sushi e una pizza, che fai sempre contenti tutti con la pizza e sì. Dici buongiorno.
8: Tu
7: buongiorno.
8: mangeresti con un allenatore con cui stai parlando? No, saluto, rilasciarsi.
7: Allora porta dei fiori, travestiti da fioraio e consegna dei fiori per
8: un girasole
7: Fenucci, che credo che li apprezzi, no? Lui che è un po' più vanesio, mi sembra, degli altri, no? Sempre impeccabile, sempre sì. Vestito come si deve.
8: Porto delle rose, va bene.
7: Fenucci, per lei, dottore. E devi disbirciare qualcosina, dai. Insomma.
8: Certo, sono qui che ci sto provando e soprattutto sto riflettendo alla tua domanda di prima,
7: ecco, esatto.
8: alla quale non capisco assolutamente il ragionamento, ed è un ragionamento da prendere in considerazione, perché credo che se poi, non è la cosa più probabile, ma se Italiano dovesse per un motivo o per un altro rimanere a Bologna, non credo che firmerà mai un rinnovo, ecco, mi stupirebbe ancora di più. E quindi poi quella sarebbe una considerazione, non dico automatico, non sarebbe l'evento automatico, però sarebbe molto, molto probabile che in caso di una permanenza si andrebbe a scadenza fino al termine del contratto. Io a quel punto preferirei, dal mio punto di vista, invece cambiare, cioè credo che sarebbe più giusto cercare di trovare subito un allenatore che ti può provare anche ad aprire un ciclo un po' più lungo di 2 anni. Abbiamo fatto tante volte questo ragionamento in diretta e non in diretta, e non è facile trovare un allenatore che poi in caso di successi sportivi faccia muro e non ascolti le sirene di qualche big, molto complicato, soprattutto se vai alla ricerca di allenatori emergenti, di allenatori anche un po' ambiziosi che vogliono giustamente anche dare crescita per quello che è la loro carriera. Tra i profili sondati sicuramente quello che ti può far pensare che abbia meno stordimento davanti a un certo tipo di sirene è Eusebio Di Francesco. Non so se è il miglior nome in questo momento sulla lista, ci sono pareri soggettivi, per molti invece è un rischio troppo grande, probabilmente è un rischio più alto rispetto a Raffaele Palladino, però probabilmente anche quell'allenatore che 56 anni, un bel percorso con la Roma, tante scottature, alcune anche molto, molto pesanti, e poi dopo magari la voglia di iniziare un ciclo che possa durare di più di due stagioni e di buoni piazzamenti. Però l'approccio iniziale non è detto che sia, non è detto con nessuno, però con Eusebio Di Francesco è maggiormente un rischio. Ti dico, l'idea mi stuzzica molto, perché comunque è un progetto di calcio, è un progetto di un'idea che va al di là dei risultati, della nomenclatura delle squadre che Eusebio ha allenato negli ultimi 5 anni, ma si va a guardare il progetto, l'idea di calcio, la struttura di gioco, le idee tattiche, e quindi secondo me sarebbe una scelta di carattere, è una scelta che secondo me Bologna, se dovesse prendere, andrebbe data fiducia. Poi ovvio che si può sbagliare, ma solo chi osa sbaglia, no?
7: Sono d'accordo. Intanto faccio i complimenti alla terza F delle scuole medie Carracci Bologna, perché sono andati in finale basket ai giochi della Gioventù Nazionale di Roma. Ce lo manda un Michi 77, molto soddisfatto. Oggi giornalista e reporter, credo con qualche conflitto di interesse, perché vedo delle e quindi bravi, comunque sono contento. E salutiamo anche Boris, salutiamo un sacco di gente. E a questo punto, secondo te, vabbè, saltato, tra l'altro dicono portare una pizza, forse non è proprio il caso in questo stiamo su sushi, meglio sushi, hamburger, sì, va bene,
8: meglio il sushi, oppure un piatto di tagliatelle, un piatto di tagliatelle può andare bene,
7: va bene. Ma a questo punto, vabbè, quanto tempo

0: del rapporto con un'ansa, anche l'estate prima forse si ricorda meno, però dopo Lecce 2 Bologna 3, c'è un meeting il giorno dopo qui a Casteldebole, si incontrano, parlano e il Bologna rilascia tramite ansa, dice che c'è fiducia e si continua con Thiago Motta, con cui c'è ancora un anno di contratto, e questo è quello che era successo anche l'estate prima, o comunque il maggio prima del maggio 24, quando appunto c'è stata la comunicazione tramite sempre ansa dell'addio di Thiago Motta e della conclusione di un rapporto che era già a scadenza. L'anno scorso, se non ricordo male, non c'è stato bisogno di comunicare alcunché, poi abbiamo saputo ieri in maniera molto netta che Italiano ha fatto presente alla società di aver rifiutato una proposta importante come quella del Milan, e non era banale, non era scontato, cioè questa cosa poteva aleggiare, sapevamo di un interessamento ma magari non così tanto concreto, e pensavamo che forse il Milan nel rush per andare su Allegri, Italiano forse non l'aveva sondato fino in fondo, invece evidentemente qualcosa è arrivato a Vincenzo Italiano già l'estate scorsa. Quindi in questo momento mi sembra un po' la situazione che poteva essere, insomma, 2-3 anni fa, quando appunto Thiago Motta aveva ancora un anno di contratto e si decise di andare avanti. In quel momento lì Thiago Motta non aveva il Napoli alle corde, non aveva il Napoli, non aveva neanche visto altri club, però comunque mi aspetto un'ansa, ecco.
1: A proposito di ansa, tu mi giri un Alfredo Pedulla, sì, così, de botto, e non me ne ero accorto perché ovviamente vivo sempre nel mio mondo. Allora, il retroscena, guarda il cinema dell'altro giorno a De Laurentiis non è piaciuto, perché Pedulla scrive: Aurelio De Laurentiis, con l'acronimo ADL,
0: certo,
1: non ha gradito la gestione dell'incontro dei giorni scorsi, ma guarda, doveva essere riservato. Sei meraviglioso, Aurelio. E anche dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata a prescindere su Allegri, tutti e due hashtaggati, è stata netta. Presto tireremo le somme. Ti dico una cosa, Pedulla, che per me ha un ottimo rapporto con Manna,
0: sì,
1: quando si parla di Napoli ci piglia più degli altri.
0: Si prende sempre, anche quando si parla di Lazio. Quando quindi si parla di Lazio, Napoli, Pedulla sbaglia veramente poco, sì, e anche nelle ultime settimane ha sbagliato niente, perché credo una settimana fa Sky Sport con Di Marzio dicono che Sarri e De Laurentiis si sono già stretti la mano, c'era stata questa notizia riportata da Sky, e poi il giorno dopo Pedulla ha scritto di Sarri all'Atalanta, e così è.
1: Sì, ma
0: così
1: se ti
0: sappiamo,
1: ricordi anche la scorsa estate,
0: sì, assolutamente,
1: dove per fortuna abbiamo tenuto la barra dritta, e a tenere la barra dritta ci ha aiutato un po' Pedulla, non su Beukema ma su Ndoye, sì, lo ammetto,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Lo ammetto, anche se poi vabbè, in ogni caso a me non mi ha dato una mano, perché c'è stato un momento dove ero solo contro il resto del mondo. non ci va a Nottingham sicuramente, probabile, ma non al Napoli. Io non so come prendere quest'ultimo col sorriso per la parte
0: Ancora così lungo, no? Il fatto che sia ancora così, ecco, si vada in avanti dentro a questo dialogo, forse perché non si sta solo parlando, o non si sta per niente parlando di una risoluzione. Di che cosa si sta parlando non lo sappiamo, potrebbe andare anche per le lunghe.
1: Sushi o hamburger? Perché questa è una scelta fondamentale. Il pranzo, lo sai meglio di me, ti cambia parecchie cose della giornata, quindi non lo
0: una
1: so.
0: Una pizza Vesuvio o delle tagliatelle alla bolognese?
1: Guarda, sono un po' preoccupato, posso dirti la verità?
0: Sì, ci sta.
1: Ma sai
0: però
1: più che altro perché? Perché ho paura che vada veramente per le lunghe, non dico oggi, in generale, cioè che forse bisognerà aspettare questo weekend, e io credo che non sia bello.
0: No, era quindi più bello da... o è più bello se tutto si in un modo o nell'altro si dovesse risolvere oggi, quindi vediamo che cosa succede.

0: succede, in ogni caso stiamo qui, fino a che non esce stiamo qui.
1: Allora, alla fine, per esempio, Di Marzio esce ora e me lo manda Frank Loretti, che lo ringrazio, e qua sono problemi. Perché, per esempio, Di Marzio dice: Italiano è finita, Bologna FC Italiano è finita, sarà una rescissione consensuale. E allora a questo punto, porca vacca, chiudiamo adesso? Vabbè, ti lascio con Leo, però non voglio neanche cambiare i suoi piani, quindi no, non ti lascio con Leo.
0: Quando ci sarà bisogno,
1: Ecco,
0: ci sarà bisogno.
1: sicuramente credo che Leo ci starà sopra anche lui, con i suoi ospiti e quant'altro. Se Di Marzio dice è finita, sarà una rescissione consensuale, per quanto
0: Sei
1: più là
0: molto
1: ci
0: tranchant,
1: prenda.
0: certo,
1: Anche perché una rescissione consensuale prescinde dal Napoli, eh?
0: sì, certo.
1: Si è liberato.
0: Anche una dimissione prescinderebbe dal Napoli, no? Cioè, comunque sarebbe un allenatore libero che poi dopo decide dove cosa fare il suo futuro, non per forza andare ad allenare nuovamente, ma sì, è una possibilità. Vediamo cosa succede e penso che lo comunicheranno nel più breve tempo possibile se Di Marzio ha dato questa notizia.
1: Va bene, io se ho notizie anche per Leo cerco di fare in fretta.
0: Io appena ho novità da qui vi aggiornerò.
1: Sì, anche a comando è uscito con Mediaset. Incontro in corso tra la dirigenza del Bologna e l'entourage di Vincenzo Italiano. A prescindere dalla decisione del Napoli, l'avventura del tecnico rossoblù è destinata a terminare. E quindi finisce qua con l'italiano. Vabbè, ragazzi, pace e amore e all'animaccia. Vediamo. Quindi
0: Vediamo.
1: sarà delirio, dai. Bisognerà trovare l'allenatore. Vabbè.
0: Sarà cambio, ci
1: Ti
0: sarà
1: do
0: un
1: un
0: nuovo
1: bacio.
0: allenatore sulla panchina del Bologna. Ciao Manfred, a
1: Ciao,
0: presto.
1: ciao Leo,
0: Ciao.
1: grazie. Grazie a tutti, ragazzi, a domani. Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Oltre 200 milioni di euro e il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
11: E perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
10: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Ricci Casa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Ricicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Ricicasa.it.
13: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
21: Conto alla rovescia.
22: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
23: Fatto.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
5: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
4: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
5: Chi ha fatto tutto?
4: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
5: Quindi zero pensieri.
4: Zero.
6: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14.06, Leo Vicari quasi gol, 366-402-4022, appena arrivata la nota del club da parte del Bologna che rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Leggo da bolognafc.it: Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia del 14 maggio 2025. Italiano e allo staff vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera. Io ho fatto il mio lavoro, vi saluto, vi lascio a Francesca Bolognini. No, perché no, cioè questa è una puntata. Oggi abbiamo Paolo Alberti, Enrico Faggiano, vi raccontiamo una cosa che succederà ai Giardini Margherita quest'estate, ma direi che tutto quello che da questa emittente, tutto quello che dalla stampa, ma soprattutto dalla città, era ritenuto sempre più inequivocabilmente inevitabile, guarda caso si è materializzato. Sapete qual è la differenza? Che quando sei abituato, che quando parli ti ascoltano tutti, e sto parlando dei protagonisti del calcio, e non c'è un vero e proprio contraddittorio, puoi dire quello che ti pare. Poi alla fine noi a Bologna sappiamo come funziona, perché noi l'abbiamo vissuta un po' con i mesi di Thiago Motta, perché noi veniamo da anni grami, amari, aridi, che ci hanno rischiato di prosciugare da un punto di vista dell'attaccamento, della passione, delle emozioni. Invece siamo sempre stati qua, e per stare qua devi anche ragionare di pancia, attaccare il cervello, però a un certo punto staccarlo. Questo non vuol dire che ci abbia l'anello al naso. Avevamo capito tutti come sarebbero andate le cose e ve l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato, abbiamo seguito anche, perché no, a me è dato una gran mano seguire le persone che scrivono anche sui social, perché no, perché non siamo tonti, tutto lì, non siamo tonti. E il calcio è una materia che si dà delle granarie, i protagonisti del calcio sono dei protagonisti che si danno, a volte a torto, a volte a ragione, delle granarie, però alla fine siamo tutti uomini con le nostre cosucce, con le nostre piccole miserie, con il nostro attaccamento o meno ai soldi, ai nostri valori, ai principi e così via. Vi ripeto, Il Bologna ha reso noto di aver raggiunto con l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto, perché l'allenatore ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna. Lo ripeto, l'allenatore ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Aveva cominciato da due mesi.
0: Noi sui social ci sono già tre o quattro buon
8: viaggio. Buon viaggio, Vincenzo. Guarda caso, due mesi fa mi sembrava già tutto chiaro e lo è stato. Dai, cominciamo.
9: Quasi gol, presentato da
10: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
11: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
12: Parola di Riccardo Orsolini.
11: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
9: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
8: Le 14:11, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Andiamo a busso, ci state già scrivendo in tanti. Lo avete fatto anche ieri, io vi vorrei leggere tutti. Lo faccio, oggi abbiamo cambiato giorno. Guarda, neanche a farlo apposta, con Paolo Alberti. Ciao Paolo, ben trovato.
15: Ciao Leo, ciao a tutti.
8: T'ho sognato stanotte, ne parliamo dopo in diretta.
15: Che culo.
8: Ne parliamo dopo in diretta ed è secondo me premonitore. Ma ne parliamo dopo. Paolo, l'hai già letta la nota?
15: No, non ho letto la nota, ma se mi fai questa domanda deduco.
8: La rileggo per tutti e poi cominciamo, e poi cominci tu. Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Lo ripeto, Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 25. Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera. Anche da parte mia, auguri Italiano. Da domani Vincenzo Italiano non sarà più un argomento di questa trasmissione. Paolo Alberti, ciao.
15: E io che ne volevo parlare per secoli.
8: Tu puoi. Allora, non sarà un argomento del conduttore della trasmissione finché sarò io, ok? Paolo, era già tutto previsto, lo diciamo da due mesi noi. Poi...
15: Ma io non appartengo a chi sostiene mediamente di averlo detto. Mi posi semplicemente il problema, credo fosse dopo la sconfitta a Torino con la Juve e le sue dichiarazioni, se era il caso di proseguire e come, nel senso, non certo perché c'era un contratto ricco o perché non c'erano alternative, cioè o si prosegue perché si vuole proseguire o se no, ecco, ed è andata come in questi giorni si era capito che potesse andare,
8: nonostante le dichiarazioni di Italiano, nonostante le dichiarazioni sue ripetute più volte. Un inciampo una volta ci può stare, la dichiarazione dispari ci può stare, la non voglia di essere perfetto, lucidissimo alla fine di una partita ci può stare. Quante volte Italiano ha ripetuto: ma sì, ci dobbiamo vedere, qua si lavora da Dio, mi stimola l'idea di ricominciare l'anno prossimo e così via. Io non ci ho mai creduto. Poi io che sono diventato meno emotivo, non lo so, meno sognatore. Io non ci ho mai creduto a quello che ha detto Italiano, mai.
15: Sì, se poi quando sogni me, è meglio non essere sognatore.
8: Ho sognato te,
15: detto questo, guarda, ti dico, non è che sia una cosa che non succede mai,
8: ci mancherebbe, molto calcistico,
15: figuriamoci, eccetera eccetera. Certo, come giustamente facevi la sottolineatura tu, quello che stona parecchio è tutto il contorno, e io capisco che per Vincenzo lo travisiamo sempre, sì, però insomma,
8: strumentalizziamo
15: insomma, in questo caso, in questo caso per quanto mi riguarda male male. Infatti, ipotizzando che tu mi potessi fare delle domande ovviamente su Italiano, avevo una mezza idea di fare un bonifico a Barbut e mettermi avanti, ti guarda, questo è il contributo multe della prossima puntata.
8: No, se non c'era la nota, se non c'era la nota, avremmo cominciato con io che ti raccontavo il sogno, perché è un po' dettagliato, eh? È anche un po' dettagliato.
15: Adesso per tagliare la testa al toro, decisione che non era nell'aria di più, decisione che succede nel calcio, tutte queste modalità personalmente a me hanno fatto incavolare molto. Spero che tu apprezzi che ho detto incavolare molto,
8: molto, ma anche molto, sì, sì.
15: Col mister, con una bella parte della piazza e un pochino con la società, ma prevalentemente con il protagonista, perché pur comprendendo tutto, e il fatto di cambiare squadra è l'ultimo in questa graduatoria di
8: guarda Paolo, ha fatto due mesi da vittima, senza mai prendersi una responsabilità, e facendo sì, anche un po' il fenomeno. Ci sta nel calcio, sì, perché l'hanno fatto altri mille, però l'hai fatto, sì, anche tu, Vincenzo.
15: È preparandosi, cioè, visto che ho una discreta memoria, mi ricordo quello che è successo 2 anni fa, di fronte a un caso molto, ma molto, ma molto, molto, molto meno grave, con un allenatore molto, ma molto, molto, molto più capace di far migliorare la rosa. Insomma, o riparametriamo in maniera definitiva quali sono i metri secondo cui si giudicano le persone e i fatti identici o molto simili, o mi ha molto sorpreso anche una certa, non dico accondiscendenza, ma tutto sommato poco risentimento, perché l'ultimo mese e mezzo di Italiano, perché è ovvio che i suoi rappresentanti non vanno a Napoli martedì quando è stato, perché lunedì pomeriggio De Laurentiis li ha chiamati. Allora, tutta la manfrina, l'incolpare il milordino che ti offende, rassicurare di qua e di là, quando avevi già tutto segnato e con un contratto in mano, se almeno il Bologna fosse stato sufficientemente informato, detto che credo che Bologna annuncerà prestissimo un nuovo allenatore, perché a differenza nostra sono più bravi,
8: quello, anche, ecco, sì,
15: e lo sa, cioè, anche 2 anni fa non è che sia rimasti senza allenatore 2 mesi, cioè, però all'epoca questo risentimento mi sembrava molto diffuso, adesso lo diamo tutti come cosa normale. Vabbè, io spero che Bologna faccia una
8: bisognerà fare le cose per bene, perché qui la piazza è esigente, cioè non tu sei esigente, la piazza è esigente qui.
15: Io farei, cioè, le cose
8: cioè, per me ne ha infilate una dietro l'altra, che cioè, per quello dico, non lo trovo neanche più un argomento che da domani sarà fondamentale.
0: Per citare Paolo Alberti di qualche mese, anno fa, mi pare che ne abbia pestate coi sandali.
15: Sì, sì, proprio.
0: Cito forse Paolo aveva Alberti.
15: Aveva le Havaiana stavolta.
8: Vabbè, andrà in vasca di bagno dopo.
15: Mi si è anche staccato il pirulino dell'infradito.
8: Quello dell'infradito. No, ok. Vabbè. Sì, sì, no. Vabbè. Dai, ragazzi, guarda quanti messaggi. Noi arriviamo tra poco. Vi parliamo anche del sogno tra poco, Paolo. Dici che.
15: Quello che vuoi.
8: Sei certo, sei pronto. È stata una settimana buona. Ferrara.
15: Ecco. Oh, te che hai sognato, mica sono io.
8: Sì, sì, no, sei sicuro di volerlo sapere. Va bene, dai. Arriviamo.
15: Guarda, dopo giorni sono pronto a tutto.
9: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
16: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
9: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
21: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
22: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
26: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
27: Una cittadina isolata.
28: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
27: Una terribile minaccia.
29: Ma che cosa? Internet è scomparso.
28: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
27: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
30: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
31: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:24 con Leo Vicari, quasi gol. Vincenzo Italiano non è più l'allenatore del Bologna da una mezz'oretta scarsa. Ne parliamo con voi, ovviamente, con Paolo Alberti. Ciao Paolo di nuovo.
15: Ciao Leo, ciao a tutti.
8: Mi pare che la parte più sorprendente del comunicato stampa sia quella ove si precisa, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Cosa ne pensate, Paolo? È una parte sorprendente. A me sembra invece che quando il Bologna fa i comunicati, questo Bologna, questa dirigenza del Bologna, quando fa i comunicati siano sempre molto molto precisi come parole e come punteggiatura.
15: Sì, sì, è una sottolineatura non obbligatoria e proprio per questo mi sa di ancora più definitivo.
8: Esatto.
15: Sgombra il campo dalla domanda successiva, ovvero e se De Laurentiis svira improvvisamente su Allegri, per dire, ma a quel punto hai un allenatore che dice voglio andare via. Sì. E quindi suppongo che abbia già un accordo in mano con De Laurentiis.
8: Sembra che il sasso se lo sia tolto il Bologna qua,
15: Cioè. Sì, con questa sottolineatura sì, poi è vero che conoscendo un po' come funzionano le cose, lui il contratto col Napoli c'era già. Se no non vai a cuor leggero, se ci fosse un margine, cioè se De Laurentiis avesse detto all'entourage italiano guarda sei in ballottaggio, io non so se questo presenta il conto al Bologna, dice io comunque sì e vado via, perché rischi poi che stai a piedi, no? Quindi mi dà da pensare che la sottolineatura del Bologna mi piace particolarmente, ma perché sono rancoroso, ma credo che ci sia anche, come dire, una discreta fetta di presa di coscienza del fatto che non si potesse fare altro, ecco, questo mi pare abbastanza evidente.
8: Sì, attenzione Paolo, perché la risoluzione consensuale non sono le dimissioni. Quindi,
15: no, questo è vero.
8: Quindi io non credo che oggi il Bologna abbia atteso Vincenzo. Vincenzo, che cosa hai da dirci? No, vabbè, ma ripensaci un attimo, non possiamo fare niente, ecco. E sembrano convinti tutti e due. Il fatto che
15: sì,
8: sia la cosa
15: che se vogliamo questo è stato un limite, ma poi capisco anche un certo entusiasmo nella sua riconferma e gratificazione maggiore dopo la Coppa Italia. Ecco, magari qualche clausolina che in casi come questo obbligassero l'italiano, il entourage o molto più probabilmente la società che si avvarrà dei suoi servizi a dar soddisfazione alla società precedente, sarebbe stato bello, ecco. Però vabbè, questo è un di più.
8: Sì, non me l'aspetto da italiano i di più. Non me l'aspetto.
15: No, italiano, guarda, per quanto mi riguarda, poi ribadisco, sono rancoroso e l'ho presa male, ma in questo momento italiano per me, poi sì, mi sono goduto la Coppa Italia eccetera, però male.
8: Scusa, ma se
15: fossi il Bologna tirerei una riga, ma di quelle importanti,
8: ma
15: su una serie di cose.
8: Tipo
15: accondiscendere meno la logica italianista, cioè che a Bologna, visto che è uscito anche che italiano chiedeva garanzie a una squadra che non sarebbe più stata la sua, lo sapeva meglio di noi, facciamo un progetto veramente scombussolante nel mondo del calcio in cui si fa veramente sostenibilità aggressiva, e in cui ti dimostriamo che non siamo più figli dei tiramenti di culo di Italiano o allenatori altri, che fra l'altro hanno come denominatore comune che bravi, però ad oggi avete vinto solo qua. Ci prendiamo i rischi, anche i rischi di una piazza che dice siete poco ambiziosi, ma sì. Cioè, io per il successore andrei su uno, non pur che sia, ma uno che è il capo progetto, cioè un ragazzo giovane, adesso non dico Iniesta perché pare che sia già preso, però una roba proprio sconvolgente in cui non si parla più di cerchiamo di fare una squadra ottava che se sbaglia uno entra settima.
0: Cioè, ma tu vuoi il Fabregas di Como, quello che entra tre anni fa a Como, nonostante la squadra andasse bene. Cioè,
15: sì, non necessariamente con quel peso, perché lui è anche in società, eccetera, ma a livello di novità, condivisione, progetto, magia e modello diverso di fare calcio, sì.
0: La ragione per cui Italiano decide di lasciare, se fosse perché la società non ha intenzione di fare le cose per bene, se vogliono fare più 30 può darsi che lui creda di non essere più interessato, anche a rischio di restare un anno fermo da tifoso del Bologna. Io queste domande me le faccio, dice questo ascoltatore che è Zacca. Allora Zacca, per me ci sta che tu ti faccia queste domande, però ti chiedo anche questo: durante una stagione in cui sei la squadra che ha giocato di più, non mi sembra che le perplessità di Italiano le abbiamo notate tutti, non dico te le abbiamo fatte notare noi, però le abbiamo notate tutti da due mesi. A me sembra che sia cambiato il modo di comunicare di Italiano da due mesi a questa parte. Però mi sembra anche che l'anno scorso, quando c'è stato da chiedere un aumento di stipendio, quando gli hanno proposto un anno in più di contratto, non ci abbia pensato due mesi, no? Cioè, mi sembra sia stato accettato tutto questo. Quindi io trovo tutto questo molto calcistico, no Paolo? Molto calcistico, e in certe cose anche molto sgraziato. Ecco, Paolo.
15: Allora, io capisco che purtroppo il tifoso bolognese si sia anche dovuto abituare a certe cose, ma proprio quello che è successo in questi giorni conferma quello di cui sono convinto. Allora, Italiano non chiedeva nessun tipo di garanzia, quindi togliamoci dalla testa i più 30 eccetera, fra l'altro continuiamo a parlare di robe che non sappiamo. Il Bologna probabilmente chiuderà a più 12 solo grazie al fatto che gli entra la plusvalenza di Fabian fatta a gennaio, punto. Quindi non è vero. No, non è vero che chiudiamo a più 30, perché noi facciamo sempre i conti fantacalcistici in cui, visto che vendo Endoi e Totte, prendo Pinco Pallo a tutt'altro, quindi siamo a più. No, è un po' più complessa. Detto questo, Italiano ti dimostra che le garanzie non contavano assolutamente niente. Cioè, lui non è che è andato da De Laurentiis perché ha detto ma forse Fenucci mi vende Endoi. Lui va da De Laurentiis ed è in flirt probabilmente da un pochino più di tempo dell'altro giorno, indipendentemente da tutto, ed è proprio per quello che ti dico, visto che già sarebbe sbagliato di suo, e parliamo di robe che fra l'altro conosciamo poco e niente, come bilanci eccetera eccetera, visto che comunque prendiamo dei poco ambiziosi, se vendiamo un giocatore siamo plumoni e gli allenatori non vengono qua perché eccetera eccetera, come se dalle altre parti invece gli allenatori stessero 20 anni, facciamo una roba un po' diversa, poi pazienza se ci sarà il tifoso che fa l'equazione: faccio un acquisto da 30 milioni, allora Ancelotti non vede l'ora di venire, ne faccio uno da 5, allora devo andare a prendere uno in seconda categoria perché non ci caga nessuno. Quella figura lì la faccio a prescindere, allora faccio calcio come dico io, tutto lì.
0: Buongiorno ragazzi, basta riavvolgere il nastro per capire che è da tempo che ha deciso di andarsene. Leggete le interviste degli ultimi mesi, è tutto scritto nero su bianco. Adesso sì, non abbiamo bisogno di... la società è stata perfetta dichiarando che per il Bologna Italiano sarebbe stato l'allenatore della prossima stagione, mettendolo in condizione di essere lui a chiedere di essere liberato, visto che ballano 3 milioni, 5 e mezzo. Credo che non saremmo impreparati sulla scelta del mister, visto che la nostra dirigenza sapeva tutto molto bene. Piuttosto la sconfitta del Milan contro il Cagliari ha liberato Allegri. Secondo me il Napoli virerà su di lui, lasciando Vincenzo col cerino in mano. Vedremo, dice il potente Barilla. Non lo so, Paolo, sono argomenti a questo punto troppo avulsi da me, cioè su quello che vuol fare De Laurentiis. Per me De Laurentiis addirittura potrebbe non prendere né uno né l'altro.
15: può darsi, ma non mi riguarda più. Io esatto. guardo il Bologna, visto che tifo il Bologna, e sono ovviamente molto deluso, risentito. Ed è stata veramente spiacevole, perché hai un bel da dire che sì, i contratti, no, i contratti ci sono. E allora, con tutta la legittimità di un professionista di cercare soluzioni altre, più o più prestigiose o più danarose, perché viviamo in un mondo fatto così, e quindi non è che faccio la verginella che si scandalizza, però ci sono anche i modi. Allora, visto il comportamento, io guardo a casa mia, frega niente di chi prende De Laurentiis, dico solo che questo potrebbe essere una splendida occasione, ma temo che una società che capisco sia comunque attenta anche agli umori di una piazza, non so se ha quel coraggio di cambiare completamente registro rispetto alle dinamiche classiche del calcio, se non altro italiano.
0: Credo che questo potrebbe succedere, Paolo, se ci si incrocia con una scintilla, cioè non pianificando da tavolino, allora andiamo a prendere quello che diventa il capo, cioè proprio deve essere un'opportunità, un'occasione, quasi un unicum.
15: Può essere che, sai, poi è anche vero che sicuramente hanno preparato per tempo un piano B, perché non sono dei fessi, così tanto piano B non so quanto, e non so neanche se ci sono le condizioni. Io ti sto parlando per mia così aspirazione. Poi uno mi dice: guarda che un allenatore più o meno dell'identikit che dici tu non esiste, quindi bisogna, tra virgolette, ripiegare su una figura.
0: No, magari meno... esiste, ma non lo conosciamo, è questo. Però lo devono conoscere, sì, loro. È quello.
15: No, certo. Vedremo.
0: Grazie italiano, ma non mi straccio le vesti, ci dicono. Se poi non ha ancora un nuovo contratto, credo che il Bologna lo abbia messo spalle al muro, immagino, chiedendogli se intendeva rimanere a Bologna e allungare il contratto, mettendolo in condizione di rispondere con un sì o con un no. Per Beh sì, però non è spalle al muro, perché lui può anche dire no. Cioè, per Tiago c'ero rimasto di sale, ma per italiano no, che venga uno che ci tiene davvero, dice Mario da Bologna. Non credo che il Bologna abbia detto o allunghi o te ne vai, perché non ha il potere di farlo.
15: C'è un contratto. No, c'è un contratto, quindi non credo che sia andata così. Dico solo
0: il contratto costringeva il Bologna italiano a sopportarsi per un altro anno.
15: No, ma infatti era l'auspicio che mi facevo di che non rimangano in funzione di questo, quindi da questo punto di vista mi va bene così, nel senso che, cioè, se dovevamo far finta di essere innamorati perché abbiamo una fede al dito,
0: esatto.
15: non è proprio il caso. Ripeto, rispetto alla vicenda precedente, beh, secondo me fa tutta la differenza del mondo avere uno sotto contratto e uno no, uno che, di cui non sappiamo la versione, mentre a sto giro la versione di italiano la sappiamo per filo e per segno, e abbiamo scoperto che era per l'85% una bufala terrificante. E poi, se andiamo sul tecnico, preferisco un allenatore che mi valorizzi un certo tipo di percorso rispetto a chi con merito conduce una macchina di grossa cilindrata, che è toccata a me allestire.
0: Sulla Gazzetta di Parma si parla di Questa avvistato ieri a Casteldebole. Posso dire, ragazzi, che secondo me se parlano con un nuovo allenatore non va a Casteldebole a parlare, boh, così.
15: Sì, e poi siamo abbastanza, insomma, la storia del Bologna è abbastanza piena di avvistamenti, e non solo del Bologna. Io mi ricordo un Sabonis inizio anni 90 che girava per Bologna.
0: Io Sabonis l'ho visto veramente in mia indipendenza. Non giocava più, era vestito firmato. Al volo, Paolo, prima della pausa. Allora, quando tu mi dici dell'allenatore nuovo, quella suggestione con cui vorresti fare qualcosa di totalmente diverso, cosa pensi di chi parla? E ho perso il messaggio, cioè il nome anche di un allenatore di Serie B, l'Aquilani di turno?
15: Sì,
0: eccolo.
15: Io vado
0: non verrà in alto, lo leggo, ma mi piace tanto il Catanzaro di Aquilani, mi piacerebbe tanto vederlo in una piazza come la nostra, giovane, tante idee.
15: Guarda, io non ho lo ribadisco per l'ennesima volta, non sono un esperto da questo punto di vista, quindi tendo a non parlarne, quindi non ti posso dire vorrei Aquilani perché gioca così o roba del genere.
8: No,
15: ti
8: anche
15: ti
8: perché dico, gioca come... così, giocava così col Catanzaro, magari gli dai degli altri.
15: Esatto. Allora io ti dico, l'identikit che cercherei io è una roba per cui si fa calcio in maniera completamente diversa, che non vuol dire il Bologna fino a ieri, non vuol dire il Como, non vuol dire l'Atalanta. Però a sto punto, visto che tanto comunque la giri, a prendere i semi affermati e magari che infilano un anno giusto, poi va a finire così, io preferisco patrimonializzare la mia società a costo di metterci di più, a costo di metterci di più, perché con l'italiano cosa si diceva? Vuole delle garanzie perché quest'anno non entriamo in Europa, ma l'anno prossimo pronti via, noi puntiamo a essere nelle prime sette. Poi se arriva è ovvio che festeggio anch'io, però a questo punto, visto che questo tipo di percorso in una realtà come Bologna o del livello del Bologna si dimostra comunque alla fine talvolta soddisfacente, perché la Coppa la vinci, una volta in Champions ci sei andato eccetera, ma alla lunga ti mette in condizione, quando va bene ogni due anni, di dover non solo riprogettare ma anche stare alle paturne altrui, allora io faccio una roba diversissima che magari non so se Aquilani o Pinco Pallo o quello che vince la Coppa in Portogallo, anche se è in Serie B, io non li conosco tutti questi, non so come giocano, quindi non me lo pongo, ti dico solo che mi piacerebbe una roba così, che è sostanzialmente gli si chiede guarda, io ti faccio anche 5 anni di contratto e se perdi 5 partite di fila non me ne frega niente, noi crediamo in una roba diversa e si inizia da lì, o io farei così. Magari
8: tu vorresti, tu, no, però ti dico, tu vorresti il Maifredi di Corioni?
15: Lì era un po' troppo, era un calcio anche molto diverso e più così, diciamo ruspante, però ha un senso quel, questo paragone ha, un, ha circa un senso, ecco.
8: Arriviamo subito.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
7: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
6: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
31: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
11: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui?
19: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
32: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
33: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Ci state scrivendo in una marea per commentare la rescissione di contratto consensuale tra il Bologna e il suo ex allenatore Vincenzo Italiano. Con noi c'è Paolo Alberti, fino alle 15. Ciao Paolo.
15: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, hai scatenato tanti nomi, cioè non che te li danno, cioè non che ti dicono dei nomi. Sì, esatto, quelli. Dopo te ne leggo qualcuno. Vi dico la mia, magari sbaglio, se fosse rimasto Italiano non si sarebbe potuto fare una pulizia completa. Forse adesso sì, e vedo bene l'allenatore del Parma. Lasciamo stare l'allenatore del Parma un attimo. Cosa vuol dire pulizia completa?
15: Lo chiedi poi a lui.
0: Ah no, esatto, cioè non cioè come se ci fosse dello sporco, qualcosa di incriccato, non la vedo proprio così.
15: No, io non ce l'ho con nessuno. Allora, discorso che era precedente e mi viene da dire indipendente Italiano, è ovvio che questa è una rosa che dei cambiamenti li presuppone per vari motivi, fra l'altro non tutti dipendenti dalla tua volontà, quindi c'è poco a fare dei discorsi. Per quanto mi riguarda non ne parlo in termini di pulizia, nel senso che, per dire, Bernardeschi se vuol stare, per me deve stare, e come. Dico solo che mi piacerebbe una società che, guarda, la traduco con un esempio: se mi entra, visto che piace molto questo discorso economico, che facciamo più 30 anche quando non lo facciamo eccetera, se mi entrano i famosi 30 per, in qualsiasi modo, Super Enalotto, Raw, quello che è, mi piacerebbe che un pezzo andasse fortemente su una sorta di cantera interna, che non vuol dire cercare di fare una squadra che l'anno prossimo non si fermi alle semifinali del Primavera, sì, sì, che mi fa cagare, sì, perché tanto non conta niente, ma perché nel giro di 2 o 3 anni io ho una squadra che è, la cui età media è bassa, sono tutti giocatori che, e allenatore che pagherebbero di loro pur di giocare qui, e per loro questo è il progetto della vita. Ecco.
0: Per il nuovo allenatore ce ne sarebbe uno libero, stranino, piuttosto bravo. Che ne dite? No ragazzi, è troppo presto per un
15: Lucio non sia più spendibile. Per quanto rimango affezionato dal punto di vista tecnico, però non credo sia riproponibile.
0: Sì, e io ho cominciato anche a maturare un pensiero che però, Paolo, io non so dire in italiano, non che lo sappia dire in altre lingue, però
15: non, ma anche italiano non lo sa dire
0: neanche italiano, no, non vorrei strumentalizzare ancora una volta. Allora, no, quello che sto maturando da diversi giorni è questo: che l'errore che facciamo noi giornalisti in primis, secondo me anche il tifoso speranzoso, o comunque il tifoso che si interessa del mi piacerebbe questo perché fa quello, l'altro non lo vorrei perché fa la difesa a 3, invece lui ha il buon rapporto con i giovani e così via. L'allenatore è un professionista, ma è anche un uomo, una persona, no? E va ad avere a che fare con altre minimo 25 tutti i giorni, no? 25 sono i giocatori. Non è Paolo, e tu lo sai, tu sei general manager, Adamant Ferrara, ne hai cambiati 2 di allenatori, ci sono state delle rivoluzioni nello staff tecnico e così via. Non è che tu prendi un allenatore, lo applichi a un gruppo e lui fa sempre le stesse cose ottenendo sempre gli stessi risultati.
15: No, no, certo. Però se hai una società forte e un progetto forte, è molto più facile non rimanere uguale a se stessi, che sarebbe anche stupido perché la vita, non il calcio, non è fatta così. Però in cui il Vangelo è quello della società. Poi ci sono le varie declinazioni che possono cambiare anche nel corso della stessa stagione per esigenze, ma che se è talmente forte il punto uno diventano tra virgolette accessorie. È per quello che ti dicevo, io mi affiderei convintamente a uno che altrettanto convintamente decide di condividere con noi questo tipo di percorso, e a quel punto non è che gli do carta bianca, ma gli do la garanzia che non verrà giudicato dal nono posto, il sesto, il decimo o 3 partite di fila perse. Verrà giudicato se quello che ha prodotto, soprattutto in termini di miglioramento tecnico, corrisponde al progetto societario, tutto lì.
0: Paolo, a casa mia, dice questo ascoltatore, si chiama Claudio, la parola vale come un contratto, figuriamoci un contratto. Il comportamento di Italiano non gli è piaciuto.
15: È la parte che mi sorprende da un lato e delude dall'altro meno. A me ha veramente sommamente fatto schifo, per essere molto così neutro, la tiritera, nel senso che era abbastanza chiaro che mal sopportasse, certo, questo percorso, certo, e che non fosse legato al fatto se mi compri questo, se mi compri quell'altro, le famose garanzie tecniche di cui si è blaterato, ma fosse un suo voglino, anche legittimo se vuoi, di andare a cimentarsi in una grande piazza, o almeno per come viene da lui vissuta, perché ribadisco, non è andato, De Laurentiis non l'ha chiamato lunedì pomeriggio improvvisamente.
0: E occhio, allora, e occhio al Napoli, signori, certo. Occhio al Napoli, eh. Occhio,

0: firmato un contratto sontuoso togliendoti tutti i tuoi voglini, questo non fa di te un suo servo, hai legittimamente le tue aspirazioni, però un minimo d'usta di saper stare al mondo l'avrei gradito, e su questo, e in ragione di questo mi delude molto, molto di più che non in sé il fatto di andare a Napoli.
1: Sì, che non sarà, ragazzi, può darsi che non sia Napoli, eh? Cioè, può darsi che, può darsi che sia Milan, eh? No, nel senso, può darsi che sia Milan. Ora voglio vedere anche nel Milan quanta velocità, quanto tutto questo potere dato a Ibra, perché è chiaro che Ibra che sceglie l'allenatore, no? Non lo so, io lo vedo, e non lo vedo adatto a nessuna delle due piazze, sinceramente. Non vedo adatto a nessuna delle due piazze. Secondo me è più facile Milan che Napoli, ma non lo vedo adatto a nessuna delle due piazze. Poi mi chiedevo anche nel bonifico, nel bonifico che fai a Barbut, cosa metti di causale? Quando,
0: questo cioè, non ho pensato, mi coglie per parlare. No, e poi, come dicevi tu, giustamente, solennemente inizio. Mai vigliacca una volta che in questi ultimi 6-7 mesi sei andato davanti al microfono e
1: dire, mai è stata responsabilità
0: sì,
1: sua.
0: Effettivamente mai. Ho fatto una boiata a fare questa roba qua. No, no, è colpa del minordino, è colpa di Holm e delle voci su Holm, che Immobile vuole andare, vuole giocare, allora piuttosto gioco con due centravanti. Cioè, è sempre agito da altri. Insomma,
1: sì, ragazzi, anche io ho capito che stava mettendo in pratica una strategia, a mio avviso, goffa, quando, a parte che ha messo tutto insieme, tipo in salatona, tipo minestrone il giorno prima di partire, perché bisogna è la famosa salatona che oggi c'è una su degli autobus a Bologna, c'è scritto pizza e ananas, no, tonno e uova per l'insalatona perfetta. Quindi immagina io come mi trovavo in motorino dietro a questo autobus che mi parlava di tonno e di insalatona. Pensiamo a come
0: insalatona da mangiare in un baretto, però
1: sì, beh, certo,
0: l'insalatona è grande, ma il bar è piccolo,
1: è il baretto a 14 euro. Quando lui, nel mettere tutti gli ingredienti dentro, ha buttato dentro anche perché questa è la, perché qua la piazza è esigente, e lì vado proprio da Paolo, cioè hai parlato di tutto e tutti tranne che di te, cioè è sempre un rimando a qualcos'altro, a qualcun altro, cioè la piazza è esigente, tu no?
0: Posso dire, insomma, a Bologna.
1: No, esatto. Dai. Sembrava veramente che
0: piuttosto che dire sono un permalosone, sì, per il quale o mi osanni, mi fai l'estate equestre, eccetera, o se arriva anche solo mezzo fischio, allora è la piazza che c'è gente, non sia mai che io ho sbagliato, sono stato inefficiente, e allora non ci siamo più per quanto mi riguarda. Poi dopo, ripeto, parto dal presupposto che sono livoroso e lo ribadisco un'altra volta, ma caro Vincenzo, mi sei venuto su per una braga in una maniera che non hai un'idea.
1: Qual è, Paolo, visto che tu mi hai parlato, prendiamo la novità, quando ti arriva un messaggio simpatico, perché sono pieno di faccine, dici il nome che mette d'accordo tutti a Bologna sarebbe Klopp, allora mi dici, partendo da una battuta, mi dici seriamente, perché io la vedo come te, perché non vedresti il grande nome quest'anno a Bologna?
0: Ma guarda, Klopp, in un discorso di sostenibilità, se lo prendiamo su Trivago, costa poco.
1: Devi beccare gli orari giusti, no? Quando c'è l'offerta. Sì.
0: Esatto. Non prenderei il grande nome per il semplice fatto, ha una coerenza economica, il grande nome, specie se deve andare e ricominciare da zero, devo supporre, tranne rari casi che ormai sono o non ci sono più o hanno smesso di allenare o ci sono molto vicini, insomma, cioè per dire, quello che per me sarebbe stato un sogno qualche anno fa, oggi non andrei su Bielsa, che potrebbe essere,
1: ce lo fanno come nome,
0: che piacerebbe in senso lato, ma oggi come oggi meno. Quindi, partendo dal presupposto che un grande allenatore ti costa tanto, e non è questo il tema. Un grande allenatore ha il vantaggio di essere un grande allenatore, e la sfiga, dal mio punto di vista,

0: che è necessariamente molto meno affiancabile a un progetto tra virgolette da zero, nel senso che un grande allenatore comunque sia, anche se gli piace l'idea e tutto quanto, più difficilmente di chi morde il freno alla prima esperienza riesce a dire sì sì guarda prendimi 10 che uno è il miglior under 21 slovacco, uno è il più bel terzino della seconda divisione tese, eccetera, fa un po' fatica perché è come dire al suo blasone comunque che gli, da un lato da difendere, dall'altro che è proprio una forma mentis che, cioè, non lo fanno per cattiveria, è semplicemente così, punto. Quindi ci vedrei più, non dico un esordiente, ma uno che...
1: Io la vedo come Paolo. E io la vedo come Paolo, vorrei qualcuno veramente con fame, sete, consapevolezza di dove arrivi, Bologna prima scelta o siamo lì, e che non si lamenti alla terza giornata di campionato.
0: Cioè, secondo me è più fondamentale quello di tornare immediatamente in Europa. Se restava italiano... eravamo un po' nella,
1: Paolo, nella modalità, le condizioni. Nella,
0: no, non sto ripiangendo niente. Dico, se tutto questo non fosse successo e l'italiano avesse chiuso normalmente l'anno, eccetera, allora eri un po' tipo, virgolette del caso, Atalanta, che ormai è da 10 anni che è in Europa e inevitabilmente ha conquistato uno status per cui non è obbligatorio che vada in Europa, ma deve muoversi anche con un occhio molto attento a questo tipo di cosa. Andando via italiano e avendoti, come dire, acclarato come gira, a me, ovvio, ribadisco, se andiamo in Europa, se facciamo un ottimo campionato, vinciamo la Coppa Italia o ci andiamo vicino, eccetera, è ovvio che il risultato sportivo rimane importante, ci mancherebbe pure. Però è secondario rispetto a quello che mi dici che vorresti programmare, perché se domani Fenucci dice noi abbiamo preso Pinco Pallo, cioè si chiama proprio così, Pinco Pallo, nessuno sa chi è perché è appunto Pinco Pallo, che però è un fenomeno con i 19 anni, eccetera, perché noi fra 3 anni vogliamo essere la squadra qualificata in Europa più giovane della storia del calcio, a me di arrivare 7º, 8º, 9º l'anno prossimo nella mia scala di valori conta meno.
1: Paolo, allora io ti faccio questa proposta.
0: I sogni, mi fai le proposte.
1: No, esatto. Visto che oggi abbiamo fatto 5-6 minuti meno chiamandoti ai 10, se hai voglia di stare altri 5 minuti con noi, ti racconto i sogni, ci facciamo 2 risate e secondo me ti apro anche un futuro personale, professionale, ecco, che è una cosa a cui non avevi pensato. E,
0: suona come una minaccia, però va bene.
1: Suona malissimo.
0: Cioè,
1: proprio.
0: Così suona proprio.
1: E dimmi come suona avere qua davanti WhatsApp web della radio con in fila 69 messaggi. Ecco, quindi
0: già il numero non è un caso.
1: Ecco, quello suona meglio, però. Arriviamo. Se stai 5 minuti con noi, mi fa piacere. Arriviamo.
2: Okay. Quasi gol presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Prima e secondo occupate un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
3: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
9: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
3: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente.
13: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso.
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Ciao, come stai?
19: Vado a fare un tagliandino.
18: Ok, ma stai bene?
19: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
18: Ma Levante è una carrozzeria.
19: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
18: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
19: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.07, Leo Vicari, quasi gol. Io ringrazio voi che ci siete in tanti. Paolo Alberti che sta ancora qualche minuto con noi. Grazie Paolo, ciao di nuovo. Paolo? Perso Paolo.
0: Io ci sono.
1: Eccolo, eccolo
0: bene.
1: Qua, eccolo qua. Paolo, intanto, no, innanzitutto, è già cominciata la nuova stagione a Ferrara? Oppure è un momento di così di ancora chiusura di quella vecchia?
0: Le due cose, nel senso che c'è una normale coda legata al fatto che un po' di saluti, di iniziative eccetera, e un po' per il fatto che obiettivamente anche fuori dal campo abbiamo fatto parecchio quest'anno, quindi stiamo, ieri eravamo a una manifestazione in prefettura sulla sicurezza stradale, abbiamo ripulito un parco, insomma abbiamo fatto un po' di cose e quindi siamo ancora da quel lato lì un po' impegnati. Poi c'è tutta l'altra parte che già adesso ci impone di occuparci di quello che succederà da agosto in poi.
1: Bene Paolo, allora io stanotte sogno che io sono in una, che sono in un albergo dove c'è una sala convegni, no? Come sono in tanti alberghi, dove è presente Fossa dei Leoni, e Fossa dei Leoni fa un coro contro un giocatore della, contro un giocatore precisato nel sogno ma che non esiste nella realtà, della Sampdoria, così. E dico, ma perché avete fatto questo coro? Perché non hai sentito cosa ha fatto? Ah sì sì, ok. Intanto, e loro sono dalla parte di chi è seduto nella sala convegni.
0: Ok.
1: Tu sbuchi da dietro il palco praticamente e dici, Leo vieni che adesso è un buon momento, che ti presento la squadra, ti presento i ragazzi, ti presento i ragazzi. Io vengo quindi con te nella pancia dell'albergo praticamente.
0: E i ragazzi sarebbero sempre
1: No, no, no, no, no, ti presento i ragazzi. Allora io ti seguo e tutti in questi corridoi, bella presidente, buongiorno presidente. E ti ricordi settimana scorsa quando arrivò il messaggio che diceva Paolo Alberti for president, no?
0: Ah sì.
1: E quindi tu, e tu eri il presidente. Presidente, come ti vedo bene, così. No, cominci a presentarmi i ragazzi. Ecco, no, perché oggi hanno avuto doppio allenamento, quindi te li presento adesso, che adesso vanno in camera, che poi andiamo in ritiro. Tu eri diventato presidente dell'Udinese.
0: Zico Udinese.
1: Proprio lui, esatto, esatto, quaterna di Zico, esatto. Quindi io spero che questo ti trovi bene, ecco, spero che questa mia ti trovi bene, come le mail, come le lettere di un tempo, e spero.
0: Ma in tutta questa mia nuova carica nell'Udinese Calcio, che butta la via decima in Serie A, mi sembra, cioè, insomma, sì, sì. Non è proprio la fossa, che
1: ma
0: cazzo,
1: cioè, bene, proprio, cioè, folta rappresentanza della fossa, cioè, cioè non il la tavolata, cioè, no,
0: ma c'era
1: lì
0: anche via Rivareno come
1: non me lo ricordo, no. Non mi ricordo se ci fosse. Salutiamo via Rivareno 4H e in bocca al lupo già a questo punto, lo dico io, per la prossima stagione della Fortitudo. Vuoi dirmi al volo qualcosa sulla Virtus, Paolo, prima di salutarci?
0: Ma guarda, l'altra sera ero lì a gara 5. Io devo smetterla di scambiare due parole con Dario prima della partita, perché ritenendolo un grande conoscitore di basket, lui ha detto, ma guarda, secondo me se si sta punto a punto è durissima, se invece partiamo forte. Allora, visto che siamo partiti forte, ma come diceva Petitto, ci hanno rubato l'idea e loro sono partiti forte uguale. Io ho vissuto momenti, quindi cosa conta, che siamo partiti forte o che siamo punto a punto? Poi alla fine l'abbiamo sfangata.
1: Avete fatto la cosa più fortitudina che io vi abbia mai visto fare: prendere un canestro su alle hoop dal passaggio.
0: No, quella è stata una roba. Allora, quella è la classica cosa che dici, ok, abbiamo perso, ma non perché voglio dire, di tempo ce n'era, c'era. Sì. Però sono quei segnali inequivocabili che ti arrivano dal cielo, che dici, guarda, mi dispiace, ma oggi gli dèi vogliono assolutamente questo tipo di risultato. Il fatto invece di averla portata a casa determina, sottolinea e conferma il fatto che comunque questa sia una squadra che prima di dargliela su la devi proprio ammazzare, soprattutto in certi interlocutori, perché Edwards mostruoso, ma Hackett, cioè, siamo oltre ai film d'azione più redditizi. poi nel medio lungo periodo, ovvero semifinale ed eventuale finale, non semplice, perché quello, una delle cose che apprezza la Virtus è che non si è molto pianta addosso, pur avendo, perché questa Bologna calcio e basket gli infortuni non ci sono mancati, giusto non piangersi addosso, però sai, un playoff senza due giocatori determinanti, sì, così è dura. Poi
1: due giocatori determinanti così, di cui uno un po' in polemica, e ho detto un po'.
0: Sì, però, sì, sì, però insomma, dandogli il giusto credito rispetto a quello che ha fatto in questi anni, può essere anche in polemica, ma nel momento in cui il suo piede scavalca la linea laterale e entra in campo, è tutto da un'altra parte. E allora, in questa atmosfera, giocando ogni due giorni, avere quei due in più, soprattutto da una parte lui, dall'altra parte quello meno battezzabile, perché è lungo lungo ma esterno, sì, è un limite. Tutto questo, ha il roster, la voglia, la credibilità, il numero uno di regular season,
1: guarda, per in realtà Paolo
0: come obiettivo vince lo scudetto, dopo se non succede pazienza.
1: Guarda, io ne faccio anche una questione di, adesso non dico spogliatoio perché non voglio dirlo spogliatoio, però il senso è simile, cioè guarda caso nello stesso momento c'è uno scazzo in Fortitudo Fantinelli Caia e c'è una doppia versione dei fatti Virtus Paiola, un po' così, no? Cioè, secondo me, se lo scazzo e la doppia versione dei fatti sull'allungamento del contratto fosse stato con altri giocatori, secondo me era meglio. Mentre invece quando vai a investire le bandiere in questo, secondo me c'è il rischio che si riverberi un po' nell'ambiente, tutto lì.
0: Sì, devo dire che ecco, in questo senso gara 5 è stata abbastanza confortante.
1: Vero, ma che, come lo fu gara 5 con Avellino della Fortitudo, no?
0: Certo,
1: però poi
0: però
1: sono cose che ti porti un po' di, sono cose che un po' avvelenano.
0: No, ma che ci sia qualche un po' di sabbia negli ingranaggi dovuto a tutto questo può starci. Poi è vero che, senza che suoni come perculatoria, ma gara 5 con un Avellino che a gara 5 è venuta avendo speso forse anche molto di più di quello che aveva e che dopo due minuti è finita la partita, è un conto. Sì. Quando ti trovi a meno 7 con la gente che fa canestro,
1: sì,
0: quando,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: vuole,
1: quando non vuole, tirando fortissimo peraltro,
0: cioè, a un certo punto ho guardato le statistiche, stavano tirando, abbiamo fatto la zona che insomma anche al DLF quando ero piccolo io la facevamo meglio, tutto quello che ti pare,
1: dice anche Dario,
0: però,
1: sì,
0: però per tre quarti tirano col 65% da tre, sì, qualche dubbio che sia segnata ti viene, e il fatto di averla riportata a casa e tutto questo nei primi due minuti del quarto quarto di Tigna, devo dire che depone a favore di un, se non uno spogliatoio, un gruppo di ragazzi che, ribadisco, prima di sconfiggerli li devi proprio sotterrare, perché sennò.
1: Paolo, ti saluto con un messaggio per il presidente Paolo Alberti. Notavo che Paolo Alberti esteticamente mi ricorda molto il sindaco di Bologna, ecco.
0: Quando voglio sentire dei complimenti vengo da te.
1: Vieni qua, ecco, così vedi quante cioè, forza Udinese ci scrivono, va bene, Leo bevi meno, ecco. Paolo, ciao, grazie, ci sentiamo settimana
0: ciao,
1: prossima,
0: un abbraccio, ciao. Ciao.
1: Allora ecco chi aveva scritto: Paolo Alberti for president, confermo, quindi sono un po' artefice del tuo sogno, dice Gabo, va bene. Ragazzi, io sono carico a mille per Difra, ci dice un ascoltatore, vi leggo, state parlando di italiano, state, molti di voi che ci scrivono stanno girando pagina e sono contento di questo, perché come lo ha fatto Vincenzo Italiano evidentemente già da tempo, lo ha fatto il Bologna da oggi, formalmente, ufficialmente, non ci credo neanche se me lo dicono con il pento dal Didiabolic non erano già pronti a questo, e non vedo l'ora di conoscere il nuovo nome dell'allenatore del Bologna. Sono arrivato al termine della mia così della narrazione, della storia. Con Vincenzo Italiano, storia univoca, perché ce l'avevo io la storia con Vincenzo Italiano, parlandone di fatto tutti i giorni. Lui non ne fregava niente, ovviamente, a lui del sottoscritto. Ci sono arrivato esausto, estenuato e prosciugato. Non avevo più niente, neanch'io, io non avevo più argomenti e temevo moltissimo che non ne avesse neanche lui. E da oggi è ufficiale che non c'erano più assolutamente corrispondenze, argomenti e senso di prosecuzione tra il Bologna e Vincenzo Italiano. Comunque vada la sua carriera e soprattutto comunque vada l'inizio del prossimo campionato dei nostri rossoblù. Mi chiedete di Domenico Tedesco, non ho, è l'unico nome di cui io non ho alcuna contezza per cui vi posso venire a dire è bravo, non è bravo, è giusto, non è giusto. Io continuo a dirvi, per me gli allenatori non esistono dei fenomeni e non esistono degli scarsi, esistono allenatori più adatti o meno adatti. Sull'adatto o meno adatto io vi dico sì, no, forse, vi do le percentuali, vi motivo su tutti quanti gli allenatori che volete, non Domenico Tedesco, perché non ho la conoscenza, devo ammettere, in questi anni non ho avuto la curiosità di approfondire. Non so se sarei convinto all'inizio, dovrebbero forse convincermi, ma forse ci metterebbero poco. Arrivo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
24: Barberino Outlet dal

0: Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Le 15:23, Leo Vicari quasi gol, è cominciato da un'ora e venti circa un nuovo periodo, una nuova era, una nuova fase della storia del Bologna senza Vincenzo Italiano e il suo staff al comando delle operazioni tecniche, della gestione del comparto squadra. Ci state scrivendo in tanti, la nota del Bologna per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento è che il Bologna Football Club 1909 rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club che di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna. Ve lo ripeto questo, consiglio anche nel mio piccolo la Fra di ripeterlo più volte dopo durante la sua trasmissione. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo al Bologna. Il Bologna non scrive mai una parola in più o una parola in meno nei propri comunicati. Al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Poi ci sono i ringraziamenti e gli auguri per il proseguimento della carriera. Vi leggo, vi ascolto, provo a cominciare in ordine cronologico. A parte che saluto Matte Negri, grazie Matte, scusa ma l'ho visto soltanto adesso il messaggio, se no avrei chiesto a Paolo cosa ne pensava appunto di un nuovo allenatore per valorizzare Orsolini, ancora capocannoniere del Bologna per l'ennesimo anno. E io sai che su questa diatriba sto dalla tua assolutamente. Grazie a Vincenzo, spero solo che l'obiettivo di Saputo ora sia costruire una squadra per fare divertire il pubblico. Sì, io credo che non la costruisca Saputo la squadra, sono certo che non la costruisce Saputo, spero che Saputo abbia voglia di divertirci e farci divertire. Molto spesso il divertimento coincide anche con i risultati. Se vogliamo fare una cosa di classe, salutiamo Vincenzo con buon viaggio di Cremonini, dice Nicola. Sì, buon viaggio più da queste parti. Ciao, Eusebio Di Francesco, dice Angelo 60. Faccio il tifo per lui, dimenticavo. Quando passi da San Giovanni in Persiceto ti offro da bere al Venezian. Ti offro da bere, parlo italiano, dopo anche c'è la versione sottotitolata. ti offro da bere al Venezian Terzo Tempo. Ok, allora io non passo ultimamente molto da San Giovanni in Persiceto, anche se ci sono andato delle volte quando avevo la macchina, ci andavo più spesso. Ci sono i miei nonni al cimitero a San Giovanni in Persiceto, però se posso traslare il tuo invito, che, per cui sei carinissimo Angelo 60, a Giacomo Gelati e famiglia, lo faccio volentieri, glielo diciamo domani. Buongiorno, hai fatto bene a dire che noi fondamentalmente siamo dei buonaccioni nel senso nobile della parola, ma non abbiamo l'anella al naso. È proprio così, Marco, è proprio così. Cioè, a me sembra veramente che ci siano un sacco di protagonisti, facciamo così, del mondo del calcio, soggetti tesserati del mondo del calcio, che negli anni, io sono, allora io ho il tesserino dal 2003, le prime interviste ho cominciato a farle nel 2000, al basket le facevo. Io ho visto tutta una serie di idoli, eroi, adulti, gente per me inarrivabile, no? Da casa. Io ho visto una serie di gente sopravvalutata dal punto di vista proprio dei concetti, della intuizione, della tempistica con cui dicevano, facevano certe cose, che sono arrivato a un punto di tale disillusione nei confronti dei protagonisti del calcio fuori dal loro ambito, che penso di aver sviluppato un certo fiuto. Allora, il Vincenzo Italiano che mi arriva a Bologna completamente diverso da Thiago Motta, perché mi arriva un po' ruspante, con quel piccolo accenno di camminata anche nevrastenica da calciatore di altri campi rispetto a quelli di Thiago Motta, nonostante sia stato un bravissimo giocatore, Vincenzo Italiano, però che ha lottato non per delle coppe ma per delle salvezze. Questo affamato di calcio, questo non agitatore di folle, ma sicuramente passionale allenatore di campo, molto poco filosofo. Io l'ho detto, io ci andrei a cena con Italiano appena arrivato a Bologna a parlare di calcio, perché mi sembra che sia quello di cui lui ha una gran voglia di parlare anche fuori dal campo. Poi, come sempre succede, ci si conosce meglio, ci si supporta e ci si sopporta, e quando si arriva a un punto in cui vengono a cambiare le basi, i paradigmi, fondamentalmente tutto quello che aveva spinto prima a volersi venire incontro non c'è più. E allora vengono fuori anche un po' i difettucci. Io l'altro giorno guardavo Fra Uomini e Donne e ci sono due che stavano uscendo insieme e sembravano instradati all'uscire veramente insieme, cioè all'uscire dal programma e a fare coppia. Quando lei a un certo punto dice: però scusa, l'altro giorno io e te abbiamo fatto di tutto per inseguirci, vedersi la sera, e la prima cosa che mi dici è: ma guarda che occhiaie che hai. Fa: io però non te l'ho detto che a te puzzava l'alito. Quindi quando ci si comincia a conoscere un po' di più, non ci si deve dimenticare, in qualunque rapporto, in qualunque che bisogna, del fatto che dall'altra parte ci si aspetta che cerchiamo di darci il meglio. Quindi in quel momento lì io non ti posso dare degli occhi fantastici perché ho le borse sotto gli occhi, essendo stata alla fine di una giornata, tu non farmelo pesare. E io non ti farò pesare davanti a tutta Italia che tu avevi mangiato l'aglio e che puzzavi. Ok? Se invece si comincia a mettere davanti se stessi, che non vuol dire essere rigoriferiti, ma vuol dire: mi sta talmente sulle palle che tu hai quella faccia lì oggi che me ne sono fregato di mangiare l'aglio. Quando si arriva a quel punto, signori, meglio separarsi, perché la relazione ha una crepa e nessuno vuole metterci dello stucco in quella crepa. Nessuno ci vuole mettere della malta, del cemento, nessuno vuole darci della tinta dopo. E quando Italiano ha cominciato a parlare di tutt'altro rispetto a quello che tutti noi eravamo abituati a sentirlo, a sentirgli dire, è stato un segnale d'allarme inequivocabile. E infatti qua oggi nessuno è sorpreso. Ci si può rimanere male, certo che ci si può rimanere male, certo. Io lo so che Matte Negri ci rimane male, io lo so che Manfred gli ultimi giorni ci è rimasto veramente male. Io no, io avevo paura che rimanesse, proprio l'ho detto, avevo paura che si dovessero sopportare e ad andare avanti. Però nessuno, né Matte Negri, né Manfred, né tutti quelli che trasmettono qua, né la maggior parte di voi, nessuno è sorpreso di quello che è successo. Diciamoci la verità. Perché stiamo facendo il paragone Italiano-Motta? Perché siamo arrivati alla fine, più o meno gli stessi giorni, voglio andare a vedere che giorno era quello con Tiago Motta, più o meno erano gli stessi giorni, e ci siamo arrivati tutti, ammettiamolo, preparatissimi. Preparatissimi. E se lui fosse andato da De Laurentiis per sentire l'offerta, quando è tornato gli hanno dato il ben servito e Allegri va al Napoli, yahoo, Stefano Da Funo. Ma Stefano Da Funo però, ma a te che te frega? Ma tu obiettivamente, Stefano Da Funo, avresti continuato con Italiano? Tu eri convinto che quello che avevamo da darci e da ricevere reciprocamente sarebbe stato buono? Io no, io avevo una gran paura, io sentivo lo stesso odore calcistico di quell'ultimo anno fatto con Donadoni e di quell'ultimo anno che rischiavamo di fare con Guidolin, con nessuno che era convinto di farlo, né noi né loro. Dai che domani ci gustiamo il nuovo allenatore, guardiamo avanti a testa alta sognando nuove avventure. Claudio, mi piace questo messaggio, dai, è vero, non vedo l'ora di gustarmi il nuovo allenatore del Bologna. Ascoltatore dice che preoccupazione, penso che non dormirò stanotte, ma io credo che se non dormirai sarà per altro e non per il futuro del Bologna e di Vincenzo Italiano. Sospiro di sollievo, dice Chiara, del Bologna per l'ingaggio di 3 milioni all'ex mister. Guarda, non è la prima cosa a cui penso, e vi ricordo anche che l'ingaggio di Italiano era di 3 milioni per lui, ma ovviamente il Bologna avrebbe speso di più, quindi se vogliamo fare proprio i venali, non è di 3 milioni ma di più il risparmio del Bologna, però noi non lo possiamo sapere, perché io non lo so se la risoluzione consensuale è simile da un punto di vista contrattuale, da un punto di vista di buona uscita, da un punto di vista di accordo alle dimissioni. Io me ne frego anche abbastanza. Cioè, a me se il Bologna ha liquidato, ha pagato Italiano, ragazzi, siamo nei termini di legge, fatto bene. Cioè, non sono certo qua a dire no, Italiano è anche andato via con dei soldi. Ricordo solo che 23 anni fa, quando Guidolin lasciò il Bologna a 5 giorni dall'inizio del campionato, praticamente andò via con un sostanzioso indennizzo, no? E però passò che Guidolin è andato via, dimissioni, brisa, dimissioni non ti liquidano, cioè il TFR, ma non è che ti spingono alle dimissioni, ti danno dei soldi, no, allora è risoluzione consensuale. Cioè, parla uno che l'ha vissuta questa, cioè io non ho preso una virgola in più di quello che dovevo prendere. Dimissioni, anzi ho lasciato tutte le mie tutele lì. Non è che è stato il Bologna a comunicargli che non avrebbero proseguito insieme, disse Mauro il tornitore. Se lo fa il Bologna deve pagarlo fino all'ultimo centesimo. Io la vedo dura perché nel comunicato non c'è scritto questo, e se io sono l'avvocato di Vincenzo Italiano, dopo che leggo una cosa del genere ti querelo. Quindi io non credo che il Bologna si sia esposto in questo modo a una querela. Davide dice: comunque assurdo, ogni volta che mi sento qualcosa, in questo caso che Italiano rimanesse, accade esattamente l'opposto. Sentiti. Avanti. Sentiti. Allora facciamo così, sentiti 84 numeri e dicceli.
14: Ecco,
13: sentiti 84. Pensiamo noi al resto. Ecco, noi ci fideremo a quel punto. Allora, poi a me dispiace molto che il mister vada via, ma capisco le sue ambizioni. Qui più di tanto non si può fare, purtroppo. Sì, adesso qui più di tanto non si può fare, purtroppo. Io poi però guardo la carriera di Italiano. La carriera di Italiano è che lui non ha che, non è che abbia fatto poi più di tanto. Cioè, insomma, il punteggio, il posizionamento in campionato, cioè, è sempre quello, eh. Sì, non è mai andato in Champions Italiano, eh. Cioè, anche tornare adesso, oggi è il giorno che mi tolgo io le cose da... No, perché, scusami, mi tolgo anche i calzini oggi dalle scarpe, eh. Ecco, meglio di no, oggi meglio di no. Vengo dalla palestra. Sta storia del io ho avuto il coraggio di prendere la panchina del Bologna, ma buona, eh? Adesso buona con sta storia qua. Era la panchina più rovente, ma dove a Bologna è la panchina più rovente? Ma cosa di, ma cosa ci siamo fatti dire? Il Bologna in Champions, che non ha mai fatto la Champions se non una partita con l'Anderlecht del 1964-65, tre partite finite con la monetina, che era Coppa dei Campioni, non Champions, ti ha dato la possibilità di farti vedere otto partite nella maggiore manifestazione continentale, visto che tu avevi fatto soltanto la Conference. Cosa? Era la panchina? No, io ho avuto il coraggio di andare a Bologna, che tutti mi dicevano non andare a Bologna. Ma chi ti diceva non andare a Bologna? Ma chi? Ma lo voglio conoscere. Ma chi non sarebbe venuto a Bologna a fare la Champions al Bologna? Anche solo, te lo giuro, per mettere in vetrina se stessi. Perdi tutte le partite, però fai vedere una squadra spumeggiante, come fece De Zerbi al Benevento e al Palermo, che prendeva delle squadre insalvabili. Cosa faceva? Dai, giochiamo con quattro punte. Così si faceva vedere che faceva il calcio spumeggiante, ed è cominciata così la carriera di De Zerbi. Quindi, ragazzi, adesso che italiano, povero italiano che doveva stare a Bologna, che non c'è ambizione? No, proprio. Il Bologna gli ha dato la possibilità di avere una squadra che insieme a lui ha vinto la Coppa Italia. Il Bologna gli ha dato la possibilità di avere una squadra che giocava 8 partite in Champions League, e il Bologna gli ha dato una squadra di confermarlo aumentando i soldi del suo ingaggio per giocare l'Europa League, con una squadra fatta anche con un mercato dispendioso, comunque, come quello dell'anno scorso. È stato bellissimo il mercato dell'anno scorso, purtroppo no, qualche giocatore non ha reso, ma è stato sicuramente un mercato dispendioso. Quindi, per cortesia, basta con la storia italiano coraggioso che ha preso lui la panchina del Bologna. Basta con questa storia, anche da parte sua. Noi siamo, credo, abbastanza scafati, non mi interessa dell'intelligente, abbastanza esperti e scafati per sapere che ha detto una cosa totalmente pro domo sua. Arriviamo.
15: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
16: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
15: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
17: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
15: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 15.44, Leo Vicari, quasi gol, puntata strana, domani abbiamo Enrico Faggiano, insieme a Francesco Zizzari, a Giacomo Gelati, e oggi andiamo avanti noi. Oggi andiamo avanti noi, più tardi poi chiamiamo anche un amico che ci racconta appunto di un'altra occasione per l'estate a Bologna, ma andiamo assolutamente avanti noi. Ti ringrazio, amico, che mi dice bravo Leo, quando ci vuole ci vuole. Quando ci vuole ci vuole, quando ci vuole ci vuole. Se no ci mettiamo qua, leggiamo per 2 ore e mezza il comunicato del Bologna. No, siamo qua a fare una trasmissione, vi diamo spazio. D'oggi do spazio anch'io a quello che penso della fine di un rapporto del Bologna con il suo ex allenatore, che negli ultimi 2-3 mesi secondo me ne ha fatte di tutti i colori per fare in modo di rimpallare su altri paranoie totalmente sue, e alla fine credo che le cose siano andate come non potevano andare altrimenti, se parliamo di cose virtuose. Allo stesso tempo io lo ammetto, ero quello che dicevo, impossibile che il Bologna italiano si separino, perché rilevare il contratto di italiano vuol dire che c'è qualcuno che ci crede più di quanto ci ha creduto il Bologna l'anno scorso. Vediamo chi sarà, vediamo chi sarà, anche perché in tutto questo ricordiamoci che il Milan, perdendo in casa col Cagliari, libera una panchina molto pesante, molto molto pesante. Vocali fra che sono arrivati,
3: ripeto la stessa cosa.
2: Doveva ripetere la stessa cosa, ragazzi. I vocali, noi vi ascoltiamo al massimo un minuto. Non è che se mandate 3 vocali da 50 secondi, noi li ascoltiamo tutti e 3. Quindi dai, cominciamo con tutti i vostri vocali.
4: Ciao Leo, sono Massimo, saluto anche il tuo ospite Paolo. Allora, considerazioni, ormai considerazioni su un dato di fatto, quindi italiano va via. Stamattina ascoltando Dario mi aveva dato proprio l'idea che fosse questa il finale, però la mia curiosità è questa, anche un po' ironica. Allora, lui ha detto che va via, ok, ma grazie a tutto quello che ha fatto, bla bla bla, va bene, per carità, ma il Napoli non ha ancora comunicato chi sarà il nuovo allenatore. Io ho sentito oggi su Italia 1 che Allegri è ancora in ballo, con una percentuale anche importante, quindi
2: leggi il comunicato del Bologna. Il Bologna italiano hanno rescisso consensualmente il loro accordo contrattuale, indipendentemente dal futuro professionale dell'allenatore. A noi obiettivamente questo deve fregare abbastanza meno, non dico zero, meno, noi devi importare meno. Grazie del vocale, Massimo, ovviamente. Qua, ancora.
5: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Italiano si è comportato come alla Spezia a Firenze, né più né meno, però la differenza con Thiago Motta è netta.
2: No,
5: io ribalto la grande Thiago Motta.
2: No, calma. Che poi uno dica, quando Italiano va via c'è sempre un pochino di idea del non detto, del ci siamo lasciati con uno strappo, ci sarà poi da ricucire eventualmente, non ti rimpiangeremo, così via. Può esserci un filo conduttore di questo genere, ma non c'entra niente Italiano come è andato via oggi di come è andato via dalla Spezia e a Firenze. Rifacciamo, torniamo indietro. Italiano salva lo Spezia il primo anno in Serie A, e lo Spezia vorrebbe confermarlo. Italiano si prende i suoi giorni, decide di rimanere allo Spezia, ma nel nuovo contratto c'è una clausola particolare, perché in Italia non siamo avvezzi, mentre in Spagna sì, in altri campionati sì, in Italia no. C'è una clausola per cui se arriva una squadra che lo vuole così tanto e lui accetta questa squadra, la squadra pagando 1 milione di euro può liberare Italiano dal contratto. Succede che a Firenze, per questioni io credo meramente economiche, Gattuso, che era stato già annunciato come nuovo allenatore dei Viola, se ne va. rottura. Forse c'entrano anche i procuratori e così via. La Fiorentina si ritrova senza allenatore. Siamo a giugno inoltrato. Fiorentina vira decisamente su Vincenzo Italiano, che aveva da poco rinnovato con lo Spezia, paga la clausola rescissoria. Italiano fa armi e bagagli e in un giorno va via. È simpatica come cosa? No, se sei uno spezzino. No, non è per nulla simpatica, ma è uno scappare di notte? No, non lo è. Perché è un accordo che andava bene a tutti. Ovvero, Vincenzo, tu non te ne puoi andare a meno che non si paghi una penale di 1 milione. La penale viene pagata. È stato valutato il valore del contratto di Italiano, 1 milione. Ok? Il cartellino di Italiano. A Firenze lui va via senza contratto. Era finito il suo contratto a Firenze. Poi le voci del se avessimo vinto la conference, se avessimo fatto l'Europa League, forse sarebbe rimasto, forse le avremmo proposto e così via. A Firenze nessuno avrebbe confermato Vincenzo Italiano dopo le due finali perse e lui non aveva più voglia di rimanere. Qua è la terza storia diversa, che racconta di un italiano che rescinde il contratto, non l'aveva mai fatto.
5: Thiago Motta con il suo comportamento sempre un po' più distaccato è uscito molto molto meglio, ma dai, lo sto rivalutando alla grande, dai. Non ha fatto il capopopolo, non ha fatto niente di tutto questo, ha lavorato sempre seriamente, ha fatto giocare Bologna meglio di come lo fa giocare Italiano, perché comunque 3-2 tecnicamente per me Thiago Motta è strasuperiore, e se ne è uscito da signore, tra l'altro Thiago Motta non aveva un altro anno di contratto ancora, quindi a maggior ragione.
2: Aspetta un attimo. Ora, io ripeto, il revisionismo storico è qualcosa di cui noi siamo maestri in Italia. E ci sta, Lollo, che a te Thiago Motta piacesse. Ci sta oggi anche una rivalutazione dopo tutti questi anni di quello che è stato quella separazione. Ma Thiago Motta se n'è uscito da signore. Per cortesia, pensalo, divulgalo, scrivilo sui muri. Non ti aspettare che qualcuno ti dica: oh, sai che è vero, è proprio uscito da signore. Se c'è proprio una cosa che non ha fatto Thiago Motta, è uscirsene da signore. Mi va benissimo che ti piaccia come allenatore, mi va benissimo che ti piaccia come standing, come status, mi va benissimo che ti piacesse anche quel suo modo finto sobrio di affrontare le conferenze stampa, questo suo modo, come dici tu, a te non piace il capopopolo, e ok, Thiago Motta se n'è uscito da signore? No.

0: l'11 è il compleanno di due persone speciali, il 10 è il compleanno di persone speciali della radio, vi farò anche un vocale che vi farà dei buonissimi auguri di buon compleanno dal nostro mitico Vincenzino. Sperando che vada a Napoli, non si sa ancora. Comunque, un abbraccio, ragazzi.
1: Non lo so, Dani, non lo so. Trovate Daniele tutti i giorni nella mia Bologna Cooking Class. Seguitela anche su Instagram. Fanno dei video anche carini e divertenti. E sempre in via Orfeo, lo trovate alla drogheria degli elefanti. Vocale, siamo qua.
2: Ciao, secondo me aveva un accordo già da un paio di mesi e da lì in poi si sono messi a fare tutto un gran cinema delle dichiarazioni, del piano, dei giocatori, del progetto, tutto un gran cinema, ma il contratto ce l'aveva già da un paio di mesi firmato con Napoli.
1: Per me no. Ciao. Per me assolutamente no, anche perché il Napoli doveva separarsi da Conte. Per me assolutamente no, non c'era nulla di firmato, non c'è nulla di firmato neanche oggi. Sono d'accordo con te sul cinema, permettimi una sfumatura. Cinema, chiudiamola lì, non gran cinema, gran cinema proprio non lo è stato. Cinema sì.
3: Allora, mettendo in conto che io sono molto d'accordo con Aquilani, che secondo me può essere il nuovo che avanza, però è un allenatore giovane, ambizioso, quindi mettiamo caso che a Bologna faccia Baine, e lo spero vivamente se dovesse prendere lui, fra uno o due anni siamo da quel mero e da quel pelo. Essendo un allenatore ambizioso, vedrete che verrà richiesto da grandi squadre e non dirà di no. Bisogna, secondo me, trovare un profilo che sia già stato in una grande squadra, sia stato scottato, e nel caso a Bologna faccia bene, e secondo me Di Francesco è un allenatore che può fare bene. Nel caso in cui faccia bene, e anche qui me l'auguro, abbia la forza di dire: non ascolto le sirene delle grandi squadre. Tutto qui, secondo me.
1: Per me, tu, allora, io ho seguito tutto il tuo ragionamento, che analiticamente fila, fila. Però stiamo parlando di pallone e io non credo che oggi, se vai a prendere Di Francesco, tu sei sicuro che tra due anni, quando ci avrà riportato in Europa, lui non avrà la voglia di andare da un'altra parte, perché sennò ci delude. Ragazzi, il calcio è fatto di continuo cambiamento. Adesso non è che voglio andare a parlare di principi di chissà quali discipline, però l'essere umano è fatto anche di continuo cambiamento. Poi siamo noi che, forzando il cambiamento che fa parte del nostro ciclo di vita, delle volte diventiamo invece, al contrario, molto abitudinari, andandoci a rintanare nella nostra comfort zone. Ma io non posso oggi dire: no, non prendiamo quell'allenatore perché è troppo bravo e quindi tra due anni andrebbe via. Cioè, raga, allora smetto di seguire il calcio. È ciclico che sia così, è ovvio che sia così. Invece no, devo prendere qualcuno che è meno bravo, però è fedele. Ora, amico, mi sembra quando in Boris c'era quel dialogo surreale tra Biascica e Nini Bruschetta, come si chiama, Duccio, che dice: io ci provo sempre con le donne meno belle perché sono sicuro di avere più possibilità, così dopo stanno con me. Cioè, ma proviamoci con quello che ci piace. Cioè, non... mi sembra tutta una serie di analisi applicata alla paranoia dell'importante è che qualcuno mi scelga e non quanto sia bravo e non il perché mi scelga, che mi sa anche un po' di mestizia applicato al calcio. Ma vogliamo Aquilani? Pigliamo Aquilani e tra due anni facciamogli un biennale, e tra due anni, se le cose sono andate bene,

0: Bene, abbracciamoci, vediamoci in piazza e auguriamoci il meglio. Oh, è calcio, eh? No, noi dobbiamo andare avanti mille anni con lo stesso allenatore, perché così siamo sicuri che non ci tradisce. Magari più scarso, però non ci tradisce. Boh, io francamente, amico, non sono per la quale. Ecco, io vorrei prendere quello proprio che l'anno prossimo mi fa godere. Poi se tra due anni non è più il mio allenatore, cosa me ne importa? Arrivo.
1: Quasi gol, presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
16: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
15: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
16: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
17: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
21: Inizio conto alla rovescia.
22: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 16.05, Leo Vica, sì, ve l'avevo detto che volevo parlarvi un po', volevo cominciare a parlarvi un po' di tutte le opportunità che abbiamo a Bologna in questa estate precocissima già, no? Che è arrivata a fine maggio, anzi già da più giorni che fine maggio, quasi da metà maggio in poi. Io sono molto contento che noi abbiamo comunque una città non a appiccicata al mare, ma che ci dà la possibilità a giugno e luglio di non sentirci, lo dico, sfigati se rimaniamo in città, se rimaniamo a Bologna. Abbiamo un sacco di aree verdi, abbiamo i colli, abbiamo il centro, abbiamo la Bolognina, abbiamo un sacco anche di regaz e di imprenditori che ci propongono il loro modo di intrattenerci, di aggregarci, stare insieme, guardare i mondiali, perché no? E c'è il Parco di Bologna, quello che un pochino ci unisce tutti, quello in mezzo al quale ci siamo passati tutti almeno una volta. Abbiamo tutti, credo, una storia da raccontare che riguarda noi e i Giardini Margherita, in cui il mio amico Carlo Di Gaetano fa parte dei boss del Garden Festival, no? Del Garden Sport Festival. Ciao Carlo, come stai?
5: Ciao, boss mi sembra esagerato, però grazie.
4: Ecco, come boss hog di Hazard, ecco, come
5: esatto.
4: Il vecchio Lestofante. Esatto, sì, ti manca solo che ti vesti di bianco come lui.
5: Esatto.
4: Va bene. Allora, anche quest'anno cosa ci fate ai Giardini Margherita?
5: Quest'anno ai Giardini Margherita, come gli anni passati, cosa facciamo? Partiamo in anticipo rispetto al torneo di basket ormai storico, classico, che tutti conosciamo, ma da un po' di anni lo anticipiamo, lo accompagniamo e poi continuiamo anche dopo di lui con un'area che si chiama Garden Sport Village, dove c'è street food, musica e tante altre attività, e un vero e proprio festival, Garden Sport Festival, che è una rassegna incentrata sullo sport, però da tanti punti di vista, da tanti angoli, e quindi il cinema, gli incontri, anche solo il piacere di guardarsi una partita insieme dei mondiali, infatti faremo la vedere la finale dei mondiali. Insomma, lo sport diventa il trade union per varie forme di arte e di intrattenimento, sempre all'ombra dei Giardini Margherita, lì dal playground. E quest'anno abbiamo fatto un bel programmino, secondo me, in cui abbiamo cercato veramente di mettere di tutto di più, da appunto la musica al teatro, allo stesso cinema. Insomma, cerchiamo di accompagnare le notti, l'estate bolognese, con per gli appassionati di sport soprattutto, con tanti eventi, ovviamente tutti rigorosamente a ingresso gratuito. E se volete ve ne racconto qualcuno.
4: Certo.
5: E allora, mi piacerebbe innanzitutto, cosa più importante, apriamo domani, visto che l'estate è arrivata con molto anticipo. Siamo contenti di aprire già domani 29 maggio con una grande festa di apertura con i ragazzi di Disco Vinello, e quindi ci sarà degustazione di vini naturali e DJ set, e quindi invito tutti gli ascoltatori a venirci a trovare per la prima sera. E poi partiranno anche eventi di diversa natura. Avremo un incontro con Olbi Sandri e Elisabetta Tassinari, condotto da Dario Ronzulli su Basket City, lo abbiamo chiamato Basket City e donna, proprio per parlare del basket bolognese tutto femminile, e poi avremo anche delle serate di cinema insieme a esperti di sport proprio a livello, come dire, storico, perché abbiamo coinvolto l'Università di Bologna. Faremo vedere alcuni documentari, alcuni film classici a tema sport, e ne discuteremo anche. Una cosa molto bella per gli amanti di calcio è l'evento del 4 giugno, che è una serata dedicata al football argentino, in cui prima proiettiamo il documentario più bello di sempre, dedicato a Maradona, che è appunto Maradona di Kusturica, e dopo parleremo, oltre che del film, di una mostra molto bella organizzata da un professore dell'Università di Bologna che si chiama Emanuele Meschini sui club di football argentina. Si chiama El Alma de los Clubes, e anticiperemo quelli che saranno i temi della mostra. È una cosa, per chi è appassionato di calcio argentino, imperdibile. E poi non solo, faremo vedere anche film classici, come proietteremo IGAT Game, presentata da Roy Minarini, che è il giornalista, diciamo, e esperto di cinema, ma secondo me più importante che abbiamo in città. È un vero piacere ascoltarlo. E il God Game è uno dei film, penso, più belli mai realizzati sul basket, film di Spike Lee. E poi faremo un'altra serata, secondo me molto interessante per chi ama la comunicazione come me e te. L'8 giugno faremo uno spettacolo che si chiama Il cinema degli sport, che è condotta da un art director e produttore di spot pubblicitari molto famoso, che si chiama Karim Bartoletti. Ha firmato pubblicità famosissime della TV, come quella dell'S Lunga, per esempio. Che cosa farà? Analizzerà, ci racconterà e ci spiegherà tutti i segreti dietro gli spot appunto più famosi a tema calcio, basket, tennis e via dicendo. Quindi un evento molto interessante per chi ama proprio questa forma d'arte, perché alla fine la pubblicità è anche una forma d'arte se fatta bene. E poi andiamo avanti con tanti altri. Ogni venerdì praticamente di giugno avremo DJ set e musica, e avremo come sempre l'evento dedicato al baskin, cioè al basket alla pallacanestro inclusiva, che unisce normodotati e disabili, che è un evento a cui teniamo tantissimo. E poi altri eventi di basket, di calcio. Avremo addirittura un evento dedicato agli appassionati di Bitcoin, che è uno dei nostri soci è molto appassionato. Faremo vedere la finale dei mondiali di calcio, ovviamente, e faremo anche uno spettacolo teatrale che si chiama Giganti Rossoblù, con Saverio Mazzoni e con i testi di Marco Tarozzi, che secondo me è molto molto interessante, appunto perché ripercorre le gesta storiche del Bologna degli anni 60. Quindi, insomma, per chi ama lo sport e chi ama stare all'aria aperta, ce n'è di ogni, ecco.
4: Ai Giardini Margherita, Carlo, di fianco al campo da basket praticamente.
5: Di fianco al campo da basket, e ovviamente quando inizia il campo da basket saremo aperti tutte le sere con stand food, col pastis en plein air, che è la versione, diciamo, ai Giardini Margherita del pastis. E quindi anche solo per venire a godersi il torneo e stare all'aria aperta, noi saremo sempre aperti dal 29 maggio al 29 luglio.
4: Ecco, visto che tu comunque di locali, serate, cultura, Bologna, insomma, sono tanti anni che ci bazzichi dentro, qual è il tuo rapporto con la Bologna d'estate?
5: Io sono contento che sia diventato quello che è diventata la Bologna d'estate, perché mi ricordo benissimo che io sono nato e cresciuto a Bologna, e 20 anni fa a giugno potevi, se non avevi la casa al mare, potevi letteralmente spararti. Invece adesso è quasi, si è ribaltata la situazione, cioè d'inverno Bologna offre, secondo me, meno a livello culturale, ma musicale in generale, rispetto a quello che offre d'estate, dove praticamente a giugno e luglio comunque ti giri, c'è un parco dove c'è un concerto, uno spettacolo teatrale, un DJ set, la qualsiasi. E secondo me questa è una cosa molto molto bella, contando che comunque le persone hanno sempre meno capacità di spostarsi, e quindi questo rende la città più vivibile, più sicura. E anzi, secondo me queste iniziative dovrebbero essere sempre più sostenute dal comune e dalla cittadinanza stessa.
4: Esatto, cioè bisogna far sì che queste iniziative non rimangano soltanto delle idee, o non rimangano delle one shot fatte un anno e poi lasciate lì. Adesso ne butto una: a me vedere la gente che balla in mezzo a Piazza Aldrovandi a me fa impazzire. dire, cioè, mi piace, no?
5: A me, anche a me piace tanto, però purtroppo è un rapporto sempre più complicato tra quello che è la, diciamo, un certo tipo di cittadinanza e chi si vuole divertire, e questo porta spesso a chiusure anticipate, limiti d'orario, che io capisco perché è sacrosanto diritto delle persone a dormire, però se c'è una cosa bella che non è cambiata in 2000 anni di Bologna, secondo me è che è una città che non dorme mai, non so come dire, e quindi questa è una delle salvezze in un mondo che cambia e che peggiora, è una delle cose secondo me da preservare più di tutte, e quindi bisogna anche avere una certa elasticità, secondo me.
4: Sì, penso anch'io, anche perché come è stata capace questa città da parte di chi ha deciso di starci, di viverci, non solo di chi ci è nato, di essere viva anche in quasi tutte le settimane dei mesi estivi, significa che questa città è stata sveglia, significa che ha ancora delle menti fresche questa città, che cerca di non arrendersi al carovita, che cerca di non arrendersi al guardare
5: al mondo che invecchia,
4: guardare la televisione o leggere il giornale.
5: Esatto, cioè, proprio, sì, ecco, è vero.
4: Quindi come facciamo io e te la mattina, no? Come facciamo io e te la mattina, esatto, al barazzo, ecco, così.
5: Esatto.
4: Io mi sono messo, ragazzi, è un anno che ho saltato, che salto le, io leggo i giornali tutti i giorni da sempre. Io sono più di un anno che salto le prime 8 pagine dei giornali. Ah, non ce la faccio più. Sono arrivato lì. Quindi vedere che c'è ancora qualcuno che ci crede, che resiste, che propone, che rischia del proprio, per me, per la nostra città, è una gran cosa.
5: Sì, grazie, perché è sempre più difficile tra comunque quello che senti sui giornali, la capacità delle spese di spesa delle persone e, diciamo, a volte una burocrazia che non ti aiuta, però ognuno è nato, per, secondo me, con una sua, diciamo, peculiarità. La mia, quella dei miei soci, è quella di far star bene le persone, portare novità in questa città, perché è una città che comunque è sempre stata e sempre sarà, mi auguro, recettiva, sì, a eventi, alla socialità, quindi non credo smetteremo mai di farlo.
4: Carlo, allora ridiamo l'appuntamento da domani ai Gardens?
5: Da domani al Playground dei Giardini Margherita, aperti tutte le sere fino al 29 luglio al Garden Sport Village.
4: Grazie, Carlo Di Gaetano, ciao.
5: Grazie a voi.
4: Mi fai, ciao, un commento anche al volo su italiano?
5: Io che dire, non riesco a essere arrabbiato, perché a me viene ancora in mente quella sera di poco più di un anno fa, quindi non ce l'avrò mai con italiano, quindi grazie di tutto, gli auguro il meglio. Un po' mi dispiace perché cambiare ogni 2 anni il progetto tecnico, mi chiedo come si fa a crescere, quella è la cosa che mi dà più amarezza della mossa in sede italiano, che gli vuoi dire, ha una piazza più grande, stimoli più grandi, fa bene lui.
4: Vediamo. No, fa bene lui. Allora, fa bene lui, ognuno fa sempre bene a seguire la propria indole senza arrecare danno a qualcun altro. Secondo me sarebbe stato più dannoso proseguire non convinti insieme.
5: Quello è poco ma sicuro, se non hai voglia di restare, quella è la porta, e ti ripeto, per me grazie infinite, perché comunque quel 14 maggio ci ha regalato qualcosa che, per me che sono cresciuto con i Bologna di Lanna e Zenoni, insomma, c'è anche, sì, sì, cioè, nel senso, qua la gente non si ricorda dello schifo che eravamo abituati, per me comunque gratitudine eterna.
4: Detto schifo tecnico, ecco, schifo,
5: esatto, schifo tecnico,
4: anche emozionale,
5: sì,
4: cioè,
5: anche emozionale, ti dirò, perché i ragazzini proprio non lo capiscono lo schifo anche emozionale che abbiamo vissuto. E quindi gratitudine eterna italiano, se devo essere sincero sono più preoccupato per il fatto che ogni 2 anni qua si fa e si disfa, e visto che non facciamo dei mercati da 100 milioni mi chiedo come faremo a stare sempre là sopra, però alla fine sono fiducioso in questa società.
4: Sì, facciamolo con le idee, come ha detto anche Fenucci, magari delle volte a forza di spendere dei 100 milioni male qualcun altro poi rischia anche di sbagliare, cioè lo diciamo, anche questo quest'anno per me ha sbagliato in 5, per me quest'anno. Io ho fatto il conto, sì, per me, di chi ha speso più del Bologna ha sbagliato in 5 quest'anno.
5: Speriamo continuino a sbagliare, e noi speriamo di continuare a imbroccarle tutte, come abbiamo imbroccato italiano, che alla fine devo essere sincero, all'inizio ero però insomma l'italiano della Fiorentina non mi faceva volare rispetto a quello dello Spezia, poi alla fine abbiamo avuto un italiano meglio dello Spezia e Fiorentina messi insieme, ci abbiamo visto il gran bel gioco e io non me lo sarei aspettato così bello, così scintillante, quindi spero di sbagliarmi anche stavolta.
4: Grazie Carlo, ci vediamo al Garden Sport Festival ai Giardini Margherita.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao, ciao. Vocali. Aspetta. No, no. Il turpiloquio.
0: Ciao, sono Roberto. Va bene. Ciao Vincenzo, grazie per la coppa, grazie per il tuo apporto, ma tu devi dire grazie anche al Bologna che ti ha pagato regolarmente 9.000 euro al giorno. Quindi un sacrificio ben pagato. Comunque non potevi mai dire, non avresti mai potuto dire che ti aspettavi un pochino più di gratitudine per due fischi alla fine del primo tempo dopo 9 sconfitte. Vediamo dove andrai se sarà sempre così. Buon viaggio, ciao, non ti rimpiangeremo.
4: Grazie, ciao, ciao anche a te.
6: Ciao Leo, sono Lorenzo Tenerife, permettimi di rimanere del mio parere. Adesso, non è che ho detto un'eresia, non è stato un signore, ma non lo è stato nemmeno italiano. Quindi se uno lo è stato ancora meno, comunque anche l'altro non lo è stato. Mettiamola
4: nessuno
6: qui.
4: Ti ha detto che hai detto un'eresia. Io ti ho detto che se vogliamo rivalutare una figura perché la paragoniamo a quello che oggi ha rescisso il contratto con il Bologna, però rivalutiamola secondo come sono andate le cose. Quindi mi va benissimo che siamo pieni di mottisti, ok? Ne ho una molto vicina in questo momento, no? Ecco, ne ho una qua davanti. Non mi va bene che Motta se n'è uscito da signore, perché la prossima volta che uno se ne esce come Motta, voglio che lo diciamo anche di lui.
7: Sì Leo, magari io ci farei la firma, cioè se viene Aquilani e vinciamo una Coppa Italia e poi tra due anni ci saluta per andare a Liverpool,
4: ma sono le cose ovvie delle cose, va benissimo, ci metto la firma anch'io. Fra, cosa dici, lo mandiamo le ultime parole di apriamo, vediamo, ce lo manda il direttore. Le ultime parole di Vincenzo Italiano dal nostro canale Instagram. Se non riusciamo a mandarlo indietro, allora aspettiamo che finisca adesso, perché ovviamente Instagram web non è esattamente come l'applicazione di Instagram sul telefonino di tutti noi. Aspetta, fammi dare un'occhiata. No, va bene. Non è un problema, lo mandiamo dopo. Lo stile mancato, grazie al mister, ma sarebbe potuto andare via con più eleganza. Mi dispiace perché è una città che riempie lo stadio anche dopo 11-12 sconfitte consecutive. Oddio, 11-12 consecutive, no, però vabbè, non la troverà mai più. Vabbè, d'altronde in questa città poi ci sta chi ci vive, italiano, io non credo neanche abbia avuto tutto questo rapporto con il tessuto sociale della città, per cui uno dice non perdiamo De Silvestri, cioè non è uno che De Silvestri lo vedo tutti i giorni io lo vedo De Silvestri, ma non perché con tutto il rispetto, a lui non frega vedere me, a me non frega vedere lui, no? Però chi vive la città alla Beppe Signori non è chi non la vive alla Roberto Baggio. Chi vive la città alla Ulivieri, Mazzone non l'ha vissuta Bologna. Mazzone in tre volte che è stata a Bologna non ha vissuto Bologna, no? Tempistiche, nuovo allenatore, poco signori, poco. Poi, come ho scritto anche a un altro ascoltatore, mi fa piacere che ci sia questa fotta per il nuovo allenatore, sì, termine molto, molto tecnico, fotta. Quello che io ritengo poco può non coincidere con quello che ritenete voi poco, certo. Vocale.
8: Ciao a tutti.
4: Ciao.
8: Non si può paragonare l'italiano a Motta. Motta aveva già deciso cosa fare a febbraio e ha preso in giro società e tifosi dicendo, tirandola per le lunghe, dicendo ne parliamo alla fine, sì, eccetera eccetera, sì. E sì, ci ha portato in Champions, però con giocatori come Zeze, Carafiori, Beukema, Lukumi, Salemekes, che adesso praticamente piano piano sono andati via tutti. italiana, ha fatto quello che ha fatto, però da un certo punto di vista comunque aveva avvisato che c'era la possibilità che non rimanesse il nostro allenatore. Non si può paragonare Motta a italiano. Poi è chiaro che mi scoccia, mentre con Motta più che mi scoccia, con italiano amen, buon per lui. E
4: sì, mi sembra che tu sei partito dalla fine per poi andare all'inizio, adesso che è stato tutto molto calcistico quello che è successo oggi. È stato molto meno calcistico gli ultimi due mesi di italiano, in cui secondo me aveva veramente perso la bussola e ce ne eravamo accorti tutti. Poi che qualcuno giustamente dicesse: no vabbè, ma l'ha persa, ma adesso la ritrova la bussola, vedrai che però oggi credo che tutta la città sia inequivocabilmente allineata, e quando tu sei uno che allinea la città su come ti sei comportato, su quanto hai sbagliato, sul fatto che era meglio non proseguire, siamo a posto così, Vincenzo, siamo a posto così con tutto e tutti.
9: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Mi chiedo a cosa è servito quell'appuntamento di oggi a Casteldebole.
4: Secondo me, scindere,
9: qualcuno ha cercato di fare un bluff e gli è venuto anche male. Secondo me il bluff è quello del Bologna, perché italiano è andato a Roma con i suoi dirigenti e aveva già le idee chiare, che era quello appunto di non
4: Napoli
9: le
4: chiare secondo te
9: di missioni consensuali. Se un allenatore dà le dimissioni consensuali senza avere un posto già sicuro, e pare che a Napoli non ce l'abbia sicuro, vuol dire che c'è un problema sotto, vuol dire che c'è qualcosa di ancora più peso, forse garanzie che non ci sono da parte del Bologna. Buona giornata a tutti da Manuel.
4: Boh, sì, anche tu Manuel mi sembra che sei partito con una tua idea, no? Cioè che il Bologna non dà garanzie a italiano. Poi ti chiedo anche questo: chi sono le società che danno garanzie al loro tecnico? Signori, è il tecnico che deve garantire dei risultati, eh? La società ti deve fare una squadra, ok? Poi ti deve pagare il 27 di ogni mese. Io, cioè, sentire addirittura girare la cosa come era il Bologna che non dava garanzie italiane, ma che garanzie? Boh.
10: Ciao Leo, sono Luca da Bologna. Io faccio una piccola riflessione velocissima sull'italiano, perché ci sono rimasto molto male, soprattutto per le dinamiche e per il fatto che ci fosse ancora un anno di contratto, quindi il paragone con Thiago Motta secondo me non esiste, e anzi tra i due mi sembra che Thiago abbia avuto un comportamento leggermente migliore. Ma
4: io capisco questa fotta di fare
10: tutti voi
4: questo paragone,
10: che siete
4: però
10: quelli che ci lavorano direttamente, lo fanno per lavoro, e noi come tifosi, ma non ci siamo rotti un pochettino le scatole di essere la rampa di lancio ma non il punto di arrivo di giocatori ambiziosi, allenatori ambiziosi, ma che dopo uno o due anni prendono e vanno via, e noi dobbiamo accettare questa cosa senza dire beo? Era una considerazione che mi sono permesso di fare,
4: allora,
10: perché mi sono veramente
4: nel
10: rotto
4: calcio,
10: le scatole.
4: Allora, nel calcio le squadre che sono un punto di arrivo sono forse 5 in tutto il mondo. Secondo, ma tu eri contento quando tu facevi dei mercati? E qua mi permetto anche di suggerirlo come argomento alla Fra. Ah, adesso ci vogliono tutti i nostri giocatori, ma non eravamo contenti quando facevamo dei mercati in uscita che nessuno voleva i nostri giocatori? Cioè, noi vorremmo tornare a quei Bologna in cui ogni anno avevi la stessa squadra, perché non riuscivi a, tra virgolette, smaltire, no, quello che era il giocatore che per il tuo progetto tecnico non andava più bene. Ragazzi, è il calcio. Il calcio è fatto di momenti anche molto brevi, e poi è fatto di soldi. Quindi, se a Beukema danno il doppio, due volte e mezzo lo stipendio che a Bologna, per me ci sta che lui voglia andare via. Non ci sta il modo, ma ci sta che lui voglia andare via e che faccia entrare nelle casse il Bologna 30 milioni, per dire, no? Per me è tutto normalissimo. Poi abbiamo De Silvestri che è qua da un sacco di tempo, Orsolini che è qua da un sacco di tempo, Skorupski che è qua da un sacco di tempo. Cioè, non mi sembra veramente che vogliano tutti scappare da Bologna. vocale.
11: Buongiorno, sono Marco.
4: Ciao.
11: Io ho preso l'abitudine di non affezionarmi più né ai calciatori né agli allenatori. Quindi vuole andare via Italiano, è già andato via. Che faccia quello che vuole, avanti il prossimo.
4: Ok, ragazzi, io mi fermo, porto dietro con me per la puntata di domani e a seguire tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere. Vi lascio a Francesca Bolognini e a Pomeriggio in Rosso Blu. Chiudo come ho cominciato la trasmissione ricordandovi che Vincenzo Italiano ha risolto consensualmente il suo contratto che lo legava al Bologna Football Club 1909 per volontà dello stesso allenatore, come viene sottolineato nella nota del club. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
14: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
13: Ristorante Pizzeria Caruso.
14: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
13: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
18: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclo Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclo Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclo Lenex, dalla parte di noi donne. Meclo Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
19: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
18: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
19: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
22: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:36 in questo momento, anzi pochi secondi, alle 16:36, insieme fino alle 18 come sempre, anche di questo giovedì 28 maggio 2026, il giorno del verdetto, perché lo diciamo, il giorno del verdetto, l'hanno ripetuto giustamente più volte anche i miei colleghi e Leo che ha aperto giusto appunto con la nota del club che tra poco andiamo a rileggere anche. Per chi magari non avesse ascoltato, non avesse ancora visto il sito del Bologna, il Vincenzo Italiano non è più l'allenatore del Bologna. Rescissione consensuale con il club, si sono incontrati, lo sapevamo oggi, a Casteldebole, un paio d'orette di incontro e di riunione, di chiacchierata, mettetela come volete, e si sono salutati, stretti la mano e augurati il meglio il Bologna e Vincenzo Italiano. Vi aspetto tutti al 366 402 4022 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e soprattutto buongiorno, anzi buon pomeriggio anche a Sabrina Orlandi e TV. Ciao Sabri.
23: Ciao Francesca, buongiorno a tutti, bentrovati.
22: Allora, guarda Sabri, ieri voi avete, tu ed Emilio Marrese, avete incontrato Marco Di Vaio, avete fatto una lunga e bella serata con Marco Di Vaio, in cui tra l'altro, tra le cose che, tra le tante cose di cui ha parlato, giustamente voi gli avete chiesto anche di Italiano, perché ancora ci doveva essere l'incontro e tutto quanto, e Marco Di Vaio aveva ribadito ieri che la volontà del club del Bologna era quella di continuare comunque con lui. Oggi c'è stato l'incontro, quello che poi ne è venuto fuori è stata una stretta di mano, un saluto, e come prima ha sottolineato anche Leo, e sono molto d'accordo con lui, nella nota del club c'è, insomma, è abbastanza chiaro che è stato Vincenzo Italiano a prendere una decisione nella sua consapevolezza di probabilmente aver finito un ciclo a Bologna.
23: Assolutamente, ma in linea con quello che avevano detto fino a quel momento i dirigenti, cioè per loro il contratto andava avanti, c'era un altro anno e il Bologna era felice di andare avanti con Italiano. Ieri ha detto anche Di Vaio, il giorno prima è stata infausta la data, perché chiaramente avere il dirigente il giorno prima che deve parlare per ipotesi e che poi nel giro di poche ore vengono smentite dai fatti o accertate dai fatti, però avevamo messo sul tavolo le due opzioni, no? Soprattutto sì. Quella del se Italiano avesse chiesto di essere liberato. Loro ha ribadito anche ieri, e poi si capisce dalla nota, che per il Bologna si andava avanti con Italiano. Credo che abbiano provato nel colloquio a cercare di andare avanti insieme, quando hanno capito che di fronte c'era un allenatore che aveva preso un'altra strada, che non vuol dire un altro club, perché poi ne parliamo, non è ancora neanche certo vada al Napoli, ma che evidentemente sentiva di aver finito un ciclo a Bologna. Se c'è una cosa certa, perché l'abbiamo chiesta a più riprese a vari dirigenti e non solo a quelli del Bologna, un allenatore controvoglia non si tiene.
22: Ma siamo d'accordissimo, guarda, io è un mese che lo ripeto.
23: Ma io in realtà l'ho chiesto a più di un dirigente sportivo per curiosità, perché voglio dire, alla fine, non so, Lucumi l'hai trattenuto controvoglia e alla fine è stato un ottimo professionista che ha portato soprattutto nel giro di ritorno forse la sua miglior stagione. Perché un allenatore che sul momento non vuole rimanere, ma tu l'obblighi a rispettare il contratto, non debba fare altrettanto? Ma spiegavano che, sai, il giocatore può avere magari qualche mese in cui non è al top e lo sostituisci con un altro. L'allenatore invece è la parte centrale di tutto, e quindi i suoi umori e quello che ha dentro, che non vuol dire che lui arriva che non vuole fare bene, ma magari non è nel momento migliore della sua autostima, che quello non è il posto dove vorrebbe essere.
22: Ma banalmente la sua stessa convinzione, cioè sai, può essere anche una cosa inconscia, cioè se tu senti che quello non è il principale posto dove vorresti essere, puoi anche impegnarti tantissimo e fare il professionista, assolutamente, ma anche un po' forse a livello inconscio tendi ad avere poca convinzione, e se sei l'allenatore di una squadra questo lo trasmetti ai giocatori.
23: Esatto, per cui insomma credo che il Bologna, cioè io non mi immagino un colloquio di italiano che entra e dice scusate vado via, va bene, certo, ciao, grazie. Credo che in realtà abbiano provato a far valere anche le proprie ragioni, certo, e anche a far valere il fatto che l'incontro col Napoli un po' li abbia infastiditi,
22: senza neanche sapere,
23: perché ieri l'aveva già detto Di Vaio, usando mille condizionali, perché ieri ancora non c'era nulla di certo, però diceva è chiaro che abbiamo visto tutte le immagini a Roma, no? Dell'incontro, chiederemo, perché a noi il Napoli non ha chiesto nulla, e normalmente di prassi si dice faccio un
22: comunque
23: sondaggio.
22: Anche Aurelio De Laurentiis è stato stizzito dalle immagini dell'incontro.
23: Brava, perché esce anche questa cosa qui, esatto. Che pare che lo stesso De Laurentiis ci sia rimasto male,
22: ma insomma, ma che mi permetta Aurelio De Laurentiis, se si vuole tenere completamente segreto non si va a Roma la Filmauro, insomma, via.
23: Certo. Ma infatti è chiaramente è il gioco delle parti, sì. Ma a lui non gliene frega assolutamente niente, credo, se no non l'avrebbe ricevuto in centro a Roma,
22: con
23: tutti i posti che ci sono al mondo.
22: Assolutamente.
23: Però, detto questo, io mi immagino che abbiano avuto scambi su questa vicenda, poi uno prende atto e poi certo che si salutano bene, perché poi anche ho visto che insomma abbiamo tutte le dichiarazioni di italiano brevi, dice quello che devi dire, ognuno si farà la propria idea, però cosa rimane? 2 anni belli, una coppa, un allenatore che ti ha dato il massimo, ti ha fatto ritoccare delle vette che non toccavi da 51 anni, ed è chiaro che il ricordo rimarrà bello. Poi capisco che uno magari non è che stia lì a dire gli auguro di vincere lo scudetto a Napoli, però spero che nessuno lo fischi mai quando viene a Bologna, perché rimane un allenatore che senza per forza, ti ripeto, dover tifare quando va in un'altra squadra, ma neanche fischiarlo quando torna da avversario, perché sono stati 2 anni molto belli, sceglie di andare a misurarsi con ambizioni diverse, che sia il Napoli, che sia il Milan, o magari rimane fermo, ma è chiaro che il suo obiettivo è quello, e secondo me è umano, perché è italiano, è un allenatore, ne abbiamo parlato tante volte, che parte dalla gavetta, lui si fa la C2, la C1, la B, non è un raccomandato, è uno che si è conquistato sul campo tutto, ha un'età per cui può ambire a voler misurarsi in un club che lotta per lo scudetto, cosa che oggi il Bologna non è e forse non lo sarà neanche domani. Il Bologna ha come obiettivo entrare nelle coppe, il Napoli ha come obiettivo vincere lo scudetto. Sono comunque 2 piani diversi ed è umano e legittimo. Certo, uno dice lo potevi fare dopo, quando scadeva il contratto, vero, però in questo mondo non scandalizziamoci, perché queste cose sono all'ordine del giorno, almeno è stato fatto in tempi molto brevi,
22: ma
23: cioè,
22: guarda,
23: non l'ha trascinata.
22: Guarda
23: troppo.
22: Sabri, io in realtà mi scandalizzo molto di più per chi si scandalizza, cioè nel senso è veramente, ormai lo sappiamo, ma chi lavora nel calcio, ma da noi dei media a chi è effettivamente dentro i club, ma ci metto dentro in realtà anche i tifosi, perché soprattutto anche i tifosi di lunga data, chi è appassionato di calcio, ormai non si può non sapere come funziona nel calcio. Poi è chiaro che il tifoso di una squadra che ha nel cuore quella squadra ha sempre più una visione, no, romantica, e del proprio club, della propria città come la migliore del mondo e imparagonabile a tutte le altre. Però si sa che chi lavora nei club sono professionisti, quindi hanno voglia di crescita, di mettersi in gioco magari per cose più alte, per ambizioni più grandi, è una cosa assolutamente normale. Quindi io delle due mi scandalizzo di più di chi si scandalizza, ma come non è voluto rimanere, ha preferito vedere altri lidi, diciamo così. Io non da questo punto di vista non mi scandalizzo, perché sono professionisti, e se ti arriva un'offerta migliore da un'altra parte è giusto che tu la prenda, non solo la prenda in considerazione, ma se si può che tu possa andare. Detto questo, secondo me io vedo
23: vai su questo tuo argomento, se posso. Io sono d'accordissimo con te su tutto, poi rimane che alla base ci sono delle storture in questo ambiente che non riguardano l'italiano Bologna,
22: certo,
23: ma in generale, che è quella dei contratti.
22: Verissimo.
23: Cioè, i contratti valgono solo quando vai male,
22: è
23: cioè,
22: vero,
23: tu hai 3 anni, i risultati non vengono, ti esonero, ti devo pagare fino all'ultimo giorno.
22: È vero,
23: viceversa, tu hai 3 anni di contratto, fai bene, vai dove vuoi tu, perché dici, il contratto però non vale, contano i progetti. Sì, però quando poi tu condividi i progetti ma sbagli e ti mando via, ti devo pagare lo stesso. Quindi anche questo fatto che sentivo, però se rimane italiano deve prolungare, ma perché?
1: No.
23: Perché tanto se avesse anche fatto altri 2 anni, poi l'anno dopo se aveva il Manchester se andava via.
1: Esatto, ci saremmo trovati nella stessa situazione, non sarebbe cambiato niente.
23: Il contratto impedisce solo alla società di cambiare idea, perché comunque si deve accollare l'onere, mentre l'altra parte, ma questo vale anche per i giocatori, no? Cioè il giocatore arriva, firma per 5 anni, poi se fa bene chiede di andare via, se si rompe, se fa male, lo devi pagare comunque 5 anni. Quindi questa è una struttura, e quindi capisco che magari, ma non vale per italiano, lo dicevo in generale.
1: No, per contratti... tutti, ma Sabri, ma che nel calcio funzioni tutto al contrario, lo sappiamo. Cioè, io non mi scandalizzo perché ormai lo so, ma questo non significa che sia giusto, cioè funziona veramente tutto al contrario nel calcio praticamente.
23: Sì, cioè questi contratti anche, perché lui aveva già un biennale, probabilmente era la misura giusta. Poi l'anno scorso vinci la Coppa Italia sull'onda della Coppa, esatto. Ma bisogna prolungare. Ma perché? Che tanto poi se voleva andare via, come si è dimostrato, è andato via.
1: Infatti.
23: E quindi, ma questo ribadisco è entrare nelle pieghe. Rimanendo alla sostanza, io non lo vedo come un traditore, credo che Bologna gli debba riservare un applauso ogni volta che passerà da qui, perché rimarrà nella storia e negli albi d'oro, e poi ognuno farà la sua strada. Gli allenatori passano, i giocatori passano, ci si può affezionare più o meno ad alcuni rispetto ad altri, ma poi quello che rimane è altro.
1: Guarda, vado a rispondere subito a questo ascoltatore, perché poi quando escono anche queste convinzioni, queste cose, perché poi c'è chi dice no vabbè, magari ce l'aspettavamo, va bene, pronti per il nuovo allenatore eccetera, e questo ascoltatore dice: ma di cosa parlate, italiano è da gennaio che ha un accordo verbale col Napoli, no. Chiede 5K, è solo questo l'ostacolo. E ragazzi, tra l'altro adesso il Napoli ha veramente virato su Allegri, cioè basta, non, il fatto che si possano sentire telefonicamente senza dire, pregare, cioè, anche questo non dovrebbe succedere per etica del lavoro e tutto quello che vuole, ma se uno alza il telefono, fa 2 chiacchiere con un allenatore, nessuno lo sa, ok? Diciamo così. Ma non esiste che abbiano accordi a gennaio, cioè...
23: Allora, dipende dalle situazioni, nel senso che questa di italiano non regge, anche perché fino a un mese fa neanche si sapeva se Conte sarebbe andato via o no dal Napoli.
1: Tra l'altro,
23: che
1: esatto.
23: Conte fosse rimasto e già decadeva. Poi non è ancora certo neanche che sia italiano il prescelto, perché stanno salendo le quotazioni di Allegri, quindi c'è ancora un ballottaggio tra i due, poi magari la spunta italiano. Però da Napoli ci dicono giornalisti, colleghi, che ci sono proprio 2 fazioni dentro al club.
1: Sì,
23: spinge
1: infatti.
23: Per italiano, perché
1: il Napoli non ha niente di certo, il Napoli stesso no. Su italiano sta ancora decidendo, quindi come fa ad avere un accordo da gennaio con italiano?
23: Esatto, tra l'altro deciderà poi come sempre De Laurentiis,
1: sì,
23: però
1: certo.
23: C'è una fazione interna al club che spinge per una rivoluzione anche proprio calcistica, cioè un allenatore come italiano che porta la sua identità, il suo calcio, ma c'è l'incognita, regge una piazza così, le pressioni, perché non l'ha mai fatto, e dall'altra c'è chi dice ma prendiamo un allenatore garanzia, anche se quest'anno poi non è arrivato il risultato, ma sappiamo che c'era un ambiente nel Milan, adesso sta venendo fuori di tutto nelle ultime giornate, no? Però di solito Allegri la garanzia del risultato te la dà, meno quella del divertimento e del bel gioco, quindi è lì che si stanno interrogando. Hanno gli accordi già con tutti e due, italiano l'avrebbe chiesto 4 per 2 anni, Allegri 5, che si ridurrebbe perché lui ne prende di più, mentre italiano andrebbe a fare un piccolo salto. Quindi sono entrambe sul piatto le 2 trattative e deciderà De Laurentiis. Dovesse sfumare il Napoli, c'è sempre la possibilità Milan, perché il Milan al momento ha già sondato degli allenatori e ha preso dei no, quindi magari scendi, italiano non era il primo, magari è il terzo o il quarto, finisci che
1: certo.
23: Può essere il Milan se Allegri va al Napoli. Quindi che sia da gennaio l'accordo non ci crede nessuno, italiano a gennaio pensava all'Europa League, pensava a queste cose qua. Poi ci sono altre situazioni, ad esempio che Motta potesse avere un'intesa con la Juve da gennaio, non una firma, niente di, però lui era in scadenza,
1: esatto,
23: e la Juve cambiava completamente progetto, c'era una Juve che stava chiudendo un ciclo, arrivava il nuovo DS, stava già magari immaginandosi l'inizio di una stagione, magari si accorda, ma il Napoli aveva ancora Conte a gennaio, sperava di vincere lo scudetto, sperava, cioè eri nel pieno di una corsa, e quindi non credo avessero sondaggi, come dici tu, li fanno tutti, credo, spero li faccia anche il Bologna, cioè li abbia anche già fatti il Bologna.
1: Esatto, guarda, cioè, ma io faccio soltanto l'esempio veramente dell'anno in cui Motta andò alla Juve e arrivò Vincenzo Italiano, e lo ricordavamo anche nelle giornate di ieri, arrivò con accordo fatto e finito
22: il 6 di giugno. Il 2 aveva avuto l'ultima partita con la Fiorentina perché era un recupero che ci doveva essere. Ora, secondo voi, il Bologna ha contattato per la prima volta italiano e sistemato tutto tra il 3 e il 6 di giugno?
23: Certo che no.
22: Quindi è quello che dico anche quando, non so, si diceva anche no di Motta che ci ha lasciato, non ci si aspettava che se ne potesse andare, eccetera. Io faccio anche lì un discorso molto diverso. Motta aveva il contratto in scadenza, non ha mai voluto rinnovare. Ora, magari già hai saputo che magari è il presidente, è un uomo di calcio un po' più romantico, diciamo così, ma non è magari così scafato come potevano essere Sartori, Di Vaio. Che ci sia rimasto male lo sappiamo, che si aspettasse di poterlo convincere lo sappiamo, eccetera. Ma i dirigenti che poi hanno scelto allenatore, hanno fatto il mercato, che sono uomini di calcio, l'hanno nasata subito che Motta probabilmente non avrebbe rinnovato.
23: Ma quando arrivano a noi le notizie, è stato visto Giuntoli a Modena a pranzo con Motta, secondo te lo dicono a noi e non arriva,
22: esatto,
23: lo fa tutto il giorno, cioè,
22: esatto,
23: è chiaro che arrivano a tutti, forse prima loro, e a noi arriva quando è già vecchia, quindi è chiaro, però fa parte del gioco. L'importante è mantenere almeno una parvenza di correttezza. Quindi oggi il Bologna dà questa impressione che magari abbiano un po' provato a fare resistenza, a far valere il contratto, a chiedere di ripensarci o magari ad avere un indennizzo, perché puoi anche provare a mettere il tuo allenatore, non c'era una clausola, ma provare a vendere, visto che ho un contratto, certo, perché ti devo. Poi alla fine evidentemente hanno trovato un accordo che poi sanno solo loro, sulle basi economiche di sicuro hanno rescisso. Il comunicato mi sembra, insomma, che il Bologna ci tenesse a far sapere la scelta dell'allenatore, noi saremmo andate avanti con lui, ma pazienza, adesso si cambia e basta. E almeno siamo arrivati a tre giorni, cos'è, il campionato è finito domenica, quello in,
22: esatto,
23: generale, Bologna sabato,
22: sì, sì.
23: A giovedì è tutto chiaro, ecco, non siamo a tempi biblici.
22: Ma infatti io, guarda, non vedevo l'ora si concludesse questa tutta questa vicenda, perché è chiaro che prima sai quello che potrebbe essere il tuo futuro, prima inizi a programmare, a fare tutto quello che devi fare. E ribadisco ancora una volta, io ho avuto la sensazione che italiano avesse dato tutto quello che poteva dare a Bologna e che quest'anno sarebbe stato meglio non continuare con italiano da un po', sinceramente. Chiamalo fine ciclo, chiamiamolo come vogliamo, però io non sono neanche troppo dispiaciuta, ma non perché voglia male ad italiano, perché secondo me effettivamente continuare un altro anno con italiano si sarebbe trascinato qualcosa, secondo me.
23: Può essere, anche perché tanto ne parlavamo ieri con Di Vaio, ormai la media delle panchine in Italia è 11 mesi.
22: Cortissima, esatto.
23: Cioè le eccezioni hanno allungato questa media, la longevità di Gasperini a Bergamo e quella attuale di Fabregas a Como, ma per il resto più o meno ogni anno, ogni due si cambia in tutte le squadre, non solo il Bologna, cioè anzi a partire dalle grandi che non hanno continuità da molto tempo,
22: sì.
23: E quindi il mercato è in fermento, lo si dice sempre, non ci si aspetta ogni anno, se non raggiungi se sei in una medio piccola e raggiungi l'obiettivo vai via perché ti chiamano dall'alto, se sei nelle big e non hai subito centrato l'obiettivo ti mandano via o comunque si cambia. Tu pensa a quello che è successo a Spalletti, ha rinnovato e due settimane dopo gli chiedevano ma sta pensando alle dimissioni,
22: esatto.
23: E lui ha detto ma ho rinnovato due settimane fa, allora ogni partita dovrebbe determinare il contratto,
22: sì, sì, c'è una

0: che è vero che lui lì è entrato,
1: esatto,
0: da giocatore,
1: bisogna, esatto, bisogna ricordare anche quello, cioè ha un legame un po' più particolare rispetto al mero, sì, allenatore Fabregas al Como.
0: È vero. È vero, però questi, cioè, oggi non c'è veramente pazienza e quindi si brucia tutto e si sta dentro a questo nuovo modo di interpretare le panchine. Cioè, noi a Bologna abbiamo avuto, non so, 4 anni di Olivieri nel passato, adesso è tutto un pochino più rapido, peccato perché appunto Motta 1 anno e mezzo, Italiano 2, però se questo è, evviva il prossimo allenatore.
1: Ma infatti io non vedo l'ora in realtà di vedere l'annuncio del nuovo allenatore, perché hai presente come quando sei, non so se sicuramente capita un po' a tutti, no? Che ogni tanto si è un po' ingolfati nella routine, sempre le stesse cose, sempre gli stessi volti, no? Che dopo un po' magari ti fanno anche un po' appiattire. Mentre invece quando c'è il momento della novità, tu non vedi l'ora di iniziare. Io in questo momento mi sento così, devo essere sincera, non vedo l'ora di capire e di sapere chi è il nuovo allenatore.
0: Guarda, secondo me non mancherà molto, perché credo che appunto il Bologna abbia già avuto i suoi sondaggi, almeno spero, perché se lo fanno tutte le altre non vedo perché non lo debba, esatto, fare il Bologna, e che oggi è giovedì, non credo in un annuncio domani, ma credo all'inizio della prossima settimana, ecco, adesso che è ufficiale Italiano andranno a perfezionare la scelta ma il contratto del nuovo, con cui spero abbiano già un po' parlato e abbiano già un'idea, per cui direi che è questione di poco e dopo ci inizieremo a fare insomma tutto come dici te, che allenatore è, ma come gioca, che, esatto, pro e contro, ci piace, non ci piace, io non volevo lui, io volevo l'altro. Io non ti dico chi vorrei, perché tanto quando per il dopo Sinisa, quando c'erano i due candidati, io parteggiavo per Ranieri, mi sembrava la scelta migliore.
1: Guarda, invece, che eravamo in tantissimi a parteggiare, ecco, per Ranieri, io per prima, e non hai idea di come sono stata male quando invece Motta è andato via, proprio una fidanzata mollata e abbandonata, ecco, praticamente.
0: Eppure hanno avuto ragione loro nello scegliere, esatto, Motta, che era una scelta rischiosa e che, esatto, non partì neanche benissimo, esatto, perché le prime, esatto, partite le perse giocando male, tutti oddio ma cosa, dove siamo andati, esatto, a finire, poi, esatto, invece hai visto che strada hai fatto. Idem dopo Motta, quando è arrivato Italiano non è che fosse sto nome, no, che in città tutti facevano le capriole, eppure hanno avuto ragione loro, sì, perché hanno portato un allenatore che ha vinto la Coppa Italia, quindi qualunque sia il preferito mio, tuo, è meglio che lo scelgano loro, ecco.
1: Ti leggo un messaggio di Peppe da Bologna che dice: l'uscita di Italiano è la normalità nel calcio di oggi. In Italia, dopo 2 anni passati a livelli alti, le sue ambizioni sono cambiate. Abbiamo una società forte che sa il fatto suo e sicuramente è già pronta per il prossimo tecnico, che sarà giovane e farà di Bologna e del Bologna anche lui il suo trampolino di lancio per la sua carriera. Tra i nomi che si fanno da settimane, quello che più mi ispira è quello di Domenico Tedesco, giovane già con importanti esperienze, a seguire di Francesco. Ora, non ti chiedo cosa ne pensi dei due nomi e dei due allenatori, perché in parte mi hai già risposto, insomma, su quello che sarà, chiunque sarà il prossimo allenatore del Bologna, però ti porto su questo argomento un attimo, cioè il timore, cioè, la dispiacere che c'è spesso tra i tifosi di vedere che il Bologna rimane quella squadra in cui, se prendi un giovane di talento, il Bologna rimane la squadra trampolino di lancio in cui magari veramente fai molto molto bene, cominci a crescere nella tua carriera e quindi inevitabilmente dopo 2 anni vai via.
0: Ma purtroppo lo è, cioè è brutto da dire, però il Bologna oggi non corre per vincere lo scudetto, quindi ha quelle 4-5 squadre che sono più big di quanto tu sia big oggi, e per quanto tu abbia fatto il salto, io credo che un allenatore giovane, anche a Bergamo, che pure è una piazza che è più avanti, no, di Bologna, sì, nella sua corsa, se ha fatto 2 o 3 stagioni, perché Gasperini aveva un profilo particolare a Bergamo, no? Era quello che era già stato deluso da una grande, infatti, sì, dopo aver fatto questa esperienza tornano su quel profilo lì alla Sarri. Ma sono convinta che se fosse partita l'Atalanta con un allenatore che in 2 anni ti faceva i miracoli, sarebbe arrivata una big, una, certo, premier, e l'avrebbe insidiato, perché qualcuno si vuole misurare con la lotta a scudetto, e oggi il Bologna non ha quel tipo di dimensione, e quindi bisogna prenderne atto. Poi noi siamo molto contenti della dimensione che sta prendendo, e magari arriverà anche il giorno che trovi un giovane che invece decide di stare qua un po' di più, però è difficile, perché lo dicevi tu, perché è normale male. Io penso, facciamo un esempio in casa nostra, Alessio ama Bologna di Giuseppe, è stato a ETV, a Radio Nettuno, eccetera, poi è arrivata da Zone, è arrivato Sky, cosa
1: e
0: gli
1: che gli dici di no?
0: Domani?
1: Esatto, certo.
0: E lui, e allora io non mi sento tradita perché no, faccio gli applausi e dico è normale, perché io penso che Rete 7 sia un posto meraviglioso, ma è chiaro che uno sa che se vai a Dazn vai a seguire i mondiali, gli europei, le squadre che vincono lo scudetto, e oggi e TV non ha quella

0: dimensione, come il Bologna oggi non compete per lo scudetto né per vincere la Champions. L'Inter è una squadra con tutti i suoi difetti che l'anno scorso era in finale di Champions, e quindi ti viene a sfrucugliare ha più appeal, e questo è innegabile.
1: Da questo punto di vista, ma la butto lì se vuoi, poi anche puoi avvalerti della facoltà di non rispondere, Di Francesco è uno che è già stato deluso da una Belga.
0: Esatto. Sì, lui ha quel profilo lì, poi può piacere o no l'allenatore, ma hai ragione, cioè Di Francesco è uno che se anche dovesse venire qui a fare benissimo potrebbe dire dopo varie delusioni faccio la scelta di Gasperini, sto qua tanti anni, ma infatti, come quella di Sarri che ha già fatto Juve, Chelsea, Napoli, cioè, anche Sarri è comunque uno di ritorno, cioè, ha già fatto le big, però anche lui quando poi dall'Empoli, l'Empoli non lo voglio paragonare al Bologna, era veramente un altro mondo, però ha fatto i suoi step e anche lui ha voluto misurarsi con squadre che lottano per vincere, anche uno come lui che contro la Juve ne diceva di ogni, quando poi è arrivata la Juve che in quegli anni giocava per lo scudetto e ha subito quel tipo di fascino,
1: infatti.
0: Anche un uomo tutto d'un pezzo come Sarri, no? Che nei contrasti,
1: ma ragazzi,
0: Juve,
1: sul lavoro si fa dell'economia, è quello, ed è anche giusto che sia così, che volete che vi dica, cioè.
0: Sì, si fa i calcoli economici perché più sali di livello più guadagni, ma anche i calcoli di ambizione perché magari dici io,
1: di crescita professionale, infatti
0: a misurarmi se sono in grado di competere per lo scudetto, magari non lo sono o magari lo sono, ed è giusto, anzi se un allenatore non si sente abbastanza ambizioso da arrivare a quello forse gli manca qualcosa,
1: sono
0: perché
1: d'accordo,
0: nello sport conta molto questo tipo
1: sono
0: di autostima.
1: Sabri, ti ringrazio, ci risentiremo, speriamo di avere nel giro di breve anche lo nuovo allenatore, così cominciamo a parlare anche del nuovo allenatore, dei nuovi schemi tattici e tecnici. No, non lo faremo mai io e te, però
0: brava, non chiamare me,
1: ma sai che io e te non parliamo di queste cose, assolutamente no, però saremmo curiosi di andare a spulciare un po' chi è il nuovo allenatore eventualmente. Grazie Sabri.
0: Possiamo analizzare il profilo, capire le sue esperienze,
1: esatto.
0: L'impatto mediatico che ha,
1: quello che piace di più a noi, dai, quello che piace un po' di più a noi.
0: Non sarà un allenatore che fa il 3-5-2.
1: Non credo.
0: Di Maio, che quindi già ha tolto una serie di profili
1: infatti,
0: che erano stati accostati.
1: Infatti. Grazie Sabri, buon lavoro e alla prossima.
0: Grazie a te, ciao.
1: Un saluto a Sabrina Orlandi a TV, pausa e poi andiamo di nuovo da Massimo Guerrieri, anche se l'abbiamo sentito ieri perché era lì a Casteldebole oggi, allora ci andiamo un po' a raccontare come sono state le ore lì fuori dai cancelli di Casteldebole. A tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: 5 sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerúndolo, in vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo. Il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Dardelli come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinder. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Motomondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione del Little Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
14: E cosa fanno? Magie?
15: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
14: Funziona! Incredibile!
15: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
13: Per info, emilianamacchineufficio.com.
16: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Dedicato
20: dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
21: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
22: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
21: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
22: Wow, è proprio quello che mi serve!
21: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in studio con Pomeriggio Rossoblu 17.08, i vostri messaggi tantissimi 366 402 4022. Oggi giuro che provo a leggerli, se non tutti, quasi tutti. Ma prima di tutto ben ritrovato a Massimo Guerrieri. Ciao Max, è TV Rete 7.
24: Buon pomeriggio a tutti.
7: Ciao. Allora, noi ci siamo sentiti anche ieri, ma abbiamo fatto discorsi sulla Virtus, sulla Fortitudo eccetera. Oggi tu eri a Casteldebole come tanti nostri colleghi, sì. C'era anche ovviamente il nostro Leo Bosello, che però abbiamo deciso di lasciare un attimo riposare. poi ovviamente interviene tutti i giorni qui su Nettuno Bologna 1 con Dario Ronzulli. Ma raccontami un po' quella che è stata la vostra giornata lì a Casteldebole, le vostre ore lì a Casteldebole ad aspettare il verdetto che poi è arrivato e poi anche a salutare Vincenzo Italiano quando è uscito.
24: Allora, hai pescato quello giusto, nel senso che la mia giornata è iniziata prima rispetto a quella di tutti. Sono abbastanza sicuro di poter dire questo, perché alle 8:30 ero solo davanti a Casteldebole.
7: Diciamocelo, hai dormito davanti a Casteldebole.
24: Ho dormito lì, sì, è ufficiale, ho dormito lì, quasi svenuto lì, questo ecco, penso ecco. Di poterlo dire senza problemi. E no, 8:30 per filmare, insomma, l'ingresso di tutti i dirigenti, certo, del Bologna. E non solo, il primo ad arrivare è stato poco prima delle 9 Fenucci, l'ha seguito Sartori e poi ancora l'avvocato del Bologna, Luca Bergamini, Saputo, Di Vaio, uno dei due procuratori di Vincenzo Italiano, e poi c'è stata una fase di stallo di circa un'oretta in cui sembrava che addirittura Vincenzo Italiano sarebbe potuto non arrivare al centro tecnico Nicolò Galli e che avesse mandato avanti, diciamo, per parlare con la dirigenza del Bologna uno dei suoi due procuratori. Quando il panico si stava diffondendo tra tutti noi, proprio in quel momento è spuntato dalla rotonda in macchina Vincenzo Italiano con Polo Bianca del Bologna, che quasi ha sfondato la sbarra di Casteldebole da quanto andava forte, ed è entrato evidentemente non con grandissima voglia di parlare prima, e poi avremmo capito solo successivamente il perché. A quel punto, lunghissima attesa, talmente lunga che per fortuna una nostra carissima collega Rita Mandini mi ha dato il cambio, quindi io poi mi sono
7: Santa Rita.
24: Io mi sono bellamente perso il saluto di Italiano e l'uscita dal centro tecnico dell'allenatore rossoblu, ma nel frattempo era poi arrivata la nota del Bologna, certo, con l'ufficialità che si era arrivati alla risoluzione consensuale. Quindi insomma una giornata di tensione, di apprensione, di attesa, che poi è terminata come forse era lecito attendersi, e cioè con, sì, la separazione tra le due parti. La cosa che più però ha fatto sorridere, mi fa sorridere personalmente, personalmente lo dico senza alcun tipo di voglia di polemica e di negatività, però fa sorridere il fatto che anche noi su ETV lunedì sera al Pallone nel 7 facessimo tutti quei ragionamenti della serie il Napoli va su Allegri, il Milan va su Iraola, quindi è probabile che Italiano resti, cioè legavamo la permanenza o meno di Vincenzo Italiano a che cosa avrebbero poi fatto
0: le altre,
24: soprattutto il Napoli ma anche il Milan, diciamo le altre società. La realtà è che probabilmente ci eravamo persi un passaggio, e cioè Vincenzo Italiano, ma questo non lo potevamo sapere prima, no, certo, di oggi pomeriggio, riteneva concluso a prescindere il suo ciclo con Bologna e con il Bologna. Lo si evince dal comunicato del club, lo si evince dalle parole di Vincenzo Italiano, ci ha aggiunto un po' di pepe, un po' di sale qua e là, anche qualche tweet di alcuni colleghi a livello nazionale della serie: non importa chi poi allenerà il Napoli, chi poi allenerà il Milan, Vincenzo Italiano credeva, riteneva che il suo ciclo col Bologna fosse concluso, e quindi risoluzione consensuale. Ricordiamo che in questo modo Vincenzo Italiano rinuncia a 3 milioni di stipendio per il prossimo anno. Poi vogliamo dirci che la risoluzione sia stata, sarà stata una risoluzione con buonuscita, con accordi economici, detto che non lo possiamo sapere, ma si può anche ipotizzare. Quello che è certo è che Vincenzo Italiano non prenderà i 3 milioni del prossimo anno.
0: Quello no, effettivamente sì, perché rescissione consensuale significa questo, che ovviamente non è l'esonero, diciamo così, da parte della società. È un altro accordo, per cui ovviamente c'è la rinuncia di una parte di qualcosa. Ma detto questo, intanto effettivamente tu hai fatto bene a citare anche proprio le parole che ha usato il Bologna nella sua nota, perché sono importantissime, le vado a leggere giusto per chi non le avesse magari lette. Il Bologna recita in una parte della nota: Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Massimo, io ti dico la verità, io avevo un timore, cioè che fosse il Bologna per primo, che Vincenzo Italiano magari non avesse avuto proposte che lo potessero allettare, che alla fine avesse avuto proposte ma che appunto poi magari il Napoli virasse su Allegri, eccetera. E in questo scenario, ma forse te lo avevo già detto e ne avevamo anche già parlato, il mio timore era che il Bologna però volesse comunque a tutti i costi tenere Vincenzo Italiano, come in realtà poi alla fine era da parte del Bologna, e per me invece era già un bel po' di tempo, era già un mesetto che io vedevo un Vincenzo Italiano che secondo me aveva concluso un ciclo. Quindi per me questa è stata la naturale conclusione, come doveva essere.
24: Sì, concordo, e concordo soprattutto nel dire quello che poi tu hai giustamente detto all'inizio del tuo ragionamento, cioè è veramente chiarissima, cristallina, trasparente la nota del Bologna della serie. Lui riteneva, che il ciclo con noi fosse finito. E quindi è finito, perché Di Vaio lo aveva detto anche ieri sera, non ha senso tenere un allenatore contro voglia,
0: certo.
24: Ma poi è una vita che ce lo ribadiamo tutti. Però lui riteneva che il ciclo fosse finito, cioè il pensiero del Bologna io credo fosse e sia ancora con quel tipo di allenatore lì, che gioca un certo tipo di calcio, ma soprattutto che ha fatto già 2 anni da noi, conosce l'ambiente, ha avuto già un certo tipo di ciclo, ha vinto una Coppa Italia, ha una grossa fetta della tifoseria dalla sua parte, è più facile, sarebbe stato più facile tornare in Europa subito. Cioè io credo che il ragionamento del Bologna fosse questo, invece il ragionamento di Italiano è 2 anni meravigliosi,
0: io più di così non si può, non posso fare,
24: e quindi li saluto. E ovviamente il Bologna accetta, se lo scenario è questo,
0: certo.
24: Naturalmente il Bologna accetta. Quello che, per tornare a quello che dicevo prima, fa sorridere è che, e ha fatto sorridere, nello stesso istante quasi in cui cui è arrivata la nota del Bologna o comunque la ufficiosità della risoluzione della rescissione consensuale del contratto, è uscita anche la notizia che Allegri è molto più vicino rispetto
0: è in pole position. Esatto, esattamente. Sì.
24: E quindi davvero non dipende da prospettive future lavorative di Vincenzo Italiano il futuro della panchina rossoblu e la decisione dello stesso tecnico. È evidentemente un ragionamento che Italiano ha fatto con i suoi collaboratori da solo, non lo sapremo mai, e che lo ha portato a questa scelta. Io da un certo punto di vista poi leggo di tutto, ovviamente come capita sempre in questi casi, negli ultimi minuti sto leggendo veramente di tutto nelle ultime ore, però io lo trovo anche in qualche modo ragionevole e degno di nota questo ragionamento. Cioè io, a prescindere da dove andrò, dove sarò, chi mi prenderà, chi mi pagherà, sento che qui ho finito, e quindi non è che leggo il mio addio a se De Laurentiis mi vuole, non mi vuole, se potrei tornare nell'orbita Milan, se il Milan dovesse prenderne un altro. A prescindere, è finita.
0: Io faccio una sfumatura forse lievemente diversa, ma secondo me la sostanza più o meno è la stessa. Cioè Vincenzo Italiano alla fine di questo campionato voleva essere libero di poter eventualmente accettare o non accettare un'altra proposta. Chiaro che se continui col Bologna non puoi accettarla, se invece ti svincoli tu puoi accettare di il Milan, il Napoli, di stare sul divano, puoi fare quello che vuoi.
24: Sì, voleva libertà, diciamo,
0: di decisione,
24: poter,
0: esatto,
24: sì, capire
0: di cambiare, quali... di non cambiare, e quindi ha preso questa decisione.
24: Sì, sì, che però io ribadisco, non trovo estrema, non trovo irrispettosa, non trovo in alcun modo lesiva nei confronti, se non per il fatto di non poter proseguire con lui, naturalmente, del Bologna e di una dirigenza di una società come quella rossoblu che lo ha sempre trattato benissimo, come poi lui ha cercato sempre, immagino, di non far mai mancare nulla alla società, alla dirigenza e a tutta Bologna. Sarebbe stato 10 volte più lesivo, per usare un termine appena utilizzato, nei confronti del Bologna e di Bologna, se l'Italiano fosse rimasto a quel punto davvero non convinto.
0: Infatti.
24: Cioè, se la tua sensazione è di aver finito un ciclo, ma rimani solo perché non ti ha chiamato il Napoli,
0: e quindi continui col contratto, quello secondo me era molto peggio, e per me era la cosa da non fare.
24: Non è una grande notizia, anche perché poi l'anno dopo cosa avrebbero detto tutti? Sei rimasto per prenderti 3 milioni, ma in realtà non eri convinto del progetto, e quindi ci salutiamo poi dopo solo un'altra stagione.
0: Ma secondo me queste cose sarebbero arrivate anche molto prima, cioè alle prime sconfitte, alle prime difficoltà forse sarebbero già arrivate le prime critiche, quindi secondo me è stato fatto quello che bisognava fare, sinceramente. Max, non ti tengo tantissimo, giuro, ma hai altri 5 minuti che ti leggo giusto 2 messaggi dopo la pausa e poi ti saluto. Grazie, a tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out, va subito aggressivo, infila la valida destra, singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
25: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola. Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno.

0: quanto sa di felicità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Rieccoci in studio, ancora con Max Guerrieri, TV Rete 7, insieme a noi per qualche minuto. Grazie Max, intanto, eccoci, di essere rimasto qua. Ti leggo qualche messaggio che sta arrivando. Allora, Andy dice: io non sono né arrabbiato né deluso dalla conclusione col rapporto di Italiano. Ci sta che un professionista possa ambire ad altre sfide e altri guadagni. Non c'erano comunque i presupposti per continuare. Vai col nuovo.
14: Sì, non c'erano i presupposti per continuare, perché evidentemente il pensiero di Vincenzo Italiano era che fosse finito il ciclo, perché sennò ci sarebbero stati i presupposti. Cioè, se Italiano avesse voluto, data per certa la volontà della società di proseguire con lui, a quel punto i presupposti ci sarebbero stati. Ovviamente, essendo Italiano di quell'avviso, cioè non abbiamo più nulla da dirci, fondamentalmente non c'erano i presupposti e quindi è giusto che sia terminato il rapporto.
13: Denis scrive: ma davvero ci volete far credere che Italiano rinuncia a 3 milioni per lui e le retribuzioni per tutto il suo staff senza avere la certezza di avere un altro ingaggio certo? In un mondo volubile come quello del calcio, secondo me siete completamente fuori strada. A Denis, guarda, cioè, lui, io l'ho detto, Vincenzo Italiano, l'ho detto prima Max, voleva essere, sentirsi ed essere libero di accettare un'altra proposta, che per carità, che gli è arrivata tra l'altro dal Napoli. Il punto è che però effettivamente la certezza di essere scelto dal Napoli ad oggi non ce l'ha, perché lo vediamo, il Napoli è anche... Il Napoli è anche su Allegri, poi
14: non ce l'ha.
13: Esatto. Poi le possibilità sono Napoli, anche il Milan, cioè le possibilità ci sono, quindi non è che io non sto dicendo povero Italiano, pensa che brav'uomo che è, che rinuncia ai soldi e non andrà a guadagnare niente, non è sicuro di avere un lavoro l'anno prossimo. Assolutamente no, da me queste parole non le sentirete mai, assolutamente no. Vincenzo Italiano, come è giusto che possa fare nelle sue scelte di vita, voleva essere libero di poter avere la libera scelta di qualsiasi cosa gli venga proposto. Certo che vorrà qualcosa.
14: Assolutamente vorrà qualcosa, detto che nessuno ci assicura che Vincenzo Italiano allenerà nella prossima stagione. Cioè, se qualcuno ha la matematica certezza che Italiano sarà a breve su un'altra panchina, conosce personalmente Vincenzo Italiano oppure è molto addentro al mondo del calcio, perché in questo momento di avvisagli in questo senso non ce ne sono più, nel senso che il Napoli sembra aver definitivamente virato su Allegri, il Milan sta valutando altri profili prima di lui, mica solo quello di Raola. Cioè,
13: sì,
14: Italiano
13: sì,
14: è la terza, quarta opzione, esatto, almeno lo era fino a ieri. Di altre panchine non se ne è parlato. Poi è chiaro che nel nostro mestiere, tra mille virgolette, non si può sapere tutto come in tutti i mestieri del mondo.
13: Infatti.
14: E quindi se domani esce Fabrizio Romano, Iruigo, Vincenzo Italiano, tu Benfica, ragazzi, allora quello era imprevedibile, aveva già firmato un mese prima.
13: Infatti.
14: Italiano a Benfica. Però al momento quello che bisogna constatare è che Vincenzo Italiano ha in qualche modo rinunciato almeno ad una parte di quei 3 milioni per non essere sicuro di allenare, per quello che sappiamo noi ad oggi. Poi ribadisco, tutto può essere, tutto può succedere.
13: Guarda, arrivo a questo messaggio che dice: ma Fra, non è che pensa alla nazionale? Mi farebbe un gran piacere. Andrea dice: io non credo. Oddio, non può succedere di tutto nel calcio, cioè, che alla fine ci ritroviamo Vincenzo Italiano CT della nazionale.
14: No, ma è proprio per questo, cioè la prendiamo, diciamo, come iniziale battuta. Però
13: non è detto mai dire mai, mai dire mai.
14: Esatto, ma perché mai dire mai? Non perché Vincenzo Italiano sia da un periodo indefinito il principale candidato alla panchina dell'Italia, non lo è e lo sappiamo, ma per quello che conosciamo ad oggi, le probabilità che Italiano vada ad allenare l'Italia o lo United sono le stesse. Cioè, noi non sappiamo niente, quindi al momento è impossibile dire qualcosa. Sappiamo che è sicuramente la seconda scelta del Napoli adesso, non più la prima, ma almeno la seconda lo è, e che il Milan potrebbe arrivare a sondarlo, se magari non l'ha già sondato, perché è un nome che potrebbe piacere, potrebbe rispecchiare un certo tipo di progetto che Cardinale Ibrahimovic hanno in mente. Detto che il Milan sembrava andato fortissimo su Iraola fino a un giorno e mezzo fa, poi potrebbe aver incassato il no e quindi adesso si sposterà su altri candidati, cioè è tutto molto fumoso ancora, di certezze ne abbiamo poche. Una di queste è che Italiano non solo non sarà più l'allenatore del Bologna, ma non è stato esonerato.
13: Esatto.
14: E quindi non si può contare sullo stipendio della prossima stagione.
13: Sì, non quello intero, ragazzi, perché sennò quello esatto, lì è l'esonero. Quindi. Allora, questo ascoltatore che si firma Mamma di Carson, mi fa molto ridere. Vabbè,
14: sì.
13: Ciao ragazzi, il piacere di pensare ad un nuovo allenatore, ad una nuova avventura è maggiore del dispiacere che ho a causa della partenza di Italiano. Andiamo a riconquistarci l'Europa. Io la sento questa un po' questa febbriciattola,
14: questa
13: da voglia di esatto, da voglia di nuovo,
14: sì,
13: da voglia di nuovo, sì.
14: Ma sì, ci sta, anche perché il Bologna al termine di quest'annata ha visto sfumare un obiettivo che per tutti è l'obiettivo, cioè quello di rimanere in Europa, quindi c'è la grandissima voglia di riconquistarsi un posto tra le coppe europee, qualsiasi delle tre va bene, e di farlo a questo punto con un nuovo volto in panchina, con nuove idee, un nuovo carattere del nuovo allenatore. Non so, ecco, io, ma personalmente, questa è una mia idea, una mia sensazione del momento, visto che oggi è l'Italiano Day per tutti, non so se in me è più grande la voglia di partire con il nuovo ciclo, nuovo allenatore, nuovo Bologna a caccia dell'Europa, o se invece prevale al momento il dispiacere di aver salutato comunque un allenatore che rimarrà nella storia del club, perché quel 14 maggio
13: quello rimane.
14: Non solo, perché 14 maggio è riduttivo, cioè quarti di Europa League quest'anno, finale di Supercoppa, un successo come quello sul Borussia Dortmund che verrà trascritto negli annali proprio per decenni, per secoli, quindi parliamo di un allenatore che ha oggettivamente in varie occasioni fatto la storia del Bologna e che dispiace salutare dopo 2 anni.
13: Questo ascoltatore Leo dice: vi risulta che questa sia andato a Casteldebole oggi? È da ieri che gira sta voce che hanno avvistato, sì, questa di qua, di su, di giù.
14: Sì, la voce è circolata più tra tifosi che tra colleghi.
13: No, ma io poi cioè, sposo quello che diceva anche prima Leo Vicari. Ma ragazzi, ma se il Bologna deve vedere questa, ma secondo voi lo vede a Casteldebole?
14: A parte quello, ma
13: cioè,
14: poi
13: soprattutto dico in questi giorni, prima di vedere Vincenzo Italiano, cioè lo vede ieri a Casteldebole prima di vedere Vincenzo Italiano, su via.
14: Sì, è il tempismo che deve far riflettere, cioè anche se il Bologna lo volesse incontrare a Casteldebole e sarebbe liberissimo di farlo.
13: Certo, lo farebbe dopo, da domani.
14: Il giorno prima, esatto. Il giorno prima di rescindere, esatto, con Italiano, anzi, perché poi non è il giorno prima di rescindere, è il giorno prima di provare a convincere,
13: esatto,
14: l'italiano,
13: esatto,
14: rimanere,
13: esatto, cioè,
14: questo c'era nella testa della dirigenza ieri, sì, quindi sì, è infatti chiaro che fino a ieri, e magari sono stati sondati dei nomi, ma gli occhi erano puntati sul provare a convincere Italiano a fare il terzo anno a Bologna, se non di più. Da oggi gli occhi sono completamente puntati sul nuovo nome, ribadisco, magari qualche allenatore era già stato sondato, adesso si affonda su quelli su cui si vuole affondare. Mi pare che questa, per caratteristiche anche di gioco e di divertimento di gioco, visto che
13: non sia forse proprio il profilo,
14: esatto,
13: preferito,
14: sia il profilo sì, primo nella, sì, testa del Bologna, così provo a sbilanciarmi.
13: Ti do due nomi e poi ti saluto, cioè non nel senso che ti insulto, ti dico due nomi.
14: Beh, sarebbe quasi meglio.
13: Di Francesco e Tedesco.
14: Ah, ok, credevo fosse Di Francesco e Palladino.
13: E invece,
14: bene,
13: visto?
14: E Tedesco. Se io dico Palladino, non vale dire il terzo nome.
13: No, non vale, non vale, non vale. No, io te lo posso dire, a me Palladino, io poi non è che l'abbia mai seguito troppo nelle sue squadre, devo essere sincera. Però non è mai stato un nome che mi ha, boh, che mi
14: ma
13: ha
14: io dico
13: sconfisserato. Tedesco.
14: Io dico Tedesco per mio gradimento personale. Quello che penso accadrà, la risposta cambia, non è Tedesco, però per mio gradimento personale tra i tre se la gioca con Palladino, ma direi Tedesco.
13: Ok, l'hai detto, perfetto, ce l'abbiamo registrato, ti rimanderò la registrazione in caso e se
14: va
13: prossimamente.
14: Va bene, sì.
13: Max, ti saluto, ti ho rubato tantissimo tempo, grazie mille, davvero è preziosissimo,
14: te,
13: e ci risentiamo prossimamente.
14: Buon proseguimento.
13: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Max Guerrieri, che abbiamo risentito anche oggi. Insomma, ci siamo fatti un po' raccontare quella che è stata la giornatina di oggi a Casteldebole. Un po' di messaggi prima della pausa, dell'ultima pausa e poi dell'ultima parte. Cri, senza troppi inutili pistolotti, grazie di tutto Vincenzo e in bocca al lupo per il futuro. Giusto, ci sta anche questo. Ragazzi, lo dice anche il coro, passano gli anni, passano i giocatori e passano, va bene, aggiungo io, passano anche gli allenatori, ma noi saremo sempre qua perché il Bologna è il nostro folle amore, non avrebbe senso una vita senza di te. Il mio candidato numero uno comunque è Eusebio Di Francesco. Ciao Davide, qua ho davanti Frank Loreti che esulta per quando sente il nome di Eusebio Di Francesco perché gli piace molto, ma dopo infatti lo becchiamo nell'ultima parte di trasmissione. Cioè, hai voluto fare adesso pedali, io ragazzi Di Francesco a me piace tantissimo come persona e mi piaceva come allenatore quando era a Sassuolo, mi è piaciuto tantissimo, a Roma ha fatto benissimo, poi ha avuto una discesa, è vero, me ne rendo conto che ha preso squadre, ha accettato squadre che era più facile probabilmente non accettare perché erano disastrate, che non si potevano salvare, con poca qualità, e quindi ne ha risentito tantissimo ovviamente lui e la sua carriera. Però mi rendo conto che lo dico, cioè, posso assolutamente sbagliare, ci mancherebbe. Parto un pochino prevenuta con Di Francesco, viste le sue ultime, gli ultimi anni delle sue esperienze, quindi un po' mi preoccuperebbe. Però, per esempio, come dicevo prima con Sabrina, in realtà, quando si parlava, no, del fatto che il Bologna rimane sempre comunque per il giovane un trampolino di lancio, mai un attimo un punto d'arrivo dove stare un po' di più, che giustamente prima Sabrina diceva, o prendi un Gasperini, no, che è stato, prima di arrivare a fare gli 8 anni all'Atalanta, era stato cacciato, comunque non aveva fatto minimamente bene nelle sue esperienze alle big, quindi quel sassolino lì, quel voglino lì se l'era già tolto, diciamo così, e quando è arrivato all'Atalanta, dopo le prime difficoltà, perché all'inizio il primo anno stava per essere esonerato, e poi invece andò tutto come noi ci ricordiamo perfettamente, aprì un ciclo e una continuità incredibile, che è stata anche quello gran parte della fortuna dell'Atalanta e della bravura dell'Atalanta. Se si va a seguire questo tipo di linea qua, ecco, Di Francesco è sicuramente un allenatore che, so, non so se si è tolto effettivamente totalmente la voglia delle big, però lui in una big c'è già stato, è stato alla Roma, ha fatto benissimo in Champions, non è il classico allenatore, no, in formazione, giovane, che potrebbe vedere ancora una volta appunto il Bologna come, tra virgolette, il trampolino di lancio. Quindi da quel punto di vista lì mi rendo conto che potrebbe essere logica come scelta. Farò mea culpa sicuramente, parto un po' prevenuta con Di Francesco, me ne rendo conto e mi dispiace. Ma adesso ne parliamo tra poco, subito dopo la pausa, con i vostri messaggi e con Frank Loreti.
0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
15: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Book va a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, porto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
10: Modello? Modellino vorrei dire.
9: No, no, modello.
10: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
9: E invece...
11: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
12: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
13: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Rieccoci in studio, ultimissima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Tu che hai esultato a Eusebio Di Francesco. Ciao Frank.
21: Ciao, ciao,
20: ciao,
21: tutti.
20: Ciao. Ciao. No, a parte gli scherzi, un po' i nomi che girano li stiamo sentendo, no, in questi giorni. Palladino, oggi è venuto fuori anche Tedesco, Di Francesco, eccetera eccetera. Tu saresti contento di Di Francesco? Ma io lo ammetto, che sono prevenuta. Per la piega che ha preso la sua carriera purtroppo dopo la Roma.
21: Ci sta, poi c'è tanto da analizzare secondo me, perché il risultato ovviamente conta, è importantissimo, sempre, però ci sono anche altri risultati, perché il giocare in un certo modo, far crescere i giocatori in un certo modo, per me fa parte di risultati. Di Francesco è un allenatore che lavora molto bene con i giocatori, non ha raggiunto i risultati con il Cagliari, con il Verona, con poi la Samp, mi sembra sia durato veramente poco con la Sampdoria, quindi si vede che c'erano
20: che
21: alcune
20: frizioni. Dopo la Roma ha fatto delle scelte.
21: Allora Sampdoria
20: ha accettato panchine.
21: La scelta della Samp è una scelta che in quegli anni lì non era male, secondo me, perché la Samp in quegli anni lì, se non ricordo male, era una squadra che stava abbastanza in alto, cioè una di quelle
20: ma
21: che
20: ci ricordiamo chi c'era
21: a fare il salto,
20: chi c'era in società, però.
21: No, beh, ce lo ricordiamo, però comunque la squadra era una squadra pronta a fare il salto, che era lì per fare il salto. Ecco, mi sembra che lui sia succeduto. A Giampaolo, quindi
20: sì.
21: La Samp di Giampaolo è una delle squadre per me più belle degli ultimi 10 anni del nostro campionato. Quindi non è stato poi esonerato, mi sembra davvero dopo pochissimo. È andato a Cagliari in una stagione in cui il Cagliari veniva da un girone d'andata clamoroso, quello con Nainggolan, che era arrivato, era tornato a Cagliari e poi fa un girone di ritorno a livello abbastanza basso, però anche lì al Cagliari era vista come una squadra che poteva fare il salto. Quindi lui è andato al Cagliari per farle fare il salto, le cose non sono andate bene, e poi è andato al Verona, dove è andata oggettivamente male, è andato al Frosinone, dove le cose sono andate male, sì. Aveva una squadra brutta.
20: No, ma infatti
21: aveva una squadra brutta.
20: Sì.
21: Lui ha tirato fuori dei giocatori importanti, perché Barrenechea, che è arrivato lì, e Sulé, che è arrivato lì dopo la Juve, per me sono diventati giocatori importanti, soprattutto Sulé, anche per merito suo. L'attaccante era Valid Khedira al Frosinone, quindi squadra un po' così.
20: No, ma infatti io l'ho detto, cioè io l'ho messo, ho premesso.
21: È retrocesso all'ultima giornata in maniera tra l'altro rocambolesca, e poi Venezia lo stesso, una squadra per me terribile, quella dell'anno scorso al Venezia.
20: Quest'anno
21: non l'ha salvata l'ultima giornata, quest'anno ha preso Lecce, ha salvato una squadra che per me era insalvabile. Insalvabile.
20: Ma infatti io l'ho premesso, sono probabilmente con ogni probabilità prevenuta, e quindi per carità. Buonasera, io spero in De Rossi, più esperto in Serie A e più carismatico. Mi sembra che però si sia blindato De Rossi al Genoa.
21: Sì, pare che ci sia questa clausola riguardo De Rossi, quindi tenderei ad escluderlo, perché se effettivamente c'è questo importante indennizzo da riconoscere al Genoa, De Rossi credo che non verrà qua, anche se è un allenatore che mi piace, quindi piacerebbe anche a me De Rossi. Su tutta questa esperienza in Serie A non sono d'accordo, perché comunque ha fatto la Roma, ha fatto il Genoa, forse me ne dimentico qualcuna di sua esperienza in Serie A, ma credo di no. Ecco, Di Francesco ne ha di più di esperienza in Serie A.
20: Beh, sì. Luca D'Adozza dice: dai ragazzi, non credete alle favole, è un mese che il Bologna ha già l'allenatore e Italiano ha già la squadra. Allora, che si siano già accordi fatti e finiti da un mese, questo no. Però l'abbiamo sempre detto, ragazzi, cioè comunque il Bologna e gli uomini di calcio anche che sono sul Bologna, anche se erano magari più sicuri di riuscire a tenere Italiano eccetera, non ci credo neanche se lo vedo che non hanno sondato nessuno.
21: No, ma cioè, è ovvio, credo sia impossibile. Credo sia impossibile. Ovviamente non ci sono accordi. Almeno il Bologna non ha accordi. Italiano non so se abbia accordi o meno, ma non credo. Devo dire che comunque il fatto che Italiano oggi abbia lasciato, sembra, questo contratto con il Bologna, sembra, non perché l'ha lasciato, ma
20: Sì, attenzione, però chiariamo una cosa: Italiano non si è dimesso, quindi lasciando tutta la pagnotta sul tavolo, perché queste si chiamano dimissioni e ce ne sono poche nel mondo lavorativo in generale. Okay. Di dimissioni è una rescissione consensuale. Cosa significa? Che non è un esonero, quindi il Bologna società non è obbligata e tenuta a dargli l'intero ammontare del suo stipendio, compreso quello del suo staff, ma hanno trovato un accordo entrambe le parti sulla cifra con cui da dare a Italiano per, diciamo così, la buona uscita. Italiano non esce a mani vuote, eh. Quelle sarebbero state le dimissioni, che non sono queste il caso, non è di questo il caso.
21: No, perché poi se inizio a sentire già che Italiano ha lasciato il contratto pur non avendo la panchina sicura.
20: C'è stata una rescissione consensuale, comunque, che significa che una cifra il Bologna la deve a Vincenzo Italiano e al suo staff. Vincenzo Italiano non si è dimesso, il che avrebbe voluto dire lasciare tutto sul piatto. Non si è dimesso.
21: E comunque io posso, credo anche un'altra cosa che possa essere successa, conoscendo il personaggio, non è una mancanza di rispetto, ma Aurelio De Laurentiis, il cambio di idea fulminante, cioè, può essere
20: perché
21: che
20: è venuta fuori l'incontro.
21: Può essere che De Laurentiis a mezzogiorno chiama Italiano, gli dice: oh mister, allora tu vai via da lì e alle 6 quando arrivi a Napoli firmiamo il contratto. Può essere che sia entrato così e poi all'1:30 gli sono girate le balle a De Laurentiis e ha detto: no, basta, via, finito, cambio idea, vado su Allegri. Può essere benissimo così. È una cosa che ovviamente io posso anche escludere, però no, escludere no, però un po' la posso considerare, perché di questi questi cambi di idea repentini, credo che De Laurentiis ce ne abbia dato prova.
20: Sì.
21: Io credo che comunque Italiano qualcosa ce l'abbia.
20: Andrea dice: buongiorno, ma Stefano Pioli non è un nome spendibile? Per me no. A Bologna per me no.
21: Ma non lo so, lo spero. Spero che non sia spendibile.
20: Per me no. L'ha detto alla vigilia dell'Aston Villa e ha detto: questa è la conclusione di un ciclo di 2 anni, dopo Italiano ci vuole Tedesco, è inevitabile a seguire il francese. Ma io perché vi leggo ogni tanto, mannaggia voi.
21: Comunque allora
20: farebbe specie dopo Italiano prendere Tedesco, certo.
21: Sì, tra l'altro è anche lui a origini tedesche. Esatto. Italiano è nato a Karlsruhe in Germania
20: e Tedesco invece è nato in Italia.
21: Ed è venuto in Italia.
20: Esatto.
21: Tedesco invece è nato in Italia
20: ed è andato a vivere invece
21: in Germania.
20: È vero, una roba incredibile. Uno sliding doors incredibile.
21: Una cosa incredibile.
20: E sulla questione, l'ha detto alla vigilia di Aston Villa, questa è la conclusione del ciclo di 2 anni. Guarda, lo dicevo anche prima con Max, io ho la sensazione che Vincenzo Italiano, per sua volontà, per qualsiasi cosa volete, io ho avuto la sensazione della fine del ciclo di Vincenzo Italiano da mesi.
21: Ma
20: cioè, secondo me, con Vincenzo Italiano, veramente, effettivamente, ad oggi ci eravamo dati tutto.
21: Sì,
20: poi
21: per
20: perché
21: me
20: non lo so.
21: Ma non lo
20: perché
21: so.
20: Perché non è Conte
21: io
20: che ti spreme per 2 anni e quindi dopo 2 anni cambi l'allenatore.
21: No, non ti spreme per 2 anni, dici, dove,
20: però
21: soprattutto
20: avuto
21: a livello psicologico.
20: Sì.
21: Qualcuno a livello fisico è stato spremuto.
20: Esatto,
21: comunque,
20: esatto. A livello psicologico e fisico, Conte, lo sai, ti spreme per 2 anni e poi cambi allenatore perché probabilmente non si riesce più ad avere una squadra in mano, perché per tanti motivi. Con Vincenzo Italiano io verso la fine di questa stagione ho avuto la sensazione che bisognava ripartire da qualcosa di diverso, che non sarebbe dovuti ripartire da Italiano.
21: Lo dici a uno che reputa la stagione del Bologna insufficiente, quindi figurati, io sono abbastanza d'accordo, anche perché credo che comunque lui abbia come finestra da prendere per un top club, se la mettiamo così, quella di quest'estate. Quindi secondo me è anche giusto che lui vada, cioè è giusto che lui consideri alcune chiamate, lo ha fatto, ed è giusto che prenda questo treno.
20: Andrea D'Assangio, quindi secondo voi il ciclo concluso da cosa può essere dettato? Beh, banalmente, l'anno scorso hai vinto la Coppa Italia, hai alzato un trofeo, quest'anno sei arrivato ai quarti di Europa League. Per le dimensioni di una squadra del Bologna può essere che un allenatore che magari vuole cimentarsi con il tentativo di andare a vincere uno scudetto, a Bologna sia finito il ciclo. Non lo so,
21: Sì, credo anche che in concomitanza di alcune scadenze di contratto, di alcuni giocatori che

0: che poi puoi anche,
1: almeno biennale,
0: che poi puoi anche non rifondare totalmente la rosa, attenzione, ma sicuramente quello che il Bologna dovrà fare quest'estate è asciugarla, perché non abbiamo più le coppe, quindi sicuramente andrà asciugata questa rosa. E bisogna vedere chi, per chi e se arrivano delle offerte che il Bologna eventualmente non rifiuterà, o quelle che magari arrivano e il Bologna rifiuta, quindi devi capire chi vuoi tenere di quelli che vorresti tenere, e poi devi andare ad aggiungere eventualmente le parti mancanti da qualche parte, ma devi anche asciugare una rosa, quindi comunque certo, un cambiamento quest'estate della rosa ci sarà.
1: Devi fare devi riprogettare molte cose, quindi farlo con un allenatore, mi ripeto, farlo con un allenatore che magari non è convinto di rimanere qua in primis, e poi non ha voglia di rinnovare il contratto ed estendere il contratto per almeno un altro anno ancora, ovvero fino al 2028, è giusto che ci si possa separare.
0: Ciao, sono Fabio. Vi risulta anche a voi che Allegri sembra sia già al Napoli? Ultima ora di Gazzetta. Allora, no, oggi Allegri andava a Napoli a parlare con quello, sì. Andava a Napoli a parlare con De Laurentiis, no,
1: sembra che possa diventare
0: e dalle ultime notizie, l'abbiamo detto anche prima, Allegri è assolutamente in pole position per diventare il nuovo allenatore del Napoli da questo punto di vista. Ma davvero parlate di stagione insufficiente? Io ci rifarei la firma sempre. Salute,
1: no,
0: Cucchiaio.
1: Io 5,5, lui, se voglio, esatto, essere buono 6. Questo è il mio mantra.
0: Io l'ho detto svariate volte, per quanto mi riguarda il voto di questa stagione è 6, non di più, non di meno. Quindi da me il Bologna la sufficienza se la prende, perché io faccio una media tra campionato, e ci metto dentro anche la Coppa Italia che è stata fatta malissimo, ma la corpo al campionato, e il percorso in Europa League. Percorso in Europa League assolutamente buono, siamo arrivati fino ai quarti di finale andando fuori con la Aston Villa. Ragazzi, percorso in campionato, mi dispiace, non mi ha soddisfatto, per me è stato abbastanza deludente. Faccio la media tra le due cose, non è insufficiente, infatti arrivo a 6, però non riesco a dare più di 6.
1: Io credo che, cioè, almeno a me, le 9 sconfitte in casa impattano molto.
0: Sì, sì.
1: Impattano molto. Un campionato giocato, secondo me, un po' sotto le aspettative. Io credo che se dicevamo ottavi a inizio stagione, qualcuno rideva, degli amici a casa.
0: Sì, sì, sì.
1: Avrebbe riso.
0: Allora, ma chi l'ha detto che il Bologna gli abbia riconosciuto una buona uscita? Se lui ha manifestato la volontà di rescindere, il Bologna ne ha preso atto e consensualmente hanno rescisso il contratto. Sì, ragazzi, ma funziona così la rescissione di un contratto? Cioè, quando si danno le dimissioni, tu di base lasci sul piatto tutto quello che ti spetta, che in teoria ti spetterebbe, perché sei tu che ti dimetti. La rescissione consensuale di un contratto è un accordo che viene preso tra le due parti, e quindi che dà la possibilità a chi ti paga quel contratto di non pagarti eventualmente tutto quello che ti dovrebbe, e a te che decidi di rescindere il contratto anzitempo di non uscire completamente a mani vuote. È una rescissione consensuale del contratto, e l'ha scritto in Bologna nella nota, rescissione consensuale del contratto. E noi siamo quasi in chiusura, se il direttore mi lascia il computer, ma a questo punto andiamo a leggere anche qualche altro messaggio. Per quello che dite di Francesco, allora anche no. Mazzarri va bene. No, adesso no. calma. Cioè, io che sono prevenuta su Di Francesco e che comunque non sarei troppo convinta, però non lo paragono minimamente a Mazzarri, ragazzi, dai,
1: no,
0: su,
1: non
0: perdonatemi.
1: Non scherziamo. Cioè, siamo su due pianeti diversi. Mazzarri ovviamente è stato un ottimo allenatore, e su questo direi che non ci sono dubbi, però 15 anni fa. Cioè, Di Francesco è un allenatore che sa evolversi, e mi piace perché sa adattarsi, sa far crescere i giocatori, si è molto evoluto sia secondo me anche umanamente, ma anche tatticamente, tecnicamente. Quindi Mazzarri lo lascerei dov'è, siamo su due strade diverse, ecco. Mazzarri e Di Francesco sono due linee parallele in questo momento.
0: Può anche essere che senza Coppa Italiana non avesse più stimoli?
1: Ma può essere tutto, ragazzi. Cioè, può essere qualsiasi cosa.
0: Noi non siamo nella testa di Italiano,
1: cioè,
0: delle sue scelte.
1: Può essere tutto.
0: Sono poi
1: ed,
0: anche...
1: è, ed è giusto avere un certo tipo di ambizione, cioè è normale.

0: che italiano, se non ha più voglia di stare qua, vada in un'altra squadra. È normale, la normalità delle cose proprio.
1: Di Francesco tutta la vetta, vedi?
0: Ma lui Henry è pro difra.
1: Sì. Eusebio senza pensarci due volte, anche qua.
0: Ah, ma io ho piacere, ragazzi. Io posso dirti, credevo che ci fosse più ci fossero più dubbi su Di Francesco da quando è uscito il nome. Invece in diversi lo apprezzano e sono molto contento.
1: Stroppa?
0: Ma un bel salto, dai, non sarebbe male.
1: Tra poco, Football Drive Time con Frank Loreti. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani alle 16.30. Ciao. Ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Nettuno Bologna 1.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Una cittadina isolata.
17: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
20: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla trasmissione di Football Drive Time di giovedì 28 maggio 2026. Cioè, tanta concentrazione su quello che è successo oggi, ovviamente, ma noi apriamo purtroppo con una brutta pagina, una spiacevole pagina, che è riguardo al tennis, perché purtroppo Sinner esce al quinto set contro Cerundolo da Roland Garros, partita che purtroppo l'ha visto protagonista per un problema fisico e per un calo probabilmente fisico dovuto alle tante partite giocate fino ad ora, ai tanti impegni a cui ha dovuto partecipare, a cui ha voluto partecipare, al caldo asfissiante ovviamente di Parigi e del torneo che comunque gli ha obbligato oggi a giocare alle 12 mi sembra, quindi purtroppo è uscito, tra l'altro ha accusato questo calo impressionante quando stava praticamente servendo per il match, cosa pazzesca, ha dominato i primi 2 set, anche il terzo set, ma sul punteggio di 5-1 è subentrato questo grosso problema che purtroppo gli ha fatto perdere la partita, quindi ci dispiace molto per questo risultato. Adesso andiamo sul calcio, ragazzi, volevo aprire col tennis perché mi sembrava giusto parlare del numero 1 al mondo che purtroppo oggi è uscito dal secondo slam dell'anno, ovvero Roland Garros, che è l'unico che gli manca al nostro campione. 366-402-4022 e ovviamente ci concentriamo sulla situazione del Bologna, perché lo sapete benissimo tutti, oggi c'è stato l'incontro tra il Bologna e Italiano, tra la dirigenza Italiano, era presente anche il presidente, e la decisione finale maturata è stata una separazione consensuale, quindi le due strade si dividono, quella di Italiano e del Bologna, e iniziamo, e vorrei iniziare comunque facendogli complimenti, perché è stato un allenatore che rimarrà nella nostra storia, ha portato un trofeo che qua a Bologna mancava da 51 anni, quindi complimenti soprattutto per la prima stagione, è stato bravissimo, il Bologna si separa da un allenatore molto bravo che però pensava sicuramente, anzi l'ha anche detto proprio ai nostri canali, di aver chiuso un ciclo e di voler intraprendere una nuova strada, cosa assolutamente lecita, assolutamente legittima, proprio per questo hanno deciso bene sia la società che l'allenatore, considerando che effettivamente non pensavano di poter proseguire insieme, forse più l'allenatore della società, dato che le ultime parole, anche quelle di ieri di Di Vaio intervistato da Emilio Marrese e Sabrina Orlandi, facevano pensare che il Bologna avesse comunque voglia di continuare insieme, probabilmente tramite questo incontro avvenuto circa all'ora di pranzo, le parti si sono divise in maniera comunque consensuale e in maniera rispettosa. quindi ci tenevo a fare comunque i complimenti, anche se io soprattutto quest'anno ho criticato il mister per alcune decisioni, alcune gestioni, alcune uscite in conferenza e nelle interviste non proprio piacevoli. Comunque i complimenti vanno fatti, perché a prescindere da tutto rimarrà un allenatore nella nostra storia, perché ha portato qua a Bologna una coppa che mancava, lo ripeto, da 51 anni. Ci sono un sacco di messaggi già, e ovviamente in merito alla situazione, quella che si è conclusa oggi, quella che si sta per aprire, ovvero la ricerca del nuovo allenatore. Ci sono tanti nomi, c'è quello di Di Francesco ovviamente che resiste, c'è quello anche di Domenico Tedesco che, vi devo dire, occhio a questo nome qua, perché potrebbe essere una possibilità molto più che concreta, quella dell'allenatore ex Fenerbahce, quindi osserviamo bene la situazione. L'unico dubbio che mi viene legato alla situazione Domenico Tedesco è se effettivamente lui ha voglia di venire qua ed allenare una squadra che non giocherà le coppe il prossimo anno. Quindi vedremo, però è una possibilità concreta e questo ve lo posso dire tranquillamente. Vado a leggere perché sono veramente tanti, quindi non voglio lasciarne troppi. Comunque andiamo con un po' di messaggi. Frank, temo che arrivi Tudor, che era la scelta alternativa di Sartori prima di Thiago Motta, scrive Gabri. Ma in realtà la scelta alternativa, io ricordo Ranieri come scelta alternativa. La società era divisa tra Thiago Motta e Ranieri, alla fine preferirono andare su Thiago Motta, quindi lasciando Ranieri al suo posto. Ma Tudor, ricordo effettivamente comunque che Tudor fu uno dei nomi accostati e che comunque piace a Casteldebole. Devo dire che però non credo arriverà lui, soprattutto in merito alle parole di Di Vaio di ieri sera, ovvero che si cerca un allenatore che comunque prosegua in maniera coerente il progetto tecnico. Ecco, Tudor gioca 3-5-2 o 3-4-2-1, quindi è un allenatore con principi un po' diversi. Poi secondo me il discorso, e mi baso sulle parole di Di Vaio, andando un po' contro anche quello che ha detto il direttore sportivo del Bologna, il discorso per me deve essere coerente soprattutto a livello di atteggiamento in campo, non tanto di modulo, perché i moduli adesso ovviamente, per avere un'idea di come le squadre vengono schierate, si utilizza il modulo e è normale che sia così, però c'è il 3-5-2, può essere un 3-5-2 super offensivo, può essere un 3-5-2 super difensivo, quindi secondo me è più quella la linea da seguire, ovvero l'aspetto mentale della squadra e l'atteggiamento proprio della squadra che è in campo. Comunque potrebbe anche essere, sicuro è un nome fino a qua, Gabri, che non era ancora uscito. Ah, comunque ok, ti eri confuso anche tu, mi hai detto che era Ranieri. Ciao Frank, Sartori saprà scegliere un bravo allenatore, secondo me punteranno su un giovane, spero in pochi cambiamenti in mercato. Mi auguro che Rowe, Orso, Berna e Castro rimangano. Dallinga, Casale, Zortea, via, scrive Stefano da Imola. Su Dallinga, nella seconda parte, parlando un po' di Tedesco, apriamo un altro capitolo, perché credo che lui, nel caso in cui dovesse arrivare Tedesco, potrebbe rivelarsi un giocatore importante per il Bologna, perché ha uno stile di gioco Tedesco, secondo me, che lo potrebbe favorire non poco. Comunque c'è un'ultima ora di mercato. Allegri-Napoli, accordo per un contratto biennale, attesa la risoluzione col Milan per formalizzare. Quindi pare effettivamente che Allegri sia pronto a firmare con il Napoli, e quindi non più italiano, sembra. Poi vedremo, attendiamo ovviamente le varie ufficialità. Sul mercato invece, dato che ti auguri pochi cambiamenti, credo che sia un'estate in cui ce ne saranno diversi di cambiamenti, quindi il tuo augurio mi sa che non si realizzerà. Poi nei fatti devo dire, è ovvio che alcuni giocatori spero anch'io che rimangano, Rowe e Castro ovviamente su tutti. Raul la vedo un po' difficile perché il giocatore forse di maggior talento che al Bologna è attenzionato da tanti club, soprattutto all'estero, soprattutto in Premier League, che hanno una potenza di mercato abbastanza grossa, quindi ecco, di offerte non ne sono ancora arrivate, però penso possano arrivare per un nostro gioiello, perché Rowe è un gioiello della nostra squadra. Paladino non gioca con il 3-4-2-1, cosa ce ne facciamo di tutti quegli esterni? Poi Tedesco sarebbe il top, tenendo conto che è giovane ma la carriera l'ha già fatta. C'è una sua intervista di giugno 2025 dove dice di essere pronto ad arrivare in Italia, ma che vuole un progetto dove possa rimanere almeno 3 anni. L'ho letta anch'io l'intervista, penso fosse cronache di spogliatoio, l'ho letta qualche settimana fa, tra l'altro l'ho letta quando mi è capitato il suo esonero al Fenerbahce, quindi l'ho letta in quel frangente lì. E sì, ha voglia di venire ad allenare in Italia, lui che è italiano di origine, quindi ha questo come obiettivo per la sua carriera. Dopo, nel secondo blocco, lo analizziamo come allenatore. Devo dirvi, io l'ho guardato molto quando allenava a Lipsia, ovvero parliamo di 4-5 anni fa, quindi ultimamente ho visto qualche partita, ma non tantissime, sono sincero. Ho visto qualche volta il Belgio, lui che comunque ha allenato il Belgio prima di allenare il Fenerbahce. Quindi è un allenatore sicuramente bravo. Devo dire che tra i nomi che ci sono, escludendo Paladino lo escludo perché non mi piacerebbe troppo, è uno di quelli che mi gasa di meno, proprio per come piace l'allenatore a me, è uno di quelli che mi intrigano meno rispetto a Di Francesco, rispetto a De Rossi, rispetto anche a qualcun altro. Però se viene lui, ovviamente lo tifiamo, lo supportiamo, detto che è un allenatore indubbiamente bravo, indubbiamente. Quindi non sarebbe sicuramente male, anzi tutt'altro, anche perché con i giovani è molto bravo a lavorare, quindi non sarebbe un brutto colpo quello di Domenico Tedesco. Mi tengo qualche riserva sulla sua decisione, perché essendo allenatore che comunque aveva raggiunto un certo tipo di status, ovvero Lipsia, ha appena fatto il Fenerbahce, ha allenato il Belgio per un anno e mezzo, non so quanto possa incidere su una sua eventuale decisione il fatto che il Bologna non giochi le coppe. Quindi mi sono ripetuto perché ve l'ho detto anche prima, però questo è quello che penso io riguardo a lui, che comunque è un allenatore che lavora molto bene con i giovani. Il suo Lipsia giocava con una difesa 3, tra l'altro, e sono andato a controllare prima, mi ricordavo effettivamente bene. Comunque il periodo in cui l'ho visto, l'ho seguito, seguivo molto Lipsia di Tedesco in quegli anni lì, perché io sono grande appassionato di calcio tedesco, quindi lo seguivo il Lipsia di Tedesco, era una delle squadre che mi divertiva di più vedere. C'erano tanti campioni, cioè tanti giocatori che adesso sono nelle top squadre d'Europa, e magari, anzi no, sicuramente c'è anche del merito da parte sua nell'averli sviluppati, perché in quella squadra ci giocava Gvardiol, che è titolare al Manchester City, ci giocava Dani Olmo, che è titolare al Barcellona, Szoboszlai, che è titolare al Liverpool, Nkunku, che quest'anno, anzi negli ultimi 2 o 3 anni, ha fatto fatica soprattutto per problemi fisici, ma quel giocatore lì che è stato acquistato dal Chelsea era un giocatore incontrollabile, fortissimo, quindi era una squadra forte, quella allenata da Tedesco, però sicuramente c'entra con lo sviluppo di questi giocatori e ha dei meriti sullo sviluppo di questi giocatori. Comunque 18 e 18, abbiamo un sacco di messaggi, dopo rientriamo, parliamo un po' di Tedesco e un po' di quello che può succedere quest'estate, perché comunque ci sono tante cose di cui parlare. Andiamo in pausa, rientriamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe. Pug per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
23: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
7: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
23: Chi ha fatto tutto?
7: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
23: Quindi zero pensieri.
7: Zero.
23: E spendi meno di quello che pensi.
24: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
27: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
29: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
30: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
31: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Ecco la refurtiva McDonald's.
33: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
32: E ci sono anche i McFits irresistibili.
33: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mentre leggevo dei commenti su sulle varie chat. Vabbè, una cosa che ho letto proprio adesso e mi faceva molto ridere. Intanto diamo anche il ben trovato a Matte Negri. Ciao caro Matte. Parliamo di questa cosa qua. Prima di andare su tedesco, non ne voglio parlare troppo, perché poi dopo, adesso pensiamo un po' al futuro, rispondere a tutti questi messaggi. Comunque, ciao Frank, stasera puoi finalmente rivelare cosa tenevi in serbo da settimana in caso di partenza del mister. No, in serbo da settimana, adesso non è che ho creato un hype devastante, sono stato bravo, quindi. No, era da qualche giorno, dai. Devo dirvi, dopo l'incontro che ho avuto italiano con il Napoli, e effettivamente quello che poi è successo, a prescindere dal fatto che italiano non abbia sotto di sé una panchina in questo momento, e adesso ti do la parola Matte, così poi ovviamente dici anche la tua, io credo che quello che è stato detto a Thiago Motta 2 anni fa sia stato detto, vabbè, in maniera troppo frettolosa, in maniera troppo rabbiosa da parte di tanti, veramente una roba che io non ho mai potuto concepire. Sostanzialmente italiano ha fatto la stessa cosa, si è visto prima con un'altra squadra, prendendo accordi, non prendendo accordi, comunque si è visto prima, sembrava che gli accordi fossero già pronti da firmare, e oggi sembrava che avesse lasciato il Bologna per andare al Napoli, magari non ci va, magari va da un'altra parte, ma comunque il percorso è stato lo stesso, con la differenza che italiano aveva un altro anno di contratto con il Bologna e Thiago Motta no, andava a scadenza. Quindi io la vedo così, e bisogna avere un po' di riconoscenza, secondo me, cercare di averla per quello che ha fatto vedere Thiago Motta, come quello che ha fatto vedere italiano. Infatti io non ho offeso Thiago Motta, non ho offeso italiano, non ce l'ho né con Thiago Motta e non ce l'ho neanche con italiano per come si è comportato, perché sono professionisti e devono fare quello che vogliono per la loro carriera, coltivare la loro ambizione come vogliono, a livello economico, a livello tecnico, a livello tattico e a livello di grandezza della squadra dove possono voler ambire di andare, ovvero Napoli per italiano forse è un miglioramento rispetto al Bologna, Juventus per Thiago Motta, che quello è successo, era un miglioramento rispetto al Bologna. Vai Matte, ciao.
2: Ciao, cosa devo dire? Tanto il mio parere lo sai già.
0: No, vabbè, lo so, però te lo faccio dire.
2: A me invece sono due cose completamente separate. Cioè, uno è andato via accordandosi, non ti dico a inizio anno, ma comunque a campionato in corso. Sì, è vero, non aveva più contratto, era libero di farlo, però per me è una cosa completamente diversa da uno che il 28 di maggio a campionato finito sente alternative e comunque oggi lascia di comune accordo con la società la panchina del Bologna senza averne un'altra sotto, ad oggi. Poi se domani verrà ufficializzato dal Borussia Dortmund è un altro paio di maniche.
0: Ma Conte, che aveva comunicato De Laurentiis di non rimanere allenatore del Napoli
2: un mese fa. Sì.
0: Cosa credi che abbia fatto De Laurentiis?
2: Avrà iniziato a mandare dei messaggini, ci mancherebbe, come farebbero tutti quando vieni lasciato dall'amorosa, cosa fai?
0: Infatti non sappiamo cosa è successo,
2: certo.
0: Quindi era liberissimo
2: però
0: comunque di rispondere.
2: Però
0: dimmelo,
2: che tu contro Napoli ci hai giocato e contro Napoli hai vinto, Motta contro la Juve ci ha giocato, vincevi 3-0 e fa 3-3.
0: Ma guarda, io sono andato in Champions League con
2: poi
0: Thiago.
2: Sì, ma io con l'italiano ho vinto la Coppa Italia. Quindi se fra 20 anni tuo figlio apre l'almanacco della Panini verrà scritto Vincenzo Italiano Bologna vincente Coppa Italia, mentre Thiago Motta no.
0: È il tuo compleanno?
2: Sarà. No. Ma chi è?
0: Boh.
2: Lo faccio io gli anni a novembre.
0: Infatti proprio, non mi sembrava proprio.
2: Beh, però grazie, auguri.
0: Comunque facciamo gli auguri al Monte, che è il suo compleanno.
2: Che fa gli anni, esatto,
0: è il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri attraverso la radio e dopo glieli farò anche in maniera privata. Quindi grande Monte. Allora andiamo un po' sui messaggi. Andiamo da qua. Vediamo, qua fa un po' di bizze. Perché non prendere in considerazione Mancini? Sarebbe un ritorno romantico nella squadra che lo lanciò.
2: Sai quanto prende Mancini, amico mio, per 6 mesi in Qatar?
0: Tantissimo.
2: 5 milioni di euro.
0: Quindi,
2: per 6 mesi, 6 mesi. Quindi vuol dire che se ne faceva 12 erano 10.
0: Questo è un mercenario come tutti, Max. No, non è un mercenario italiano, non è un mercenario, Max, è un professionista. È un professionista. Quindi, se lui, se gli offrono una cifra maggiore e una squadra migliore, perché il Napoli è una squadra migliore del Bologna, è normale che lui vada. Normale. È normale,
2: sì,
0: ragazzi,
2: normale. Lavoro, eh?
0: Professionismo è così. È un lavoro come un altro. È un dato di fatto. Di Paolo Sosa e di Alvini. Paolo Sosa, guarda, proprio no. Alvini non mi dispiace, non prenderei Alvini. Ecco. Ti ripropongo questo messaggio mandato ieri. Ma per quanto riguarda il nuovo allenatore De Rossi, invece nessuno lo vorrebbe. A me piacerebbe tantissimo. Secondo me lui sarebbe l'uomo giusto a livello caratteriale per ricreare un grande gruppo e iniziare un nuovo ciclo vincente. Mi sembra avere lo spirito perfetto per una piazza e una società come Bologna. Sono dell'idea che l'aspetto mentale barra emotivo faccia tantissimo nello sport. Beh, sull'ultima cosa, ovvio. Però
2: guarda, io
0: devo
2: credo,
0: dire che io... c'è quella, scusami, c'è solo il fatto di De Rossi. Piacerebbe anche a me. C'è una, probabilmente c'è una clausola molto importante da pagare al Genoa.
2: Stavo a dire quella, e poi soprattutto lui si è già speso in prima persona, che secondo me, mi sembra che lui, sulla parola che dà, mi sembra uno che la mantiene.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi lui si è già speso che un altro anno a Genova lo fa volentieri.
0: Ma quello non lo so in realtà.
2: Quindi secondo me lui è proprio persona che se dice una cosa lo fa.
0: Fabrizio Romano, appena dato Allegri al Napoli, grazie della comunicazione. Quindi Allegri al Napoli, se c'è l'irwigo di Fabrizio Romano, allora sarà Allegri il prossimo allenatore del Napoli. Allora, a questo punto ovviamente c'è curiosità nel capire dove andrà Italiano. Io vado controcorrente alla storia Napoli, dico occhio all'Atalanta col congiuntoli, tant'è che Sarri non ha ancora firmato. Ciao Christian. Beh, oddio.
2: Beh, intanto ieri era sceso dalla... Oh, beh, nell'eventualità lo prendiamo noi Sarri, eh.
0: Beh, oddio, ma non...
2: a me va benissimo.
0: Beh, non dispiacerebbe.
2: Detto questo, secondo me Italiano, l'altra panchina in Italia che potrebbe ambire a Vincenzo è il Milan. Anche se Ibra non mi sembra molto dell'idea di prendere Italiano. Magari mi sbaglio.
0: Sì, io credevo che, cioè, sembrava che il Milan, cioè, fosse non... dell'idea di prendere un allenatore straniero, quindi
2: anch'io avevo capito così.
0: Poi vediamo, può succedere
2: tutto.
0: Però
2: ho letto anche che Iraola ha commentato il budget del mercato del Milan dicendo il Crystal Palace, che è arrivato 14esimo, ha il doppio dei soldi da spendere.
0: Vabbè, quello sicuramente. Comunque Italiano, Juventus anche,
2: tu dici?
0: Ma vediamo. Mi arrivano voci da Torino che la posizione di Spalletti non sarebbe così sicura, così ferma. Allora, qua di Francesco: mi piace, lo dissi qui alla radio, anche di Italiano quando si faceva il suo nome, ha portato bene. Anche il carattere di un allenatore ha il suo peso ed Eusebio dà un senso di fiducia ed umiltà. Lo preferisco di gran lunga a Palladino. Io ti dico, Quoto. Anna Maria, sei tu, perché Quoto. Vedo il tuo nick di WhatsApp, che sono completamente d'accordo. Come Matte Negri siamo d'accordo. Per me di Francesco è bravissimo. Probabilmente è il mio nome preferito tra quelli prendibili, perché si è saputo evolvere tantissimo negli ultimi anni, anche a livello umano, a livello caratteriale. Lo trovo molto, molto più umile, molto più che si riesce ad autoanalizzare. L'ho visto davvero tanto bene negli ultimi anni, anche a Frosinone, dove vabbè, retrocesso, ma ci sono anche altre cose secondo me rispetto al risultato. Poi è chiaro, retrocedi, brutto, ma ci sono tante altre cose.
2: No,
0: poi
2: gioca bene, poi
0: gioca bene, bene, poi squadra, lavora molto bene sui giocatori e li fa crescere molto. Allora ce ne sono talmente tanti, non so da dove partire. Vado in ordine cronologico. Nel Belgio tedesco ha fatto molto male.
2: Beh, quello
0: sì. Non ha fatto. Ma allora, aspetta.
2: Beh, dai.
0: È arrivato all'Europeo che non aveva mai perso. Poi, dopo tante partite, ha perso la prima partita e ha avuto qualche problema. Detto che il Belgio,
2: forse il Belgio più forte della storia del calcio.
0: Devo
2: belga.
0: Dire, no, io diffido. Posso dirti, diffido nel giudicare un allenatore dalle sue esperienze con le nazionali.
2: Sì,
0: se le ha avute.
2: Su quello sono d'accordo.
0: È una cosa d'accordo. Completamente diversa. Non sono un suo grande fan, quindi non sono qua a sponsorizzarlo, come sto facendo con Di Francesco. Tedesco non lo sponsorizzerò come lui. Riconosco che però a Lipsia, che è il momento storico in cui l'ho guardato più di tutti, più di tutte le altre volte, perché sostanzialmente ho praticamente smesso di vederlo tedesco allenare le sue squadre. Faceva un calcio che mi divertiva, un calcio molto verticale, quindi con molta densità, centrocampo, comunque un allenatore sicuramente preparato. Devo dire, mi baso molto su quella squadra lì, però, che era allenata bene, c'erano tanti campioni, ma sul fatto che lui sappia far crescere i giocatori, direi, su questo non ci piove. Dopo italiano è logico andare su tedesco, scrive Andrea da Granarolo. Esatto. Buonasera Frank, di Francesco non mi piace probabilmente. Allenatore che dopo Sassuolo ha avuto una carriera molto deludente. Penso che la salvezza del Lecce per me è dovuta a un inspiegabile debacle della Cremonese, scrive Joe.
2: E dopo Sassuolo ha fatto semifinale di Champions con la Roma.
0: Sì, ha fatto semifinale di Champions con la Roma.
2: E possiamo dire che è anche stata mezza rubacchiata, perché su tre rigori col VAR gli davano tutti e tre.
0: Con Liverpool.
2: Su tre rigori con il VAR gli avevano dati tutti e tre.
0: Sì, lui
2: senza
0: però
2: VAR almeno uno.
0: Sbaglia là.
2: La sbaglia
0: là,
2: tantissimo.
0: Là per cosa prende 5 gol a 1.
2: 5 a 1. Però quindi fa 3-0 il ritorno e non gli danno tre rigori.
0: Sì,
2: solari.
0: Sì, sì, no, ma infatti per me è allenatore bravo. Poi a livello comunicativo, che per me adesso deve essere una prerogativa fondamentale.
2: Poi si è tolto anche quell'aurea di
0: oggi, sì. Con questa stagione
2: che
0: sì,
2: non portava bene, ecco.
0: Esatto. Se arrivasse un nome mai uscito, tipo Montella o Iraola, sì, no, Iraola, dai, Dave, dimenticatelo. Purtroppo è un allenatore che non, il Bologna non può più prendere. Bravissimo, è bravissimo. Montella? Bah, io
2: Montella per me, sai, adesso ti dirò una fesseria, però per me, sai che ci sono gli allenatori che sono andati alle nazionali e gli allenatori che sono andati ai club, secondo me.
0: Sì.
2: Cioè, ti faccio un esempio, a me il Mancio piace da morire, ma per me è più un allenatore da nazionale che da club, ok? Stessa cosa Montella, per me è più un allenatore da nazionale che da club.
0: Ci sta, ci sta. Beh, con la Turchia sta facendo bene, eh.
2: Sì, è anche vero che c'ha anche dei giocatori, perché
0: comunque
2: ha preso una bella nidiata
0: comunque,
2: la Turchia adesso.
0: Sì, però li ha selezionati sempre, certo, tutti. Quindi sì, quello bisogna dargliene atto. Vediamo cosa fa la Turchia, che è una delle mie outsider nel mondiale.
2: Anche mia.
0: Sbaglierò, ma ho la netta sensazione che arrivi questa del Parma. È una possibilità.
2: Credo che sia, leggevo le statistiche prima, il primo allenatore straniero nel caso scelto da Sartori, da quando fa il DS.
0: Ah, può darsi, può darsi. Può darsi di sì, anche perché lui ha scelto Gasperini e poi gli anni prima ancora difficilmente si vedeva in squadre come il Chievo un allenatore straniero. Quindi,
2: tutti italiani.
0: Quindi direi tutti italiani. Ma può starci. A me è un allenatore che non dispiace questa. Per me lavora bene sui giovani, sui giocatori.
2: Cioè, adesso parliamo seriamente. Come qualità di calcio, il Parma di quest'anno, a parte Bernabé, che aveva dei giocatori di qualità?
0: Per me qualche giocatore ce l'ha.
2: Di qualità, parlo di qualità, cioè
0: qualità,
2: da piedi buoni,
0: tecnica.
2: Da piedi buoni, vabbè, solo
0: poca
2: Bernabé.
0: Roba, poca roba.
2: E ci credo che faceva un calcio dove tirava a non prenderne.
0: No, ma poi, un anno è troppo poco. Poi un anno
2: sono
0: è troppo
2: d'accordo.
0: Poco per valutarlo e avere un'idea specifica ben definita.
2: Però con un Parma molto più scarso di quello dell'anno prima si è salvato con 5 giorni d'anticipo.
0: Per me non era così tanto più scarso.
2: Beh, Boni è 4 volte Pellegrino.
0: Sì, sì, sì. Per me non ha una brutta, non ha una brutta rosa.
2: Infatti te la lancio lì una bomba. Se l'Inter ti prendesse Castro, ma in cambio ti dà la pari Boni, accetteresti? Io firmo adesso.
0: Sì, direi
2: prendo
0: che
2: prendo subito.
0: Direi di sì, ma credo che è una cosa che non succederà.
2: Non succederà,
0: però perché Boni è un 2003, quindi
2: però
0: cioè,
2: io
0: Castro 2004 cambia poco.
2: Cambia poco di età. Quindi è una cosa che farei subito. Subitissimo.
0: Andiamo in pausa, dai.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria?
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: A Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
34: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
35: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
36: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Vero, un ascoltatore ci scrive una cosa completamente diversa. Di Vaio che dichiara che non sapeva dell'incontro degli agenti di un allenatore sotto contratto e Motta eventualmente avrebbe contattato esponenti di altre squadre potendo farlo a 6 mesi della scadenza naturale del contratto. Ma in realtà poi Motta non ha contattato, è stato contattato.
2: Perché invece quando l'ha fatto Sinisa? primo anno che era a Bologna Sinisa l'ha detto Di Vaio ieri sera, quindi non è che me lo sono inventato io.
0: No, no, ma certo, ma è una cosa che poi si sapeva.
2: Però quello andava bene.
0: No, ma infatti per me non andava bene neanche quello in realtà.
2: Cioè, non
0: se la dobbiamo mettere cosa. No, ma in realtà va bene sempre. In realtà va bene sempre. La
2: io
0: mia polemica, la mia polemica nasce dal fatto che uno è un cattivo e l'altro invece italiano non è cattivo
2: io
0: come l'altro.
2: Io ho spiegato le mie motivazioni, che per me sono una questione di tempo, cioè a prescindere dal fatto che io non reputo Thiago cattivo e italiano uomo vero, ok? Per me sono due personaggi che nel calcio del Bologna per me rimarranno sempre negli annali, però per me sono due comportamenti diversi totalmente.
0: Oh, la vediamo in maniera completamente opposta. Cioè, tra le due, se si vuole andare a vedere il cavillo, italiano un anno. Italiano un anno di contratto.
2: Ti posso fare un esempio più terra a terra?
0: Certo.
2: È come se tu beccassi la tua compagna a letto con un altro, avessi solo il sentore. È un po' diverso.
0: Boh.
2: Cioè per me no, il paragone più o meno è quello.
0: Ma per me non è così, Matte,
2: per me sì.
0: Ma per me non è così.
2: Vabbè, ma ci sta.
0: Per me non è così.
2: Diversa.
0: Motta si è incontrato con Giuntoli e Italiano si è incontrato con il presidente del Napoli. Fine stagione.
2: Quella che ha scritto Monica sarebbe una bella beffa, in effetti. Però vabbè, ormai siamo abituati.
0: Cioè, Matte, io non so. Boh. Vabbè, poi è la tua, poi vabbè.
2: Certo.
0: Il più grande di essa a Bologna, Max Calzolari, Di Francesco non lo prenderebbe neanche a mezz'olara. Quindi deduco che per Dani Fabbri Di Francesco non sia un bel nome. Comunque per me magari Di Francesco. Il nuovo allenatore, chiunque sia, bisogna che la società si tuteli per evitare qualcosa stile Motta barra italiano. Quindi contratto da 3-4 anni e buyout alto per evitare assalti delle big. Ok, ma
2: se invece dovesse andare male, amico,
0: no,
2: cosa fai?
0: A parte quello, ma comunque buyout alto. Il buyout alto fa parte di un contratto. Quindi adesso bisogna poi vedere se un allenatore è disposto ad essere d'accordo al buyout alto. Per evitare interessamenti o tutele nei confronti del club da parte di altri club. PS, Sarri ufficiale all'Atalanta, c'è ancora speranza? Sarri, c'è stato l'Irwigo di Romano, mi pare, di Sarri.
2: Sì, se c'è stato quello ufficiale, se non c'è stato quello
0: forse
2: no.
0: Faccio confusione con Gattuso Lazio.
2: Secondo me fai confusione forse con faccio Gattuso Lazio ed è arrivato quello di Allegri, quindi quello già è ufficiale.
0: Ma quindi prendiamo Sarri, colpo di coda Bologna, Sarri.
2: Sarebbe bello.
0: Ah, mi piacerebbe.
2: Sarebbe bello.
0: Mi piacerebbe indubbiamente. Detto che io mi sono fatto talmente tanto alla bocca su Di Francesco che voglio che arrivi qua.
2: Sai perché ti dico Sarri? Perché Sarri al di là del buyout potrebbe anche resistere qua per due motivi. Uno perché l'occasione grossa l'ha già avuta.
0: Sì, e poi anche perché comunque ha un'età.
2: Bravo, per quello.
0: Ma quindi anche Di Francesco.
2: Magari potrebbe essere anche Di Francesco, è vero, sì, è vero. Però Di Francesco è stato nel dimenticatoio, tra virgolette, per troppo tempo. Quindi magari se fa bene a Bologna diventa...
0: Vedi, guarda qua. Impossibile chi? Di Francesco? Manfred? No, credo si riferisca a Sarri. Credo si riferisca a Sarri. La vedo anch'io una via abbastanza improponibile. Purtroppo, purtroppo. Perché mi piace, però... certo, sì. Ovviamente non può venire qua. No, io cavalco il cavallo di Francesco, ragazzi. Tutto e per tutto, sempre per sempre, fino all'ultimo momento. Io spero davvero venga lui, perché per me è davvero tanto bravo e si merita una chiamata di una squadra che ora è oggettivamente ha raggiunto uno status importante come il Bologna. Allora, Matte ha ragione a prescindere, scrive Gabri.
2: Gabri, grazie, voglio bene, ma
0: questa volta no. Infatti no, questa volta no. Allora, secondo me il comportamento è uguale, forse l'atteggiamento è diverso. Boh, no, è la stessa cosa. Per me è proprio la stessa cosa, con l'aggiunta che Italiano aveva un anno di contratto ancora da dover, tra virgolette, rispettare. Sia chiaro, io non critico né Motta né Italiano. Io critico solo chi ha offeso Motta alla morte dicendogliene di peggio, di tutto e di più, e alla fine Italiano ha fatto lo stesso. Ha fatto lo stesso e ha fatto bene. Basta. Ma per favore di Francesco, cioè, per favore, vieni. Cioè, ma per favore di Francesco, vieni da noi. Ma magari.
2: Ma non riesco a capire, ragazzi, mi spiegate perché di Francesco dovrebbe essere il fantomatico ridimensionamento? Non riesco a capire questo.
0: No, ma invece sai perché mi piace l'idea di Francesco? Perché va contro, nasce come idea controcorrente.
2: Anche a
0: ed
2: me.
0: È un'idea che viene portata avanti per un'idea di calcio, un'idea di progetto di un certo tipo, senza farsi influenzare da niente, da nessuno. Poi è ovvio che è un allenatore che divide sicuramente.
2: L'anno migliore
0: però,
2: che hai fatto è un allenatore, perdonatemi il paragone, però è un allenatore alla Motta. Lo stai prendendo da una squadra che si è salvata, come prendemmo Motta che salvò lo Spezia.
0: Sì, okay. però di Francesco veniva,
2: che hai visto degli ultimi 30 anni.
0: Sì, okay. Però di Francesco viene da anche altri anni in cui o è retrocesso, è stato esonerato.
2: Però
0: Motta
2: faceva
0: no.
2: Un bel calcio. Cioè, Motta ha fatto solo sì. Quell'anno lì. Gli è andata bene che col Napoli, anziché il Napoli prende 17 traverse tra pali e traverse, non è riuscito a fare gol, e Motta ne ha fatto uno con un autogol del Napoli, se no era già, ecco, quello no.
0: Svegliatemi anche a me, vi prego. No, sulla seconda non ti seguo.
2: Sentiamo gli audio.
0: Adesso sentiamo, cos'è? Sì, Allegri è quasi ufficiale, c'è stato l'Irwigo di Fabrizio Romano, e quando Fabrizio Romano spara un Irwigo difficilmente le cose poi vanno in maniera diversa. Manfredi.
3: E anche a me è un casino, lo dico col dispiacere, scusami, adesso mi metto la cintura, ma no, credo,
2: magari, visto che
3: sai, ha detto no al Napoli Sarri prima di andare a Bergamo, giunto lì Sarri, unione indissolubile. E comunque Frank ha ragione, cioè per me rancore, ragazzi, comunque questa è una cosa che va contenuta, però chi poi a Motta gli ha detto di tutto, beh, insomma, non vedo per quale motivo dovrebbe pensarla diversamente da italiano, ecco, questo sicuramente sì, bravo, bravo, la penso come te.
0: Questo è stato il direttore, che comunque cioè, ovviamente il suo parere conta come il nostro, ovviamente, senza mancare di rispetto, sperando che non si offenda.
2: Che vedere,
0: sto scherzando.
2: Cioè, viva io bene, però stavolta non la penso come lui.
0: E io proprio in tutto e per tutto.
2: E come non la penso come
0: Leggiamo questo.
2: Sì, va bene.
0: Però gli mando un abbraccio forte.
2: Anch'io.
0: Gli mando un
2: anch'io.
0: Abbraccio forte.
2: Tu lo sai che quando ero ricoverato mi ha portato a sentire di Santander sopra.
0: Me l'avevi detto.
2: Ti mando
0: comunque
2: un bacio, Chita.
0: Te lo leggo. Questa città ha bisogno di verità.
2: E su questo.
0: Troppe balle su Motta e pochissime su italiano, ma in realtà
2: mi piace come è scritto italiano.
0: Sì, Chita è brillante. Chita è brillante. Infatti lo saluto e sono d'accordo con lui, nel senso che Motta era libero di fare quello che ha fatto. Italiano è libero di fare quello che ha fatto, perché sono due professionisti.
2: Ma ti fermati su italiano è libero.
0: È libero, sì. Ma ragazzi, ma ci sta, è normale, dai. Di Francesco è un nome che o ti piace tantissimo, non vedi l'ora, arrivi qua, oppure non lo vuoi vedere neanche in cartolina.
2: Ma io non lo capisco.
0: Io sono tra quelli che lo vuole vedere qua.
2: No, ma al di là, allora, un conto è dire non mi piace, ok? E ci può stare, cioè, quando abbiamo preso Thiago, io ero pro Ranieri tutta la vita, ok? E dopo ho chiesto scusa, ho detto che ha avuto ragione la società, però io avrei preso Ranieri tutta la vita. Su Di Francesco, cosa ti devo dire? Per me non è un passo indietro.
0: Sì, anche secondo me, anche perché credo che con Di Francesco tu possa avere un certo tipo di progetto di più rispetto magari a un altro allenatore che arriva qua e si sente rampa di lancio, fa bene una stagione, fa bene magari due stagioni e poi va via. Credo che il Bologna adesso come priorità possa avere quella di avere un progetto almeno triennale con un allenatore, ovviamente se le cose vanno bene, perché se le cose poi vanno male all'inizio bisogna iniziare già a rivalutare qualcosa, dando del tempo, bisogna dare del tempo, sia chiaro, cioè
2: Quello che scrive lui lo condivido, soprattutto nel momento storico differente. Oltretutto,
0: Motta ci ha portati al sogno italiano, la soddisfazione di vivere un sogno ce l'ha data. Quindi probabilmente certi tifosi si sono sentiti più delusi dal fatto che Motta ci abbia abbandonato in un momento storico differente, dove eravamo anche meno abituati a vivere un certo status come squadra. Però questo può anche starci, anche se io non sono totalmente d'accordo. Devo dirti però, Gabriele, che quelle sono cose che pensi tu, cioè ti viene da pensarle a te perché la vedi in un certo modo. È chiaro, ragazzi, cioè Motta ha fatto 2 anni che sono clamorosi nel Bologna. Il primo anno ci raccoglie dopo 11 partite 6 punti e ci porta all'ottavo posto facendo un campionato bellissimo. Il secondo anno andiamo in Champions League, è stata una cosa allucinante il percorso di Motta, è stato favoloso. E tutti qua, io credo anche Matte, avremmo avuto il sogno di vederlo ancora qui.
2: Certo,
0: italiano, fatto bene il primo anno Coppa Italia, quest'anno per me è andato peggiorando e quindi la soffri un po' meno, secondo me.
2: Per me italiano non ha mai sbagliato una stagione da quando allena.
0: Sbagliata,
2: cannata clamorosamente, mai.
0: Cannata clamorosamente, va bene, cioè dipende cosa intendi per cannata clamorosamente.

0: dietro eri indignato. Cioè, ti faccio
1: allora,
0: un esempio,
1: inizio stagione,
0: se fosse arrivato davanti e sparo il Pisa da neopromosso, ti dico sì, cavolo, no, non mi va bene.
1: Okay.
0: Però delle sette che ti sono arrivate davanti, io dicevo che te la giocavi con l'Atalanta, ma non perché era più, perché era più scarsa di te, ma perché aveva sbagliato l'allenatore.
1: Sì.
0: E quello l'avevamo detto tutti. A settembre addirittura dicevamo che l'Inter aveva sbagliato allenatore, perché Chivu poteva essere un allenatore esonerabile. Ha fatto il double, quindi tanto di cappello all'Inter. Però non voglio arrivare all'Inter. Di quelle davanti io dicevo a settembre che te la potevi giocare con l'Atalanta, perché aveva sbagliato l'allenatore. Ci mettevo dentro la Lazio, perché con Sarri credevo che, avendo solo il campionato, potesse fare meglio. La Fiorentina ci mettevo lì, perché con quello che ha speso mi sembrava doveroso metterla lì, che lottava per un piazzamento in Europa. E il Como. Con queste quattro qua, la Fiorentina ha sbagliato, la Lazio ti è arrivata dietro, ti è arrivata davanti solo il Como.
1: Per me il Como partiva abbastanza vicino al nostro nastro di partenza. Poi loro hanno un allenatore che i giocatori li sviluppa in un modo fenomenale, e i giocatori
0: però
1: che sono adesso nel Como non erano quello che erano all'inizio della stagione.
0: Però c'è un'altra roba da pensare, cioè il Como è arrivato nell'hype della stagione avendo solo una competizione, ed era a ridosso di quell'obiettivo lì, che era un piazzamento europeo barra la Champions. Se tu a 5 giornate dalla fine eri a 62 punti, secondo te le ultime partite giocava il Bologna, giocava così? No, avrebbe avuto motivazioni completamente diverse, come quelle che ha avuto il Como per arrivare quarto. Diciamo che avere una competizione sola aiuta tanto. Infatti secondo me l'anno prossimo dovremmo giovare su questa cosa qua.
1: Eh sì, vedremo, è l'unico punto positivo di non avere le coppe.
0: Sono curioso di vedere il Como col doppio impegno, se si manterrà in quelle zone lì.
1: Comunque, giusto per puntualizzare, io prima ho detto a una certa, poi bisogna anche cercare di capire se questa scelta sia stata fatta bene o stata fatta male. Sull'allenatore nuovo io sono, come dice Manfredi, anche se vanno male va dato tempo, assolutamente sì. Cioè, bisogna dare del tempo, ovviamente, a chiunque. Poi si possono avere delle idee nel cammino, nel percorso, e va dato però ovviamente del tempo, come è stato dato in precedenza, va dato anche adesso. Devo chiudere, quindi vi lascio a Matte Negri, e ragazzi vi ringrazio, ci sono 50 messaggi?
0: Di più.
1: Forse. 50 messaggi che non ho letto e mi dispiace, cercherò magari domani di leggerli tutti, ma domani, considerando che me ne avete mandati così tanti e ne ho letti così pochi, me ne manderete pochissimi. Ciao, adesso state qua, sono il 1 Bologna 1 con Matte Negri.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18:58.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi cavalieri del lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere.

0: Surce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Surce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o surcevannini.it.
2: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1 con Fatta Stavo per dire su Radio Matte. Pensate, ma come sono messo? Sono proprio stanco, sono. Edo, ci sei?
1: Ma maniera di protagonismo, sarei
0: ma,
1: dire.
0: No, giuro di no, ma proprio stavo, anziché Fanta Matte stavo per dire Radio Matte. Matte stavo per dire, però vabbè. Come stai, Edo, innanzitutto?
1: Una giornata no. Questa è una giornata no.
0: Stai meglio di Sinner col mal di stomaco?
1: No, soffro con lui.
0: Ci sta comunque. Io le avrei fatti giocare l'orario tipico che ti consigliano i dottori per andare in spiaggia, 12 di
1: magari fosse così semplice.
0: Dici che non è solo quello?
1: Vabbè, l'altro ha giocato.
0: Vabbè, cosa vuol dire? C'è chi lo supporta meglio e chi no, eh?
1: No, ok, il caldo è un po' il punto debole di Yannick. In conferenza stampa ha detto guardate che era caldo ma non caldissimo, insieme di fattori, ecco, metteci un fattore, giocare tipo 40 partite da febbraio ad oggi sempre inseguendo il sole, ci sta, ha schioppato. Ogni tanto rompono anche i motori migliori, no?
0: Ah beh, vedi te. Un po', mi sembra un po' il commento alla Montezemolo sulla nuova Ferrari elettrica.
1: Sai che mi è venuto in mente mentre parlavo, perché stavo per dire ogni tanto rompono anche motori migliori, quindi pensate ai motori Ferrari, poi boom, balzo mentale a quella multipla che hanno presentato l'altro ieri.
0: Ma ha fatto molto ridere quello che ha detto Montezemolo, cioè nel senso proprio senza freni inibitori, hai capito? Però vabbè, ci sta. 366 402.
1: Cosa ne pensi, Matteo? 402. Di il numero quello.
0: Cosa penso su che ci sono?
1: No, ridi il numero, ti ho interrotto durante la cosa.
0: 366 402 4022 per i vostri WhatsApps. E cosa ti devo dire io? Ci sono cose che non si possono cambiare, secondo me.
1: Cioè, lo Ferrari?
0: Ma il rumore del motore Ferrari non lo puoi fare elettrico, dai.
1: No, allora sono due discussioni, però. Secondo me sono due cose distinte, cioè diatriba, discussione termico elettrico, cioè una casa come Ferrari deve o non deve aprirsi al full electric. E quella secondo me quantomeno è una discussione che può stare sul tavolo, tradizionalisti e futuro, d'altronde il futuro dell'automotive è quello, insomma ci può stare. E poi però l'estetica che si accompagna.
0: Allora, sull'estetica.
1: Ci ho pensato guardandola, dico, ma non è che questo è avveniristico e io non lo sto capendo, e magari tra 10 anni piace tutto e verrà considerata un'auto svolta epoca.
0: Guarda, io sull'estetica non giudico, perché a me può non piacere e a te può piacere tantissimo, no? Quindi alzo le mani, cioè solo le cose che sono oggettivamente belle piacciono a tutti, ed è difficile a parte me trovare qualcosa di oggettivamente così bello che piaccia a tutti.
1: Dei tuoi maglioni, dei tuoi maglioni.
0: I miei maglioni, esatto. E scherzi a parte, per me ci sono cose che non puoi modificare, cioè tipo il rombo del motore della Ferrari non puoi toglierlo, cioè è come se tu stessi guardando un film di Aldo Giovanni Giacomo e togliessi il volume, non è divertente per niente.
1: Ribadisco, cioè su questo discorso,
0: cioè, non sono Charlie Chaplin, hai capito, che col muto ci ha fatto una carriera, con tutto il bene che posso volere ad Aldo Giovanni Giacomo, hai capito. Cioè, per me no, il motore elettrico su una Ferrari è come se tu mettessi in una stazione radio muta, uguale. Mm-hmm. Cioè, per me è lo stesso identica cosa. Cioè, le macchine tipo Ferrari, Lamborghini, Porsche, le macchine da corsa, io le chiamo così, le macchine da corsa, o come dice mio nonno invece da pella, ok? Hanno il rumore che le contraddistingue, no? Dei cavalli, okay? Fanno casino, certo. Fanno tanto casino. Se tu me la rendi elettrica e mi togli il gusto di volerla provare / sentire.
1: Certo.
0: Ma non perché io sono pro gasolio e contro l'elettrico, eh? È che ci sono determinate cose che non le puoi fare elettriche, secondo me. Tipo la Ferrari.
1: Certo.
0: Cioè tutto il resto mi va benissimo, cioè anche i bilici in elettrico, benissimo, il futuro, però la Ferrari elettrica mi ha pianto un po' il cuore, ecco. Sì, l'ho presa un po' come Montezemolo quella, sì. Ma credo che Montezemolo si riferisse prettamente a quello, non tanto al fattore estetico,
1: No, secondo me invece si riferisce al fattore estetico.
0: Sai che io invece ho paura che sia proprio invece per il motore, infatti gli dissi di togliere via il cavallino per quel motivo lì, sai, alla fine di tutto.
1: Ma non lo so, ribadisco, cioè secondo me ci sta invece che Ferrari abbia quantomeno, perché non è che lanciando luce ha detto chiudiamo il mercato delle nostre auto termiche e da domani produciamo solo elettrico, cioè è una casa automobilistica che vuole pensare di avere un futuro, ahimè purtroppo, ahimè per quanto riguarda il motore, non per quanto riguarda,
0: no, ma sono d'accordo, però
1: meno danni ambientali, deve pensare di avere una linea elettrica. Se Ferrari riesce a rilanciarsi il titolo in borsa, l'altro giorno è sceso di 8 punti, vedremo nel futuro, puntando anche sulle elettriche, magari diventando avanguardista e scoprendo una nuova era e diventando leader anche di un settore che fino all'altro ieri non le competeva per niente, ben venga, e onore e lunga vita a Ferrari. Il mio discorso è un discorso puramente estetico, perché nell'abbracciare un nuovo mondo ha deciso di cambiare anche tanto di quello che tutti si aspettano di guardare quando guardano una Ferrari. Io l'altro giorno guardavo quella che a me sembra una multipla bellita e dicevo, ma sono io che non la capisco o quest'auto è veramente brutta? Ad oggi mi rispondo che, che non mi piace veramente per niente. Tra 10 anni capiremo se invece hanno disegnato delle linee che possono essere capite solo col tempo, no?
0: Per me è come se domani facessero la Coca-Cola sgasata, uguale. Cioè, senza gas.
1: Beh, Coca-Cola Zero l'hanno fatto, gli zuccheri erano
0: zero zuccheri
1: è
0: un
1: po'.
0: Il sapore però rimane quello. Cioè, se a te da bendato ti danno da assaggiare la Coca-Cola Zero.
1: Vedi che hai fatto un bel parallelismo, cioè lo zucchero è un elemento abbastanza importante nella ricetta originale della Coca-Cola. Quindi se la Coca-Cola ha trovato di fare la Coca-Cola senza zucchero, posso, e comunque io sono uno che non beve Coca-Cola Zero perché dico Coca-Cola originale è un'altra cosa. Vedi che calza abbastanza come esempio.
0: Ma no, ma io se mi
1: può trovare una maniera di fare la sua macchina senza
0: zucchero.
1: Ok,
0: però se tu mi bendi e mi fai sentire il rumore dell'elettrico della Ferrari, il rumore della Ferrari dell'F430, ti dico, te riesco a capire. Se a te ti bendono e ti danno un bicchiere di Coca Zero, un bicchiere di Coca normale, lo capisci quella differenza. Io no. Io, che poi sono un amante, quindi
1: facendo i nostalgici, qual è il tuo modello preferito in assoluto?
0: La testa rossa, cioè per me quella rimarrà sempre il mio sogno fin da bambino, quella che aveva Magnum PI, dai,
1: sì
0: per me quella rimarrà la Ferrari, hai capito? Ma sono un romantico, cioè, anche la F40 mi piace un sacco, però vabbè. Te invece?
1: 458 speciale.
0: Ah beh, ti sei accontentato di Robetta, ci sta.
1: Quel muso lì l'ho sognato ogni notte per tante notti, fino a quando poi non ho cominciato a lavorare veramente, ho capito che ero molto lontano dal
0: primo. Non lo so quanto guadagni, ma c'è caso.
1: Vabbè, però sai che è stato lanciato nel 2013, io avevo 20 anni tondi, c'è ancora quello sbuzzo di dire no, ma io l'ho svolto poi.
0: ci sta, a 40 dici no, aspetta che mi fermo un attimo, va là. E oggi è stata anche la giornata dove il Bologna e il Vincenzo Italiano si sono detti arrivederci e grazie, no?
1: Allora, quindi,
0: ed è arrivata l'ufficialità legge. Ed è arrivata l'ufficialità adesso che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, cioè quindi Italiano, anche se si è visto col Napoli, non ha fatto. E sì, ho sbagliato, ragazzi, volevo dire la testa rossa di Miami Vice, non quella di Magnum PI, perché quella di Magnum PI era 308, avete ragione, chiedo venia, ho detto una boiata. È arrivata anche l'ufficialità che Allegri è andata a Napoli, cioè quindi Italiano e il Bologna si sono separati, nonostante il buon Vincenzo non abbia una panchina sicura sulla quale sedersi l'anno prossimo, no? Quindi, come prima domanda che ti voglio fare, Edo, perché ne parlavamo prima durante la trasmissione di Frank, tu vedi molte analogie con quello che è successo con Motta, o secondo te sono due cose completamente diverse?
1: Oddio, tutte e due. Cioè, ci sono inevitabilmente delle analogie. C'è un allenatore che potrebbe, che è ancora a contratto, che potrebbe avere un futuro e che anche, cioè nel caso di Motta, solo per la chiamata della grande squadra, qui mi viene da dire anche, o forse per nulla. Non lo so, non abbiamo, cioè, quantomeno con Motta, diciamo che la storia era la trama era un po' più semplice, no? Cioè, sei allenatore del Bologna, già prima della fine del campionato ti chiama la Juve e dalla prima chiamata rispondi sì, semplicemente sì, fai un po' l'enigmatico e poi finito il campionato saluti e ringrazi. Dico, beh, è un buon riassunto più o meno?
0: Sì, Sì.
1: Con Italiano, cioè stamattina si sono salutati, se oggi pomeriggio era ufficiale Italiano il nuovo allenatore del Napoli, allora le analogie cominciavano a essere un pochettino. Però col fatto che poi in realtà non lo è, cioè la prima domanda, la prima cosa che non sappiamo, almeno che io chiedo a te se ne sai più di me, è: quindi Italiano l'ha preso, cioè è stato colto in contropiede? Lo sapeva?
0: Allora, a sentire le voci,
1: tutti uscendo da casa del debole, gli hanno detto che guarda che il Napoli ha preso Allegri.
0: Ma allora, a sentire le voci di quello che è stata la dichiarazione ufficiale del Bologna e da come è uscito Italiano dall'incontro, è stata una decisione presa di comune accordo perché il buon Vincenzo pensa che il suo ciclo a Bologna sia finito. Che quindi non vuol dire ho già un accordo con un'altra squadra o voglio andare a allenare un club che mi soddisfa di più. Lui l'ha messa proprio su ciclo, che secondo me ci può anche stare. Cioè io la vedo un po' come l'estate della mezza rivoluzione, no?
1: Io capì, ma senza una proposta sotto?
0: Lui il contratto ce l'aveva già.
1: No, capito, però se te senti di essere arrivato a fine ciclo lavoro e ti chiami il tuo capo e ti dimetti anche se non hai un'offerta di un altro lavoro sul tavolo, cioè se non ti prendi l'anno sabbatico?
0: Beh, perché no? Cioè, nel senso, se avessi la possibilità, perché no? Cioè, io non lo faccio perché economicamente non ce la potrei, non avrei la forza di poterlo fare, ma non credo che Italiano faccia fatica economicamente, no? Cioè, Thiago Motta è a casa da due anni, un anno e mezzo?
1: Però vedendo... sì, però Thiago Motta a casa come esonerato.
0: Sì, no, è verissimo, però magari aspetterà la chiamata. Cioè, adesso per esempio c'è ancora libera la panchina del Milan e poi dopo magari, adesso non vorrei gufarmela io perché spero di no, ma si sta probabile che si liberi anche quella della Juve, hai capito?
1: Cioè, no, chiaro, però quello che voglio dire è che per come ho imparato a conoscere Italiano qua a Bologna, non penso che sia un allenatore in generale stanco di allenare, che dice pur di fermarmi un attimo, di cambiare area, a rischio di
0: fermo un anno. Però magari è il classico allenatore che preferisce trovarsi una scommessa che fa più al caso suo, piuttosto che rimanere in un posto standoci contro voglia.
1: Guarda, nel caso...
0: tanto di cappello,
1: nel caso chapeau, nel senso, sì, cioè il coraggio di dire guarda io ci avrei un altro annetto qua, però sento di essere arrivato in fondo, no guarda, Italiano sapeva benissimo che oggi il Napoli annunciava Allegri, ok? Se stamattina sei seduto a Casteldevo dicendo no ma non so neanche se vado a Napoli, questo è un discorso a parte, e così poi è stato, quindi chapeau, nel senso la capacità di rendersi conto, ammettere a te stesso, i tuoi responsabili, i tuoi capi, i tuoi datori di lavoro che è finito un percorso al di là di quelle che possono essere le opportunità di mercato altrove, e averci questa consapevolezza. Però appunto è una dinamica quale al lavoro come nel mondo del calcio siamo poco abituati. Cioè di solito c'è, ok, bel discorso, da chi ce l'hai l'offerta?
0: Sì, no, è vero. Ti leggo un po' di messaggi da casa perché siamo già a quota tipo, non vorrei esagerare. Ah, c'è scritto sopra, guarda, siamo 79 messaggi sono arrivati.
1: Non c'è male, fai una carrellata.
0: Così, ma se Allegri va, ha scritto Milan, ma credo che sia il Napoli, ed Italiano è rescisso, dov'è il cortocircuito? Italiano al Milan, pure in nazionale? Secondo me in nazionale la vedo difficile, davvero. Molto difficile. Al Milan non mi sembra la prima scelta di Ibra perché vuol puntare un profilo internazionale. Diceva ieri si parlava molto di Xavi. Non ho la più palle di idea, ragazzi. Non ho la più palle di idea di dove possa andare il buon Vincenzo. Magari non va da nessuna parte. Comunque, ciao ragazzi. La Ferrari elettrica è un po' come mascarpone light. Ci scrive Cassa. In effetti, sì, ci sta Cassa Pennello. E poi ciao ragazzi, pensate che Italiano con il suo ultimo anno di contratto poteva comprarsi la Ferrari luce, ci scrive Leo. Penso di sì. Poi la Ferrari luce, a parte il nome che ricorda un periodo storico che si spera non possa tornare mai più, è veramente brutta, ma essendo una macchina ok, ci sta Cristian da Ponte Ronca, essendo una macchina fabbricata a Modena prenderà il bonus, mi viene da dire, no? Ci sta.
1: Sì.
0: La Ferrari come si è piegata con i SUV? Si è piegata con l'elettrico, è vero, anche il puro sangue è un SUV. La Ferrari di Magnum PI alla 308, la Testarossa servono i Miami Vice, si scrive Marco, infatti sì, chiedo Venia. Uno che ordina una Ferrari elettrica deve essere bannato dall'acquistare una Ferrari a vita, natural durante, a qualsiasi cifra, ci scrivono da casa. E poi... se non giocasse con la difesa 3 Paporezzi, Lino Capuano come nuovo allenatore del Bologna, ci scrivono da casa. E perché ieri sera ha parlato anche Marco Di Vaio qui alla Staveco con la Sabri ed Emilio Marrese, ne parliamo dopo per il nuovo allenatore del Bologna, e vorrei anche un tuo parere su chi ti piacerebbe. A fra poco.
1: A tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Vukve a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
12: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
12: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
12: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
13: Per info emilianamacchineufficio.com.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Eccoci tornati qui a Fantamatte del giovedì. Edo, ci sei?
19: Sì.
18: Allora, guarda, parto con questo vocale che secondo me è la perfezione assoluta. Dov'è? Qua. Inerente al fatto di quello che parlavamo prima.
20: Se la fanno anche a metano diventa la Ferrari luce gas.
18: Questo mi è piaciuto tanto. E poi un po' come togliere il rumore dell'Harley, ci scrive Mirko. E poi sì, mi fanno barba e capelli per la macchina di Magno PI. E adesso si può prendere italiano con 2 milioni di stipendio, ci scrive Marcello. Sarebbe in effetti un gran cambio. Tu come, chi vorresti? Allora, al di là di tutto, tu chi vorresti sulla panchina del Bologna del prossimo anno? Tra i nomi che sono usciti, ti elenco se vuoi: c'è Daniele De Rossi, Palladino, questa sì, Di Francesco.
19: Allora, in Italia forse Palladino. E tedesco mi intriga.
18: Bravo, anche tedesco, non t'ho detto, bravo.
19: Più che altro perché, cioè, avrebbe sia il pro che il contro che non viene dalla Serie A. Cioè, non so te Matte, ma secondo me questo è stato il campionato di Serie A più brutto, forse quando mi ricordo, riguardato un po' di calcio.
18: Sì,
19: cioè una sfilza di partite, come hanno definito anche in altre emittenti, da rimborso spese, ma tante.
18: Sì, sì. Colpa della pirateria, appunto, cheat.
19: Allegri che ha vinto con la Juve, poi torna a Termino, adesso va al Napoli, cioè c'è questa girandola degli allenatori, dei big italiani che stanno in Italia e che si girano nelle squadre italiane, che un anno fai la prima pagina, incredibile, conta all'Inter per tornare molto indietro, chi se l'avrebbe mai aspettato, assurdo, Allegri torna al Milan, oppure, cioè adesso sai che sostanzialmente si girano finché uno non vince lo scudetto, poi vince l'altro in quella panchina, per forza poi diventano gli allenatori più vincenti della Serie A, sono sempre quelli, e quindi avrei voglia di qualcosa di nuovo. Non a caso la squadra rivelazione, chiamiamola così, del campionato, che aveva sì i soldi, però evidentemente qualche idea dietro pure ce l'aveva, è il comodo pur non simpaticissimo Fabregas, no? Però certo, anche soltanto, cioè, portare due idee nuove in questo campionato, fai la Champions e stanno a guardare Juve Milan.
18: Quindi,
19: e questo sicuramente sarebbe il pro, cioè di uno che arriva da altri campionati, da campionati con più ritmo, più pressing, più calcio verticale, più tutto. Cioè, sarebbe anche il contro, perché spesso e volentieri abbiamo visto tanti allenatori con splendide idee scontrarsi contro le realtà del calcio italiano, vincere le prime due di bel gioco, poi impantanarsi nei primi freddi di ottobre, fare tre pareggi, tre sconfitte e venire esonerati. Ciao, grazie.
18: Guarda, ti dico invece il mio trittico. Io ti direi Di Francesco, Aquilani, tedesco. No, scusami, Di Francesco. Scusami, Di Francesco, Aquilani, non tedesco, scusami, Palladino, perdonami. Ti direi questo trittico qua. A me Difra mi piacerebbe rivalutarlo, gran persona, e secondo me se lo meriterebbe.
19: Sì, è vero. Sì, guarda, non l'ho messo nelle mie scelte. Tanto perché, cioè, si porta dietro, sembra che si porti dietro un po' la nuvolozza di Fantozzi, perché quindi non vorrei che si portasse dietro anche a Bologna, però è una scelta puramente razionale a livello di idee, di spessore umano, eccetera, eccetera. Anche io lo metterei quantomeno sul podio delle scelte.
18: Nota vocale, qua.
21: Allora, mettendo in conto che io sono molto d'accordo con Aquilani, che secondo me può essere il nuovo che avanza, però è un allenatore giovane, ambizioso, quindi mettiamo caso che a Bologna faccia Baine, e lo spero vivamente se dovesse prendere lui, fra uno o due anni siamo da quel mero e da quel pelo, essendo un allenatore ambizioso vedrete che verrà richiesto da grandi squadre e non dirà di no. Bisogna secondo me trovare un profilo che sia già stato in una grande squadra, sia stato scottato, e nel caso a Bologna faccia bene, e secondo me Di Francesco è un allenatore che può fare bene, nel caso in cui faccia bene, e anche qui me l'auguro, abbia la forza di dire: non ascolto le sirene delle grandi squadre. Tutto qui, secondo me.
18: Però perdonami, amico mio, adesso ci sta, è quello che dici. Però poi Edo me lo potrà confermare. A parte Gasperini a Bergamo, a parte Fabregas al Como, che però è un po' diverso, perché Fabregas al Como è pure in società. Ok? Quindi come allenatore puro ti metto Gasperini all'Atalanta. E cosa ha fatto? 4 anni Simone Inzaghi all'Inter? 4 mi sembra. Quali sono gli allenatori che in Italia o anche nel resto d'Europa stanno più di 2 anni? 2-3 anni? Nessuno. Per un semplice motivo, secondo me, che comunque è alla base di tutto. Come nella vita reale il mondo lavorativo è cambiato, cioè ti faccio un esempio, adesso stare 43 anni nello stesso posto di lavoro è un'utopia, una volta era quello che cercavano tutti, no?
19: Sì, okay. Fisso, la carriera, la posto, stabilità,
18: bravissimo, bravissimo,
19: villeggiatura,
18: bravissimo,
19: era un'altra Italia,
18: esatto, era un'altra Italia, però, ma mica di tanti anni fa, se vai indietro di 20 anni era così, cioè io quando ho iniziato nel mondo del lavoro era trovati un posto nel quale starci, che stai bene, che ti piace, ok? Il mondo del lavoro di adesso è cambiare lavoro ogni 3, 4, 5 anni, mi viene da dire, per possibilità economiche, perché se sai fare bene il tuo lavoro ci sono altre aziende che ti chiamano e ti danno di più, ok? E poi anche per una questione di stimoli. In questo caso degli allenatori, per me lo stimolo non è tanto andare ad allenare una squadra più in alto, che è anche quello, però non è solo. Cioè, tu obiettivamente, Edo, se tu avessi avuto sempre lo stesso allenatore, no? Quando giocavi, dopo un po' non ti saresti un po' rotto le scatole, o comunque anche solamente quando ti diceva le cose da fare magari le prendevi un po' più sotto gamba, perché magari all'inizio non lo conosci e quindi le prendi per legge, secondo anno stai ancora lì, al terzo inizi a dire vabbè, dice sempre le stesse cose, buona, ma già rotto.
19: Sì, sì, quello sì, però appunto poi dipende anche dallo status dell'allenatore, cioè se un allenatore comincia a diventare, come dicevi te, cosa sempre più rara, parte dell'identità di una squadra, magari il calciatore che sta 2 anni, prendi un giocatore qualsiasi che va alla corte di Sir Alex Ferguson per scomodarne uno che è uno casuale, sai che allo United lo allena Sir Alex Ferguson, lo Wenger all'Arsenal, e poi quando non ti trovi più bene, ti ha stancato come gioca Sir Alex, sei tu che vai via, non lui, no?
18: Certo.
19: E secondo me il vocale del nostro amico era calzante, perché ha detto un dettaglio che ricalca proprio la storia di Gasperini, cioè un allenatore ambizioso ma magari già scottato da una grande. Gasperini era stato chiamato all'Inter, un Inter post il prete che non c'aveva i mezzi e la pazienza di aspettare uno che perdesse poi vincesse, eccetera eccetera eccetera, e quindi l'Atalanta fu già il suo la sua chiamata post grande, cioè ok, ripartiamo da una media, anzi quando è arrivato l'Atalanta arrivò per salvarla,
18: sì,
19: e però, poi è arrivata a vincere l'Europa League.
18: Però perdonami, ti fermo solo facendoti solo un esempio delle proprietà. Cioè Gasperini è rimasto tanto finché è stato Percassi l'unico vero proprietario, quando è arrivato anche un fondo è andato via Percassi, che è un presidente di vecchio stampo, cioè uno che tifa anche la squadra, ok?
19: Sì, sì.
18: Quindi è uno che guarda anche i risultati sportivi come prima cosa. I vari fondi che dopo entrano nelle società guardano più i bilanci che i risultati sportivi, no?
19: Certo.
18: Infatti poi dopo è andato via, poi adesso è andata a Roma, che è gestita da un presidente che mi sembra tutto tranne che tifoso, però al momento non mi sembra che non emetta, quindi ci mancherebbe. Ci scrive il nostro amico da casa: anche Simeone l'Atletico e Arteta l'Arsenal sono due esempi piuttosto duraturi, ci scrive Teo dal Fossolo. È verissimo, è verissimo, però sono due cose completamente diverse, secondo me sono due rarità. Ecco, rarità. Però regas, queste dimissioni fatte a qualsiasi costo da italiano, anche al prezzo di starsene a casina, non proiettano una luce molto positiva sull'ambiziosità dei futuri progetti del Bologna. Anche questo potrebbe essere un'altra chiave di lettura che ci scrive sempre Teo dal Fossolo. Poi sempre da casa ci scrivono che se non li vogliamo giovani e ambiziosi possiamo pur sempre prendere Capello, che ci sta anche quello, ci sta. E secondo te Vincenzo potrebbe andare all'estero? Ci chiede Paolo.
19: Sì. Ah, sì, no, non so dove, però ce l'ha il profilo di allenatore bravo italiano che va all'estero.
18: Sì, sì, ci sta, ci sta. Poi prendiamo questa nota vocale qua.
0: Ciao ragazzi, da Luca. Ma secondo me ha voluto andare via anche perché aveva davanti una stagione che non gli dava stimoli senza Europa. Gli ultimi anni ha sempre giocato in Europa e quindi aveva davanti una stagione così e non aveva dei gran stimoli e vorrebbe fare un saltino.
18: Potrebbe essere un'altra chiave di lettura, no Edo?
19: Sì, sì, cioè magari appunto vedendo anche come è uscito da Casteldevolo, cioè tutto sommato rilassato, quello che mi auguro è che ci sia stato un confronto professionale in cui magari le due visioni opposte, a quanto pare inconciliabili, erano quelle di Italiano, diceva: signori, fidatevi, io sta macchina l'ho spinta al massimo, potevamo qualificarci, come no, quest'anno ci siamo andati lontano e i mezzi miracoli delle due li ho fatti finché ho potuto in Europa League. Mi servono N milioni di budget in più e X giocatori per provare a tornare dove siamo già stati. E risposta: no, invece secondo noi continua a servire un allenatore che valorizzi una rosa con i mezzi che abbiamo, che non sono quelli che chiedi, e allora signori ci separiamo. Cioè la migliore discussione per una rescissione consensuale da rimaneremo sempre amici, la immagino così, cioè io la penso così e vorrei così, voi cosa dite? Non invece secondo noi questa rosa con un altro allenatore può far meglio, e allora arrivederci.
18: Prendereste Palladino di Francesco, partendo dal presupposto che è veramente l'anno zero del Bologna, anche per la rivoluzione di rosa, che dovrebbe ed è naturale che si sia, sarebbe ora di programmare un vero e proprio ciclo. Allora, il vero e proprio ciclo avevano già programmato anche i tempi di Thiago Motta, perché con Thiago Motta hai fatto il ciclo, l'hai continuato con Vincenzo Italiano, adesso sei arrivato, tra virgolette, di nuovo a ricominciare da capo a riprogrammare. Se tu mi chiedi chi prenderei tra Palladino e Di Francesco, io andrei su Di Francesco, sono sincero. A me Di Francesco intriga veramente tanto. Non riesco a capire chi dice che sarebbe un ridimensionamento, perché sarebbe un allenatore alla Thiago, comunque un po' diverso. Ma se tu ripercorri le orme di Thiago è stato preso dopo l'anno che si è salvato con lo Spezia. Tu vai a prendere Di Francesco, che viene da un anno di salvezza con Lecce, che penso di non offendere nessuno se dico che quest'anno, qualitativamente parlando, forse la rosa del Lecce era quella meno attrezzata per salvarsi tra quelle che sono andate giù. Cioè, se tu vedendo anche come era partita, ti avrei detto che si salvava la Cremonese in carrozza e che andava giù il Lecce.
19: No, infatti. No, non sarebbe ridimensionamento. Poi comunque, ridimensionamento per cosa? Per il passato recente di Francesco, ha fatto una semifinale di Champions. Gli altri?
18: Semifinale di Champions che tra virgolette gli hanno anche un po' rubacchiata,
19: capito?
18: Perché vinceva 3-0, non gli ha dato 3 rigori che col VAR sarebbero solari, quindi voleva dire comunque probabilmente passare il turno, perché vuoi che gli sbagliasse tutti e 3 i rigori? Adesso avviene tutto, però c'era ancora Franceschino quando c'era Di Francesco, difficile che sbagliasse 3 rigori di fila quello. Comunque, e ciao ragazzi, non è che Vincenzo va in nazionale? Secondo te è un allenatore da nazionale? Per me no, molto più da
19: non
18: club
19: questo,
18: e da
19: non
18: doppio
19: in questo
18: impegno.
19: Momento.
18: No, neanche secondo me. È un arrivo romantico. È un arrivo romantico selvatico di Mancini. Se non erro, disse che prima o poi avrebbe allenato il suo Bologna. Che dite? Che Mancini per 6 mesi in Qatar ha preso 5 milioni di euro. Io dico solo questo.
19: Diciamo che dovrebbe essere molto romantico.
18: Ma molto, Ma poi vale tutto, nel senso, se si ritiene così va benissimo.
19: Ecco, chiamata di approccio di Joey a Mancini. Roberto, quanto sei romantici? quanto ti senti romantico?
18: Quanti soldi? Ci sta in vasca di bagno, mi sento romantico.
19: In vasca di bagno, abbiamo ancora quel tasso.
18: Mi sa di sì, devo andare a cercare.
19: In vasca di bagno.
18: Vero, sì. Qualche parte.
19: Ero scordato, grazie. Ero completamente scordato. Una cosa che mi ha reso così felice e così a lungo.
18: Riesci a rimanere, perché quell'altro non si fa vivo. È un problema, ma davanti da solo. Sì. Allora no. Fra pochissimo.
19: Tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
22: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
23: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
24: Sia di De Francesco.
25: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
28: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
30: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
30: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
30: Per info emilianamacchineufficio.com.
32: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
33: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
32: Fantastico, e adesso?
33: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
32: E loro risolvono?
33: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
32: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
33: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Eccoci tornati qui a Fantamatte con Matte ed Edo. Edo, ci sei?
19: Sì, ha perso l'entusiasmo anche se non c'è il Bonzi.
18: Poi vabbè, stavo preascoltando i vocali in pausa, no? E ho lasciato tutto aperto, quindi tutti quelli da casa sentivano i vocali sottofondo. Vabbè ragazzi, scusatemi, però ve li faccio sentire anche in diretta, promesso. Promesso, chiedo venia. E ero convinto di aver pisato il tasto, ma l'avevo pisato bene. Oh, uno che conoscevo ce l'aveva la Ferrari, poteva usarla considerando le sue finanze, gli aveva fatto montare l'impianto a metano e quando la portò a Maranello per un tagliando lo buttarono fuori in malo modo, si scrivono da casa. E poi qua questa più Pellegrino, ci scrivono da casa. Pellegrino è un nome che infuoca, eh. Pensa a te, non pensavo che uno che avesse fatto 7 gol in una stagione infuocasse così tanto, eh.
19: Oh, quando c'è questa sete di attaccanti ci può stare.
18: E tedesco, suggestione interessante, ma non mi pare ci sia il suo nome in lista. Peraltro tedesco è un tedesco nato in Italia e seguirebbe italiano che è un italiano nato in Germania. Grazie amico mio.
19: Sì, l'avevo letta questa chicca.
18: E poi al Platform News, italiano parlerà con il Milan dopo Bologna. Ok, va bene. Il Mancio è fuori dai giri da un po' e ha fatto i soldi, per cui potrebbe anche accettare un discorso a lungo termine, 5 anni per amore. Sai che ne parlavo prima, secondo me ci sono allenatori più adatti alle nazionali e allenatori più adatti ai club, no? Per me il Mancio è molto più adatto alla nazionale che al club. Stessa cosa, faccio un esempio, Montella.
19: Cioè, la nazionale?
18: Sì, per me Montella in Turchia sta facendo un lavoro meraviglioso, cosa che invece al club non ha mai fatto.
19: No, beh, certo.
18: Poi si è trovata anche la nidiata giusta con la Turchia.
19: Il tuo discorso non fa una piega perché sono due lavori profondamente diversi.
18: Sì, sì. E sinceramente, italiano non ce lo vedo. Cioè, italiano lo vedo molto di campo. Cioè, e allenare 5 volte all'anno, secondo me lui lo accuserebbe in maniera negativa. Poi credo che, sai, a qualsiasi allenatore professionista ti viene lì la nazionale e ti dice mi alleni, fai fatica di dirgli no, eh.
19: No, infatti, fai però fatica. sì, come profilo voglio dire, cioè, allenare un club significa veramente scendere in campo sostanzialmente ogni giorno finché sei in contratto, e se anche al giorno di riposo devi comunque pensare alla tua squadra. E infatti è un mestiere usurante, cioè gli allenatori io li vedo invecchiare quasi come i presidenti, no? Cioè, presente la foto di Obama 2008 e Obama 2012, cioè sono due persone completamente diverse. Ecco, anche gli allenatori ne perdono i capelli a stare in panchina di club, perché le conferenze stampa 2 volte a settimana, le partite almeno 1 volta a settimana, allenamento sostanzialmente tutti i giorni, chi gioca, chi non gioca, gli esercizi, poi è vero che c'è uno staff attorno. La nazionale non dico che ti lasci tranquillo, perché devi seguire, studiare, pensare, selezionare il giocatore più in forma, quello più forte, il nome più grosso eccetera, e poi hai una settimana ogni 40 giorni e poi se ti qualifichi al grande torneo, che siano mondiali europei, quel mese dove la va la spacca, due maniere di lavorare, ragionare, gestire la pressione è completamente diversa.
18: Prendiamo questa nota vocale qui, che chi ha ascoltato la pubblicità un po' l'ha già sentita.
10: Beh, oddio, in Premier mi sembra che sia Guardiola
18: 5 anni Guardiola, mi sembra.
0: Che Klopp
18: 4 a Liverpool.
0: Adesso tornando ben dietro Wenger.
18: Ah vabbè, si è tornato dietro parecchio
0: anni. Anche Zidane al Real Madrid.
18: Zidane al Real Madrid ha fatto 3 anni consecutivi dove ha vinto 3 Champions.
0: Io sarei contento sia di De Francesco che di Palladino, sincero. L'italiano gli auguro il meglio nella sua nuova avventura al Milan, che si scotterà e piangerà di non essere più a Bologna.
18: Beh, devo dire che a parte Calafiori, che è neo fresco vincitore del Premier e grandissimo giocatore, grandissimo ragazzo, mi sembra che tutti quelli che sono andati via da Bologna non mi sembra che abbiano fatto un successone, no? Dai giocatori e agli allenatori. Quindi poi io voglio troppo bene a Vince, ma ha fatto troppo, cioè, per me Roma rimarrà al momento, sportivamente parlando, l'emozione più grande che ho vissuto calcisticamente, è l'unica cosa che ho vinto.
3: Vabbè.
18: Quindi per me rimarrà sempre nei miei cuori, gli augurerò il meglio in assoluto.
3: Sollevare un trofeo è un'altra roba, dai.
18: Non, cioè, anche Thiago, perché mi ha fatto innamorare del Bologna come calcio giocato. Però un quinto posto e la Champions League, anche se sono magari più difficili da raggiungere, non valgono la Coppa Italia. Mi dispiace, perché è stata una roba incredibile, anche quella. Però alzare un trofeo per me è sempre una cosa troppo bella. Cioè, così è. Ma il mister dell'Udinese, che ha fatto benissimo con i ragazzi e con la squadra, no? Ci scrive Massimo da San Giorgio, e poi dice che italiano andrà al Milan, secondo lui. Runjanič ti piacerebbe? Lo vedo un po' troppo integralista. Lo vedo.
3: Sì.
18: E anche a me mi fa impazzire, sono sincero. Matte, da Bologna i giocatori e gli allenatori ormai sono, ma non, quella parola lì mi piace poco, per me sono più professionisti, non certo attaccati alla maglia o al club, ma ci sta. Peccato che le squadre di mezza classifica così non crescano mai e non riusciranno mai a fare un percorso crescente bello. Sai che per me non è tanto colpa degli allenatori e dal fatto che vadano in altre società per soldi o per fama. Per me bisognerebbe un po' riequilibrare tutto come hanno fatto in Inghilterra, soprattutto per i diritti TV. Sai, leggevo l'altro giorno che Iraola è rimasto scottato da quanto ha il Milan per il budget del mercato, no? E che è un nome che hanno accostato alla panchina del Milan, facendo l'esempio che il Crystal Palace, che è arrivato 14esimo, poi è fresco vincitore della Conference League, ha 4 volte il budget che ha il Milan da fare il mercato. Allora ti chiedi, cavolo, cosa faccio?
3: No, sono proprio, cioè non c'è proprio paragone, sono proprio due sport diversi.
18: Ma poi prima o poi salterà anche la bolla dell'Inghilterra, non potrà andare avanti in eterno così, cioè sono...
3: No, avrà suoi momenti, ma poi l'Inghilterra, noi comunque della Premier dell'Inghilterra, noi ci siamo fatti anche grasse risate perché loro avevano il movimento più sano, più ricco, eccetera, e poi, cioè, nel senso, non è che vincono la Champions League ogni anno o vincono mondiali europei, cioè, non, però hanno il sistema calcio a livello anche solo puramente finanziario, economico, più virtuosi in assoluto, perché è il calcio più gradevole anche per chi non ne sa di calcio. Cioè, se ti sintonizzi su una partita di Premier League la guardi volentieri, che sia il quarto d'ora di zapping il sabato pomeriggio prima di uscire di casa. Juve Cremonese non la guardi, ma neanche Juve Milan quest'anno era guardabile. Crystal Palace West Ham volentieri.
18: Certo, sono convinto.
3: Per ambiente, per immagini, per grafiche, cioè, per tutto l'esperienza del calcio visto, è tanto, tanto più gradevole. Non sto dicendo migliore, perché poi appunto quest'anno magari poi l'Arsenal vince anche la Champions e ti stampa Champions, Europa League, e poi l'Inghilterra vincerà i mondiali e tutto quello che vuoi, però cioè, non è che ne ha dominato Il calcio, il lungo e il largo a livello di risultati, anche perché poi quando davanti c'hai Real, Barcellona, Bayern e negli ultimi anni anche il Paris Saint Germain, non basta offrire il City, però per una squadra come so, storica come lo United, che ormai sono 10 anni che fa una fatica, ogni anno sembra non riuscire a ritrovare quel suo DNA di squadra più vincente d'Inghilterra,
19: poi ce ne sono tante altre come il Crystal Palace, che tranquillamente al 14esimo ti vince la Conference, vero, la terza Coppa Europea, però se la vince il Bologna ci scendiamo in piazza almeno una sera.
18: E poi Matte, ma secondo voi gli hanno dato una buona uscita? Allora, a parte che sarà scritto a bilancio, ok, per quanto mi riguarda secondo me no, non credo. Secondo me si sono seduti, hanno detto, il Bologna ha detto a me piacerebbe continuare con te e allungarti il contratto, e lui magari ha risposto a me no, e arrivederci, grazie. No, non lo so, adesso se fossi stato dentro sarebbe stato molto molto bello da capire come sono andate realmente le cose, anche per capire realmente tutto. Però non credo, ecco, che sia stata data una buona uscita a Vincenzo. Secondo me comunque lo scopri quando uscirà il bilancio, quando uscirà il bilancio ci sarà scritto in SPA, nota vocale.
1: Allora, Italiano decide di non rimanere più a Bologna perché vuole andare in Europa per avere stimoli. Anche noi avremmo voluto gli stimoli di partite europee, ma per colpa sua, per come ha gestito le ultime partite del Bologna, non ci siamo andati per pochi punti.
18: Le ultime partite del Bologna ha fatto 7 punti contro Napoli, Inter e chi era l'altra? E Atalanta. So, hai fatto 7 punti con squadre che ti sono arrivate davanti.
19: Il periodo della magra è arrivato prima.
18: Il periodo della magra, infatti, è arrivata molto prima.
19: Non ha chiuso male.
18: No, è stato in mezzo. È stato post eliminazione con la Aston Villa, che hai fatto male con Roma, Juve e Cagliari, perché ero 0-0 in casa col Cagliari. E poi dopo hai fatto male gennaio. Gennaio hai fatto male. Quello è andata male. Post scoppola in Supercoppa. Ecco, se devo fare una colpa a Vincenzo allenatore, ha gestito tra virgolette male, perdonatemi termine, ma non è il termine giusto, però peggio rispetto al resto, le delusioni arrivate, cioè la sconfitta in Supercoppa in finale ha lasciato un segno per un mesetto dove il Bologna faceva fatica.

0: mando la nota vocale del direttore.
1: No, lo rifaccio perché ridendo mi è scappata una parolaccia. E dicevo, ma come lo vedi Gabbia, uomo su uomo, 60 metri di campo con l'italiano?
0: Bene, bene, bene.
1: Per me passano un'estate di inferno, non ci vuole credere.
0: Ce lo vedo bene Gabbia, 60 metri uomo su uomo. Sì. Leggo la carrellata di messaggi perché ne ho ancora 36 da leggere, ma non leggerò mai tutti. Tiago Motta veniva da una salvezza, ma era un allenatore nuovo in rampa di lancio con idee. Di Francesco non avrebbe nulla di ciò, sembra una parabola discendente. Poi nota vocale qua.
2: Buonasera, ieri Di Vaio ha detto due cose. La prima è che non hanno intenzione di rivoluzionare la squadra, perché secondo loro la rosa è buona. La seconda è che la ridimensionano, quindi non ci sarà una rivoluzione, ci sarà sicuramente un allenatore che andrà sulla base di questa rosa e cercherà di capire come migliorare i risultati sportivi facendo comunque un ridimensionamento di giocatori. Quindi le aspettative sono queste. Di Francesco, ripeto, potrebbe essere sicuramente l'elemento che coniuga tutta una serie di caratteristiche positive per tutta questa idea anche di rivalutazione della stessa rosa, giocando 4-3-3. Grazie Riccardo.
0: Tra parentesi, una gran voce radiofonica il nostro amico. Bella,
3: semplice, bellissima.
0: Molto. Di Francesco anche no, semifinale di Champions l'ha fatta quando Juric è andato in Europa con il Torino, preistoria, perfetto. Sinceramente per offrire l'esperienza mi sarebbe piaciuto più adeguato Palladino, è arrivato sesto con la Fiorentina, ha fatto un ottimo campionato anche quest'anno, pure in campo internazionale ha fatto bene, ci scrive Michele da Bologna. Ciao grandi, se tanto mi dà tanto con Allegri a Napoli al posto di Conti, i partenopei arrivano in finale di Champions come fece la Juve che ereditò, non lo so, mai dire mai. Beh, tanti soldi ne ha già presi, se ha la saudade potrebbe farsi andare bene anche per molti meno soldi, no? Arnautovic e altri insegnano, Di Francesco è il mio preferito, un ex ala, quanti giocatori ne gioverebbero? Raimondo, gli consiglierei di restare al Frosinone un anno in A? Ci scrive Alessandro da Casa Sambetto. Io sì, tutta la vita. E poi comunque la nostra panchina libera merita rispetto, tra quelle libere guardando la classifica è la quarta per importanza, gli allenatori hanno da poco ad affari preziosi se vogliono stare in Serie A. Brito, Sverdi, Diavara, Beukema, fermi tutti, ho appena capito perché Aurelio De Laurentiis non ha scelto italiano, ci può stare ragionamento, ti sei scordato anche Zaccherini nel dubbio, ha preso anche Zaccherini. E poi abbiamo niente, Buonuscita ha lasciato lì qualcosa a lui a chiedere di cambiare ciò che era firmato. E poi abbiamo una nota vocale che la prendiamo e poi salutiamo.
4: Meglio il tedesco, è la cabala, italiano, tedesco, andiamo così.
0: E poi ci manca il francese. Edo, siamo arrivati in fondo. Ci risentiamo giovedì prossimo. Vi auguro a tutti una buona serata. Vi lasciamo con la programmazione di Nettuno Bologna 1. Un bacione a tutti. Ciao.
5: Ciao a tutti.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
8: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: anticipare, ma Book per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità.

0: Qualità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.

0: E che fresco!
1: Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore.
0: Ah, una cimice!
1: Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
2: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.

0: di felicità.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
7: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 20 e 5 minuti.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
24: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
23: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
0: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
1: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
0: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
23: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian. Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
23: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
22: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

anticipare, ma Book va a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, pronto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, il resto tiro da 3. Use

0: ovunque, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: A domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Via! So!
3: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
2: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
12: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
11: Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
2: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Fatto

0: per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Salyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Salyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.

sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service

0: scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, ad anticipare Mavugbe per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare. Eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe, recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
9: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo e infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte e un minuto.
10: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo.

0: la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e un minuto.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards. 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare. Eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Domani alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Freedom Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2 e 2 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.